0: tutti i giorni a quest'ora c'è Ora Musica, la vetrina della musica indipendente con le sue novità discografiche. A condurre questo spazio ci sono io, Riccardo Pellegrini, bentrovati in questo giovedì. Allora, siamo pronti, i nostri ospiti oggi saranno in Lost Station dal Piemonte più tardi, perché adesso c'è un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1980.

Reggae Night, Jimmy Cliff, oggi ad aprire Ora Musica siamo, ci siamo immersi nel reggae di Jimmy Cliff con questo pezzo che ci ha riportato nel 1983.

0: Ora musica, novità discografiche indipendenti.
1: Spegni la sete che arde oltre il giardino di ortiche.

network della musica indipendente.

0: Superman di Federica Abbate oggi chiude Ora Musica. Io vi ringrazio per l'ascolto, vi segnalo la pagina Facebook di Ora Musica, il mio profilo Instagram, cercate in quel caso Riccardo Pellegrini tutto attaccato, e in radio ci si ritrova domani venerdì per altre novità indipendenti.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

0: Calle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino, estate.
1: Siamo qua sulle 8, stavamo allegramente parlando, che bello iniziare con Bojan Hlastec, il nostro fonico. Ciao da Miriam, è già un buon inizio saperlo accanto a me. C'è fuori il sole come al solito, quindi il sole sta dardeggiando, sì, sarà un'altra giornata forse surriscaldata, un'altra giornata da bollito rosso, chissà, ma comunque ho sentito una leggera brezza, proprio come ieri, non si sa mai, perciò noi vi auguriamo buon vento.

da Radio Capodistria e buon vento, perché oggi si fa un giochetto. Ieri anche con Tilly l'avete fatto. Avete bisogno di colori? Di The Colors, della loro musica? Sì, allora si fa un giochetto, no? Perché gli dicevo a Boyan, oggi si fa un giochetto. Lui, che cosa? No, come i bambini. Ho detto, si gioca a nascondino qua in studio. E noi ci nascondiamo dietro un microfono, appunto, sì. Eccoci qua, infatti, a giocare con voi. Io intanto vi do i numeri, ecco, diamo i numeri come al solito per partecipare al giochetto, perché ci sono in palio 2 biglietti per andare a assistere al concerto dei The Colors a Lignano, che è bello, il 13 di luglio, inizia alle 21 a Lignano Sabbia d'Oro all'Arena Alpe Adria, il concerto organizzato da Zenith dei The Colors, quindi un mare di colori. E noi vediamo intanto il numero da e potete contattarci al momento del via, perché adesso vi do solo i numeri. E poi quando durante la mattinata sentirete adesso si parte col gioco, via, allora il primo che ci contatterà anche tramite WhatsApp, ecco, un messaggio, semplicemente ci dite vabbè, sono tal dei tali e vorrei andare al concerto dei The Colors, oppure scrivete solo The Colors, ecco, per fare più in fretta. E dunque 00386 51 69 12 74, e perché ve l'ho dato così? Tanto per mettervi in così in difficoltà, no, allora lo trovate il numero anche sulla nostra pagina Facebook di Radio Capodistria Musica, dunque 00386 51 69 12 74. Dubi, contattaci anche tu. Potrebbe essere il jingle. Beh, potevo farlo meglio. Dubi, contattaci anche tu. 00386 51 69 12 74. Bene, dai, così magari ve l'ho canticchiato un attimo. Non lo so neanche io, non lo so ripetere neppure. Io ho fatto lì per lì. Quindi ora si va avanti sempre con la musica. Intanto ricordatevi al nostro via, si può giocare per avere in regalo i biglietti per il concerto dei The Colors a Lignano il 13 agosto. Siamo già in... Sì, certo che siamo già in agosto, non me ne sto rendendo conto, certo che lo so, certo, siamo... Che giorno è? Il 6 di agosto. Va bene, adesso è giovedì, ci state ascoltando in diretta, sono le 8:06, salutiamo pure quelli che ci ascolteranno in replica, saranno le 3:06 del giorno dopo, sarà venerdì, quindi starà albeggiando forse. E quindi si va avanti con la musica, ma a ve le spiegate!

che bella quella sensazione, no? Di stare in una barca a vela, oppure immaginare di stare su di una barca a vela con una leggera brezza, specialmente qua nei nostri mari. 8 e 10 minuti e oggi non saremo da soli, ovviamente come ogni giovedì, quasi ogni giorno abbiamo degli ospiti preziosi che ci fanno compagnia. Questa volta ci sarà con noi in diretta al telefono Nicola Bressi, che è un naturalista, zoologo, e ci parlerà di coinquilini bestiali, suo nuovo libro, ma non soltanto, ecco, come conoscere, resistere o convivere con gli animali che si autoinvitano a casa nostra. L'abbiamo già sentito ai nostri microfoni Nicola Bressi in diverse occasioni anche per presentare questo libro, ma questa volta è particolare in quanto lo presenta anche al piccolo festival Sauris tra le righe da Zare Chushnpiha. Nasce dalla collaborazione tra il circolo culturale Zara Kultur Circle. Aspetta, scusate, perché è un po' uno scioglilingue parlare in tedesco alle 8 e 11 del mattino. Comunque fa sempre bene, scusate per la pronuncia. Anche tra l'altro è una lingua arcaica questa di Sauris, no? Che si trova in Friuli Venezia Giulia. Allora, il circolo culturale Fulgenzio Schneider, ecco, Libreria Minerva di Trieste collabora a questo piccolo festival di Sauris tra le righe, e la Biblioteca Comunale di Sauris Luigi Lucchini con il patrocinio del comune di Sauris. Gomande van der Zare, ecco, così, una lingua appunto che parlano a Sauris ed è molto particolare, appartiene appunto al tedesco, chissà che è un antico tedesco a quanto pare. Quindi sabato 8 agosto a Sauris si terrà la notte di San Lorenzo, The Nacht Fame Heiligen Nines. Sì, un evento locale con anche un mercatino artigianale, agroalimentare, musica, teatro, una camminata con le lanterne. E questo è in programma l'8 agosto a partire dalle 17, ma alle 18 appunto c'è la presentazione a Sauris di Sottodorf nella sala a gradoni del Kursaal e del libro Coinquilini bestiali di Nicola Bressi. Ma noi ne parleremo proprio con lui verso le 9 qualche minutino, quindi per vedere un po' che coinquilini abbiamo in casa. E poi non è finita qua, non soltanto i coinquilini in casa, ma ci sono anche degli inquilini che abitano il mare, il nostro mare, e di questo ne parleremo anche con la nostra biologa marina e imprenditrice Irena Fonda. Stanno portando avanti dei bei progetti che riguardano il mare, il progetto per il mare Esamori e punto sì, e anche gli esseri viventi, degli organismi del mare, non sono giocattoli. Ce ne parlerà appunto poi verso le 9:30 giù di lì, dopo il notiziario, quindi restate con noi e parleremo di esseri viventi. Intanto ci ascolteremo della bella musica e guarda che bella questa, facciamo cucù con Napoleone.

Ah, che bella questa canzone, fa proprio estate. Ed è estate, ecco, ma dove finisce il mare inizia il cielo? Lo sai solo tu. Ah, che bello, che voglia di volare, no? Ve lo ricordavo, cioè ve lo ricordate anche voi, raccoglievate piume e penne, no? Quando eravate piccini con l'intento poi di mettere su ali, cioè lo facevate, no? E poi d'estate poi si trovano anche le penne di gabbiano, di vari uccelli sulla spiaggia, eccetera. Poi ce ne sono di più variopinte, di meno, ma comunque si fa un bel gruzzoletto di penne, poi si spera un giorno di poter farsi le ali per poter volare. Lo facevate tu, Boyan, lo facevi da bambino? Non raccoglievi piume e neanche penne per farti le ali? No, ma c'è qualcuno. Boh, vabbè, qualcuno lo fa. Cioè, io di sicuro, ecco, ma sicuramente c'è qualcuno che lo fa. Poi non raccoglievi penne più. No? Beh, sì, certo, perché sono sempre, diciamo, cose molto interessanti da vedere. Dici, ti domandi, ma come fanno a volare? Ma perché loro volano? Noi no, insomma, cioè, è tutto un mistero. Quindi, ascoltando questa canzone, pensando un po' così, allora mi è venuta in mente un'altra bella canzone. Da quando è che non ascoltate i Pink Floyd alle 8 e 18 circa del mattino? Da quando è? Da tanto tempo. Allora noi ve la facciamo ascoltare adesso, imparando a volare. Forza, spiegate le ali. Ah, che meraviglia. Ci vuole. Prendetevi tutta la brezza, tutta la giornata, respirate, fatevi un bel volo musicale con le vostre piume, le vostre penne.

Ritorniamo dopo il nostro volo musicale con i Pink Floyd e Learning to Fly. Dopo aver fatto questo primo corso accelerato di volo, ritorniamo e c'è una bella notizia, no, da dare. Anzi, vi ripeto prima di dimenticare, il numero da contattare in caso vorreste andare al concerto dei The Colors, perché come vi ho detto in apertura abbiamo due biglietti in palio per andare a assistere al concerto di Lignano il 13 di agosto all'Arena Alpe Adria, quindi il concerto dei The Colors organizzato da Zenith. E quindi vi ripeto il numero, ma appena sentirete che do il via, non prima, non chiamateci, non contattateci prima, non scrivete messaggi, anche WhatsApp, dico al numero 00386 5169 1274, è il nostro numero da contattare in caso appunto vorreste partecipare a questo bel concerto, a questa bella serata estiva a Lignano. E quando daremo il via durante la nostra trasmissione, che va dalle 8 alle 10:30, non vi diciamo quando, così per tenervi un po' in sospeso. Sono due biglietti e al primo che ci contatta al nostro via, allora si aggiudica il primo e la prima il biglietto. Comunque adesso stavo guardando una notizia sulla Voce del Popolo, che bella, che uno perde il portafogli in Sardegna sul treno ed è stato ritrovato con ancora il denaro dentro. Beh, ci sono delle belle notizie. È successo a 21enne che ha perso questo portafogli, e la mamma Marina ha pubblicato un appello su Facebook. Dopo neanche due giorni il portafoglio è stato recuperato con i soldi al suo interno, che come aveva scritto non erano pochi soldi, è risultato delle mance settimanali. Il giovane infatti ha un incarico stagionale, sta lavorando, come quasi tutti insomma i giovani d'estate. Mi aspettavo venisse ritrovato, avevo buone aspettative, dice: un infinito grazie a chi è stato artefice della condivisione arrivata alla persona giusta e a tutti voi che avete speso tempo per mio figlio, scrive la mamma. Credo negli esseri umani, ha concluso la mamma. E così concludiamo anche noi prima del notiziario. Sono 8:26, ma ci ascoltiamo anche una bella canzone adesso, no? Che un po' mettiamo, sì, Colombina di Mary Froes. Questa ci porta in Brasile, dai, così. Con la musica giriamo un po' dappertutto.

0: arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
1: Il suo nuovo singolo dal fortunatissimo album Santissimo. Saif, ancora e sempre in bilico fra cantautorato genovese e rap urbano, decide semplicemente di parlare d'amore.

Siamo qua, siamo sempre noi, quelli di Calle degli Orti Grandi, dopo il notiziario, 8:42 e niente, volevo ripetervi il numero, perché se volevo, nel caso vorreste in regalo i biglietti per andare a sentire il concerto dei The Colors a Lignano, noi ve li possiamo, ecco, regalare. 0038 651 69 1274, da contattarci soltanto quando vi daremo il via, eh? E quindi siamo qua fino alle 10:30 noi di Calle degli Orti Grandi, mentre la nostra radio è 24 su 24. Poi adesso magari ci sentite in diretta e domani mattina presto, sono le 3:15 circa, ci sentite in replica, siamo sempre noi. E niente, andiamo avanti con la musica. Vi do un'altra volta il numero, che magari fra un po' si gioca, appunto, 0038 651 69 1274. Ma intanto ancora un po' di musica e delle notizie. Che succede? alle volte succede che la musica non vuole proprio partire. Ah, che bella, sì. Che parta. Ecco, questo, sono in Eugenea, sono stati a Pola. Ah, a proposito, sì, che bel concerto a Pola. Ma insomma, quest'estate è pull di concerti. A presto!

Eugenia, mi sono persa al loro concerto al Teatro Romano di Pola, però non mi sono persa il concerto di Nick Cave and the Bad Seeds. Proprio martedì sera è stato bellissimo, appunto grazie a una mia amica che mi ha regalato il biglietto appunto di questo concerto, appunto di regali di biglietti per un concerto come magari vi capiterà oggi. È un regalo preziosissimo, infatti, perché non è stato solo un concerto, proprio c'era una bella atmosfera, tra l'altro nell'Arena di Pola, questo posto, diciamo, per me, per molti, immagino anche ha un qualcosa di spirituale, di sacro, non lo so, perché appunto era un concerto, più che un concerto era un rito, quello di Nick Cave, no? Un'unione di emozioni, di sentimenti umani, una riunione, no? E si andava con la sua musica, appunto, che ci portava una linea sottile fra la gioia, il dolore, fra la vita e la morte. È stato bellissimo, no? In questo abbraccio della sua musica e di questa arena, no? Tutti insieme. E sì, proprio così, sembrava ed era un rito. E sì, proprio così, sembrava ed era un rito. È stato bellissimo. Tra l'altro

si dà al pubblico. A un certo punto ho cominciato ad andare fra il pubblico, ma sollevato, diciamo, fatto tenere dalle mani del pubblico mentre stava cantando, e sono state 2 ore anche mezza, se non di più, di concerto, quindi una cosa bellissima. Tra l'altro loro bravissimi, poi la sua musica, le sue, però sono particolari, ecco, proprio una cosa diversa dal solito, un artista appunto particolare. Una sua canzone ce la sentiamo adesso, infatti, è Into My Arms, proprio per dare questa sensazione che la musica anche dà questo abbraccio, ecco, fra le tue braccia.

Le tue braccia, fra le tue braccia, musica. Ecco, è quello che penso io adesso, appunto, dopo questo bel concerto, passata una bella serata, anche bella giornata a Pola con le mie amiche. Che ci vuole di più? Il mare, che bello, tutto bello, trasparente, sotto i pini. È bella Pola, tra l'altro, sì, bella. E anche Nick Cave, bravissimo, ecco. Tra l'altro elegante, con la giacca, giubbottino, mica si scherza, cioè 2 ore e mezza di concerto, se non di più, appunto, con addosso anche il giubbotto, cioè la giacchetta, poi il bolerino, poi alla fine, insomma, per il bis, poi andava, cantava, andava al pianoforte col suo gruppo di 10 elementi, bellissimo, e The Bad Seeds, col quale vive, insomma, da anni, e crea musica. È una bellissima atmosfera. E parliamo anche di un altro bel concerto che si terrà sempre a Pola, domenica. Una notte italiana arriva per la prima volta a Pola, Albano, il 9 agosto a Pola, che tra l'altro, lo ricordiamo, la città natale di un altro grande cantautore, Sergio Endrigo. Il concerto di Albano sarà una serata ricca di successi intramontabili, passione mediterranea, emozioni della canzone italiana. Ecco, nella magica cornice stavolta del piccolo teatro romano, il teatro romano a Pola, non nell'arena ma al teatro romano, sempre in centro. Il pubblico vivrà un viaggio musicale attraverso i brani che hanno segnato intere generazioni. Come felicità, chi non è cresciuto a bicchier di vino con un panino, chi non la cantava, noi della nostra generazione senz'altro. Poi Albano e Romina per noi erano dei miti, capito? L'amore, vabbè. E poi ci sarà la canzone, no? Ci sarà sempre altri classici della straordinaria carriera di una delle voci più iconiche della musica italiana. E ad accompagnare Albano ci sarà un ospite d'eccezione, che è la violoncellista croata, una delle più famose, no? La Anna Rutzner, il cui stile distintivo arricchirà ulteriormente la serata con eleganza, emozione. Senz'altro sarà una bellissima notte italiana. E il concerto si terrà domenica 9 agosto con inizio alle ore 21 presso il piccolo teatro romano di Pola. Il concerto è organizzato dall'Unione Italiana, dalla Comunità degli Italiani di Pola e dall'agenzia Art Hill Project Management. E ho visto in internet che ci sono ancora dei biglietti in vendita, quindi magari per chi non l'avesse saputo prima, c'è ancora il tempo di poter partecipare al concerto di Albano. Tra l'altro le 21 mi raccomando, puntuali, perché tra l'altro Nick Cave ha iniziato puntualissimo, perché ero ancora in macchina che cercavo di parcheggiare, che ho sentito, ma sta già iniziando, perché di solito, no, anche la mia amica di Pola, ma sì, non ti preoccupare, non iniziano proprio puntuali. Faccio sì, ma l'altra volta sono iniziato in punto, comunque puntuali proprio come noi. Adesso il mio fonico il nostro fonico Boyan Classic mi dice, guarda che siamo dobbiamo mandare le notizie del traffico, ma prima c'è una canzone, quella di Albano, Nel sole, e nel sole ci andiamo anche in questa bella giornata.

0: Eccoci, siamo sempre noi, quelli di Calle degli Orti Grandi, ma siamo in bellissima compagnia di Nicola Bressi. Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno Nicola, ecco, come avevo detto, siamo con Nicola Bressi, che è naturalista, zoologo, esperto di specie appunto problematiche, comunicazione scientifica della biodiversità, sei divulgatore e sei stato già direttore del Sistema Museale Civico di Trieste, oggi sei curatore al Museo di Storia Naturale e ti dedichi da sempre a studio, gestione e valorizzazione della natura in rapporto all'uomo, cercando soluzioni di coesistenza tra economia e biodiversità. E tra l'altro stiamo parlando con una persona che da bambina aveva un ospedale per animali, Nicola.
1: Diciamo che me l'hanno fatto fare, nel senso che ero un ragazzino che amava gli animali, si riportava a casa quando li trovava cosa sbagliatissima, ma non lo sapeva chi era attorno a me. E quindi tutti quelli che trovavano degli animali feriti, malati, che non si muovevano, c'è il nicolo, c'è il nido, li portavano a casa mia, anche perché all'epoca non c'era un centro di recupero per animali selvatici. Quindi diciamo che mi hanno fatto diventare un ospedale per animali, anche se non ero e non sono un veterinario, quindi queste povere bestie ben poche riuscivo a curarle, ma insomma cercavo di fare quello che potevo.
0: Ma scusa, anche le scutigere, come si chiamano? Le mettevi le stampelle a quegli
1: provavo
0: esseri?
1: Provavo anche con gli insetti, ma con gli insetti oggettivamente è molto dura. Però sì, io ho sempre avuto questa visione della vita, che lo so che mi fa sembrare molto strano a molti.
0: No.
1: Io non vedo alcuna differenza tra un millepiedi e un capriolo, cioè per me ogni animale è uguale, alla stessa dignità di vita, alla stessa sofferenza. Non vedo veramente questa tragedia se uno spara un orso rispetto al fatto che poi dà una ciabattata a una cavalletta. Per me se deve essere tragedia, è tragedia uguale, non vedo differenze. Parliamo dal punto di vista etico, poi se c'è specie rare, la conservazione, quella è un'altra cosa, sì. Ma io parlo dal punto di vista di etica.
0: Appunto, dunque dicevi che è cosa sbagliata portarsi gli animaletti in casa. Cerchiamo di ampliare un po' questo discorso, perché mi pare importante, no? Perché molti di noi infatti certe volte, vedendo appunto un animale, un insetto in difficoltà, non sa che fare e come fare, certe volte appunto lo prendiamo e lo portiamo a casa convinti di salvarlo. Raccontaci un poco cosa dobbiamo fare, no?
1: Sbagliato sotto tanti punti di vista. Intanto è vietato per legge. Uh-huh. Che siamo in Italia, Slovenia, Croazia, è proprio vietato per legge, perché la fauna selvatica ora è protetta, e quindi se crediamo che sia in difficoltà vanno avvisati appunto i centri di recupero animali. In Italia ce n'è uno per provincia, o se no la polizia ambientale, i ranger, i corpo forestali, i carabinieri forestali, che ti dicono cosa fare. In alcune zone ci sono proprio delle persone deputate a recuperare questi animali. E poi è sbagliato perché in realtà rischiamo noi, perché non conosciamo gli animali e possono portarci le malattie, possono ferirci, perché non tutti gli animali capiscono che vogliamo curarli. Noi non siamo veterinari e veterinari specializzati in fauna selvatica, quindi spesso rischiamo di dargli da mangiare o di fare delle cose negative per loro. In più, se parliamo di animali selvatici, è una cosa molto cinica, ma la natura è così, rischiamo di interferire con quella che è la selezione naturale. Cioè, in natura è anche giusto che alcuni animali malati, ad esempio, non sopravvivano, in modo da non trasmettere malattie o non portare dei geni inadatti alle generazioni successive, perché la natura è un mondo difficile, molto duro, e quindi non tutti possono essere salvati e devono essere salvati. Non possiamo ragionare vedendo gli animali come se fossero delle persone umane. Questo è umanizzare gli animali è sempre un grandissimo errore, soprattutto gli animali selvatici. Con i domestici è chiaro che il gatto di casa, il cane di casa, quelli si aiutano, ma perché fanno parte della famiglia, non rientrano negli ecosistemi naturali, quella è tutta un'altra cosa.
0: E quindi sì, anche se nel caso, ecco, c'è qualche rondine caduta eccetera, e tra l'altro non si può raccogliere con le mani nude, no, abbiamo detto,
1: no? Sempre guanti, assolutamente sempre guanti, e chiamare chi di dovere per aiutare Rondini e Rondoni. Poi a Trieste c'è anche Liberi di Volare, che è una situazione specializzata proprio nella cura e salvataggio di Rondini e Rondoni. Loro sono
0: lo sappiamo,
1: da questo punto di vista.
0: Per fortuna, ecco, ci siamo sentiti parecchie volte, anche ci siamo visti, ecco. E succede a qualunque, ecco, di imbattersi in qualche animaletto, non si sa che come fare, eccetera. Comunque, siamo qua per presentare Coinquilini Bestiali, il tuo libro, che abbiamo già presentato qua su Radio Capodistria, ma è sempre bello sentirti, Nicola, perché ci sono sempre delle cose che non sappiamo o che non conosciamo abbastanza, no? Come gli animali che abitano insieme a noi. Ma tra l'altro lo presenti in una situazione speciale, perché in quella serata, l'8 di agosto alle 18 a Sauris, poi c'è tutto un avvenimento dedicato alla notte di San Lorenzo, quindi vi fermerete, ti fermerai anche a guardare le stelle, immagino, alle stelle cadenti.
1: Spero proprio di sì, diciamo che c'è tanto bisogno d'acqua, siamo tanti in siccità, spero che proprio la notte di San Lorenzo, ecco, potrebbe continuare a non piovere, a non fare nuvole almeno per quella notte lì, anche perché poi la montagna e Sauris in particolare è un posto bellissimo per vedere le stelle, perché c'è tanto meno inquinamento luminoso e quindi riusciamo a vedere le stelle in un modo veramente splendido, e quindi speriamo che sia una bella serata per tutti sotto ogni punto di vista, immersi nella natura, perché gli animali che c'entrano in casa di fatto sono come tutti noi un po' di polvere di stelle, no? Che
0: polvere
1: ha preso vita.
0: Volevo proprio, che bello, Nicola, vedi che bella la poesia che ci porti. Raccontami, sì, scusa.
1: No, diciamo che lo sappiamo, no? Noi tutti siamo fatti di materia celeste che poi viene carbonio e tanti sali minerali, sono tutte roba che ci arriva dallo spazio, quindi noi siamo materia celeste aggregata in un certo modo con il miracolo della vita, che poi si ricicla, ritorna, e questa vita tende anche a entrare nelle nostre case, perché noi abbiamo creato degli ambienti ottimali per noi, molto comodi, dove c'è meno escursione termica, non ci sono grossi predatori, eccetera. E tanti piccoli animali dicono: ma scusa, ma perché non possiamo anche noi adattarci a queste case? E quindi provano a entrare. È un po' come la teoria dei vasi comunicanti: noi abbiamo creato qualcosa di vuoto e questi vuoti tendono a riempirsi in natura, la vita tende sempre a colonizzare tutto. E nelle nostre case abbiamo quella che si chiama, dal punto di vista ecologico, una pressione evolutiva molto forte, affinché sempre più animali si adattino a un ambiente nuovo, dove tra l'altro spesso non trovano anche molto cibo, perché alcuni di noi sono proprio degli zozzoni e fanno un sacco di briciole, lasciano il cibo fuori, non custodito, eccetera. Ma anche i maniaci dell'igiene, noi comunque siamo degli animali che perdiamo pelo, perdiamo pezzi di pelle, sì. Non li vediamo, però ne perdiamo costantemente, e questo è cibo per tanti piccoli animali che a sua volta diventano cibo per altri, quindi anche le nostre case hanno una sorta di rete alimentare.
0: Meno male, no? Stavi parlando di polvere di stelle, ma c'è anche polvere a casa, no? Piena di acari, tra sì. L'altro, che, e di cui fai riferimento anche, parli di tanti animali e insetti, tra l'altro anche ragni, no? E grilli, cavallette, quindi noi non vediamo tutto ciò che c'è in casa, ecco, non ci sono solo animali e insetti un po' più grandi, ma anche cose che non possiamo neanche vedere, come gli acari, no? Ce ne sono tanti, tra l'altro, non sapevo, sai, uno magari si sofferma solo a quelli che ti fanno paura, magari, no? Invece
1: che poi sono la minoranza, cioè la gran parte degli acari sono assolutamente innocui o addirittura benefici. Poi c'è qualche specie che ci fa allergia o ci può mordere, ma sono le eccezioni. La gran parte degli acari sono fondamentali per tantissimi processi, anche ad esempio per produrre i formaggi. Ci sono tantissimi formaggi, molti formaggi che hanno dei buchetti, delle cose scavate, eccetera, con un po' di muffa, sono state create agli acari, e spesso quando ce li mangiamo hanno ancora gli acari dentro, ed è una cosa assolutamente normale, che capita da sempre e non deve sconvolgerci più di tanto, perché anche quando ci baciamo sul viso dell'altra persona ci sono degli acari che vivono regolarmente, e l'eccezione è non averli, non è averli.
0: Ma penso, alle 9:14 stiamo parlando appunto di formaggio, qualcuno qualcuno aveva un boccone in bocca di formaggio e scopre che ci sono gli acri. Benissimo, anche dicendo del bacio, ma è meraviglioso questo mondo che ci fai scoprire, no? Essere in compagnia degli acari mentre ci si bacia è anche una cosa nuova da scoprire, forse magari qualcuno lo sapeva già, ma... Ecco, e col tuo libro si scoprono appunto tutte le cose che anche non si possono vedere, ma ci sono animali un po' più grandi che invece si vedono e come. Volevo parlare appunto in copertina. C'hai un geco, questa copertina di questo libro che ho fra le mani, tra l'altro perché mi è stato prestato dalla mia collega Rosanna Bubola, che ha già presentato il libro, no? Mesi fa, quando è uscito.
1: Certo.
0: E quindi me l'ha imprestato e vedo un geco come quello che vedo a casa mia, sui muri di casa, che non vedevo, per dirti la verità, prima. L'avevo visto per la prima volta nell'isola di Maiorca. Poi 15 anni fa a Fiume, più o meno dalle nostre parti, e da 4 anni che lo vedo pure a Pirano, ecco. Ma come mai? Dove sono arrivati i gechi adesso? C'erano sempre?
1: Allora, dalle nostre parti c'erano sempre, c'erano strettamente nella fascia costiera calda, quindi diciamo la costiera triestina, le scogliere di Strugnano, quindi dopo le zone più mediterranee, più calde, in cui c'era la macchia mediterranea. Erano molto rari, perché erano animali che arrivavano al limite dell'ora reale, si dice ecologicamente, perché sono animali che hanno bisogno, non è che tanto come si credeva una volta, che non sopportano le gelate, perché d'inverno, se riescono ad andare a rifugiarsi in qualche posto dove non va sotto zero, passano letargo anche loro. Il problema è che, essendo dei rettili notturni, hanno bisogno di notti molto tiepide per cacciare, perché se le notti sono fresche non riescono ad essere attivi, ad essere abbastanza veloci a mangiare insetti, e quindi devono avere un certo numero di notti tiepide dove poter essere attivi. E noi abbiamo fatto aumentare queste notti tiepide recentemente, perché adesso lo stiamo vedendo sempre più. Diciamo che quelli che io chiamo i negaioli sono sempre meno del fatto che stiamo cambiando il clima, è talmente palese, e quindi i gechi ora sono comunissimi in tutta la zona costiera dell'Istria, della Slovenia, del Friuli Venezia Giulia, ma si stanno espandendo anche verso nord, sono già arrivati a Udine, perché abbiamo le famose notti tropicali. È chiaro che dal punto di vista climatico notti tropicali vuol dire notti con una temperatura attorno ai 25 gradi, ma soprattutto per il geco bastano notti oltre i 15 gradi per essere attivo, e di notti oltre i 15 gradi ne abbiamo sempre di più.
0: Ecco.
1: Prima erano, in gran parte dell'anno non le aveva in gran parte della regione, perché di notte, diciamo che da settembre, ottobre fino a maggio, le temperature di notturne, le minime, ti svegliavi, erano sempre sotto i 15. Adesso no, e quindi i gechi sono sempre di più. Però bene dal punto di vista almeno dei nostri coinquilini, perché loro mangiano tanti insetti, sono assolutamente innocui e sono degli insetticidi biologici perfetti da avere dentro le case, quindi non dobbiamo, in questo caso non dobbiamo assolutamente temere nulla, ed è una delle poche conseguenze positive del nostro inquinamento climatico.
0: Esatto, infatti non abbiamo poi tante zanzare come gli anni precedenti grazie ai gechi. Infatti volevo domandarti anche i gechi, ma non, sai che non tutti li conoscono, perché alcuni pensano, tipo i miei vicini di casa, che siano delle lucertole un po' più grosse, albine, chi lo sa, ma invece magari per chi non conoscesse i gechi, se vogliamo spiegare, sono quei un po' più tozzo, con quelle zampette.
1: Sono un'altra famiglia, sono gecconide, non sono lacertidi. E sono più tozzi, più grossi, appunto tendono a essere attivi di notte, che è una cosa per i rettili abbastanza strana, sono molto appiattiti, sono in realtà ben più veloci dei lucertoli, anche più silenziosi. C'è un geco che scappa difficilmente e fa rumore, mentre il lucertolo un po' di rumore lo fa, e mentre la lucertola si arrampica con le unghiette, ha delle zampine molto sottili con delle unghiette, loro invece si arrampicano con una sorta di elettromagneti, quindi hanno delle dita molto larghe dove hanno tutta una serie di lamelle che, sfregandosi tra loro, creano un campo elettromagnetico, e con questo riescono ad arrampicarsi. Tant'è vero che, a differenza delle lucertole, riescono ad arrampicarsi anche su pareti molto lisce. Qualcuno è talmente bravo che lo vediamo addirittura sui vetri.
0: Oh sì,
1: cosa
0: sì.
1: Cosa che le lucertole non riescono a fare assolutamente.
0: Che belli che sono i gechi, però proprio sì, ho piacere anche osservarli, perché noi abbiamo una lucetta che si col di energia solare e la notte sta accesa, appunto loro stanno là perché c'è un bel po' di insetti e allora li vedi proprio sì, là sotto,
1: esatto,
0: cacciare, quindi
1: imparano a cacciare gli insetti che sono attirati dalle lampade, esattamente. Loro sono solo predatori, quindi nessun problema per la frutta degli orti eccetera, e nessun problema per noi perché non sono assolutamente velenosi, non possono farci assolutamente nulla.
0: E dici che sono silenziosi, ma a quello che sento io non è un versetto strano che arriva da un gecko, sarà un altro animaletto allora?
1: No, loro comunicano normalmente con ultrasuoni, qualche volta possono fare degli piccoli squitti che riusciamo a sentire anche noi. No, dicevo, sono silenziosi mentre scappano le lucertole, e quando scappano sentiamo spesso un fruscio,
0: sì.
1: E se scappano tra foglie, tronchi,
0: sì,
1: eccetera, i gechi sono silenziosissimi, anche perché appunto di notte i loro nemici principali, ad esempio, sono i gufi, che li cacciano soprattutto con l'udito, e quindi il gecko, vivendo di notte, ha imparato a essere molto molto silenzioso.
0: E così, no, a proposito di lucertole, ieri c'era una piccola lucertola, Paola, che è venuta ad abbeverarsi dal nostro bicchiere d'acqua, cioè le goccioline che cadevano dal bicchiere d'acqua, quindi c'è grossa sete in questo momento per tutti,
1: in
0: immagino.
1: In questo momento c'è una siccità terribile. Io ricordo sempre che la siccità non dipende solamente da quanto piove, da quando ha piovuto, ma è molto funzionale alla temperatura. Quando sentiamo dire i medici che ci dicono, lo dite anche voi alla radio, no? Bevete molto, idratatevi molto, non vale solo per noi, vale per ogni pianta e ogni animale. E più aumenta la temperatura, più hanno bisogno tutti gli animali di idratarsi, di bere di più. E questo è un problema per tutti. Quindi, ad esempio, chi ha dei giardini, più che mettere ciotole che lasciano il tempo che trovano, poi ce le dimentichiamo, addirittura se ce le dimentichiamo possono far zanzare.
0: Esatto.
1: Io dico sempre, facciamo un bel laghetto, un bello stagno in giardino, no? Basta 2 metri per 2, una bella pozza, che rimpinguiamo ogni tanto, e poi è una meraviglia, perché lì vedremo libello, vedremo ogni mattina tutti gli uccellini dei dintorni che vengono a fare il bagno e a bere. Quindi fare una bella pozza in giardino è una cosa che possiamo fare tutti, che ha un giardino, per aiutare la natura e la biodiversità, e quindi aiutare noi stessi, perché avere un ecosistema più ricco vuol dire stare bene tutti quanti.
0: Ecco, e volevo anche sapere, scusami ancora se ti trattengo, Nicola, ma qual è il tuo animale preferito?
1: In assoluto o tra quelli del libro?
0: In assoluto!
1: In assoluto ne ho veramente tanti, per me è difficile scegliere. Diciamo che, visto che parlavamo di pozze, io adoro, anche per il nome insomma, che è stupendo, l'ululone dal ventre giallo.
0: Scusa,
1: secondo me è un animale stupendo.
0: Cos'è l'ululone dal ventre giallo?
1: No, è un rospettino piccolo che sembra una pallina di fango visto da sopra, proprio si gira da una pancia giallo vivo, giallo limone, ha le pupille a forma di cuore,
0: no,
1: e per corteggiare la femmina ulula anziché gracidare, ed è presente nelle pozze qui di Trieste, dell'Istria, del Friuli Venezia Giulia, sempre più raro, apposta perché lui, già è difficile tutelare gli animali che vivono negli stagni, che sono sempre meno, lui proprio vive nelle pozze, nelle piccole pozze temporanee, cioè se ci sono tanti altri animali lui va via, nelle pozze laterali dei torrenti, le pozze che si formano quando passavano i trattori in campagna, tutti i fontanili dell'Istria in cui si avevano i panni,
0: sì.
1: Ed quindi è un animale anche legato al mondo rurale, e poi è bellissimo perché ha difficoltà enorme a trovare dove vivere, perché vive in questi ambienti che sono sempre meno, sono molto rari,
0: sì,
1: fa poche uova, il gino viene mangiato da tutti, quindi ha dei grossi problemi. Ma una volta che diventa adulto, questo colore giallo sottolinea il fatto che se mangiato è tossico, quindi non lo mangia quasi nessuno, e quindi può arrivare a vivere anche 30 anni.
0: No, ma da cosa?
1: Un pochino di 6 centimetri, è bellissimo vedere che. Io quando ero più giovane potevo andare in giro e trovare degli ululoni che erano più vecchi di me, questo è stupendo secondo me.
0: Che bello, Nicola, ti dico, è sempre bello sentirti e si vorrebbe sentirti ancora. Nicola Bressi però lo trovate a Sauris domenica 9 agosto, no, che dico, 8 agosto, sabato, 8. Ma che dico, ma vedi che è un'altra cosa, poi si prosegue il giorno dopo con la festa del San Lorenzo eccetera eccetera a Sauris, ma sabato 8 agosto alle ore 18 a Sauris di sotto. tutto nella sala Gradoni del Cursal, c'è la presentazione del libro Coinquilini bestiali, conoscere, resistere o convivere con gli animali che si autoinvitano a casa nostra, di Nicola Bressi, Avoca Editore. Comunque sì, adesso che parlavi di un rospo più vecchio di te, no? Anche certi coinquilini bestiali magari sono più vecchi dei nostri figli, dicevi anche nel tuo libro, no? Delle scaligere.
1: Sì, anche un altro animale particolare, la scutigera.
0: Ah, sì, scaligera.
1: Scutigera, sì. No, non è veronese, no? È presente in gran parte d'Europa.
0: Scusami.
1: questo particolare mille piedi, che tanto lui ci aiuta perché mangia ad esempio blatte, scarafaggi, zanzare, quindi è molto utile avere in casa, è un animale mille piedi che può arrivare ad avere 6 anni, che per un mille piedi è tantissimo, è veramente tanto. Consideriamo che gran parte degli insetti e degli invertebrati che abbiamo in casa è già tanto se arrivano a 2 anni, proprio tanto, perché normalmente hanno dei cicli di 6-8 mesi. Quindi 6 anni per un animale così piccolo è veramente tantissimo. E quindi sì, chi ha magari dei bambini piccoli in casa può avere qualche millepiede che sia più vecchio dei loro bambini e che comunque li fa da babysitter, nel senso che poi li mangia le zanzare attorno alla culla, quindi sono degli ottimi coinquilini le scutigere.
0: Grazie Nicola Bressi, e saluto tutti i tuoi coinquilini bestiali allora. Grazie.
1: Bene, allora noi ci vediamo a sabato e domenica, e per chi vuole.
0: No, domenica,
1: vuole
0: sabato, scusa.
1: Montagna, sabato, è vero.
0: Scusa.
1: E oggi a Muggia, tra l'altro. Oggi alle 20 presso il santuario di Muggia Vecchia. Anche lì parleremo di coinquilini bestiali.
0: Veramente? Ma che bello allora. Grazie Nicola. Buona giornata a tutti gli animaletti a questo punto, e a te soprattutto. Grazie di essere
1: benissimo,
0: stato con noi.
1: Ciao.
0: Ciao,
1: a tutti.
0: Ciao Nicola. Giornata. Ciao.

0: Il mare con Dolce Nera, ma noi siamo con chi ama il mare ed è la nostra Irena Fonda. Buongiorno.
1: Buongiorno, salve.
0: Benvenuta, bentrovata e ben ritornata a Radio Capodistria. Irena è una biologa marina, un'imprenditrice e ci porta sempre delle notizie riguardanti il mare, quindi anche dei progetti che continuate a fare anche con l'istituto Your Sea. Ecco, stiamo vedendo proprio, c'è la pagina in internet, no? Con tanti bei pescetti e sembra di vedere un acquario sul vostro sito, ecco, di yoursea.org. Ecco, se andate a dare un'occhiata intanto in internet, ma noi siamo qua realmente in diretta con Irena, quindi che notizie ci porti dal mare questa mattina?
1: Tutte belle, per dire. Il mare in questo momento forse è un po' troppo caldo per dire per la gran parte dei suoi abitanti, però è molto bello, la vita proprio sul nostro, diciamo, nella nostra oasi marina si sviluppa alla grande, è bellissimo, c'è sempre tantissimo pesce, l'unica cosa che è la visibilità è un po'
0: scarsa.
1: Sì, dipende dal giorno, dipende anche dalla marea, perché quando si è, diciamo, viene la bassa marea, quella volta l'acqua viene fuori dai canali, allora è un po' più bruttina, invece poi di nuovo, diciamo, più volte al giorno può cambiare, così che...
0: Ecco, stiamo parlando dell'oasi marina, per chi non lo sapesse, ne abbiamo parlato tempo fa con Irena, e se vuoi raccontarci di cosa si tratta e poi anche ci racconterai di altri bei progetti che portate avanti.
1: Ecco, l'oasi marina sono delle strutture, diciamo, sommerse sul fondo marino che abbiamo creato nel nostro istituto, che praticamente sono una nuova abitazione per gli animali. È bellissimo vedere come la vita si sviluppa lì. Per ora, diciamo, il pubblico sa che noi abbiamo due strutture così, ma stiamo preparando una cosa nuova, però a breve, per dire, ci saranno delle novità. È interessante perché la prima struttura, diciamo, dava un effetto, ma la seconda era poi un effetto proprio moltiplicativo, non era solo uno più uno, ma è diventato di più, e adesso speriamo che sarà ancora di più.
0: Ecco, sì, perché succedono delle cose in natura che si sviluppano per conto loro, magari che non erano neanche previste, chi lo sa, ecco. Ma parliamo di un altro bel progetto, un progetto per il mare, si tratta di Zamorie. Sì, ecco, raccontaci.
1: Sì, questo è il nostro nuovo, diciamo, una piattaforma digitale che abbiamo creato col consorzio Povesa Nisamori Uniti per il Mare, che praticamente è un consorzio di organizzazioni non profit come la nostra, con la, diciamo, quella principale Morigenos, che praticamente lavora nel settore del mare da 20 anni, proprio nel, più o meno, diciamo, sempre
0: col tema principale
1: dei delfini, ecco. E poi siamo noi, Zavot UC o Istituto UC, e poi c'è Nomet, che è praticamente chi poi comunica un po' di più a tutto il resto del pubblico, e poi abbiamo l'Istituto Iseris, che praticamente ha creato questa piattaforma. La piattaforma è stata creata come una piattaforma di diciamo scienza partecipatoria, significa che tutti praticamente possono fornire dei dati, delle osservazioni che fanno sul mare, e fornirle in questa piattaforma per capire se vediamo un animale un po' particolare, ma anche no, può essere anche una cosa completamente di ogni giorno. Invece di fare solo una foto e lasciarla lì sul telefono, diciamo al massimo sui social media, è bello inserirla anche in questa piattaforma, perché questi dati poi verranno, diciamo, uniti a tutti gli altri, a tutte le osservazioni di chi userà la piattaforma, e saranno poi a disposizione a tutti i ricercatori, a tutte le organizzazioni che fanno ricerca, che fanno tutto, diciamo, tutte le cose legate al mare, ma anche con il fine di proteggerlo. Significa per capire, poi guardando un per un dato forse non ti significa tanto, ma quando ne hai tanti, della statistica possiamo capire tantissime cose. E poi è una cosa che è stata creata in diversi stati già, ma qui nel nord Adriatico, proprio per il nostro mare, non ancora, e abbiamo cercato di creare una cosa che sarà anche poi complementare con tutte queste piattaforme già esistenti, per poi poter scambiare i dati, essere più che si può aperti.
0: Quindi riguarda la costa slovena, la costa del mare slovena?
1: Riguarda la costa slovena, ma non solo. Significa noi vorremmo avere tantissimi dati di qui, però è possibile inserire dati di praticamente tutto il mondo. Era interessante perché abbiamo detto chi per primo vedrà il scorpionfish, il pesce scorpione, o anche leone, gli dicono lionfish, che è praticamente una specie molto invasiva, ma che da noi non c'è ancora, almeno non lo sappiamo, e siamo sicuri che naturalmente qualcun altro, non quelli che sono esclusivamente i scienziati, la vedranno per prima, no? Qui da noi. E allora abbiamo scritto chi la vede per prima, e abbiamo subito ricevuto un'entrata che era però dall'Egitto. Così che era carino, perché era una cosa che ci ha fatto tanto piacere, perché si vedeva che può essere dappertutto.
0: Che bello! Quindi cosa basta fare? Cioè, e quando si avvista qualcosina, no? Tu hai detto del pesce scorpione, da noi c'è il pesce ragno, vabbè,
1: sì,
0: lo
1: sì.
0: Stesso.
1: Ah, ma no, tutti i pesci, anche quelli che a noi sembra, diciamo, una salpa, dici, ma è una salpa, l'ho visto tante volte. Però una cosa bella, perché possiamo capire forse quando o dalla foto, anche solamente da una descrizione, puoi capire forse se certi pesci sono femmine, maschi, sono in un certo, diciamo, una certa parte dell'anno, un periodo particolare, sono qui o lì, e questi sono già dati che possono essere molto utili. Però anche non solo questo, può essere, diciamo, un animale ferito, può essere dei rifiuti che non dovrebbe essere lì,
0: sì.
1: Anche, diciamo, sarebbe bello che poi se li vedi puoi anche forse raccoglierli, si fa una foto prima e dopo,
0: anzi,
1: e si vede,
0: non buttarli,
1: no?
0: Neanche non
1: ma
0: gettarli.
1: Generalmente chi li raccoglie non è quello che li getta tanto,
0: sì, sì.
1: Diciamo, no? Allora, ecco. Però è un po' quando le persone poi vedono un altro che li raccoglie, c'è un bel, diciamo, è un'energia positiva poi per tutti, così che io dico, chi fa il primo passo poi speriamo qualcuno ancora segue.
0: Esatto, perché ce n'è di roba da tirar su, anche roba che non si vede e poi si trasforma in microplastica, ma le cose che magari si riescono ancora a raccoglierle passando per di là vanno raccolte, ecco.
1: Sì,
0: è una cosa facile, fa bene, perché tra l'altro Tichini, ecco. È un movimento anche, tra l'altro,
1: un po' di ginnastica.
0: Ginnastica piuttosto che camminare soltanto o correre, fa bene lo stesso,
1: sì, sì.
0: Muovi tutto il corpo.
1: Noi abbiamo creato un'iniziativa che la chiamiamo, sì, più bello di quello che era. Significa che ogni passeggiata, ogni, diciamo, visita alla spiaggia o anche in un parco, anche nel bosco, portiamoci a casa, o anche se non a casa, ma fino al primo cestino dei rifiuti, 5 pezzi di cose che non dovrebbe essere lì, no? 5 rifiuti, non sono tanti, 5 possiamo farlo tutti, e cambierà tantissimo, sarà più bello di quello che era prima. Così che questa era una cosa che abbiamo creato l'anno scorso, non poca gente l'ha fatto, così che questo ci fa tanto piacere.
0: Evviva! Quindi li salutiamo tutte le ascoltatrici, gli ascoltatori che appunto,
1: ecco,
0: si occupano della cura.
1: Ma anche, sì, chi lo farà ancora.
0: Esatto, ecco. Esatto. Ma come si partecipa a Zamorje.si, no? Si può trovare in internet ovviamente, ma uno avvista qualcosa, per esempio la fotografa, la manda...
1: Sì, è facilissimo. Una piattaforma, praticamente quando entri hai la possibilità o di solamente inserire i dati, o anche proprio fare una registrazione dove poi puoi inserire i dati più volte, poi anche si segue un po' il tuo profilo, poi ricevi delle medagliette, cose del genere, se sei più bravo a farlo, no? Più spesso e così. Poi ci sono anche delle specie che sono più, diciamo, che hanno dei punti in più e così, no? Però, diciamo, anche non registrandoci, tu puoi solamente creare, dire vorrei, diciamo, entrare questi dati, clicchi un bottone e poi già subito ti definisce dove sei, il luogo.
0: Ah, che bene.
1: E anche la data, però tu li puoi anche cambiare, diciamo qualche volta ti ricordi appena di sera quando sei già a casa, no? Puoi cambiare, puoi solamente, diciamo, fare un segno, una segnalazione sulla mappetta, e cambi anche la data,
0: stato,
1: dipende
0: sì.
1: da, è bello avere i dati giusti, questo è importante, sì. E poi si può aggiungere una foto, un filmino, ma anche un documento se qualcuno ha fatto, diciamo, un monitoring o qualcosa del genere, o anche, diciamo, quando c'è tanta gente vede tante cose interessanti, quando va a pesca, no? Anche lì, no? Puoi dire ho preso una cosa così o con lì. Questo non è una piattaforma dove noi vorremmo, diciamo, una delle cose che si possono notare sono anche le barche che ancorano dove non dovrebbero, perché ci sono dei posti che sono molto sensibili, perché si può distruggere il fondale, come sono i prati marini, ma poi anche i coralli, che da noi sono veramente poveri e rari, no, per dire, e la gente forse non si rende conto. In questo modo non è che per dire adesso mostrando col dito tu non l'hai fatto bene, no, però l'idea dietro a questo è di cercare di mostrare anche a chi decide proprio e dire guardate signori, c'è tante barche che per una o l'altra ragione ancorano qui, cerchiamo di fare una soluzione che sarà più diciamo sostenibile per tutti, per chi li usa, ma anche per la natura, per non distruggere sempre, come sono, diciamo, le boe, no? Puoi mettere una boa con un corpo morto, sì, naturalmente distruggi la parte dove c'è il corpo morto, sì. Ma questo è molto bene definito dove lo puoi mettere, non lo metti proprio lì dove c'è il posto più bello. E questa boa è facile poi da usare, no? Però si deve mantenere, e questo sono poi dei costi, e poi è sempre legato a tante cose.
0: Vero,
1: ma
0: sì.
1: Quando, diciamo, i ministeri e chi decide. Vedranno questi dati che sono reali, diciamo chi decide. Vedranno questi dati che sono reali e che vengono da tante diverse

0: un'entità che insomma ci ricopre, una copertina per la terra, il mare, no? Adesso andiamo avanti con un po' di musica e poi ritorniamo con Irena Fonda in diretta a parlare di mare, ma adesso ci ascoltiamo una medusa che balla il cia cia cia con Vinicio Capossella.
1: Psst, carino, ti ho già fatto l'occhiolino, tu venire più vicino. Chiudi gli occhi, vieni qua, proprio qua, proprio qua, fammi un po' di cia cia cia.

0: Maldusa, cia cia cia di Vinicio Capossela. In questi giorni infatti stiamo ballando il cia cia cia con le meduse, no? Perché le schivi un poco, allora sembra che balliamo in mare, no? Perché ce ne sono in questi giorni, anche ieri sono stata a Pola, ci sono quelle che chiamano qua cappelli, clobuchi, che tu hai detto che,
1: sì,
0: che è un nuovo,
1: sono come le uova fritte, sì.
0: all'occhio di bue,
1: sì, sì.
0: Ecco, siamo in diretta in studio con Irena Fonda, che è biologa marina, imprenditrice. Stiamo parlando appunto di esseri viventi marini, stiamo parlando del mare, ecco, visto anche il tuo amore per il mare, e abbiamo parlato anche del vostro progetto per il mare, Zamorie.si, che possono trovare anche nella rete, in rete, ecco. Diciamo, parlando di mare, non in quella dei pescatori, anche certe volte, no? Non soltanto in quelle dei pescatori, ma appunto in rete, in internet, potete partecipare, è aperto a tutta la cittadinanza,
1: sì.
0: Quindi
1: Non solo aperta, ma proprio, diciamo, c'è proprio l'invito di collaborare, perché solo così questa piattaforma avrà una forza, per dire, se no solo lì non fa niente. Invece coi dati e con la partecipazione di tutti, anche se solo un dato, anche se ogni tanto qualcosa, aiuta tanto.
0: Che bello, no? Sì, non si ha sempre la possibilità di fotografare tutto, ma tipo ieri, quattro giorni fa ho visto un bellissimo martin pescatore, quell'uccelletto con le penne blu, per esempio.
1: Ma non è importante che ci sono sempre le foto, qualche volta c'è solamente ho visto una cosa così, no? Era bellissima, l'ho vista lì e lì, e poi
0: sì.
1: Naturalmente questo dato sarà un po' meno importante di quelli con la foto, perché poi non puoi identificarlo, non sai
0: non
1: se uno lo sa o no, però ugualmente, no? Quando c'è, diciamo, specialmente una persona che farà più notifiche, poi già sai che c'è una credibilità, e allora è importante anche così, solamente scriverlo.
0: Sai che cosa è anche così simpatico? L'altra volta, parlando a casa lì col bimbo, insomma, e gli faccio: oh, ho visto un cormorano, anzi dei cefali che pescavano insieme al cormorano, e fa: anch'io!
1: Sì, sì, cioè, è veramente bello quando cominci a notare queste cose, poi le noti, no? Perché poi ti piacciono, perché poi sei anche un po' più attento. Anche questo è una parte di questa piattaforma, una parte della funzione, per dire, no? Perché quando sei più attento, poi naturalmente poi non è che puoi ignorarlo più, poi comincia a piacerti, poi quando li vuoi bene, alla fine vuoi proteggerlo, così che è una cosa un po' anche un processo per tutti noi.
0: Ecco, allora vedete un po' in rete come partecipare a questa a Zamorie.si, questo progetto che raccoglie appunto le osservazioni, anche le emozioni di tutti quelli che osservano il nostro mare. Ora parliamo anche di un'altra cosa importante, ovvero degli esseri, degli organismi viventi marini che non sono giocattoli.
1: Sì.
0: È arrivata l'estate.
1: Spesso sembrano, no, una cosa carina, bella da toccare, da anche un po' forse ricercare, diciamo, specialmente i bimbi sulle spiagge, poi toccano tutto. Non è che in un modo è una cosa bella, perché quando tu vedi, tocchi, diciamo proprio osservi di più, no? È una cosa che poi ti fa anche crescere in questo modo, però il problema è che noi siamo sempre di più sulle spiagge e questi animali sono sempre di meno, e poi rendersi conto che prendendo, diciamo, dal mare una stella marina, anche quanto sia bella, no? Solamente questa cosa da prenderla fuori dall'acqua può ucciderla, e noi non ci sembra, perché poi la rimettiamo e ci sembra ok, però invece no, perché loro hanno dei sistemi ma non solo di difesa, ma anche queste gambette che noi possiamo vedere che si muovono, praticamente sono un sistema ambulacrale, si dice che è molto sensibile a questo, a essere esposto diciamo all'aria, però anche i cocomeri del mare, i cetrioli del mare sono molto sensibili, perché a noi sembra che bello, no? Poi un po' stringerlo, anche qualche volta poi fuoriesce un po' d'acqua, è interessante,
0: sì, sì.
1: Però questo per loro rappresenta un grande stress, è una cosa che veramente può anche portare fino alla morte di questi animali,
0: di questi serini, che comunque servono a pulire,
1: sono molto importanti, spesso noi non ci rendiamo conto, ma loro sono tipo dei lombrichi del mare, no? Perché praticamente mangiano tutto il sedimento e poi la cacca che fanno è un sedimento molto pulito, è molto, diciamo, più accessibile per gli altri organismi
0: che noi neanche vediamo, no? Se lo mangiano loro, insomma, tutto in natura si trasforma,
1: è sempre così, no?
0: Come abbiamo parlato anche con il nostro naturalista Nicola Bressi prima, e adesso parliamo di mare, appunto, e il tempo passa prestissimo anche con te, Irena. Dobbiamo dare le notizie del traffico adesso, e comunque stavamo parlando appunto di non toccare gli esseri viventi, sì, del mare.
1: Forse una cosa che vorrei solamente, sì, nominare in questo momento, c'è a Capodistria, nel Planet Copper, una esposizione di diciamo, adesso proprio abbiamo le bellezze dei pesci, per dire, e saranno esposte fino alla fine
0: di agosto.
1: È una mostra bellissima, perché si vedono i pesci che praticamente noi quasi non ci rendiamo conto che vivono da noi. È una cosa bella, perché ci hanno fatto, diciamo, questo piacere di poter esporre lì, perché questa mostra se no viaggia nelle scuole, le nostre scuole blu, ma adesso, siccome ci sono le vacanze, può essere dove la gente può vederlo. È veramente bello da vedere, abbiamo ricevuto tantissime proprio lodi per questo, e spero che qualcuno, se forse andate a fare qualche compera, poi fate un giro e vedetelo.
0: Bellissimo questa idea, tra l'altro questa iniziativa, come tante delle vostre, appunto, avete anche dei laboratori con i bambini, ma comunque anche portate avanti questi progetti che fanno conoscere meglio il mare e aiutano a prenderci anche cura. E potete visitare il sito yoursea.org, yoursea, no? Ecco, vedere il mare da più punti di vista, appunto, e anche sotto la superficie. Non molti hanno l'occasione, ma allora ti auguriamo ancora tanti begli incontri con gli esseri viventi del nostro mare. Grazie a Irena Fonda.
1: Grazie per l'invito, grazie sempre, che sei sempre così carina tu, ma anche tutti gli ascoltatori. Veramente guardate il mare con degli occhi, diciamo, di amore. Questa è una cosa che è importante, perché poi per tutti noi cambieranno un po' le cose.
0: Ecco, e anche un saluto al vostro gruppo di lavoro.
1: Sì,
0: ecco,
1: tutte le nostre ragazze che si proprio applicano tantissimo. Abbiamo parlato proprio prima che è tanto bello lavorare insieme, e proprio per questo poi forse tutti anche i nostri progetti sono così come sono.
0: Grazie Irena.
1: Ciao ragazze.
0: Ciao,
1: sì, ciao
0: buon
1: a tutti.
0: Ciao.

0: Della settimana.
1: Michelle Branch ritorna sulle scene ripescando il suo mega successo del 2002 che la vedeva insieme a Carlos Santana ed aveva fra gli autori Greg Alexander dei New Radicals. Ora con lei nella nuova versione di The Game of Love.

0: Stai ascoltando Radio Capodistria.
1: L'ho beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato e mi sono scatenato.

0: L'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi

Ma che idea, sono le 10:10 già, così parlando di mare, di esseri viventi del mare, poi abbiamo parlato anche di altri esseri viventi che sono nostri coinquilini bestiali con Nicola Bressi. Intanto sì, volevo domandarvi una cosa, no? Cosa fate questi giorni? Ci sono tanti eventi intorno, insomma, però c'è una cosa che arriva dal cielo proprio. Ci sono le stelle cadenti e ne avete già viste qualcuna? Chissà se il nostro fonico Iaca, neanche una. No, ma dormi, no, la notte piuttosto, no? Perché una volta s'andava, ci si preparava per questa nottata magica da starsene con chi volevi bene, no? Ti preparavi tutto l'anno per esprimere dei desideri. Che romantici che eravamo. Magari c'è ancora qualcuno che lo fa, che sta tutta la notte a guardare le stelle, a cercare le stelle cadenti. Che bello. Tra l'altro, questo mercoledì 12 agosto, la Luna oscurerà brevemente l'intero disco solare lungo un arco sottile dell'Europa occidentale. Io so che una mia amica, per esempio, va a vedere tutto ciò in Spagna si regalerà la prima eclissi totale di sole nel vecchio continente dal 1999, dall'altro secolo che non avviene. È coincidente col picco di visibilità dello sciame meteorico delle Perseidi. Oh, che bello! Insomma, una fine giornata e una notte da passare col naso all'insù, scrivono qua su focus.it. Non per tutti, però, cerchiamo di capire meglio da dove sarà visibile l'eclissi totale. E per i meno fortunati, quando ci si potrà rifare gli occhi in futuro. L'eclissi totale di sole si verifica quando il diametro angolare a parte della Luna, cioè quando la Luna sembra grande nel cielo, è pressoché uguale a quello del Sole. E il disco lunare oscura interamente il disco solare. Wow, affinché questa condizione si verifichi, la Luna deve trovarsi vicina al perigeo, cioè il punto più ravvicinato della sua orbita attorno alla Terra. E il 12 agosto la Luna si troverà appena 3.000 km più lontana dal perigeo, da cui è passata due giorni prima. Bon, insomma, tutto questo studio lo trovate sugli articoli, appunto, che vi ho detto, su focus.it. L'Islanda, allora, i luoghi migliori da cui osservare l'eclissi saranno l'Islanda occidentale e la Spagna settentrionale, d'accordo? Passando per la Galizia fino alle isole Baleari a sud-est, anche da Bilbao potrete vedere Burgos, Palma, no? Palma de Mallorca, Valencia e Saragozza. Ci sarà maggiore probabilità di trovare un buon punto di osservazione. Ecco, il giorno dopo invece c'è il concerto dei The Colors a Lignano. Ecco, tutta una serie di cose per dire che stiamo per regalare i biglietti. Se non ho detto ancora, per chi si fosse sintonizzato appena adesso, stiamo regalando soltanto al nostro via due biglietti per andare a vedere i The Colors a Lignano il 13 di agosto, quindi vedete le stelle cadenti e poi vi ascoltate la musica dei The Colors. Allora, se volete partecipare al nostro gioco, ma solo quando vi daremo il via, dovete scriverci qualcosina, un messaggio anche su WhatsApp, no? Al numero 00386 5169 1274. La prima o il primo che chiameranno o scriveranno un messaggio, andranno due bigliette per andare al concerto di The Colors a Lignano. Ma intanto noi si va avanti e poi magari vi diamo anche il via fra poco. Ma intanto ci ascoltiamo un'altra bella canzone di un cantautore brasiliano, Lucas Santana, Danse le Sue.

Eccolo qua, Luca Santana, questo autore, cantautore brasiliano. Adesso mi direte, ma sta parlando in francese, canta in francese. Eh beh, questa è la particolarità anche del suo ultimo album, appunto di qualche mese fa. Brasiliano si chiama l'ultimo album, è il decimo suo, di questo artista, un progetto che nasce in Francia del Sud, proprio come questa canzone. Lui vive là adesso, però in questo album, veramente bello questo album, l'ho ascoltato, ogni tanto lo mettiamo in programmazione, sono diverse le canzoni, appunto, sia in brasiliano, ovvero in portoghese, ma anche lo canta in francese, come abbiamo sentito adesso. Allora, andando avanti, adesso è giunto il momento in cui, vabbè, vi do un'altra volta il numero 00386 51 69 12 74 per partecipare al nostro gioco, e il primo che ci invia un messaggio con la volontà, appunto, di godersi il concerto a Lignano, all'arena di Lignano il 13 di agosto, basta poco, no? Perché vi regaliamo due biglietti, ma proprio adesso diamo il via al gioco, e intanto ci ascoltiamo i Rolling Stones dei The Colors. Via al gioco!

Che bello, che bello. Allora abbiamo già una vincitrice del biglietto che andrà a sentire i The Colors a Lignano il 13 di agosto, il concerto. Magari ci si fa una bella serata appunto nella spiaggia di Lignano prima a vedere le stelle, oppure dopo anche a rivedere le stelle. Che romantici che siamo, quindi. E perciò salutiamo Belinda, appunto. Ciao Belinda e complimenti, grazie per averci contattati. Salutiamo pure gli altri che magari ci hanno contattato, che vorrebbero andare al concerto, però i biglietti sono già stati regalati, ecco, alla prima che ci ha fatto cenno, ecco, che ci ha mandato il messaggio. Adesso si va avanti ancora un po' in musica. Si va avanti in musica, però stiamo per finire questa addirittura stiamo già per terminare, sono le 10:24 e niente, volevo ringraziare appunto voi che ci seguite, a tutte le ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Capodistria. Auguriamo una buona giornata, un buon proseguimento d'ascolto sempre sulle nostre frequenze. Vi auguriamo tante belle stelle e tanti cieli da guardare e tante belle notti da passare, dormendo anche sinceramente, ecco, perché queste notti erano un po' calde, no? Per chi non avesse l'aria condizionata, per chi non la usasse magari erano caldissime, e vi auguriamo appunto comunque di poter dormire, fare bei sogni. Ringraziamo per essere stati con noi i nostri preziosi ospiti, Nicola Bressi, il naturalista che ci ha parlato dei suoi e dei nostri coinquilini bestiali. Conoscere, resistere e convivere con gli animali che si autoinvitano a casa nostra, il suo libro che verrà presentato nella sera di San Lorenzo, cioè dedicata a San Lorenzo e alle stelle, l'8 di agosto a Sauris e in Friuli Venezia Giulia. E poi ringraziamo anche Irena Fonda, che invece è di Porto Rose ed è un'imprenditrice, una biologa marina, che ci ha parlato dei suoi progetti, non soltanto suoi ma dei loro progetti dell'istituto Your Sea, e in collaborazione con altri istituti per appunto la salvaguardia del mare, la cura e la conoscenza e la divulgazione della conoscenza per quanto riguarda il mare. Appunto abbiamo parlato di un progetto che coinvolge tutta la cittadinanza può partecipare appunto con delle osservazioni, e potete trovare tutto sul sito zamorie.si, quindi per il mare, progetto per il mare. E adesso non ci resta altro che augurarvi una bellissima giornata e tante belle cose, insomma, in quest'estate anche una bella fetta d'anguria, magari qualcuno magari se la sta già sbaffando, ve lo auguro. E un abbraccio da Miriam e dal nostro fonico Iaca. Ciao.

0: Souvenir d'Italie,
1: la collezione di sola musica italiana
0: su Radio Capodistria.

0: Stanchi della solita musica?
1: Allora rimanete sintonizzati su Radio Capodistria.
0: Oltre a tutti i grandi successi del momento, qui trovate anche rock, indie, elettronica, jazz, selezioni musicali che vanno dagli anni 60 ai giorni nostri. Radio Capodistria.
1: Se è la musica che vi piace, allora toglietevi lo sfizio.
2: Buongiorno da Radio Capodistria. Trasmettiamo 24 ore su 24 in onde medie sui 1170 kHz, in modulazione di frequenza stereo sui 97,7, 103,1, 103,6 MHz e in streaming all'indirizzo www.rtvslow.si/radiocapodistria.

Finisterre, la trasmissione che vi porta in viaggio con lentezza, a cura di Barbara Aurizzi. Ogni venerdì alle ore 11 su Radio Capodistria.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Un cordiale buongiorno da Alberto Cernaz, sono le ore 6:15, notizie flash da Radio Capodistria. Il direttore generale ad interim della polizia Daniel Lorbeck ha incaricato il Dipartimento di Polizia di Capodistria di preparare un rapporto sull'incidente stradale che venerdì scorso ha coinvolto la Presidente della Repubblica Natasha Pirc-Musar. Lo ha detto lo stesso Lorbeck a margine della giornata delle porte aperte all'Accademia di Polizia di Tazen. L'incidente, lo ricordiamo, si è verificato venerdì pomeriggio nel traforo di Castelez e ha coinvolto il convoglio di scorta. La Presidente ha riportato la frattura di una clavicola, ferite gravi per un'amica che viaggiava con lei, un'altra è rimasta illesa. L'inchiesta della polizia è in corso. Pirc-Musar non è stata ancora interrogata in relazione all'incidente e non ha ancora ricevuto la multa per il mancato utilizzo della cintura di sicurezza. In Slovenia l'ondata di calore e l'estrema siccità stanno creando criticità diffuse in gran parte del paese, con primati storici di temperatura fino a 39,6 gradi centigradi, notti tropicali e una drastica riduzione delle riserve idriche e della portata dei fiumi. L'emergenza è aggravata dall'allerta per l'inquinamento da ozono nella fascia costiera e dall'elevato rischio incendi nel litorale. Sebbene un temporaneo calo termico sia previsto nelle regioni interne in queste ore, l'Agenzia per l'Ambiente ARSO conferma che la morsa del caldo e il deficit di precipitazioni persistono senza variazioni sostanziali, destinate a protrarsi almeno fino a Ferragosto. I deputati dei socialdemocratici Meira Hoth e Damian Beziak Srim hanno presentato un'iniziativa al governo affinché la festività dell'annessione del litorale alla madrepatria e l'annessione dell'oltremura con la relativa riunificazione degli sloveni alla nazione madre vengano inserite stabilmente nel calendario delle celebrazioni di Stato, garantendo ogni anno una cerimonia ufficiale principale nelle rispettive regioni. A loro avviso il litorale e l'oltremura non sono territori marginali ma pilastri identitari e culturali della Slovenia. Rendere queste commemorazioni annuali e stabili permetterebbe al paese di riaffermare l'unità nazionale, rendendo omaggio ai sacrifici compiuti per preservare la lingua e la cultura slovena, oltre a trasmettere il valore di una nazione integra e coesa. Il governo sloveno ha deciso di non opporsi alla proposta di modifica del codice penale preparata dall'SD per l'esame in Parlamento. La modifica risolve un problema linguistico e stabilisce che il reato di stupro commesso da due persone è già considerato un reato di gruppo. Per l'omicidio qualifica inoltre come tale la privazione della vita come conseguenza di abusi crescenti all'interno di un nucleo familiare o di un'altra comunità permanente. Come comunicato dal Ministero della Giustizia dopo la seduta del governo, si tratta di una proposta di modifica del codice penale già inoltrata in procedura parlamentare dai deputati socialdemocratici con Andrea Katic prima firmataria. È tutto per il momento, il GR del mattino andrà in onda alle 7:15.

tre, la prima è dolce e paffuta. La seconda ha una classe infinita.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Venerdì 7 agosto, buongiorno e benvenuti. A causa di un veicolo in fiamme sulla A4 Brescia-Padova si registrano code di circa 6 km in direzione Venezia tra Peschiera del Garda e Somma Campania. Per traffico intenso sulla A4 Venezia-Trieste si verificano già incolonnamenti alla barriera di Trieste-Lisert in direzione Trieste. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita InfoViaggiando. Buona giornata e buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Un cordiale buongiorno da Alberto Cernaz. Leggiamo i titoli del giornale del mattino di Radio Capodistria, che andrà in onda alle 7.15. Strade slovene tra incidenti e cantieri, viabilità ostacolata. Con le modifiche alla legge sugli stranieri, l'esecutivo sloveno prevede che i corsi e gli esami non saranno più gratuiti. Rimpatri e cittadinanza, Fratelli d'Italia accelera sulla norma. Inaugurata al Battistero di Capodistria la mostra Splendor Istrie, pitture murali gotiche in Istria. Questi alcuni dei temi che tratteremo nel giornale del mattino da Radio Capodistria alle 7.15.

Finisterre, la trasmissione che vi porta in viaggio con lentezza, a cura di Barbara Aurizzi. Ogni venerdì alle ore 11 su Radio Capodistria.

0: Well then, well, okay, cos'è che devo dire? Oh god, I forgot about it. Oh yes, indeed, yeah, London Calling è un programma di musica rock che arriva a voi ogni sabato sera dalle 18:45 alla frequenza di Jacopo Distria, che anche su internet attualmente, whatever you are, www.rtvslo.c, and mi ascolti ovunque. London Calling, yeah, don't forget it. The best alternative rock show con Mimmo Cacchio. Bye!
1: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.
2: Il meteo e la viabilità.
3: Situazione: un fronte freddo ha raggiunto le nostre regioni, in quota da nord-est affluisce sul paese, area un po' più fresca e umida. Previsioni: oggi parzialmente sereno con a tratti nuvolosità variabile, in particolare sulle regioni settentrionali, possibili isolati brevi temporali, localmente nell'interno soffierà vento dai quadranti orientali, debole bora nel litorale, temperature massime da 27 a 36 gradi. Verso sera rovesci e fenomeni temporaleschi da nord che nella notte si estenderanno alle regioni centrali e meridionali, nel litorale bora in rafforzamento. Domani da prima nuvolosità da moderata prevalente, le deboli piogge si esauriranno gradualmente in mattinata, nel corso della giornata soleggiato con nuvolosità variabile, nel pomeriggio e verso sera manifestazioni temporalesche, nel litorale soffierà debole bora, temperature minime da 15 a 22 gradi, le massime da 26 a 34. Domenica generalmente sereno, anche lunedì bel tempo con nuvolosità cumuliforme, nelle ore pomeridiane e serata rovesci e temporali, temperature nuovamente in aumento. Viabilità: traffico intenso sulle strade che portano verso i grandi centri urbani, rallentamenti sull'autostrada A1 Lubiana-Capodistria in ambo le direzioni all'altezza del cantiere di Postumia. Ore 7:15.
2: Il giornale del mattino.
3: Cordiale buongiorno ad Alberto Cernat. Strade slovene tra incidenti e cantieri, viabilità ostacolata. Con le modifiche alla legge sugli stranieri, l'esecutivo sloveno prevede che i corsi e gli esami non saranno più gratuiti. Rimpatri e cittadinanza, Fratelli d'Italia accelera sulla norma. Inaugurata al Battistero di Capodistria la mostra Splendor Istrie, pitture murali gotiche in Istria. Il direttore generale ad interim della Polizia, Daniel Lorbeck, ha incaricato il Dipartimento di Polizia di Capodistria di preparare un rapporto sull'incidente stradale che venerdì scorso ha coinvolto la Presidente della Repubblica, Natasha Pirc-Musar. Lo ha detto lo stesso Lorbeck a margine della giornata delle porte aperte dell'Accademia di Polizia a Tazen. L'incidente, lo ricordiamo, si è verificato venerdì pomeriggio nel traforo di Castellez e ha coinvolto il convoglio di scorta. La Presidente ha riportato la frattura di una clavicola, ferite gravi per un'amica che viaggiava con lei, un'altra è rimasta illesa. L'inchiesta della polizia è in corso, Pirc-Musar non è stata ancora interrogata in relazione all'incidente e non ha ancora ricevuto la multa per il mancato utilizzo della cintura di sicurezza. Un'altra giornata difficile ieri sulle strade slovene, una serie di incidenti sull'autostrada del litorale e un mezzo pesante in fiamme hanno provocato blocchi del traffico con la chiusura temporanea di alcuni tratti della viabile e lunghe code. Disagi soprattutto nell'area di Postumia, dove ha aperto un maxi cantiere in entrambe le direzioni. Prende posizione in merito anche il sindacato degli autisti di autobus. Gli eventi, scrivono, non rappresentano più un episodio isolato, bensì un nuovo segnale che la sicurezza stradale sta cedendo pericolosamente il passo agli interessi economici, alle pressioni sui tempi di consegna e al progressivo abbassamento degli standard professionali. Il servizio di Lara Dorcic.
4: Le cause principali degli incidenti sono state la velocità non adeguata alle condizioni di guida e il mancato rispetto della distanza di sicurezza. In poco più di 2 ore sull'autostrada del litorale in entrambe le direzioni si sono verificati 4 incidenti che hanno visto coinvolti mezzi pesanti e automobili. Prima dell'uscita per Postumia in direzione di Capodistria, un camion a causa della velocità non adeguata ha tamponato un'autovettura che a sua volta è stata spinta contro un'altra auto. Nell'impatto è rimasta ferita una persona. Poco dopo lo svincolo di Gaberk in direzione di Senosecchia si sono scontrati 2 camion, il secondo ha preso fuoco e sono intervenuti i pompieri per spegnere l'incendio. L'autostrada è rimasta chiusa al traffico per diverso tempo. Il terzo incidente è avvenuto prima dell'area di servizio di Studenez in direzione di Lubiana. Un automobilista che trainava un rimorchio non ha mantenuto la distanza di sicurezza ed è finito addosso ad un camion. Nessuno è rimasto ferito. Un quarto incidente è avvenuto nei pressi dell'area di servizio di Povir Sud, zona Sesana, nuovamente coinvolti 2 mezzi pesanti. L'autista del camion che ha provocato l'incidente, un cittadino polacco di 34 anni, ha riportato gravi lesioni ed è stato trasportato all'ospedale generale di Isola. Un bollettino preoccupante, conseguenza del grande traffico di questo periodo estivo, ma non solo, dei maxi cantieri aperti da mesi lungo il tratto autostradale, il caldo e la distrazione alla guida. Il sindacato degli autisti di autobus della Slovenia, che da tempo richiama l'attenzione sul tema della deregolamentazione della professione, rileva che gli ultimi eventi non rappresentano più un episodio isolato, bensì un nuovo segnale che la sicurezza stradale sta cedendo pericolosamente il passo agli interessi economici, alle pressioni sui tempi di consegna e al progressivo abbassamento degli standard professionali.
3: Il caldo e la relativa siccità stanno creando non poche difficoltà in Slovenia, con diverse zone ormai in uno stato di vero e proprio allarme. Secondo l'Agenzia per l'Ambiente, le condizioni di estrema aridità continuano ad estendersi nei settori nord-occidentale, centrale, orientale nel Goriziano e sono destinate a protrarsi per almeno 10 giorni. Nel frattempo, tra oggi e domani, l'entroterra beneficerà di un leggero sollievo grazie all'arrivo di aria più fresca da nord-est. La morsa del caldo continuerà invece a non dare respiro al litorale. Sentiamo Alessia Mitar.
5: L'eccezionale ondata di caldo che sta polverizzando i record storici in Slovenia sembra non finire più, portando molti a definirla ormai fuori dal normale. Secondo i dati forniti dall'ARSO si sono registrati nuovi picchi assoluti fino a 39,6 gradi centigradi, superando i primati stabiliti nell'agosto del 2013. In diversi centri principali, come la capitale Lubiana, Maribor e Idria, le rilevazioni indicano temperature sia massime sia medie senza precedenti, accompagnate da notti tropicali in cui le minime non sono scese sotto i 24-25 gradi. Nella Slovenia centrale e meridionale si sono già toccati 9 giorni consecutivi con massime oltre i 35. A questa situazione si aggiunge l'allarme per la qualità dell'aria. A Capodistria è stata ampiamente superata la soglia di allerta per l'ozono, 186 microgrammi per metro cubo a fronte del limite di 180, spingendo le autorità a raccomandare di evitare sforzi all'aperto e di far rimanere al chiuso i soggetti fragili. Anche il quadro idrico resta altrettanto preoccupante. Il paese sta infatti affrontando una siccità estrema che colpisce duramente l'area di Lubiana, l'Alta Carniola, la regione di Maribor e il Goriziano, con deficit di precipitazioni fino a 100 mm rispetto alla media. Oltre la metà dei fiumi ha raggiunto livelli molto bassi, a partire dai grandi corsi come Mura e Drava. Le riserve sotterranee sono ai minimi. In parte del litorale il pericolo incendi ha raggiunto livelli di massima gravità. Una temporanea parentesi di sollievo si aprirà nelle prossime ore grazie all'arrivo di un fronte freddo che porterà qualche temporale nelle regioni settentrionali e farà scendere le massime interne tra i 26 e i 31 gradi. Si tratterà tuttavia di una tregua passeggera, mentre l'area della costa rimarrà bollente. Già da domenica il caldo tornerà ad intensificarsi, riportando le massime sui 35 gradi in quasi tutto il paese per la prossima settimana.
3: Anche l'Italia continua a fare i conti con un'ondata di caldo eccezionale. Ieri tutti i principali centri urbani monitorati sono stati da bollino rosso, mentre nei prossimi giorni è previsto solo un lieve calo delle città in massima allerta. L'AFA però accompagnerà gran parte del paese almeno fino a Ferragosto, con conseguenze sempre più evidenti sulla salute, sull'agricoltura e sull'ambiente. Davide Fifacco.
6: L'ondata di caldo che sta interessando l'Italia non accenna a diminuire. Attualmente i 27 capoluoghi monitorati dal Ministero della Salute sono da bollino rosso, il livello massimo di allerta per i rischi legati alle alte temperature. Nelle prossime ore è attesa una lieve attenuazione. Le città in rosso scenderanno a 21, ma gli esperti avvertono che si tratterà soltanto di una pausa temporanea. L'anticiclone africano continuerà infatti a dominare lo scenario meteorologico almeno fino a metà agosto. Al nord potranno svilupparsi temporali anche intensi lungo l'arco alpino o sulle pianure del Triveneto, mentre al centro-sud il caldo resterà opprimente. Le conseguenze si fanno sentire soprattutto sul fronte sanitario. Secondo i medici dell'emergenza, gli accessi ai pronto soccorso sono aumentati di circa il 15%, con particolare attenzione per anziani, bambini e persone fragili. L'emergenza coinvolge anche ambienti ed economia. Gli incendi continuano a interessare diverse regioni, mentre l'agricoltura denuncia danni pesanti provocati dalla siccità. In Piemonte le perdite stimate raggiungono i 2 miliardi di euro, mentre in Sardegna il raccolto di miele è crollato fino al 70% a causa delle temperature estreme. Le temperature record si registrano anche nelle città. A Napoli, tra la stazione centrale e il mercato di Afragola, sono stati rilevati 48 gradi al suolo e secondo gli esperti l'estate 2026 potrebbe addirittura superare quella del 2003, diventando una delle più calde mai registrate e confermando una tendenza sempre più legata ai cambiamenti climatici.
3: I deputati dei socialdemocratici Meira Hot e Damian Beziak Zerim hanno presentato un'iniziativa al governo affinché le festività dell'annessione del litorale alla madrepatria e l'annessione dell'Oltremura con la relativa riunificazione degli sloveni alla nazione madre vengano inserite stabilmente nel calendario delle celebrazioni di Stato, garantendo ogni anno una cerimonia ufficiale principale nelle rispettive regioni. A loro avviso il litorale e l'Oltremura non sono territori marginali ma pilastri identitari e culturali della Slovenia. Rendere queste commemorazioni annuali e stabili permetterebbe al paese di riaffermare l'unità nazionale, rendendo omaggio ai sacrifici compiuti per preservare la lingua e la cultura slovena, oltre a trasmettere il valore di una nazione integra e coesa. Slovenian Philanthropy, filantropia slovena che gestisce i corsi e gli esami gratuiti di lingua slovena per gli stranieri, ha reso noto che il governo intende abolire tali facilitazioni. Con le modifiche alla legge sugli stranieri, l'esecutivo sloveno prevede che i corsi e gli esami non saranno più gratuiti, misura secondo la fonte non positiva, in quanto la conoscenza della lingua è particolarmente importante sul posto di lavoro. Franco De Stefani.
7: La conoscenza della lingua è fondamentale, ma il governo sta annunciando condizioni più severe per i cittadini di paesi terzi, quindi non europei, in questo ambito. Il Ministero dell'Interno sta preparando modifiche alla legge che prevedono che i corsi di lingua slovena non saranno più gratuiti e che lo Stato finanzierà solo il 70% del costo. Tra le altre cose previste verrà abolita anche la possibilità di sostenere un esame di lingua gratuitamente. Il direttore esecutivo di Slovenian Philanthropy, Francis Zlatan, ha dichiarato al riguardo che gli emendamenti alla legge renderanno più difficile l'integrazione degli immigrati, considerando che molti di loro lavorano già negli impieghi meno retribuiti e sono spesso sfruttati. Quindi, ha precisato, se si intende avere immigrati ben integrati che conoscono la lingua, perché conoscere la lingua è la parte più importante dell'integrazione, in questo caso non si tratta certamente di una buona misura. Zlatar ha proseguito indicando che questa misura non ridurrà l'arrivo di immigrati. Miha Blažić, dell'ambasciata di Rog, ha osservato che la situazione è assurda, in quanto lo Stato sta tentando in ogni modo di attirare lavoratori stranieri, ma pone come condizione per ottenere i permessi di soggiorno permanenti la conoscenza della lingua slovena, ma non si occupa di garantire loro la possibilità di imparare la lingua e di offrire corsi a sufficienza, rendendo il tutto più difficile. Il Ministero dell'Interno ha evidenziato che attualmente è troppo presto per parlare del contenuto della legge sugli stranieri, perché gli emendamenti sono ancora in fase di preparazione.
3: L'ex ambasciatrice ucraina negli Stati Uniti, Olga Stefanishna, di recente sollevata dall'incarico dal presidente Vladimir Zelensky, è stata ufficialmente iscritta nel registro degli indagati con le accuse di arricchimento illecito e falsa dichiarazione patrimoniale. Secondo l'Ufficio Nazionale Anticorruzione, la diplomatica avrebbe accumulato circa 270.000 euro in beni non giustificabili rispetto ai redditi dichiarati, omettendo l'acquisto di 2 appartamenti a Kiev e varie spese personali di ingente valore. A seguito dell'udienza presso l'Alta Corte Anticorruzione, nei suoi confronti è stata fissata una cauzione di 116.000 euro. Stefanishna, già vicepremier e inviata speciale per i rapporti con gli Stati Uniti, prima della nomina ad ambasciatrice ha respinto ogni accusa. La norma proposta da Fratelli d'Italia sul rimpatrio per i cittadini stranieri e sulla revoca della cittadinanza sembra destinata ad alimentare un dibattito tutto interno alla destra più o meno estrema in Italia. Il testo, che sarà discusso in Senato, prevede che gli immigrati condannati in via definitiva debbano scontare almeno un anno di pena nel paese d'origine, ma amplia anche la possibilità di revocare la cittadinanza agli immigrati che l'hanno ottenuta. Alessandro Martegani.
8: Per Fratelli d'Italia e il partito di Giorgia Meloni si tratterebbe di un modo per rafforzare la tutela della sicurezza pubblica e limitare la popolazione carceraria, ma sulla proposta sono già piovute accuse di voler discriminare gli immigrati per non farsi superare a destra dal generale Roberto Vannacci. Il testo si compone di 9 articoli e contiene disposizioni in materia di rimpatrio per i cittadini di stati non appartenenti all'Unione Europea condannati in Italia, ma anche una modifica delle norme sulla revoca della cittadinanza. Se approvata, la normativa renderebbe possibile far scontare la pena nei paesi di origine, indipendentemente dal consenso, a un cittadino di uno Stato non europeo condannato con sentenza irrevocabile per delitti non colposi a una pena detentiva superiore a un anno. Gli unici ostacoli, secondo il testo, sarebbero il rischio di subire trattamenti contrari alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, di applicazione della pena capitale o di un grave documentato pregiudizio familiare. Si tratta di un sistema che per Fratelli d'Italia dovrebbe aumentare la sicurezza e limitare la popolazione carceraria, ma in cui si ritrovano molti principi contenuti nei progetti di remigrazione del generale Vannacci e che, a una prima analisi, sembrano difficilmente applicabili perché ci vorrebbe l'accordo dei paesi di destinazione, gli stessi paesi dovrebbero essere certi e non si può negare a un immigrato, anche se condannato, di mettere in atto tutte le procedure di garanzia previste per i cittadini italiani. Il progetto di legge però sembra aver pensato anche a questo. Allineandosi al generale e alla Lega, il testo proposto da Fratelli d'Italia allarga la possibilità di revocare la cittadinanza per molti reati comuni. Questa possibilità verrebbe estesa anche a chi ha acquisito la cittadinanza italiana per naturalizzazione, matrimonio, perfino ai figli che l'hanno acquisita per naturalizzazione dei genitori. Se non è la copia della immigrazione di futuro nazionale, poco ci manca, e gli stessi proponenti hanno ammesso che le norme sulla cittadinanza sono il corollario delle prime, un'iniziativa che di fatto alza l'asticella della corsa a destra della maggioranza di governo, che sembra molto più attenta alle mosse di Vannacci e alla cronaca quotidiana piuttosto che all'equilibrio generale delle norme costituzionali.
2: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
3: A Capodistria è stata inaugurata la mostra Splendor Istrie, pitture murali gotiche in Istria, dedicata agli affreschi medievali e alle botteghe pittoriche attive tra il XIV e il XV secolo. L'esposizione ripercorre uno dei capitoli più significativi della storia artistica dell'Istria e valorizza un patrimonio culturale che accomuna il territorio istriano e le aree limitrofe. Il servizio è di Beatrice Zizza.
9: Nel battistero di San Giovanni Battista di Capodistria è stata inaugurata la mostra Splendor Istriae, pitture murali gotiche in Istria, dedicata all'attività delle botteghe pittoriche che operarono tra il XIV e il XV secolo in Istria, nel Carso Sloveno e a Castua, una città medievale della Croazia. L'esposizione concentra l'attenzione in particolare sulla scuola pittorica di Castua e sul suo più noto rappresentante, Giovanni da Castua, autore di numerosi cicli di affreschi realizzati anche nella parte slovena dell'Istria, tra cui quelli di Cristoglie, Gradischie di San Canziano e Popecchio. La mostra di Capodistria è la prima di 3 esposizioni previste nell'ambito del progetto internazionale Terra Gotica Incognita, cofinanziato dall'Unione Europea attraverso il programma Interreg Slovenia-Croazia 2021-2027, al quale partecipa anche il comune città di Capodistria. Il progetto punta a valorizzare il patrimonio artistico del periodo gotico attraverso un percorso culturale che proseguirà con altre 2 mostre ospitate in Croazia, precisamente a Draguccio e Castua. Attraverso riproduzioni, pannelli esplicativi e approfondimenti storici, il percorso espositivo racconta lo sviluppo della pittura murale gotica e il lavoro delle botteghe locali, accanto a quelle provenienti dalla Repubblica di Venezia, dal Friuli, dall'Emilia Romagna e dalla Germania meridionale. L'obiettivo è far conoscere la qualità artistica di queste opere e richiamare l'attenzione sull'importanza della loro conservazione.
3: Le 7:31, concludiamo qui il giornale del mattino da Radio Capodistria. Vi ricordo che il prossimo appuntamento con le news è alle 8:30.

Finisterre, la trasmissione che vi porta in viaggio con lentezza, a cura di Barbara Aurizzi. Ogni venerdì alle ore 11 su Radio Capodistria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti, code di circa 9 km per un veicolo in fiamme si verificano in questi minuti sulla A4 Brescia-Padova tra Sirmione e Somma Campagna in direzione Venezia. Sulla A4 Venezia-Trieste segnaliamo invece in direzione Trieste incolonnamenti alla barriera di Trieste-Lisert causati da traffico intenso. Infine sulla A22 gestita da Autostrada del Brennero si viaggia in colonna in direzione dell'Austria tra Egna Ora e Bolzano Sud a causa di un incidente. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Infoviaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Calle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino, estate.
3: Le 8 in questo preciso istante, buongiorno, ben ritrovati da Marisa Macchi. Siamo pronti, Davorin Lovrecic alla console, ben ritrovato anche a te, Davorin. E moi, la sottoscritta, a farvi compagnia anche oggi, fino alle 10.30, come ogni giorno. Con che cosa? Con tanta musica, tante storie, curiosità e notizie belle, perché noi amiamo soprattutto questo, eh? Cercare il lato positivo delle cose e portarvi qualche sorriso, qualche sorpresa e condividere con voi appunto qualche buona notizia. Vi dirò di più tra un po', restate con noi, la prima canzone con l'augurio di buon ascolto a tutti.

Abbiamo aperto la nostra mattinata con la band irlandese The Scriptel, il loro nuovo successo uscito a luglio, The Crowd Was Singing Wonderful. Allora, di che cosa parleremo oggi a Calle degli Orti Grandi? Oggi a Calle degli Orti Grandi parleremo di desideri e di luoghi speciali dove affidarli, proprio mentre si avvicina la notte delle stelle cadenti. Beh, oggi è il 7 agosto, ci siamo quasi, il 10, anche se il picco dovrebbe arrivare 12-13, come ogni anno d'altronde, non è solo il 10 per eccellenza. Comunque, vi racconteremo non solo di questi luoghi speciali, ma anche la storia di un edificio dalla forma davvero curiosa, un enorme cestino da picnic in vendita con una richiesta però molto particolare per chi deciderà di acquistarlo. Poi voleremo a Londra per scoprire una farmacia decisamente originale dove, al posto delle medicine, sapete che cosa consigliano? Poesie. È un progetto sempre a Londra di mosaici terapeutici che trasforma l'arte in uno strumento di cura e condivisione. Tra le 9 e le 9 e mezza saremo insieme a Giovanni Cortinovis, andremo a Tagliata, che è un piccolo borgo della Val Serina in provincia di Bergamo, dove l'11 di agosto accadrà qualcosa di unico, di speciale. Una strada del paese sarà letteralmente lastricata di libri, trasformandosi in una biblioteca a cielo aperto, con migliaia di volumi pronti a raccontare storie, ma soprattutto ad incontrare nuovi lettori. Giovanni ci racconterà di questa sua, perché l'ha ideata lui, iniziativa alla seconda edizione. E poi, nella parte finale, solo musica, le novità del weekend e le canzoni che hanno fatto da colonna sonora alle nostre estati. Naturalmente con noi anche il meteo, immancabile. A proposito di meteo, stamattina abbiamo visto, ma è stata un'apparizione, 4 gocce di pioggia, che siano di buon auspicio per finalmente un cambiamento dal punto di vista meteo. Ho qualche serio dubbio, però appunto ne sapremo di più dopo le notizie delle 9:30. Bene, ho detto quanto e adesso torniamo alla musica, e lo facciamo con Tempi Moderni, Tempi Moderni di Mika.

0: Radio Capodistria, Relaxing Music.
1: Come tutte le altre notti, è una notte con qualcosa di speciale. Una musica mi chiama verso sé, come acqua verso il mare. Vedo un turbinio di gente colorata che si affolla intorno a un ritmo elementare. Attraversano la terra desolata per raggiungere qualcosa.

la notte dei desideri e chissà se questa sera Jovanotti la canterà dal vivo ad Olbia. Sì, perché dopo aver infiammato il pubblico con le date europee dello scorso luglio, è stato anche a Pola, in Istria, oggi prende il via da Olbia il Jova Summer Party 2026, l'Arca di Lorè, il viaggio musicale che negli anni ha già accompagnato Lorenzo in diversi luoghi meravigliosi, tra cui anche vicino a noi, a Lignano Sabbiadoro, per due edizioni. Ma ecco, quest'estate ci saranno altre belle località, praticamente per tutta l'estate fino al gran finale di settembre al Circo Massimo di Roma. Prima del concerto ci saranno anche DJ set e ospiti speciali, tra cui Gabri Ponte, di cui è uscito di recente qualcosa insieme a Jovanotti. Ma a proposito di desideri, è qui che voglio arrivare ai desideri. Manca davvero pochissimo alla notte di San Lorenzo e c'è un'iniziativa che da qualche anno invita ad esprimerne uno, almeno uno, ecco, in un luogo davvero speciale. Si chiama Il Borgo dei Desideri ed è l'iniziativa nazionale promossa dall'associazione I Borghi Più Belli d'Italia, arrivata quest'anno alla sua 6ª edizione. Il 10 agosto, dal tramonto fino a notte, decine di borghi in tutta Italia apriranno piazze, vicoli, scorci suggestivi, invitando residenti e visitatori a scrivere un desiderio e a lasciarlo simbolicamente nel luogo più magico del paese. Una fontana, un pozzo, un giardino segreto o un angolo particolarmente affascinante. Ogni borgo arricchirà la serata con eventi, musica, visite guidate, momenti di festa, trasformando la notte delle stelle cadenti in un'esperienza da vivere con il naso all'insù e un desiderio nel cuore. L'elenco completo dei borghi che aderiscono all'iniziativa è disponibile sul sito dell'associazione I Borghi Più Belli d'Italia. Se volete, preparate il vostro desiderio, ma anche lo zaino e la valigia, e partite. La notte di San Lorenzo, quella delle stelle cadenti, vi ci aspetta.

Avete mai immaginato un cestino da picnic così grande da diventare un palazzo di 7 piani? Davorin, te lo immagini? No. Sembra impossibile, ma esiste davvero. Però bisogna andare in Ohio, a Newark, dove dal 1997 svetta il Basket Building, letteralmente il Palazzo Cestino. Un edificio enorme, circa 16.700 metri quadrati di superficie, costruito proprio con la forma di un cestino da picnic. L'idea nacque all'imprenditore Dave Longaberger, fondatore di un'azienda specializzata in che cosa? Nella produzione di cestini artigianali in legno d'acero. Quando arrivò il momento di realizzare la nuova sede, ebbe un'intuizione decisamente originale. Perché non trasformare il prodotto simbolo dell'azienda un edificio? Detto, fatto. E così nacque quello che è stato ribattezzato il cestino più grande del mondo. La costruzione non è stata semplice. Per ricreare l'effetto intrecciato del Vimini sono stati utilizzati pannelli speciali modellati su una struttura metallica, mentre i due enormi manici del cestino pesano circa 136 tonnellate e vengono addirittura riscaldati in inverno per evitare la formazione di ghiaccio. E se all'esterno lascia tutti a bocca aperta, all'interno è un vero ufficio. Ci sono ascensori panoramici, manco a dirlo, una palestra, una grande scala in legno e spazi luminosi grazie al tetto trasparente. Bene, oggi questo edificio iconico è di nuovo protagonista. È stato messo in vendita per 8 milioni e mezzo di dollari, ma c'è una richiesta ben precisa da parte del proprietario. Chi lo acquisterà dovrà impegnarsi a conservarne la forma originale. Eh sì, perché in fondo certi luoghi non sono solo edifici, sono storie, simboli e piccoli pezzi di fantasia diventati realtà. E chissà, magari il prossimo proprietario del Palazzo Cestino avrà già pronto il suo prossimo grande intreccio di idee. Le nostre per il momento si fermano qui, arriva ancora una canzone, poi alle 8.30 le notizie flash e poi si riparte. Calle degli Ortigrandi proseguirà con altre belle cose da raccontare, momenti da condividere e luoghi da visitare. Pure questi nati da idee molto originali. A dopo.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 8:30. Il presidente statunitense Donald Trump ha ancora una volta respinto la richiesta dell'omologo ucraino Volodymyr Zelensky della fornitura di nuovi missili a lungo raggio e batterie Patriot. Secondo le sue parole, Washington ha bisogno dei propri missili, necessita infatti di ricostruire le scorte militari. Trump ha nel contempo espresso preoccupazione per il crescente numero delle vittime nella guerra in Ucraina e ha aggiunto che gli USA puntano a porre fine al conflitto. Il capo della Casa Bianca ha anche attaccato la precedente amministrazione. Joe Biden avrebbe prosciugato gli arsenali cedendo materiale bellico per un valore di 300 miliardi di dollari. Ieri sera i ribelli yemeniti Houthi hanno sferrato un attacco nel sud dell'Arabia Saudita ferendo 11 persone. Secondo fonti militari yemenite, in precedenza gli Houthi hanno lanciato razzi e droni contro posizioni militari yemenite nel centro e nell'est del paese, uccidendo almeno 58 soldati. I ribelli hanno affermato di aver compiuto gli attacchi in risposta al rafforzamento militare dell'Arabia Saudita, alleata del governo yemenita riconosciuto a livello internazionale. Una sparatoria verificatasi in una scuola superiore vicino alla capitale della Thailandia, Bangkok, ha fatto almeno 6 morti e 15 feriti, lo riferiscono i media locali. Il bilancio su questo punto è però incerto. Secondo la ricostruzione, uno studente ha aperto il fuoco uccidendo 3 insegnanti e 3 studenti. L'adolescente si sarebbe poi suicidato. La Thailandia ha uno dei tassi di possesso di armi da fuoco più alti della regione, con circa 10 milioni di armi in circolazione, ovvero una ogni 7 persone. Gli impegni politici per inasprire le leggi non hanno impedito il ripetersi di sparatorie. Oggi presterà giuramento il nuovo presidente della Colombia, Abelardo de la Esperiella. Il politico di destra ha sconfitto al secondo turno delle elezioni presidenziali di fine giugno il candidato di sinistra Ivan Cepeda. Il sostenitore del presidente statunitense Trump ha deciso di non prestare giuramento nella capitale Bogotà, ma nella città di Cali, situata vicino al territorio controllato da gruppi guerriglieri armati. De la Espreglia ha vinto le elezioni anche grazie alla promessa di intraprendere azioni decisive contro la criminalità nel paese. È tutto per le notizie di Radio Capodistria, sono le ore 8:33 minuti.
0: Prima pagina.
1: La voce del popolo, il quotidiano dell'Istria e del Quarnero, titola L'identità che rimane. A 34 anni dalla scomparsa, la comunità nazionale italiana ha ricordato il lascito umano e istituzionale di Antonio Borme. Ancora in prima, Che gusto, un decennio di eccellenza, Cittanova consacra un evento che unisce territori, culture e sapori nel segno della qualità. Il Delo apre con il titolo «I campioni dell'esportazione stanno sfidando sempre più numerosi ostacoli. L'economia slovena è una delle più orientate all'esportazione nell'UE». Migrazioni, Schengen ancora sotto pressione. La crisi a Ceuta sta mettendo nuovamente sotto attacco la zona di controllo di frontiera. Il Neunic si chiede cosa acquisterà il Ministero della Difesa per 236 milioni di euro. Con l'assestamento di bilancio il Ministero della Difesa dovrebbe ricevere altri 236,2 milioni di euro. Non svela però come intende usare i fondi. Sempre in prima l'ondata di caldo, piene le piscine di Lubiana. Negli scorsi giorni grande affluenza, probabilmente dovuta all'ingresso libero. Il quotidiano di Capodistria, Primorske Novizie, titola in prima le storie dall'Egitto delle discendenti delle Alessandrine. Oggi al castello di Kronberg, la conclusione del Festival Internazionale Musiche dal Mondo. E ancora ieri il caos sull'autostrada del litorale. 4 incidenti, uno dopo l'altro. La stampa italiana, iniziando dal Corriere della Sera, addio a Guccini, maestro e poeta della canzone d'autore, scrisse L'Avvelenata e La Locomotiva. Anche la Repubblica apre con la morte di Francesco Guccini, addio all'artista antidivo, ha scritto e con il suono delle parole che abbiamo imparato ad amare le cose. Sempre dalle prime pagine dei due maggiori quotidiani italiani, Covid, Conte accusa Meloni, un diritto a cercare la verità. Il leader consegna ai PM una lettera anonima sulle mascherine, 100 milioni per mascherine finte. Caldo, due malori fatali in strada, il titolo è di apertura sul Piccolo, Trieste e Muggen, in entrambi i casi gli anziani si sono accasciati mentre camminavano, inutili soccorsi. Ancora cronaca, il Carso torna a bruciare, altri tre roghi in 12 ore, fiamme a Trebiciano a ridosso del confine, in azione anche i pompieri sloveni. Vediamo ancora il Primorski Dnevnik, il quotidiano della minoranza slovena, il picco della siccità che sta andando avanti già dallo scorso inverno. Dopo mesi di mancanza di acqua, la lunga ondata di caldo ha portato l'emergenza ad un punto critico. E concludiamo segnalando nuovamente secca la confluenza tra l'Isonzo e il Vipacco. La maggior parte dell'acqua viene deviata nel canale agro-gradiscano e utilizzata per l'irrigazione. Le 8 e 36 minuti esatti, avete ascoltato la rassegna della stampa di Radio Capodistria.
2: E in arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
3: Nel suo nuovo singolo dal fortunatissimo album Santissimo, Saif, ancora e sempre in bilico fra cantautorato genovese e rap urbano, decide semplicemente di parlare d'amore.

Chissà in quanti l'hanno riconosciuto, l'avete riconosciuto. Patrick? No, dai. Anthony Patrick? No. Se dico Tony invece, forse qualcuno sì. Vabbè, Tony Hadley, lui era Tony Hadley, frontman ex degli Spandau Ballet, un gruppo che ha segnato davvero un'epoca. E dopo lo scioglimento, beh, Tony ha proseguito la sua carriera e arriva fino a noi. Eh sì, Because of You, a causa sua, il 12 di agosto, settimana prossima, Porto Rose sarà gremita di persone, perché lui terrà il suo concerto, credo sia la prima volta per quanto lo riguarda, in Slovenia. Tony Hadley, appunto, ex voce degli Spandau Ballet, a dire il vero torna, leggo, a Porto Rose con i più grandi successi della sua carriera. Il concerto all'anfiteatro dell'auditorio di Porto Rose, quindi teatro estivo, arena estiva, alle 20:30. Wow! Bello, bello, bello. Avete comprato il biglietto? Ce ne sono ancora disponibili eventualmente. Date un'occhiata sul sito dell'auditorio di Porto Rose, su altre piattaforme dove si vendono appunto biglietti per i concerti. Cercate Tony Hadley Porto Rose e vi arriverà, insomma, quello che cercate eventualmente. Allora, lui è londinese, inglese doc, puro sangue, e noi a Londra ci andiamo dopo la prossima canzone, perché a Londra accade qualcosa di veramente molto, ma molto speciale.

se invece di una medicina il farmacista vi prescrivesse una poesia? A Londra succede davvero. Nel cuore di Oxford Street c'è una farmacia molto particolare dove al posto delle pillole si consigliano versi. Si chiama Poetry Pharmacy ed è l'idea della poetessa Deborah Alma, convinta che per alcuni mali dell'anima le parole possano essere un piccolo ma prezioso rimedio. Il locale ha tutto l'aspetto di una farmacia d'altri tempi, ma sugli scaffali, al posto dei medicinali, ci sono raccolte di poesie organizzate in base allo stato d'animo. C'è la prescrizione per affrontare un momento difficile, per ritrovare la calma, il coraggio, la fiducia, la creatività o semplicemente un po' di leggerezza. Chi entra racconta il proprio malessere emotivo e dopo aver individuato il verso più adatto riceve una vera e propria prescrizione poetica. La poesia viene stampata, confezionata con cura e arriva persino con le sue istruzioni per l'uso. E così per chi ha bisogno di una dose di gioia potrebbe arrivare, che ne so, una poesia che invita a fermarsi e guardare le piccole meraviglie della vita, come Leisure del poeta gallese William Henry Davis, che ricorda quanto sia importante trovare il tempo per osservare il mondo intorno a noi. L'idea di Deborah Alma nasce da un'esperienza già sperimentata però con Emergency Poet, un'ambulanza itinerante trasformata in un vero pronto soccorso della poesia, dove ascoltava le persone e cercava per ognuna il verso più adatto al momento che stava vivendo. E chissà se una farmacia poesia aprisse anche in Italia. Quali sarebbero le nostre prescrizioni, ecco, made in Italy? Per una giornata grigia potrebbe arrivare, che ne so, una dose di luce firmata a Giuseppe Ungaretti, per ricordarci la forza e la bellezza racchiuse anche nelle piccole cose? O per chi ha bisogno di coraggio, di guardare avanti, una cura potrebbe portare il nome di Giacomo Leopardi, con il suo invito a non smettere di cercare speranza è infinito. E per una semplice iniezione di leggerezza, beh, magari una poesia, una prescrizione di Gianni Rodari, capace di far tornare il sorriso attraverso la fantasia. Naturalmente, lo sappiamo, una poesia non sostituisce una terapia o una cura medica, ma può, ecco, regalare conforto, far riflettere e cambiare prospettiva, perché a volte una parola scelta nel momento giusto può davvero avere un effetto speciale. E voi, se oggi entraste nella Poetry Pharmacy, quale poesia vi fareste prescrivere? Una per ritrovare il sorriso o magari una dose di ispirazione? Noi nella prossima mezz'ora andremo in un luogo che ha ispirato un'iniziativa in cui c'entrano le parole, c'entrano i libri, perché i libri, ecco, sono creature meravigliose che sanno ispirare idee altrettanto meravigliose. A dopo.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati, iniziamo segnalando rallentamenti con code sulla A4 Brescia-Padova per le conseguenze di un veicolo in fiamme e traffico intenso in direzione Venezia tra Sirmione e Somma Campania. Per traffico intenso sulla tangenziale di Mestre sono possibili rallentamenti verso Milano tra Castellana e Marghera e verso Trieste tra Marghera e Castellana, nonché tra Terraglio e il bivio per la A27 Venezia-Belluno. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita InfoViaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.

0: Libri da mare.
1: Ogni tanto nella nostra rubrica dedicata ai libri ci piace raccontare anche le storie che i libri sanno far nascere. Non solo pagine da leggere, ma idee capaci di unire le persone, valorizzare un territorio e regalare nuova vita a migliaia di volumi. Oggi vi portiamo a Tagliata, un piccolo borgo della Valserina in provincia di Bergamo, dove l'11 agosto una strada si trasformerà in una straordinaria biblioteca a cielo aperto, con migliaia di libri. L'ideatore del progetto Una strada di libri è il giornalista Giovanni Cortinovis, che è con noi. Buongiorno Giovanni.
2: Buongiorno Marisa, buongiorno a tutti i radioascoltatori, grazie dell'invito.
1: Ma grazie a te per essere con noi e per questa bella iniziativa che vorrei potesse essere replicata, non dico ovunque, ma quasi. Senti, io partirei da una curiosità che, insomma, davvero dell'incredibile. Tagliata conta appena 2 abitanti residenti, eppure proprio da questo piccolo borgo è nata un'iniziativa capace di richiamare migliaia di libri e tantissime persone. Ci racconti come ti è venuta l'idea e che cosa ti ha fatto pensare che un progetto così potesse partire proprio da qui?
2: Beh, io a Tagliata sono molto legato, la frequento fin da piccolo perché mia mamma è di Tagliata. È un po' il mio buon ritiro, è a 800 metri sul livello del mare, circondata dai boschi. A differenza del resto del pianeta, da noi boschi avanzano, quindi rischiano di inglobarci. E 2 anni fa ho creato la biblioteca estiva del borgo di Tagliata, che funziona col meccanismo del book crossing, quindi tu vieni, ti servi da solo, puoi prendere 2 libri al giorno. E un giorno ho pensato, sarebbe bello però, se avessi abbastanza libri, ricoprire per una sera la strada che attraversa il borgo. E quindi c'è stato un primo tentativo, un'edizione 0 a giugno del 2025 senza pubblico, naturalmente chiedendo le autorizzazioni al sindaco del comune di Costa Serina sotto cui siamo, e il tentativo è stato piacevole, ha soddisfatto le nostre aspettative anche come tempi di impiego per mettere i libri per terra. Quindi l'anno scorso abbiamo fatto la prima edizione il 6 agosto, c'erano circa 200 persone, avevamo solo 3.000 libri per terra. Quest'anno facciamo il bis l'11 agosto, però con 7.000 libri.
1: Quindi, se la prima edizione era una scommessa, oggi possiamo parlare di un'iniziativa che ha conquistato tutti, forse anche oltre le aspettative. Dicevi molti di più i libri, 7.000 quest'anno, ti aspettavi una risposta così generosa?
2: Sì, considera che è da circa un mese che ho smesso di ricevere libri, quindi sto chiedendo alle persone di portarceli dopo l'edizione di Una strada di libri, perché quella sera permetteremo alle persone, a chi prenderà i nostri gadget, di, per esempio la borsa con il logo di Una strada di libri, di riempirla quella sera e portarsi a casa tutti i libri che riesce a farci stare, per cui dopo quel giorno riprenderanno le donazioni. E quindi sì, mi aspettavo grande partecipazione. Poi ecco, si spera sempre nel bel tempo, perché se piove naturalmente l'edizione rischia di essere rimandata di 2 giorni. E
1: teniamo le dita incrociate quando ci sono cose belle come questa. Però senti, dietro a questa iniziativa sappiamo che non ci sono solo i libri, ci sono le persone, tanti volontari che sono arrivati dai paesi vicini per fare tutto quello che serve affinché questa festa dell'11 di agosto sia una grande festa per tutti. Ecco.
2: Sì, mi hanno dato una grossa mano anche, per esempio, è arrivata una donazione di 2.000 libri circa dalla biblioteca di Bagnatica, che li avrebbe mandati al macero, e questi libri però erano etichettati, bisognava togliere da tutte le etichette e cancellare da tutti i loro timbri identificativi. Considera che c'erano 5 timbri per ogni libro, e appena mi è arrivato il tutto ero preda della disperazione, ma sono arrivate persone da 5, 10, 15, anche 20 e 30 chilometri per darmi una mano, e quindi come se fosse stata una catena di montaggio, ognuno faceva un compito e siamo riusciti in 4-5 giorni a sistemarli tutti, per cui grazie veramente a tutti loro, siamo tutti volontari e quindi l'aspettativa è di una bella serata. Ecco.
1: Sicuramente, una serata che inizierà alle 19.30, giusto?
2: Alle 19.30, noi ci prenderemo circa dalle 16 alle 19 per mettere i libri in strada. Preciso che i libri non sono a contatto diretto con l'asfalto, proprio perché ci teniamo ai libri, vogliamo tutelarli, non vogliamo che si rovinino, e quindi li appoggiamo su dei teli di plastica. Il pubblico arriverà dalle 19.30 fino alle 21.30, quindi si potranno fare foto con la luce solare, ma anche al buio avremo delle luci artificiali, e poi appunto dalle 21.30 finalmente le persone potranno accaparrarsi questi libri, e lì partirà una caccia sicuramente ai titoli più interessanti per ciascuno. L'anno scorso con questa formula abbiamo dato via quella sera 900 libri, quest'anno conto di darne via 3-4 mila, ecco.
1: Caspita.
2: Così da farli girare, diamo una come dicevamo, diamo una seconda vita o magari una terza vita a questi libri che rischiavano magari di marcire nei sottoscala, nelle cantine, nei garage, oppure di finire al macero. E questo è importante.
1: Assolutamente, direi. Ecco, stavo per chiederti, insomma, che valore ha oggi ridare una seconda casa ai libri in un'epoca non solo quando molti libri vanno a finire al macero, ma quando tutto sembra essere sempre più digitale poi.
2: Sì, sì, è vero. Tagliata, diciamo che noi abbiamo un gruppo Facebook chiamato Il Favoloso Mondo di Tagliata. Questo dovrebbe darti un po' l'idea di come è fatta Tagliata. È costituita da una trentina di case, come dicevo siamo isolati dal resto del comune, siamo distanti un chilometro dagli altri centri abitati, e quindi è una vita proprio ancora lenta, slow. Per fortuna è arrivata la fibra, questo permette a me e altri d'estate o magari nei weekend di lavorare da Tagliata, però il bello è proprio di vedere le persone che passano, magari a piedi o anche in bicicletta, si fermano un attimo, danno un'occhiata, si prendono uno o due libri e ripartono, ecco. Quindi c'è ancora il sapore della carta, il piacere dello sfogliare, magari anche di segnare con la matita, di prendere appunti, ecco.
1: Certo, ma se un nostro ascoltatore decidesse di venire a Tagliata l'11 agosto, cosa vorresti che portasse via con sé? Certo, un libro o più d'uno, ecco, ma soprattutto quale emozione o quale messaggio vorresti rimanesse nel cuore?
2: È una bella domanda e sai, è tutto soggettivo. Il fatto già che vengano delle persone per me è una fonte di grande soddisfazione. Anche perché la seconda edizione, così come il secondo disco di un cantante o il secondo film, è sempre un po' la prova del 9, sai. L'anno scorso puoi aver avuto un buon successo, quest'anno può essere un flop e quindi potrebbe essere la fine di questo progetto. Io sono fiducioso, per questo ho voluto rilanciare con 7.000 libri, e io sono abbastanza convinto che chi verrà troverà piacere, ecco, piacere per gli occhi, piacere per anche un po' per gli altri sensi, e una sorta anche di condivisione, sai, è un non sarà come partecipare al Salone del Libro di Torino, ma c'è una comunanza di intenti, ecco. Chi verrà è gente che legge, e non poco, per cui non dico che sarà il paradiso per loro, però sarà una serata sicuramente singolare.
1: Sarà un paradiso per i libri che avranno nuova vita. Un'ultima, ti faccio un'ultima domanda, perché una strada di libri è il cuore di un progetto molto più ampio, non l'abbiamo detto, librandosi nel borgo di Tagliata. Dopo l'11 agosto il programma proseguirà con tanti appuntamenti originali e curiosi. Ecco, quali eventi così consiglieresti?
2: Il 12 agosto. Il giorno dopo ci sarà l'attribuzione del premio letterario, e lo daremo a Dennis Pianetti per il libro che racconta la storia di Simone Pianetti, che non è un suo parente, almeno non in maniera diretta. Simone Pianetti ha una storia incredibile, perché nel 1914 quest'uomo, dopo una serie di vicissitudini, prese il fucile e ammazzò 7 persone, tra cui segretario comunale, parroco e altre persone del suo paese, tra l'altro in Val Brembana, che quindi a pochi chilometri da noi, e partì una caccia all'uomo. Mandarono 5.000 carabinieri perché lui fuggì sulle montagne, ma qui non abbiamo montagne altissime, abbiamo montagne di 2000-2500 metri, gli diedero la caccia per giorni e giorni e non riuscirono a prenderlo, per cui se voi cercate, c'è anche la voce su Wikipedia di Simone Pianetti, quest'uomo fino a pochi anni fa era considerato il latitante italiano più vecchio al mondo, perché non è mai stato trovato e quindi era ancora considerato latitante. Quindi è una storia, un giallo assoluto, e l'autore del libro ci racconterà la sua storia, la sua vita, le varie ipotesi su come è proseguita la
1: sua esistenza, certo. Mm-hmm, certo. Io ho dato un'occhiata al programma e poi ho visto che prima invece della strada dei libri, della posa dei libri, c'è una caninata con gli uomini, una splendida passeggiata, esatto, con i cani e la scoperta degli scorci meno noti, sì, di Tagliata. Esatto. Insomma, vi siete inventati degli eventi anche molto originali.
2: Sì, esatto. Abbiamo pensato a girare proprio il termine, invece di fare la camminata con, certo, i cani, ho pensato proprio di ribaltare il punto di vista.
1: Poi i protagonisti sono i cani, no? Che portano a passeggio noi umani.
2: Esatto, noi teniamo molto agli animali e abbiamo proprio un microcosmo a Tagliata, le rondini sono presenti in gran numero, per cui abbiamo fatto un incontro 2 settimane fa, abbiamo fatto venire gli esperti della Lipu di Bergamo, ci hanno mostrato i vari nidi, ci hanno spiegato le varie differenze tra rondine montana, perché noi abbiamo le rondine montane e i balestrucci, uh-huh, e anche lì veramente la gente era contentissima, e sono cose che si fatica a conoscere perché esistono anche pochi libri sull'argomento, quindi... Certo. Animali e libri, ecco, e poi eventi per bambini, ecco, diciamo che questi sono i 3 filoni di Librandosi nel borgo di Tagliata.
1: Giovanni, io ti ringrazio per essere stato con noi. Quella di Tagliata è la dimostrazione che non servono grandi città per far nascere grandi idee. A volte bastano un piccolo borgo, tanta passione e migliaia di libri pronti a incontrare nuovi lettori, grandi e piccoli.
2: È vero, verissimo, sottoscrivo.
1: Ecco, e noi non possiamo che augurare a questo punto buon cammino a tutti quei libri e tra essi forse anche quelli che hai scritto tu, Giovanni, magari a tema sportivo, non so, uno dedicato alla tua squadra del cuore, l'Atalanta è la tua squadra del cuore?
2: Non ho squadre del cuore, ecco, il mio secondo libro tratta sul modello Atalanta e parla dei bilanci della gestione economica dell'Atalanta, ecco, è un libro molto di nicchia, purtroppo io ho questo difetto, scrivo solo libri rivolti alle nicchie, così come il primo libro che poi ha dato il là a tutto riguarda una gara di moto che si corre in Irlanda del Nord su strada, e quindi così, forse per quello che mi piace Tagliata, perché anche Tagliata è la nicchia della nicchia, ecco. È stata per anni quasi un po' dimenticata dagli uomini, comunque 2 abitanti, d'estate magari si arrivava a 40, 50, certi giorni a 70, adesso invece passa veramente tanta gente e anche abitanti magari che stavano a 5 chilometri di distanza sono arrivati da noi solo l'anno scorso per una strada di libri. Perché sai, a volte è così, no? Si tende a fare centinaia di chilometri per scoprire delle località sconosciute e si dimentica quelle più vicine. Penso che un po' di bellezza si possa trovare ovunque.
1: Sottoscriviamo. Grazie ancora a Giovanni Cortinovis, ideatore di questo bellissimo progetto che è Librandosi nel borgo di Tagliata e di questo evento davvero straordinario di cui abbiamo parlato, in particolare una strada di libri.
2: Grazie a voi, buona giornata a tutti.
0: Libri da mare.

Emma insieme a Fabri Fibra, questa era Antidroga. Allora sono le 9:25 quasi, ancora un po' di musica nei prossimi minuti per accompagnarci e accompagnarvi nelle cose, qualsiasi cosa stiate o non stiate facendo. C'è chi lavora, c'è chi sta facendo le valigie, chi le faccende domestiche, chi fa la spesa, magari chi fa la spesa non ci sente perché è impegnato appunto con il carrello e credo che forse, se al supermercato magari c'è Radio Capodistria a tenere compagnia ai clienti, la cosa ci fa immensamente piacere, ma insomma dubito che ovunque ci sia Radio Capodistria. In ogni caso, qualsiasi cosa, come dicevo un attimo fa, stiate o non stiate facendo, perché c'è anche chi ozia e anche questo è una grande cosa positiva. Oziare fa bene alla salute, pure questo non lo dico io, lo dice la scienza. Ecco, quindi con la musica arriveremo alle notizie delle 9:30 e poi il meteo. Ma torneremo anche a Londra, sappiate che torneremo a Londra, ve l'abbiamo già annunciato in apertura, perché oltre alle farmacie che curano con la poesia, ci sono anche i mosaici che parlano d'arte come strumento di cura. A dopo!

0: Hello to all you rockers, io sono Mimmo Cacca, ma sono qui per, Oh yes, To Boost My Radio Show, si chiama London Calling e va ogni sabato sera dalle 18 in poi Radio Capodistria, the best alternative rock show. Don't forget it, if you like rock music, drum and bass, but if you like anything which is alternative in the sound of music, London Calling will sort you out. Ogni sabato sera alle 18 in poi Radio Capodistria, don't miss it, bye.
1: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.
2: Radio Capodistria, notizie.
3: Notizie delle 9.30. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si recherà domani in Serbia, lo ha fatto sapere un alto funzionario di Kiev. La visita è stata confermata anche dall'ufficio del capo dello Stato serbo Aleksandar Vučić, che riceverà Zelensky a Belgrado. In primo piano l'avvicinamento dei due paesi all'Unione Europea e la cooperazione economica. Si tratta della prima visita del presidente ucraino in Serbia, tradizionale alleato della Russia da quando si è insediato nel 2019, che secondo un rappresentante ucraino ha anche un significato simbolico. Dobbiamo allontanare i serbi dalla parte russa, ha affermato definendo la visita di Zelensky uno schiaffo in faccia ai russi. Il tasso di disoccupazione in Francia è aumentato di 0,2 punti percentuali nel secondo trimestre del 2026, raggiungendo l'8,3%, il livello più alto dall'autunno del 2020. Lo ha riferito l'Istituto Nazionale di Statistica e Studi Economici. Si tratta del sesto trimestre consecutivo di aumento. Secondo la definizione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, il numero delle persone senza occupazione e attiva alla ricerca di un impiego è cresciuto di 62.000 unità rispetto al trimestre precedente, raggiungendo 2,7 milioni. La procura svizzera di Sion ha respinto la richiesta dell'Italia di costituzione di parte civile nell'inchiesta sul rogo di Crans Montana, in cui sono morti 41 ragazzi, di cui 6 italiani. Secondo i magistrati elvetici, né la cittadinanza italiana di diverse vittime né i costi sostenuti dalla Repubblica Italiana per prestare assistenza ai propri cittadini vittime dei fatti perseguiti sono idonei a conferire la qualità di parte lesa. Un terremoto di magnitudo 3,3 è stato segnalato nella notte nei pressi di Fiume. Il sisma ha avuto epicentro a 30 km a est del capoluogo Quarnerino e ipocentro a 11 km di profondità. Secondo le prime informazioni, la scossa è stata percepita dagli abitanti di alcune località del sud della Slovenia. Lo ha fatto sapere l'Istituto per la Sismologia e la Geologia dell'Agenzia Nazionale per l'Ambiente. È tutto per il notiziario, le 9:33 minuti.

0: Che tempo farà? Previsioni per il fine settimana.
1: E scopriamo che tempo avremo questi giorni che stanno per arrivare, questo primo fine settimana, anzi secondo fine settimana di agosto, insieme a Livio Stefanuto, uno degli esperti dell'Osservatorio Meteorologico ARPA Friuli Venezia Giulia. Buongiorno Livio.
2: Sì, buongiorno, buongiorno a tutti. Il tempo è ancora determinato dalla presenza appunto di questa massa di aria molto calda sull'Europa, che però ci lascia respirare un po' in questo fine settimana. Con un calo delle temperature. Già ieri abbiamo avuto in regione il passaggio di un fronte questa notte che ha portato delle piogge tra moderate e abbondanti in montagna, deboli sulla pianura occidentale, nulla purtroppo ancora sulla costa e sulla pianura orientale. Ad oggi soffia un po', è entrato un po' di bora e quindi tenderà probabilmente a far ancora aumentare un pochino le temperature, però non con l'umidità presente nei giorni scorsi. Ci aspettiamo oggi ancora un po' di instabilità, in particolare nel primo pomeriggio e poi di nuovo un altro passaggio durante la prima parte della notte, con la possibilità di rovesci e temporali sparsi, possibile forse anche localmente qualche temporale più forte. Sulla pianura e sulla costa in particolare continuerà a soffiare vento da nord-est. Temperature massime in calo rispetto a ieri, abbiamo avuto una giornata veramente calda con massima attorno anche a 39-40 gradi a Gorizia, mentre oggi non dovremmo superare i 36 gradi circa sulla pianura e anche sulla costa. Domani rimane ancora un pochino di instabilità nella prima parte del pomeriggio, soprattutto per quanto riguarda la montagna, mentre su pianura e costa continuerà a soffiare ancora bora in genere moderata, specialmente nella prima parte della giornata. Temperature massime ancora in leggero calo domani, ancora con valori attorno ai 32-34 gradi, quindi decisamente inferiori rispetto ai valori che abbiamo avuto ieri. Domenica di nuovo rimonta anticiclonica e quindi tempo più stabile, sereno, poco nuvoloso, un po' di burino al mattino a Trieste e poi vento di brezza, e temperature che in pianura torneranno di nuovo leggermente ad aumentare con valori attorno ai 36 gradi.
1: Idem immagino settimana prossima, insomma caldo, caldo, caldo.
2: Direi di sì, almeno la prima parte della settimana inizia di nuovo il promontorio anticiclonico e quindi ancora con aria calda e quindi con temperature di nuovo in aumento, ma forse non con i valori che abbiamo avuto in questi ultimi giorni.
1: Bene, grazie carissimo Livio, come sempre utilissime le informazioni per tutti coloro che insomma programmano qualcosa da fare in questi giorni, e quindi niente, buon weekend a tutti e buon proseguimento d'estate.
2: Anche a voi.
1: E noi proseguiamo con la musica a proposito di cose che seguono. Ci ascoltiamo qualcosa di, estivo. Andiamo tutti in spiaggia, ma certo con il caldo che fa, dove vuoi che andiamo? A prendere un po' di refrigerio, che poi le temperature del mare mi sa che sono altine anche queste. Comunque ci proviamo, troviamo qualsiasi cosa che ci faccia star bene.

Torniamo a Londra, nel quartiere di Hackney c'è un progetto che dimostra una volta di più come l'arte possa diventare uno strumento di cura. Si chiama Hackney Mosaic Project e da 15 anni trasforma muri, panchine e spazi pubblici in grandi mosaici realizzati da persone che hanno affrontato depressione, traumi, dipendenze o altri momenti difficili della vita. L'idea è dell'artista ed ex architetta Tessa Hankin, che un giorno, lavorando con un gruppo di persone in cura per problemi di salute mentale, si è resa conto di quanto un gesto semplice e ripetitivo potesse aiutare a ritrovare serenità. Scegliere una tessera, tagliarla, trovare il posto giusto e inserirla nel mosaico diventa un esercizio di concentrazione che anche solo per un po' allontana i pensieri più pesanti. Tessa lo descrive con un'immagine molto bella, una piccola vacanza dalla propria mente, perché mentre le mani lavorano la testa rallenta e alla fine resta qualcosa di concreto, un muro, una panchina, appunto, un pavimento che raccontano una storia fatta di collaborazione e rinascita. Negli anni centinaia di volontari hanno preso parte ai laboratori insieme a bambini, residenti del quartiere, pazienti e operatori sanitari. Dopo la pandemia, ad esempio, anche il personale di un centro medico londinese ha partecipato alla realizzazione di un grande murale e di panchine decorate con fiori e animali per trasformare un luogo di cura in uno spazio più accogliente. Oggi questi mosaici sono disseminati in diversi angoli di Hackney e chi vuole scoprirli uno a uno può seguire l'apposita mappa disponibile sul sito dell'Hackney Mosaic Project. Una mappa pensata proprio per accompagnare i visitatori in questo insolito itinerario tra arte e comunità.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti sulla A4 Venezia-Trieste. Per traffico intenso in direzione Trieste si viaggia a rilento tra San Donà di Piave e Cessalto e si registrano incolonnamenti alla barriera di Trieste-Lisert. Si rallenta per traffico intenso anche sulla A4 Venezia-Padova, sempre verso Trieste, tra il bivio per la A13 Bologna-Padova e quello per la tangenziale di Mestre. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Della settimana.
3: Michelle Branch ritorna sulle scene ripescando il suo mega successo del 2002 che la vedeva insieme a Carlos Santana ed aveva fra gli autori Greg Alexander dei New Radicals, ora con lei nella nuova versione di The Game of Love.

La voce di Jovanotti che ci introduce in questa ultima mezz'ora fatta di novità, ecco, quelle che escono nel weekend, ma anche di canzoni, soprattutto canzoni che hanno fatto da colonna sonora delle nostre estati. Partiamo come sempre dalle novità, e ce ne sono di belle come quelle che vi faremo sentire oggi. Intanto partiamo dalla prima collaborazione, una di quelle che sembrano destinate a non arrivare mai e poi quando accadono diventano subito un momento storico. È il caso di Madonna e Kylie Minogue, che hanno finalmente condiviso il palco e inciso il loro primo duetto ufficiale. Esce oggi infatti Love Sensation, presentata in anteprima durante il World Pride di Amsterdam. Il brano fa parte del progetto Confession 2, ovviamente di Madonna, e arriva dopo il successo di Love Sensation, già al primo posto della classifica statunitense Dance Radio. Non è un caso che il debutto sia venuto proprio al World Pride, da sempre vicine alla comunità LGBTQ+. Madonna e Kylie aggiungono a questo duetto anche un forte valore simbolico, trasformando un semplice featuring in uno degli eventi pop più significativi dell'anno. Ce le ascoltiamo finalmente anche qui su Radio Capodistria. Love Sensation, Madonna e Kylie Minogue.

Love Sensation, Madonna insieme a Kylie Minogue. C'è ancora una collaborazione di cui parlare, tre grandi nomi della musica internazionale che uniscono le forze: Benny Blanco, Selena Gomez e Becky G. Per una canzone che esce oggi, tutta estiva, almeno profuma d'estate, visto che le sonorità sono latine e c'è questo ritmo coinvolgente della cumbia. La canzone si intitola Te Olvidò, ti dimenticherò, insomma più o meno così dovrebbe suonare. Una canzone allegra ma che racconta una storia d'amore arrivata al momento della verità: restare insieme oppure dirsi addio. Te Olvidò anticipa l'uscita del nuovo album di Benny Blanco, tra l'altro Fiermoso, atteso tra qualche giorno, settimana prossima, 14 agosto, ed è la prima collaborazione che vede insieme i tre artisti. Ce l'ascoltiamo a partire da oggi e in molte radio, se non tutte. Te Olvidò, Benny Blanco, Selena Gomez e Becky G.

E noi altro che dimenticare, noi ricordiamo i successi delle estati passate attraverso un tris quest'oggi di canzoni che hanno spopolato e primeggiato in tutte le classifiche. Li ascolteremo questi tre brani in una sequenza mixata, partendo dal 1992, poi nel tuffo al 2010 e al 2016. Partiamo dal 1992, chi abbiamo pescato, visto che parliamo di tuffi, nel mare della musica del 1992 abbiamo pescato il gruppo olandese dei Ten Sharp. You, questa è una canzone che alcuni ricorderanno, spero i più. Non è la classica forse canzone estiva, quella rompompom per dire, no, ma invece una ballata elegante e raffinata che ha conquistato il pubblico internazionale grazie alla sua melodia inconfondibile e a quel ritornello rimasto nella melodia di tanti ascoltatori. Poi il tuffo, il salto nel 2010 lo faremo con Alejandro di Lady Gaga, uno dei grandi successi della pop star americana, un brano dal sound coinvolgente e dall'atmosfera molto particolare, diventato uno dei simboli della sua fase più creativa e spettacolare. E chiuderemo con il sorriso e il ritmo dell'estate 2016. Dopo aver ballato con Alejandro, balleremo insieme a Sofia di Alvaro Soler, una canzone solare, contagiosa, che ha confermato il talento dell'artista spagnolo nel creare vere colonne sonore della bella stagione, come era già successo con El Mismo Sol nel 2015 e che sarebbe successo ancora con La Cintura nel 2018. Vai Bojan Klasztec, ascoltiamole queste tre bellissime canzoni estive di ieri.

10:27 minuti, anche per oggi è tutto. Grazie a chi ci ha seguito fin qui, grazie ai miei due tecnici, Davorin Lovrecic e Bojan Klastec. Buon proseguimento di giornata, buon weekend, soprattutto buon weekend e alla prossima. Vi lascio ancora con uno dei brani di questa estate invece. Divertente, bellissimo, tre donne straordinarie, Serena Brancale, Levante e Delia, che ci portano al loro paese. Anche al nostro, perché no? Di tutti! Ciao!

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 10:30. Le autorità spagnole stanno analizzando da diversi giorni numerosi messaggi comparsi sui social media in Marocco che incitano ad un nuovo tentativo di ingresso di massa di migranti nel territorio dell'exclave spagnola di Ceuta. Lo hanno riferito fonti di polizia, precisando che la data indicata nei messaggi è quella del 15 agosto. Secondo il rappresentante del governo spagnolo a Ceuta, sono già in corso i preparativi nel caso in cui lo scenario dovesse avverarsi. Le forze di polizia dispiegate a Ceuta la scorsa settimana rimarranno sul posto anche nei prossimi giorni. Le fonti hanno aggiunto che l'attività online potrebbe anche essere considerata un ulteriore esempio di diffusione di disinformazione piuttosto che un vero e proprio nuovo tentativo di infiltrazione. Dopo 3 giorni di colloqui tra Israele e Libano a Roma, mediati dagli Stati Uniti, le parti non sono riuscite a raggiungere un accordo su quali paesi saranno rappresentati nel comitato che dovrà verificare l'effettiva bonifica del sud del Libano. Secondo un funzionario del Dipartimento di Stato americano, gli incontri sono stati comunque produttivi e le parti sarebbero molto più vicine ad un accordo su cosa sia necessario fare per espandere le zone pilota nel sud del Libano. Israele però si rifiuta di procedere con ulteriori ritiri dal Libano meridionale proprio a causa dei disaccordi sul meccanismo di verifica dell'effettiva bonifica del territorio da militanti e infrastrutture di Hezbollah. Pechino ha introdotto nuove regole fiscali per controllare i patrimoni cinesi trasferiti all'estero, imponendo una tassazione del 20% sugli strumenti fiduciari utilizzati nei paradisi fiscali e puntando al recupero di risorse finanziarie. La misura segna un cambio di rotta verso i grandi patrimoni privati e si inserisce nella strategia del governo cinese per rafforzare il controllo sull'economia, limitare la fuga di capitali e aumentare la vigilanza sui flussi finanziari. In una fase di ricerca di nuove entrate per sostenere l'economia, Pechino mira così a recuperare potenzialmente centinaia di miliardi di dollari, anche attraverso restrizioni sugli investimenti esteri e sulle esportazioni di beni sensibili. Un giudice dello Stato americano del New Mexico ha ordinato a Meta Platforms di pagare oltre 900 milioni di dollari dopo che una giuria ha stabilito che l'azienda non ha tutelato i più giovani. Il giudice ha stabilito che Meta dovrà lanciare un nuovo fondo da 567 milioni per misure correttive, in aggiunta alle sanzioni civili per 375 milioni già disposte. L'azienda dovrà inoltre adottare specifiche funzionalità come l'impostazione predefinita che nasconde il numero di mi piace sulle foto degli utenti minorenni. È tutto per le notizie di Radio Capodistria, ore 10:34.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati, un mezzo pesante in panne sta causando code sulla A4 Venezia-Trieste in direzione Trieste tra Redipuglia e la barriera di Trieste-Lisert. Inoltre, per traffico intenso, sempre in direzione Trieste, segnaliamo incolonnamenti tra San Donà di Piave e la A28 e tra San Giorgio di Nogaro e la A23. Inoltre, code in entrata al casello di Latisana. Traffico in aumento anche sulla A22 di competenza della società Autostrada del Brennero. Qui si registrano in direzione dell'Austria rallentamenti tra Affi e Degna Ora. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate la gratuita Infoviaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Finisterre. In viaggio con lentezza su Radio Capodistria. Una trasmissione a cura di Barbara Urizzi.

0: Ma buongiorno, buona mattinata, un saluto a tutti e a tutte da parte di Barbara Urizzi e benvenuti a Finisterre, nuova puntata qui su Radio Capodistria, come ogni venerdì e in replica, sempre al venerdì però alle ore 21. Allora, salutiamo anche Bojan Krastec, oggi alla parte tecnica. Buongiorno, come va da quelle parti? Qua c'è qualcuno che è bisognoso di una vacanza, eh. Siamo in due, sappilo. Allora, e anche oggi si viaggia, naturalmente. Oggi viaggeremo dalle pagine di una rivista che si dedica proprio alla tematica del viaggiare con lentezza, a sentieri che uniscono popoli, territori. Oggi abbiamo tanti ospiti, vi porteremo in diverse parti, sia come dire cammini che riguardano un pochino il nostro territorio, le nostre zone o comunque anche vie e ciclovie, però andremo anche in Sardegna ad esempio, e non soltanto, andremo anche in Calabria, per cui viaggeremo e pedaleremo oggi anche al sud. Allora, io vorrei cominciare con Fabrizio Masi di Viaggiare Slow, partire proprio con lui e con la sua rivista che si chiama proprio così, siamo praticamente arrivati al secondo numero ed è un magazine dedicato a cammini, ciclovie, natura, territorio di confine. E Fabrizio Masi mi sa che è anche il direttore, per quello che abbiamo direttore, non lo so. Allora, Fabrizio, pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno Barbara, ben trovata.
0: Direttore di Viaggiare Slow, direttore
1: direttore editoriale, dai, insomma, motore, diciamo motore, anche se parliamo di biciclette.
0: Ok, allora benvenuto, intanto come stai, come sta andando la tua estate? Insomma, immagino qualche bel viaggetto in bici, ci sarà sicuramente stato.
1: Sì, siamo quest'estate, abbiamo cominciato con un viaggio, anzi due viaggi, due itinerari lungo la Transdinarica, una parte in Bosnia da Sarajevo a Mostar a giugno e l'ultima poche settimane fa da Trieste a Zara lungo parte del Velebit e parte della Dalmazia settentrionale, sempre in bicicletta.
0: Ah però,
1: due itinerari nuovi questi che quest'anno abbiamo messo giù, esplorativi ma molto molto belli.
0: E certo, ecco, per quello dico anche ai nostri ascoltatori, seguite Viaggiare Slow, perché insomma un bel viaggetto in bici fino in Bosnia, cioè impegnativo, però immagino anche la bellezza. Senti, comunque Fabrizio, allora noi siamo arrivati al secondo numero di Viaggiare Slow, per cui ti chiedo innanzitutto come è andato il primo, come è stato accolto questo magazine da lettori, operatori turistici, dai territori?
1: Ma è stato accolto molto bene già dal suo esordio alla Fiera del Cicloturismo di Padova, come sai, a marzo. Poi abbiamo distribuito le 5.000 copie della rivista dal Veneto orientale, da Treviso all'Istria, in oltre 100 punti che sono info point turistici, strutture ricettive, servizi dedicati al cicloturismo e a chi fa viandanza. È stato molto ben accolto, abbiamo avuto richieste anche di spedirlo fuori regione, quindi la richiesta è stata intensa e anche la distribuzione è stata intensa. Chiaro che il primo numero è sempre una scommessa, è un po' una sperimentazione che si fa, adesso siamo in cantiere appunto con il secondo numero che contiamo di far uscire entro fine agosto, primi di settembre, e direi che la strada è quella giusta, ecco, anche se lenta è una strada giusta.
0: Certo, beh, questo numero secondo me secondo è quasi già pronto, c'è la copertina, ho visto che insomma sappiamo già più o meno di cosa parlerete. Ecco, infatti dando un po' un'occhiata si va dall'Oasi Valgrande alla Via Flavia, si attraversano questi itinerari cicloturistici del Friuli. Ecco, per cui ti chiedo qual è il filo conduttore, se c'è, del secondo numero?
1: Allora, noi cerchiamo sempre di tenere una bussola legata alle esperienze, una in bicicletta, che in questo caso sarà l'FVG3, la Pedemontana con Cecilia Gentile, poi una legata a un cammino, il numero precedente abbiamo avuto il cammino goriziano da Aquileia a Svetagora, questo numero ospiteremo un altro cammino che arriva questa volta da Aquileia ma parte da Muggia, che è la Via Flavia con l'amico Diego Masiello, che so che sarà vostro ospite oggi.
0: Sì.
1: E poi il terzo focus molto importante è dedicato all'Oasi di Valgrande, appunto, che è questa oasi che io conoscevo in realtà poco ma che devo dire è assolutamente sorprendente, che sta alle spalle di Bibione, quindi un approfondimento naturalistico, ma è un'oasi che si può scoprire in bicicletta, a piedi, in kayak o in canoa, quindi è sempre attinente al focus del nostro della nostra rivista.
0: Certo, e anche di Finisterre. Senti, comunque negli ultimi anni il turismo lento è entrato anche nel linguaggio del marketing alla fine. Ecco, io ti chiedo, come si può distinguere un progetto che crede davvero in questa filosofia da uno che magari usa semplicemente questa etichetta slow perché va un pochino di moda forse?
1: Beh sì, è vero, io distingo il racconto dalla pratica, qui si distingue appunto chi solo racconta, che per carità, oppure ne fa solo elemento di divulgazione, di promozione, e chi invece magari questo turismo lo pratica, cioè anche attraverso i viaggi in bicicletta come facciamo noi, attraverso la viandanza, attraverso il cammino, attraverso la scoperta del territorio in profondità, perché alla fine è questo che noi vogliamo raccontare e però anche praticare, perché tu come sai abbiamo diverse uscite dedicate al territorio durante l'arco dell'anno e di queste poi ne facciamo dei racconti. Quindi la distinzione secondo me tra marketing e pratica è ben evidente. È chiaro che se poi rispetto alla distribuzione e diffusione dell'itinerario c'è anche una pratica sul territorio, questo sicuramente aiuta una maggiore aderenza al tema, ecco.
0: Senti, però molti ad esempio pensano che viaggiare lentamente significa alla fine solo spostarsi a piedi o in bici. Allora, va detto che io conosco gente che viaggia in bici, però va velocissima, per cui non è solo persone che fanno un viaggio, che ne so, di 1000 chilometri e riescono a farlo in 10 giorni, 100 chilometri al giorno. Ecco, comunque, a parte questa parentesi, ecco, in realtà c'è molto di più, no, che prendere una bici o spostarsi a piedi. Ecco, per cui lo chiedo un po' a te, che sei un esperto. Per i nostri ascoltatori, ecco, qual è secondo te il vero significato poi dello slow travel?
1: Beh, hai fatto bene a sottolineare, non è la velocità, non sono i chilometri a determinare lo sviluppo del viaggio lento, perché si può andare veloci anche a piedi, perché si può correre o andare di fretta anche a piedi, ma è la profondità, appunto, il grado di approfondimento del territorio, il contatto con il territorio, con le strutture, il fatto di poterci soffermare senza avere necessariamente degli obblighi di tempo. Questo è il viaggiare lento, il concedersi il lusso di poter avere una giornata, una settimana di esperienze senza l'obbligo di tenersi al polso l'orologio e determinando degli impegni. Questo secondo me è il vero viaggio lento, il viaggio che ti fa entrare in profondità con il territorio e col contatto poi con le persone del territorio. È un viaggio, se vogliamo, anche responsabile, perché poi l'incontro con le persone si traduce spesso con l'ospitalità spesso a casa di famiglie o di persone che questo territorio lo conoscono e lo vivono o praticano la guida di questo territorio e quindi ti fanno entrare con maggior profondità in queste terre e in questi ambienti, ecco.
0: Beh, io non lo potevo dire meglio. Allora, senti Fabrizio, ultima cosa che ti chiedo, oltre a il magazine appunto di cui stiamo parlando ultimamente, noi però abbiamo già iniziato a ad entrare in contatto diversi anni fa proprio per parlare invece proprio dell'associazione di Viaggiare Slow, che appunto adesso è diventato anche un magazine, che è un'associazione che promuove appunto itinerari, eventi e che mette in rete tante realtà del territorio. Ecco, per cui ti chiedo se c'è un'iniziativa tra quelle che stai facendo, che farai, su cui stai particolarmente puntando in questo periodo. Ovviamente mi puoi rispondere anche quelle che mi hai appena citato, che sono viaggi in bicicletta incredibili. Ecco, per cui cos'è, diciamo, l'iniziativa di Viaggiare Slow che ti sta più a cuore in questo momento?
1: Ma adesso ci prenderemo, una volta mandato in stampa il numero, qualche giorno di riposo anche noi, anche perché il periodo così caldo non aiuta le escursioni in bicicletta o i viaggi.
0: Capisco.
1: Va detto però che poi con la stagione nuova, cioè quindi da con settembre, saremo presenti a numerosi appuntamenti per la distribuzione e per la divulgazione della rivista e quindi saremo alla ciclo storica Collio Bird a settembre, al convegno dell'Associazione Internazionale dei Mountain Bikers nelle Valli del Natisone a ottobre e poi le vendemmie in Istria a settembre e la raccolta delle olive, che è un tema che noi tocchiamo spesso anche nei nostri viaggi a corto raggio.
0: Quante belle cose che ci sono da fare, Fabrizio, servirebbero giornate di 36 ore o vite di 200 anni, credo, per viaggiare lentamente in tutti questi posti. Allora, quando esce il numero, ecco, noi di Capodistria, dove lo troviamo? Qual è il posto più vicino per prenderci il secondo volume di Viaggiare Slow? Dobbiamo venire fino a Muggia?
1: No, a parte che sarà mia cura farvi avere qualche copia sicuramente okay. in maniera diretta a Capodichia, certo. visto che non siamo così lontani. Mi hanno detto che ci sono alcuni hotel e strutture ricettive a Capodistria e forse anche l'InfoPoint, non ho dati, ma probabilmente sì, che lo riceve. Quindi ecco che mi è stato detto che è stato trovato anche in giro a Capodistria presso alcune strutture ricettive o degli InfoPoint turistici. Però, ripeto, sarà mia cura farvelo avere in bicicletta bello fresco di stampa.
0: Grazie, adesso vado a controllare l'InfoPoint. Allora Fabrizio, io ti ringrazio, grazie mille di essere stato assieme a noi e che dire, ti auguro una buona estate allora, per cui insomma adesso qualche giorno di pausa un po' per tutti, no? Per cui... buona estate e buon recupero energie, buoni viaggi a piedi e in bici prossimamente.
1: Grazie Barbara, buona estate a voi.
0: Grazie Fabrizio Masi.

0: No, beata sta Giselle che riesce così tanto a estraniarsi dal mondo, per cui domenica ogni giorno nella sua testa. Allora, io adesso vi presento un nuovo amico, in realtà lo conosco anche personalmente, perché quando scopro, vedo che amici o conoscenti stanno facendo dei cammini o delle ciclovie, ovviamente poi li obbligo a partecipare a Finisterre. E lui sta facendo la ciclovia dei Parchi della Calabria, che è considerata una delle più belle ciclovie italiane. Rappresenta proprio un vero viaggio all'interno di quello che poi è l'entroterra della Calabria, per cui non solo mare, in questo caso parchi. Lui si chiama Luca, credo sia di Turriacco, adesso glielo chiedo, e con sto caldo sta pedalando assieme a Marco proprio in Calabria. Allora Luca, buongiorno, pronto?
1: Buongiorno Barbara e buongiorno ai radioascoltatori.
0: Buongiorno Luca.
1: Sono di Monfalcone.
0: Ah, era Monfalcone per la precisione. Beh, è sempre Bisia Caria, no? Come noi chiamiamo queste zone.
1: Esatto.
0: Allora Luca.
1: E Marco è di Staranzano.
0: E Marco.
1: Precisiamo che lui.
0: Ok, Staranzano e Monfalcone. Allora ragazzi,
1: esatto.
0: ma cos'è venuto con sto caldo adesso a farvi questo viaggio di 500 km? Ma la fate tutta questa ciclovia dei Parchi della Calabria?
1: Se riusciamo a resistere, sì.
0: Okay.
2: Sì, sì. Il programma è farla tutta quanta, dall'inizio, Laino Borgo. Ciao. La ciclovia parte da Laino Borgo, che è al confine fra Basilicata e Calabria, e arriva a Reggio Calabria, che è proprio la punta sud. E dovremmo riuscire a farla tutta.
1: Al 60%, forse ce la facciamo.
0: Ok, ma quando siete partiti e dove vi trovate adesso?
2: Allora, siamo partiti domenica da Laino Borgo proprio.
0: Sì.
1: E oggi siamo a San Vito lo Ionio in questo momento. E siamo circa poco più avanti della metà della Calabria, perché è molto lunga la Calabria. Abbiamo scoperto che il percorso è bello lungo, il stivale dell'Italia.
0: Certo.
1: E arriveremo poi a Reggio Calabria, appunto. Ci hanno detto che nella discesa poi per Reggio Calabria vedremo lo stretto di Messina e l'Etna dall'altra parte, quindi ci sarà soddisfazione, ecco.
0: Ma è la prima volta che hai fatto un viaggio così lungo in bicicletta?
1: No, noi siamo pratici, diciamo, di viaggi abbastanza lunghi, anche da 20 giorni, abbiamo girato mezza Europa e non solo, dal nord al sud.
0: Ma
1: e la bici piace, questo tipo di vacanza.
0: Bravi. Allora, la bicicletta come l'avete portata fino in Calabria? Cioè, avete fatto in treno o in aereo l'avete montata,
2: Risvoltata? No, questa volta siamo scesi con la macchina, con le bici.
0: Ah, beh, molto comodo.
2: Dell'auto.
0: Certo.
2: Sì, assieme a un nostro amico calabrese. Quando siamo arrivati all'inizio della ciclabile, gli abbiamo lasciato la macchina, abbiamo preso le bici e lui ci recupererà a Reggio Calabria.
0: Okay.
1: Così faremo qualche giorno di mare, anche oltre che fatica, anche un po' di relax.
0: E certo. Che biciclette avete? Cioè, comunque avete bici meccaniche o c'è un piccolo aiuto?
1: Muscolari, sì. Noi siamo affezionati. Negli anni abbiamo cambiato un po' di bici, adesso siamo arrivati alle gravel, che ci permette di fare sia un po' di sterrato leggero se serve. Comunque questa ciclabile è tutta asfaltata. Praticamente sono strade secondarie, c'è una bellissima ciclabile all'inizio nel Parco del Pollino, che è veramente meravigliosa. È peccato che c'è pochi ciclisti, pochi probabilmente hanno paura del caldo, ma in realtà secondo me si sta meglio qua che a Monfalcone in questo momento.
0: Ecco, ma quanti gradi sono?
1: Ma sarà una trentina adesso, penso.
0: Ok, non 37,
1: anzi, prima
0: 40,
1: siamo partiti. Adesso siamo nel Parco delle Serre e c'era 25 quando avevo iniziato in alto, adesso sono un po' scesi. L'altra sera eravamo con la coperta, quindi perché
0: che bello la coperta per dormire.
1: Esatto, perché eravamo al Parco della Sila, che mediamente era 1200-1500 metri, quindi si sta bene.
0: Ma
1: quando si scende.
0: Immagino. Ecco, ma e la Calabria? Ecco, che Calabria avete trovato lungo questa ciclovia dei parchi?
2: Allora, noi abbiamo trovato una Calabria molto selvaggia, perché l'itinerario della ciclovia attraversa tutta la Calabria interna, attraversa quattro parchi, quello del Pollino, della Sila, delle Serre e dell'Aspromonte, e si tiene sempre all'interno sui rilievi comunque, quindi tantissimi boschi, pascoli, paesini sperduti, laghi, tutto molto selvaggio, molto molto bello.
1: Naturale,
2: perché, sì, naturale.
1: Però ci sono sempre paesini anche abitati, quindi non è che si è sperduti nel nulla. La cosa che ci ha colpito di più, però, devo dire, l'ospitalità calabrese, sì. È tanto. È una bella cosa che forse noi nordici non siamo tanto abituati, ecco. Però proprio l'ospitalità della gente è la cosa che ti colpisce di più.
0: Ma e voi dove dormite? Improvvisate o avete già fatto prenotato tutto?
2: No, avevamo già calcolato tutto perché amici che l'avevano già fatto dicevano che d'estate qui c'è molto problema di turismo in alcune zone e quindi ci avevano consigliato di prenotare, quindi avevo studiato tutto il percorso a tavolino, tappa per tappa, e avevo già prenotato. Quindi adesso ci ritroviamo già i posti prenotati nei paesi che avevamo deciso.
0: Ecco, io quando penso alla Calabria, ovviamente anche a me viene molto in mente l'ospitalità, perché cioè, si parla con tutti, cioè, tutti anche ti offrono e prendi l'arancia, vuoi bere qualcosa, cioè, trovo sempre questa ospitalità, appunto, a cui non sono io, donna da nord-est, esatto, abituata. Ecco, però un'altra cosa che noto, ad esempio quando vai nei piccoli paesini, non so perché mi ricorda i piccoli paesini come erano anche da noi magari 40 anni fa o 30 anni fa, ma ad esempio i bambini che giocano in piazza con la palla,
1: esatto.
0: Quei negozietti piccoli, l'unico in un unico, come dire, in un'unica località dove c'è di tutto, no? Da, che ne so, l'affettato, il pane, il pigiama, la ciabatta, tutto trovi, e le persone che si conoscono per strada, si salutano, si chiamano per nome, ecco, cose che secondo me ormai noi abbiamo perso, e lì si respirano ancora. Ecco, per cui non so, me lo confermate?
2: Esatto. È proprio così.
1: Come vedere, non so, le valli della Tisone o le nostre vallate che ormai sono spopolate qua, sono ancora vive, anche se anche loro soffrono di tanto migrazione per lavoro, quindi giovani di una certa età sono tutti al nord a lavorare o all'estero, e magari ad agosto rientrano.
0: Sì.
1: Però comunque ci sono tanti bambini che giocano per strada, sono molto più vivi dei nostri paesi, purtroppo. Cioè,
2: le piazze sono piene di anziani sulle panchine che chiacchierano, si guardano intorno. I paesi sono
1: e ti offrono il caffè quando arrivi in bici, o il tè freddo, cioè quello che veramente
0: è,
1: sì,
0: bello.
1: Sì, veramente un viaggio molto bello, una Calabria che non mi aspettavo. Che consiglio a tutti di visitare, non solo il mare ma anche l'entroterra, che è molto bello e si mangia meravigliosamente.
0: Non so, io ho fatto un viaggio in Calabria a fine aprile, eppure avendo camminato ho messo su dei chiletti e non li ho più buttati giù, per cui attenzione ragazzi, ho camminato, comunque. Ecco, allora, ultima, prego.
1: Credo che sia impossibile dimagrire in Calabria.
0: No, pedalate quanto volete, è impossibile. Allora, io vi chiedo un'ultima cosa, appunto, ragazzi, chi è dei due quello che di solito propone più pause? Luca o Marco?
1: Luca. Sono io.
0: La pausa per
1: età,
0: bere?
1: Per età.
0: Ok. Vabbè, ragazzi, è stato un piacere sentirvi. Allora, dove arrivate oggi? Ricordatevelo.
1: Spadola, o Spadola, adesso non so come si pronuncia.
2: Siamo ancora dentro il parco delle Serre, invece domani da Spadola andiamo sull'Aspromonte.
0: Oh, io ho fatto viaggio sull'Aspromonte, bellissimo.
1: Mi hanno detto che è ancora più selvaggio, no? Come parco.
0: Sì.
1: Cosa ci
2: speriamo di godercelo. Ah,
1: esatto.
0: Passerete anche per la parte grecanica, cioè dove si parla ancora il greco antico?
2: Credo di sì. Intanto abbiamo incontrato tutta la parte Arbresh, quindi dove si parla il dialetto ancora albanese,
0: certo.
2: Delle comunità albanesi arrivate nel 1500-1600.
1: Questa è anche una particolarità della Calabria, no? Avere queste enclave molto,
0: sì,
1: antiche di popolazioni di,
2: che mantengono ancora le loro tradizioni,
1: la cucina anche, quindi sì.
0: Allora, visto che sarete assetati, perché ovviamente insomma correte, fa caldo e tutto, io vi consiglio due cose che si trovano solo sull'Aspromonte, che sono la gazzosa al caffè, però
1: sì,
0: nella parte grecanica, e
2: la brasilena.
0: Sì, e poi la bevanda al bergamotto che si chiama Bergotto ed è una cosa pazzesca.
1: No, questo dobbiamo provarlo ancora.
0: No, non potete andare via, prego.
1: Va
0: ragazzi,
1: bene, grazie del consiglio.
0: Buone pedalate, grazie per essere stati a Finisterre, buon viaggio. grazie a Luca,
1: grazie,
0: e a Marco.
1: Grazie. E buoni viaggi a tutti voi.
0: Grazie.
1: Grazie.
0: Ciao, ciao. Alla prossima, noi andiamo con la prossima canzone. Buona giornata, ragazzi.

0: Lasciamo anche la musica di Billie Eilish e noi proseguiamo ancora viaggiatori veramente eccezionali. E beh, siamo felici di poter risentire ancora un'altra volta Luca Terenzani, che noi abbiamo già conosciuto un po' di tempo fa. Lui continua a camminare, lui è partito da Muggia nel maggio del 2025 per percorrere interamente il sentiero Italia e dopo oltre un anno di viaggio ormai forse un pochino anche alle battute finali, perché è arrivato in Sardegna e lì poi completerà il suo cammino. Luca, buongiorno, buona mattinata.
1: Sì, buongiorno a tutti, grazie.
0: Luca, come va, come stai, dove sei di preciso oggi?
1: Sono appena sceso dalla cresta, perché il sentiero Italia naturalmente è tutto sentiero e anche sentieri tecnici, e anche non è fornito come certi cammini che conosciamo bene, tipo Santiago. Io per 3-4 giorni non trovo paesi, sto viaggiando con 5-6 litri d'acqua in Sardegna, perché è difficile trovare l'acqua.
0: Posso immaginare.
1: Adesso sono praticamente sopra Orosei, che sto vedendo il golfo di Orosei.
0: Per cui è una bellissima vista, immagino.
1: E penso che si chiama Orosei, no? In teoria.
0: Sì. Senti, per cui com'è andata questa notte in tenda? Dov'è? Era una certa altitudine? Com'è andata la notte?
1: Ero sopra Dorgali. Però la tenda non la monto neanche più, l'avevo montata a Punta Marmora, dove ho visto un bellissimo tramonto, una bellissima alba, una super luna. E adesso la tenda metto giù solo il materassino, perché non vale nemmeno la pena montare la tenda.
0: Per cui dormi sotto le stelle?
1: Sì, sempre adesso, è spettacolare.
0: Anche perché ci stiamo avvicinando alla notte di San Lorenzo, no? Per cui insomma immagino che avrei la fortuna di vederne alcune. Ecco, ma senti, praticamente che effetto fa sapere che il traguardo ormai si sta avvicinando dopo oltre un anno di questa vita bellissima, però immagino anche faticosetta, ecco.
1: Beh, io in realtà non l'ho visto nemmeno passare, adesso riguardandomi indietro questo super trek che mi è stravolato, io ho visto tutte le condizioni climatiche, bufere di neve, nebbia, pioggia, grandine, e naturalmente per una cosa così parti in solitaria, perché secondo me te la vivi meglio al 100% da solo, però devi sapere e conoscere bene la montagna. E adesso che ci ripenso, riguardandomi indietro, dico che mi è volato, sono a oltre 6.500 km con oltre 290.000 metri di dislivello, 200 di positivo. Poi i casini che ho avuto anche di salute, posso dire che mi è stravolato. Infatti adesso, quando arrivo al golfo di Orosei, mi aspetta uno del CAI, farò 2 giorni di riposo, e da là penso che mancheranno 280-300 km per arrivare a Santa Teresa di Gallura, ma me la prendo con calma, perché devo arrivare il 30 agosto, potrei arrivare anche prima, ma mi aspettano tutti il 30 agosto gli amici e l'amorosa.
0: Per cui il punto finale del tuo cammino quale sarà? Sarà quello? Dove finisce
1: Santa Teresa di Gallura finisce il sentiero Italia.
0: Okay.
1: Perché parte dal Friuli Venezia Giulia da Muggia a 500 metri con la Slovenia, fa tutto l'arco alpino, le Alpi e poi tutta la dorsale degli Appennini, tutte le catene montuose.
0: Senti, ma e come ti senti dopo tutti questi mesi, quest'anno, adesso che stai per arrivare alla fine di questo ciclo un pochino della tua vita? Ecco, che stato d'animo hai? Più nostalgico o entusiasmo, gasatissimo? Come te lo stai vivendo?
1: Beh, una grande soddisfazione, anche perché anche un po' nostalgico, però una grande soddisfazione anche perché io ho 2 malattie immuni in corpo, quindi una mi manda le ossa della schiena dentro, l'altra la colite ulcerosa, però sto facendo i farmaci biologici una volta alla settimana e vedo che sono arrivato fin qua grazie anche allo staff medico che ho dietro. E quindi quella è già una grandissima soddisfazione, anche perché penso di aver spinto il mio fisico oltre il limite. E poi quando purtroppo sì, mi dispiace che finirà tutto, ma tanto poi farò cose più corte, ferrate, altre escursioni, continuerò ad andare in montagna, non è che finita questa impresa sto sul divano.
0: Beh, immagino di no. Ecco, ma invece cosa ti ha, come dire, come è cambiato il tuo sguardo sull'Italia dopo averla percorsa praticamente tutta a piedi?
1: Che siamo uno stato meraviglioso, soprattutto quando attraversavo i piccoli borghi, ho trovato tutte persone accoglienti, disponibili, con un gran cuore, ma anche sulle isole, perché ho fatto anche Ischia, Stromboli, Vulcano e le Egadi, anche gli isolani tutti meravigliosi, oltre la penisola, ma soprattutto qua in Sardegna è un grandissimo popolo, veramente un'accoglienza incredibile. Quindi l'Italia, mi sono ricreduto che c'è ancora brava gente in giro, mentre in TV fanno vedere solo cose negative, nelle città, nei piccoli borghi c'è ancora l'autenticità delle persone.
0: È vero, è vero. Ma allora, guarda, io stavo guardando il calendario, visto che il 30, quando tu arriverai, sarà una domenica, però il 28 è invece un venerdì, per cui ti chiediamo se possiamo sentirti quando oramai è finita, è andata. Se non, anzi, forse addirittura la settimana dopo, forse sarebbe più interessante vedere come stai dopo che non cammini, che starai un po' fisso da qualche parte. Ecco, per cui Luca, se ti fa piacere, ti risentiamo a fine viaggio, ecco, per così farti un ultimo saluto.
1: Perché io mi fermo 5-6 giorni lì in Gallura, poi non mi ricordo più, la mia amorosa ha prenotato la nave, non so se il 5 o il 6 sarò in nave, se okay. È il venerdì.
0: Ok, venerdì è il 4 settembre, ecco.
1: Ah, allora sarò magari in spiaggia lì a Santa Teresa.
0: Vabbè, allora dai, magari un collegamento da Santa Teresa di Gallura lo facciamo. Allora Luca, tappa di oggi è lunga, dove arrivi oggi? Dove termini la tappa?
1: Beh, ieri ne ho fatto una da 27 con 1200 di positivo. Poi quando ero in Sicilia ne facevo anche tappe da 38, 35 con 35-36 gradi. Adesso oggi arrivo a Orosei, lì sulla costa di Orosei, che sì. Si chiama Orosei, che c'è il golfo, no?
0: Adesso controlliamo. Dove, bene, certo.
1: Perché ogni tanto sbaglio anch'io i nomi, perché vedo troppe... Orosei comunque dovrebbe essere.
0: Allora, stiamo controllando, vediamo un po' un attimo cos'è, però ovviamente siamo adesso il computer è lentissimo. Sì, Orosei è uno dei borghi più belli della costa orientale della Sardegna, per cui insomma confermiamo, pare che ci sia anche un bellissimo centro storico. Luca!
1: Ho fatto tutto l'entroterra, cioè sono stato anche per giorno, ho fatto anche la Barbazza. Cioè, tutto l'entroterra della Sardegna, bella selvaggia, e se lì non si è organizzato bene è un bel casino, ma adesso sto arrivando nella costa dove mi aspetterà uno del CAI che mi farà fare 2 giorni di riposo, quindi oggi farò una tappa che è di 23-24 chilometri.
0: Ok, beh, insomma, però anche il caldo e tutto, il dislivello è impegnativa anche quella. Luca Terenziani, grazie per essere stato con noi su Radio Capodistria e ci sentiamo presto e ancora buoni passi e buon cammino allora.
1: Sì, grazie mille a tutti, comunque la natura, la montagna sono la miglior droga che possa esistere, ma non bisogna andarsi per moda, bisogna amarla veramente, allora capisci i valori della natura e della montagna. Chi ci va per moda non ha capito il valore di... una cosa di andare in montagna, secondo me è la miglior droga, bisogna andare attrezzati, è sempre quello che si fa.
0: Certo, beh, io la montagna però ci metto anche la natura, diciamo così, un pochino in generale. Allora, grazie Luca, buoni passi e alla prossima.
1: Grazie mille a tutti, ciao, buona giornata.
0: Buona giornata! E andiamo con la prossima canzone e anche il prossimo ultimo ospite. Lei è Miley Cyrus e questa è End of the World.

0: E lasciamo la musica di Miley Cyrus, End of the World. Allora, questo cammino, non lo so se è già attivo, però ci coinvolge tutti il cammino che sto per raccontarvi, perché provate a pensare, allora, un cammino che parte da Trieste, per cui insomma da Piazza Unità d'Italia, poi arriva a Muggia, cioè dove comincia ufficialmente l'Istria, poi si arriva qui a Capodistria, si va un pezzo diciamo a piedi sulla vecchia ferrovia della Parenzana, poi da Capodistria ci facciamo Isola, Strugnano, Porto Rose, Pirano, vediamo le Sicciole, arriviamo a Buie e poi terminiamo a Cittanova, cioè 6 tappe, 3 paesi praticamente le nostre zone. E uno dice sì, ma esiste, è possibile? Esiste, è possibile, a breve uscirà la guida, si chiama il Sentiero Beato Bonifacio e noi abbiamo al telefono praticamente il coordinatore di questa guida pubblicata da Ediciclo, sia Diego Masiello. Buona mattinata Diego, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Buongiorno, benvenuto. Ma senti, ma allora sto cammino esiste già? Esisterà? Raccontaci, come nasce tutto?
1: Allora, il cammino è un'idea abbastanza antica, no? Tutto parte dal 2008, quando Don Bonifacio è stato proclamato beato e l'Azione Cattolica di Trieste voleva omaggiarlo, visto che Don Francesco è sempre stato un sostenitore di Azione Cattolica in tutti i luoghi dove ha svolto il suo ministero.
0: Ecco, ma senti, scusa Diego, ma chi era sì, Francesco Bonifacio? Per chi non lo conosceva, Don Francesco Bonifacio.
1: Don Francesco Bonifacio era un sacerdote nato a Pirano nel 1912 e visse a Pirano, frequentò il seminario a Capodistria, fu dichiarato sacerdote a San Giusto a Trieste e poi fu inviato nella parrocchia di Cittanova a svolgere il suo primo incarico da sacerdote e poi all'allora Villa Gardossi, dove ahimè nel 1946 è stato ucciso in maniera brutale e il suo corpo non è stato ancora trovato. È stato dichiarato beato perché lui comunque è una persona molto buona, rispettato da entrambe le etnie nella zona di Krasica, Villa Gardossi, e quindi dopo una lunga burocrazia appunto nel 2008 è stato dichiarato beato e l'Azione Cattolica ha pensato di dedicargli anche un sentiero col suo nome, un sentiero dalla doppia finalità, cioè raccontare i luoghi della breve vita di Don Francesco, ma anche incrociare e ammirare le numerose bellezze architettoniche e naturalistiche dei vari territori, come hai detto tu, da Trieste fino a Cittanova, che questo itinerario passa. L'itinerario c'è perché già dal 2015 l'Azione Cattolica di Trieste è andata sul territorio cercando dei percorsi che siano già segnalati con dei segnavia ufficiali, no? Quindi a Trieste sfrutta il cammino Via Flavia, poi i sentieri alpini sia sloveni che croati, la Parenzana e altri sentieri dell'area di Cittanova creati dalle amministrazioni regionali. Quindi sentieri che hanno già un proprio segnavia e che permettono appunto di andare su meno asfalto possibile a fare questi 110 chilometri in 6 tappe. Dimmi.
0: Io quello che ti vorrei chiedere, appunto, il percorso è tracciato e a breve ci sarà la guida, esce a settembre, sì, ma insomma già esiste, io l'ho vista, l'ho sfogliata, ecco, però la vera sfida poi diventa un'altra, cioè nel momento in cui esce la guida e il percorso è tracciato, esiste, come si fa poi a portare le persone a infilarsi gli scarponi praticamente a partire, cioè come si trasforma un nuovo itinerario in un cammino che poi diventa un cammino vissuto?
1: Allora, noi abbiamo l'esempio in casa del cammino Via Flavia, no? Che proprio quest'anno compie il decennale. Quindi, uno, è indispensabile avere delle informazioni corrette, quindi guida e chiaramente anche un sito web e lavorare sui social, gruppi Facebook o Instagram. Noi per adesso abbiamo solo che una pagina Facebook e adesso appunto col 4 di settembre nelle librerie ci sarà questa nuova guida. E poi la bellezza dei nostri territori di nord-est, Adriatico orientale, come lo vogliamo chiamare, faranno tutto il resto. E il percorso da Trieste a Cittanova, attraversando questo mondo in bilico tra Mitteleuropa e Venezia, dei vari centri storici delle città istriane attraversate, è così bello, è così interessante, ma anche così nascosto, no? Che solo rendendolo pubblico, illustrandolo, conquisterà sicuramente il mondo dei camminatori.
0: Okay.
1: Perché è un percorso che dà molti, molti input e non ultimi le complessità etniche, storiche e linguistiche del territorio.
0: Ok, allora io ti dico quella che così per me potrebbe essere una perplessità, però forse non lo sarà, no? Visto anche un po' il periodo in generale, ecco, no? E, allora io quello che mi chiedo anche molti ascoltatori, probabilmente ci chiediamo: ma dove dormo? Cioè, lungo il percorso ci sono strutture ricettive, servizi adeguati, convenzioni? Perché sappiamo che ultimamente, insomma, non è così semplice trovare posti per dormire a prezzi ragionevoli in Istria, ad esempio, ecco, detto senza mezzi termini, ecco. E per cui cioè, ovviamente è bello fare il cammino, però ovviamente, insomma, uno si fa un po' i suoi conti, ecco. Tu che ci dici su questa cosa, su quello che potrebbe essere un nodo cruciale del cammino?
1: Ecco, non per niente si chiama sentiero e non cammino, no? Perché il sentiero è una proposta di escursionismo e il cammino ti porta già a pensare che sia un qualcosa di più organizzato.
0: Certo, certo.
1: Noi comunque nelle 6 tappe abbiamo comunque scritto tutta una serie di bed and breakfast, stanze e alberghi dove uno può concordare la propria presenza, no? Prenotare per la notte.
0: Bene.
1: E se non ci sono problemi, a Muggia, a Capodistria ci sono degli ostelli, a Porto Rose anche, nella tappa più lunga, quella che da Porto Rose porta a Buia e Tribano, abbiamo la fortuna di avere a Tribano la vecchia scuola trasformata a ostello. Qualche problemino in più c'è dal pezzo da Buie verso Verteneglio e Daila, Cittanova, dove però abbiamo trovato a Fiorini la disponibilità di alcune case in affitto, che chiaramente però bisogna prenotare molto prima, no? Perché
0: certo,
1: specialmente
0: certo.
1: Adesso in estate la richiesta è molto... è molto pressante, però su tutto il percorso comunque c'è la possibilità di dormire.
0: Bene.
1: Quindi uno poi si fa
0: Diego, scusami, ti devo interrompere,
1: sì,
0: perché mi sa che siamo in collegamento con gli amici della Rai del Friuli Venezia Giulia. Vediamo se ci sentono. Pronto?
2: Un ospite
3: che ci sta cercando. Avrà
0: eccoci,
3: un ospite. Buongiorno Barbara.
0: Ciao. Ci siamo. Buongiorno,
3: ciao,
0: cari colleghi. Buongiorno
3: qua,
0: Marzia, buongiorno
3: qua.
0: Giulio,
2: eccoci,
0: come va?
2: Ciao, riuniti.
3: Buongiorno e rieccoci tutti qui assieme.
0: Eccoci. Allora, io assieme a me, però al telefono c'è Diego Masiello, che sto chiamando credo in questo momento un po' dalle vostre parti perché è più verso Masiello, Muggia, ecco, lui parliamo di un nuovo

0: Pronto?
1: Sì, pronto. Diego, dateci
0: siamo
1: un cenno.
0: Siamo in troppi, tutti sono ritirati.
1: Ecco, okay. No dai, insomma adesso li recuperiamo comunque in qualche modo. Vabbè, ma a noi ci piace questa situazione, sempre sì, un pochino sì, in bilico. Certo, di diversità. Vivacità, di diversità. Allora, esatto. Non lo so, chi parte oggi?
2: Ma cominciamo con un argomento che a me incuriosisce, cioè i funghi. Funghi, okay. Che passione, che è il primo
0: così,
2: che è il primo appuntamento dell'8 agosto alle ore 9 inizia sì. questa esperienza.
0: Sì.
2: Ecco, raccontaci un po' di questo incontro alle ore 9. Cosa andiamo a scoprire in questo incontro dal titolo Funghi che passione?
3: Siamo con un micologo locale, davvero bravo, esperto, che ci racconta un po' il mondo dei funghi. Non andremo a raccogliere, diciamo, ecco, porcini gialletti, se qualcuno aveva questa aspettativa.
0: È quello che sperava Marzia, in realtà, per quello ho detto, si voleva far ispirare.
3: Al momento non ce n'è, poca acqua. Però si va a conoscere il mondo dei funghi, come comunicano, ad esempio, tra di loro, il sistema proprio, no? Del sottobosco, in questo caso in alcuni luoghi importanti da questo punto di vista all'interno del comune di Tervisio. È un'escursione che è andata sold out praticamente subito, con una grande lista d'attesa.
2: Spesso quando parliamo di questi appuntamenti interessanti e curiosi scopriamo che vanno sold out, ma questo insomma è un bel segnale.
0: Vabbè, ma io segno tutto e poi sperando in che si ripresenti l'occasione.
1: C'è voglia di esperienze autentiche, secondo me, di contatto con la natura sempre di più.
0: Vero,
3: ma
0: vero.
3: Ad esempio abbiamo anche le uscite alla scoperta delle erbe, ad esempio nel territorio, ma tante volte anche all'interno di vecchie case o vecchi palazzi che uno ha sempre visto solo da fuori, e guidati da architetti si scopre proprio un po' l'architettura locale del territorio.
2: Certo, sì. Si possono scoprire e calpestare dei luoghi che sembrano irraggiungibili e misteriosi, rimangono misteriosi per tanto tempo, e grazie a queste guide scopriamo un mondo, scopriamo, e in più la natura, come le erbe, ecco, una natura utile che invade questi luoghi inesplorati.
0: Infatti, erbe senza confini.
2: Che no, è l'altro appuntamento. L'appuntamento 9 agosto alle ore 9. Qui abbiamo invece un fito operatore del benessere, Claudia Dolif, un'esperta di erbe che anche qui aiuterà chi deciderà di partecipare a questa esperienza a conoscere le erbe, ecco, con piante tossiche mortali presenti nel nostro territorio, per evitarle ovviamente.
0: Infatti,
1: per fortuna
0: sapeva di Gargamella questo commento.
3: Avremo poi una seconda uscita il 16 di agosto invece dedicata ad altri tipi di erbe. Claudia è molto brava, ci racconta anche un po' il loro utilizzo in cucina, come bevande, e insomma è molto interessante. Il programma è davvero ricco, abbiamo da luglio a settembre quasi 40 eventi che potete trovare sul sito radicitervisio.com.
0: bravissimo,
3: ecco, da concerti ma anche a laboratori. Io in questo momento mi trovo in uno spazio in centro a Tervisio che si chiama Officina Radici, dove avremo le nonne che cucinano nei prossimi giorni, degustazioni di vino con il Consorzio dei Colli Orientali, concerti, insomma, c'è un programma veramente vario per tutti i gusti.
0: Bello.
1: Poi andiamo sempre a finire lì, perché con voi due poi alla fin fine scatta sempre verso mezzogiorno questo momento.
4: Ecco, ci disegnano così.
2: vabbè, due volte al giorno bisogna pure nutrire.
1: Certo. Vabbè, faccio camminare, cambiamo argomento adesso.
0: Esatto, io volevo sentire anche Diego cosa sta combinando.
1: Diego ci sta raccontando questo sentiero, questo cammino di cui a breve esce la guida, che è meraviglioso perché praticamente è come se conglobasse un po' tutte le nostre zone, no? Trieste, Muggia, l'Istria, si va sulla Parenzana, si termina Cittanova, però io lo faccio dire a lui. Diego, pronto? Allora raccontaci qualcosa su questo sentiero Beato Bonifacio, che parte proprio da Trieste e arriva, cioè ci fa vedere parti di Italia, Slovenia e Croazia in 6 giorni.
5: Parte dalla stazione centrale di Trieste, quindi arrivi in treno e arrivi in Cittanova alla stazione del Corriere, che quando trovi la Corriera di linea puoi ritornare.

0: indietro.
1: Okay.
0: Se c'è, ma abbiamo trovato delle alternative. Allora, beh, questo sentiero non fa altro, come gli amici di Tarvisio, a raccontare le radici, no? Che si parlava, le radici.
2: Ah, ma si sono messi d'accordo questi.
0: Ci siamo messi d'accordo, no? Le radici architettoniche, storiche, linguistiche di territori contermini, ma molto differenti uno dall'altro, no? La Mitteleuropa a Trieste, invece la Eleone di Venezia, nei centri storici dell'Istria nord occidentale. Quindi le guide perché si scrivono, come anche perché si presentano le erbe locali nelle varie località montane, non solo montane, perché chi abita già là le conosce, non ha bisogno di far corsi, ma invece bisogna fare tutte queste giornate di far conoscere soprattutto ai non locali le varie preziosità dei posti, perché solo conoscendo e ampliando la conoscenza ecco che si comincia anche a sapere e quindi a rispettare e a comprendere territori e cose anche molto diverse uno dall'altro, no? Quindi in un territorio come Trieste e l'Istria, che ha vissuto negli ultimi due secoli diversi cambi statuali, far camminare degli italiani in delle località di cui non conoscono quasi nulla, perché è calata abbastanza la nebbia dopo la Seconda Guerra Mondiale su questi territori, è stata una cosa molto delicata, ma anche molto entusiasmante, perché una guida di cammino in una zona di multilinguistica è un ponte che si apre verso la conoscenza dell'altro, e solo andando avanti assieme possiamo cercare di progredire nel nostro vivere.
3: Ecco, beh, mi piace, perché alla fin fine appunto noi parliamo di questo cammino, stiamo parlando di questo cammino che appunto dicevamo intreccia Italia, Slovenia, Croazia. E invece per quanto riguarda il Festival Radici avviene in un altro territorio bellissimo, dove appunto c'è sempre l'Italia, la Slovenia e l'Austria. Ecco, io infatti Alberto lo chiedo, il titolo del Festival Radici, ecco, che cosa significa oggi parlare di radici in un territorio come quello della Val Canale?
4: Significa recuperare, in un mondo che ormai è globale, è connesso, una specificità che comunque rende orgoglioso abita questi territori. Nel corso del tempo ovviamente la Val Canale ha vissuto un passato abbastanza travagliato, dai tempi delle opzioni a quando le popolazioni se ne sono dovute andare, spostare. Si parla oggi di immigrazioni, queste sono cose che anni fa qui sono avvenute e che quindi ha modificato il tessuto sociale poi di fatto della vallata, ma alcune parti, diciamo, sono rimaste, no? Comunità come Campo Rosso, dove le famiglie possedevano terreni, ad esempio, dove avevano pascoli e bestiame, sono rimaste, e questo ha aiutato a preservare. E nel tempo c'è stato poi anche un recupero, no? Delle tradizioni, delle lingue che vengono oggi parlate e studiate all'interno delle scuole, e ovviamente dall'associazionismo locale, le associazioni di cultura slovena, di cultura tedesca, anche la minoranza, voglio dire, friulana che c'è, voglio dire, e il friulano si parla anche nel territorio, che hanno fatto un lavoro che oggi è importante, è un recupero ovviamente estremamente fondamentale, sia dal punto di vista artistico che delle tradizioni, che della cultura musicale, che no, gastronomica. Quindi paradossalmente oggi viaggiamo in tutto il mondo, no? Facilmente, anche solo con lo schermo del telefono, e in questo quello che è locale è diventato molto importante, molto interessante.
2: Beh, certo.
3: Ecco,
2: Barbara, mi viene da dire che questo collegamento oggi è stato, ma non che le altre volte
3: che centrassero i due, due più del solito.
2: Sì, centrassero più del solito.
3: Il tema delle radici è importante appunto anche nel nostro cammino di il sentiero di Beato Bonifacio. Allora, se voi avete ancora pochissimi secondi, io vi proporrei di chiedere a Diego, veloce, se ci può proprio dire le tappe velocissime, Diego, perché noi li dobbiamo lasciare andare adesso i nostri colleghi, però queste sei tappe.
2: E tra l'altro volevo sapere anch'io una cosa brevissima, se questo era un sentiero nuovo, un cammino nuovo, tutto là, ufficialmente almeno.
0: Allora, Sì, come dicevo anche prima, l'itinerario si svolge su sentieri istituzionali già aventi di un proprio segnavia, quindi questo è un collegamento che sfrutta appunto sentieri già segnalati e la guida quindi accompagna il camminatore su questi tracciati. Le tappe sono studiate per aver circa una ventina di chilometri al giorno, quindi vanno da Trieste a Muggiavecchia, da Muggiavecchia a Capodistria, da Capodistria a Porto Rose, da Porto Rose a Tribano vicino Buie, e poi da Buie a Fiorini, che è una località vicino a Cittanova. Dei posti bellissimi tutti quanti, vi segnalo tre: il monastero ad Aila, le saline di Sicciole.
3: Sì.
0: E le chiese di vari culti a Trieste.
3: Mi sa che dobbiamo salutarci.
2: Siamo giunti.
3: Allora, cari amici colleghi, io la prossima settimana sono in vacanza, sappiatelo, ecco, per cui non ci sentiremo, però mi troverete molto rilassata e felice.
2: Fa,
3: Ecco, chiudiamo tutto e alla prossima. Allora, ci sentiamo tra due settimane.
1: Buone vacanze.
3: Grazie
2: mille.
3: Ti concediamo
2: dai questa giornata.
3: Mi perdonate.
1: Buon weekend da paura e oltre.
2: Sì. Grazie a tutti i nostri ospiti per essere stati
3: grazie,
2: con noi.
3: Grazie. Noi,
0: grazie a voi.
3: Diego, ci sei ancora? Pronto?
0: Ci sono ancora. Okay. Sì, ci sono.
3: Allora, Diego, abbiamo pochissimi istanti e ovviamente adesso io sarei già lì a farmi lo zaino nonostante il caldo e a partire da Trieste. Ecco, però precisamente quando arriva la guida e dove la troviamo?
0: Allora, il 4 settembre la guida la si trova in tutte le librerie che le hanno prenotate in Italia. Chiaramente si può prenotarla, richiederla anche sulle piattaforme social, all'editore. A Trieste l'Azione Cattolica la presenterà ufficialmente il 10 settembre nella propria sede, poi ci saranno i festeggiamenti l'11 e il 12 in Istria nell'ottantesimo della scomparsa del Beato, e quindi insomma la guida ci sarà e speriamo che abbia successo, perché Don Bonifacio e anche l'Istria hanno bisogno di andare avanti e di essere sempre più conosciuti meglio.
3: Bene, allora noi ci sentiamo quando esce la guida, cartacea, che la sfoglio e poi ovviamente insomma avrò tante domande da farti. Diego Masiello, grazie, e grazie anche per questo bellissimo sentiero e alla prossima.
0: Benissimo, grazie a te e a presto.
3: A presto, e noi siamo arrivati in chiusura di questa puntata di Finisterre, che se vorrete, se vi fa piacere, potrete risentire in replica alle ore 21. Io saluto Bojan Clastes per quanto riguarda la parte tecnica e per quanto mi riguarda Finisterre vi do appuntamento tra due settimane. Grazie a tutti, buon weekend, un saluto da Barbara Urizzi, ciao!
5: Finisterre, viaggi lenti su Radio Capodistria.
6: You'll never see me again.
7: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Buongiorno, a causa di due distinti incidenti sulla A4 Brescia-Padova si viaggia in colonna verso Venezia tra Peschiera del Garda e Somma Campania e verso Milano tra Padova Est e Padova Ovest. Lungo la A4 Venezia-Trieste segnaliamo invece code in direzione Trieste tra Meolo Roncade e la A28 e tra San Giorgio di Nogaro e la A23 per traffico intenso e alla barriera di Trieste-Lisart per un mezzo pesante in panne. Incolonnamenti per traffico intenso anche in ingresso alla Tisana. Al di fuori della nostra rete, sulla A22 gestita da Autostrada del Brennero, traffico rallentato perché è intenso in direzione dell'Austria tra Verona Nord e Chiusa Val Gardena. Sulla A23 Udine-Tarvisio, di competenza di Autostrade per l'Italia, incolonnamenti per traffico congestionato verso l'Austria tra Gemona Osoppo e Carnia e tra Pontebba e Ugovizza. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita InfoViaggiando. A più tardi.
7: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
9: Bentrovati da Alberto Cernas della redazione GR, leggiamo i titoli della prima edizione dei Fatti del Giorno, il GR di Radio Capodistria che andrà in onda alle 12.30. Il Consiglio Comunale di Pirano blocca la vendita dei terreni di Fiesso, critica il Ministro dell'Agricoltura Ziegler Kral per l'acquisto di un'auto di servizio, il Presidente americano Trump firma dei decreti esecutivi volti a limitare il diritto alla cittadinanza statunitense per nascita, la Cina rafforza il controllo dello Stato Stato sulla ricchezza privata trasferita oltre i confini nazionali. Nel pieno della stagione turistica si stanno concludendo i lavori di ristrutturazione dello stabilimento balneare di Giusterna presso Capodistria. Parleremo di questo ed altro nella prima edizione dei Fatti del Giorno, Radio Capodistria, alle 12.30.

0: il meteo e la viabilità.
1: Un fronte freddo ha raggiunto le nostre regioni. In quota da nord-est affluisce sul paese aria un po' più fresca e umida. Previsioni. Nel pomeriggio parzialmente sereno, con a tratti nuvolosità variabile, in particolare sulle regioni settentrionali, possibili isolati brevi acquazzoni e temporali. Localmente nell'interno soffierà vento dai quadranti orientali, debole bora nel litorale, temperature massime da 27 a 36. Verso sera rovesci e fenomeni temporaleschi da nord che nella notte si estenderanno alle regioni centrali e meridionali, nel litorale bora in rafforzamento. Domani dapprima nuvolosità da moderata a prevalente, le deboli piogge a sud-est si esauriranno gradualmente in mattinata. Nel corso della giornata soleggiato con nuvolosità variabile a tratti, nel pomeriggio e verso sera acquazzoni e manifestazioni temporalesche sull'arco alpino. Nel litorale soffierà debole bora, temperature minime da 15 a 22, massime da 27 a 34 gradi. Domenica generalmente sereno, anche lunedì inizialmente bel tempo, successivamente con nuvolosità cumuliforme nelle ore pomeridiane e in serata rovesci e temporali, temperature nuovamente in aumento. La viabilità. Traffico intenso sulle principali viarie della Slovenia a causa di un incidente sull'autostrada A1 Capodistria-Lubiana, chiusa la corsia di sorpasso tra Razdrto e Studenec. Si segnalano code, il tempo di percorrenza si allunga di circa 45 minuti, code sempre sulla A1 in ambo le direzioni, all'altezza del cantiere di Postumia, incolonnamenti inoltre dinanzi al traforo delle Caravanche verso l'Austria, nonché tra Smari e Capodistria e tra Santa Lucia e Isola. Ore 12 e 30 minuti.
0: Fatti del giorno.
1: Ben ritrovati con l'informazione, vediamo i titoli delle notizie. Il Consiglio Comunale di Pirano blocca la vendita dei terreni di Fiesso. Critiche al Ministero dell'Agricoltura, al Ministro dell'Agricoltura Ziegler Kral per l'acquisto di un'auto di servizio, l'opposizione parla di spreco ingiustificato. Il presidente americano Trump firma due decreti esecutivi volti a limitare il diritto alla cittadinanza statunitense per nascita. La Cina rafforza il controllo dello Stato sulla ricchezza privata trasferita oltre i confini nazionali. Nel pieno della stagione turistica si stanno concludendo i lavori di ristrutturazione dello stabilimento balneare di Giusterna. Il Consiglio Comunale di Pirano ha annullato all'unanimità la delibera che apriva la strada alla vendita di 7 terreni comunali a Fiesso. La decisione arriva dopo settimane di proteste e la raccolta di oltre 1000 firme per un referendum e un'iniziativa popolare. L'iniziativa civica però non considera ancora chiusa la vicenda e rilancia il referendum. Barbara Costamagna.
2: Durante una seduta per corrispondenza svoltasi tra il 5 e il 6 agosto, i consiglieri comunali piranesi hanno annullato all'unanimità la delibera approvata l'8 luglio, con la quale era stata autorizzata la bozza dell'atto giuridico per la vendita o l'acquisto di alcuni terreni a Fiesso. Alla votazione hanno partecipato 24 dei 25 consiglieri comunali e tutti hanno votato a favore dell'annullamento. La decisione arriva dopo settimane di polemiche e di forte mobilitazione da parte dei cittadini. Il consigliere comunale Davorin Petaros e l'iniziativa civica Piran Pirano avevano infatti presentato una richiesta per indire un referendum e parallelamente un'iniziativa popolare per chiedere l'annullamento della delibera. Secondo Petaros, per entrambe le iniziative sono state raccolte più di 1000 firme. La richiesta di referendum era stata però respinta dal sindaco Andrei Korenika, che aveva spiegato come, secondo la legge, un referendum locale possa riguardare soltanto gli atti generali del comune e non una decisione specifica sulla compravendita di immobili. Nonostante ciò, Korenica aveva deciso di proporre al Consiglio Comunale l'annullamento della delibera per evitare ogni dubbio sulla volontà dei cittadini. Ora la delibera è stata effettivamente annullata, ma l'iniziativa civica non è ancora soddisfatta, come ha dichiarato sulle Primorsche Novizie Davorin Petaros, e resta quindi ancora in campo la possibilità di chiedere al Tribunale Amministrativo un controllo sulla decisione relativa al referendum.
1: Il Ministero dell'Agricoltura respinge le critiche sull'acquisto dell'auto di servizio per il ministro Janez Ziegler-Kral e sull'affidamento dei trasporti a un'azienda esterna. L'ex ministra Matea Cialušić parla invece di spreco di denaro pubblico. Sentiamo Dionisi Botter.
3: Il Ministero dell'Agricoltura assicura che sia l'acquisto dell'auto di servizio del ministro Janez Ziegler-Kral sia la scelta di affidare i suoi spostamenti ufficiali a un'azienda esterna sono avvenuti nel pieno rispetto della normativa e delle procedure di appalto pubblico. Il contratto con la società CVK Storitve, della durata di un anno, ha un valore di quasi 38.000 euro. Il Ministero sottolinea che la stessa azienda fornisce servizi di trasporto anche ad altri ministeri e istituzioni statali, come confermano i dati pubblici dell'applicazione ERAR. Per quanto riguarda il veicolo di servizio, il Ministero precisa di aver acquistato un'auto usata, una Volkswagen Tayron del 2025, e che il Ministro verserà regolarmente il beneficio fiscale previsto per l'utilizzo privato del mezzo. Il precedente veicolo, una Volkswagen Touareg, è stato trasferito a un altro ente statale per un utilizzo ritenuto più efficiente. L'amministrazione respinge inoltre le critiche sulla contemporanea presenza dell'auto di servizio e dell'autista esterno, spiegando che si tratta di due servizi distinti. Il conducente è impiegato esclusivamente per gli spostamenti istituzionali, mentre l'auto di servizio rientra tra le dotazioni previste per il ministro. Di diverso avviso l'ex ministra dell'Agricoltura e oggi deputata del Movimento Libertà, Matea Cialušić, secondo la quale, mentre il ministero denuncia difficoltà finanziarie, l'acquisto del veicolo e il ricorso a trasporti esterni rappresentano un uso poco responsabile delle risorse pubbliche. Cialušić si chiede inoltre perché sia stato necessario affidare il servizio a un'azienda privata nonostante il ministero disponga già di un autista. Sempre secondo l'ex ministra, la decisione di ricorrere a un servizio di trasporto esterno è un gesto poco oculato del denaro pubblico che non può essere motivo di vanto. Sempre secondo l'ex ministra, la decisione di ricorrere a un servizio di trasporto esterno e una gestione poco oculata del denaro pubblico non possono essere motivo di vanto. Cialušić critica inoltre il fatto che il ministro attribuisca responsabilità al precedente governo per giustificare le proprie scelte. A suo avviso è difficile comprendere perché già nella prima settimana di mandato sia stato affidato un incarico a un operatore esterno nonostante il ministero disponga di un autista. Ricorda infine che secondo i dati disponibili al fornitore sarebbero già stati versati circa 12.000 euro e si chiede quale sarà il costo complessivo per i contribuenti se questa prassi dovesse proseguire per l'intero mandato.
1: Il presidente statunitense Donald Trump ha ancora una volta respinto la richiesta dell'omologo ucraino Volodymyr Zelensky della fornitura di nuovi missili a lungo raggio e batterie Patriot. Secondo le sue parole, Washington ha bisogno dei propri missili, necessita infatti di ricostruire le scorte militari. Trump al contempo ha espresso preoccupazione per il crescente numero delle vittime nella guerra in Ucraina e ha aggiunto che gli USA puntano a porre fine al conflitto. Il capo della Casa Bianca ha anche attaccato la precedente amministrazione. Joe Biden avrebbe prosciugato gli arsenali cedendo materiale bellico per un valore di 300 miliardi di dollari. Il presidente degli Stati Uniti Trump ha firmato due decreti esecutivi volti a limitare il diritto alla cittadinanza statunitense per nascita. Secondo le sue parole, la Corte Suprema ha commesso un errore quando a giugno ha ribaltato il suo precedente tentativo di limitare la cittadinanza ai bambini nati negli Stati Uniti. Sentiamo il servizio di Erika Patenusch.
4: I nuovi decreti esecutivi firmati da Donald Trump cercano di aggirare la sentenza della Corte Suprema. Hanno infatti un contenuto più circoscritto rispetto al primo tentativo del presidente volto a limitare il diritto alla cittadinanza statunitense per nascita, il cosiddetto ius soli. Il primo stabilisce che i figli di persone designate dalle autorità statunitensi come nemici stranieri, membri di organizzazioni terroristiche straniere e individui che agiscono per conto di governi stranieri non avranno diritto alla cittadinanza americana alla nascita. Il secondo decreto è rivolto invece al cosiddetto turismo delle nascite, ovvero quando le donne incinte si recano negli Stati Uniti principalmente con l'intenzione che il loro bambino acquisisca la cittadinanza americana alla nascita. La legge statunitense comunque vieta il rilascio di un visto se lo scopo principale del viaggio è ottenere la cittadinanza per un bambino nato negli Stati Uniti. Non è quindi ancora chiaro in che modo il nuovo provvedimento inasprirà ulteriormente le normative vigenti. Lo scorso 30 giugno la Corte Suprema ha stabilito che il 14° emendamento della Costituzione statunitense garantisce la cittadinanza a chiunque nasca sul suolo americano, anche se i genitori si trovano nel paese illegalmente o temporaneamente. E il Presidente, secondo il Tribunale, non può modificare con un ordine esecutivo una regola prevista dalla Costituzione. 5 giudici che hanno votato a favore di questa interpretazione. La Corte ha comunque ribadito che esistono delle eccezioni consolidate che si applicano ai figli dei diplomatici e alle persone nate durante un'occupazione militare ostile. Contrario il giudice conservatore Clarence Thomas ritiene infatti che l'interpretazione della Corte del 14° emendamento crea un diritto costituzionale alla cittadinanza per i figli di persone che arrivano negli Stati Uniti unicamente per far nascere i bambini con cittadinanza americana e per gli immigrati clandestini, un'opinione con cui concorda anche il giudice Neil Gorsuch.
1: Le autorità spagnole stanno analizzando da diversi giorni numerosi messaggi comparsi sui social media in Marocco che incitano ad un nuovo tentativo di ingresso di massa di migranti nel territorio dell'exclave spagnola di Ceuta. Lo hanno riferito fonti di polizia, precisando che la data indicata nei messaggi è quella del 15 agosto. Secondo il rappresentante del governo spagnolo a Ceuta, sono già in corso i preparativi nel caso in cui lo scenario dovesse avverarsi. Le forze di polizia dispiegate a Ceuta la scorsa settimana rimarranno sul posto anche nei prossimi giorni. Le fonti hanno aggiunto che l'attività online potrebbe essere considerata un ulteriore esempio di diffusione di disinformazione piuttosto che un vero e proprio nuovo tentativo di infiltrazione. Uno studente ha aperto il fuoco in una scuola superiore situata poco a nord della capitale thailandese Bangkok. Il bilancio aggravato della furia omicida cominciata fra le mura domestiche di 8 morti oltre al sospettato. Secondo la ricostruzione fornita dalla polizia, l'adolescente ha dapprima ucciso i nonni a colpi di pistola, poi utilizzando l'arma del nonno ha sparato in un prestigioso liceo togliendo la vita a 3 insegnanti e 3 studenti. Nell'istituto scolastico sarebbero inoltre rimaste ferite 15 persone. 2 di queste si trovano in condizioni critiche. Il giovane di soli 14 anni si sarebbe poi suicidato. La Thailandia ha uno dei tassi di possesso di armi da fuoco più alti della regione, con circa 10 milioni di armi in circolazione, ovvero una ogni 7 persone. Pechino ha introdotto una nuova stretta fiscale per riportare sotto controllo delle autorità una parte dei capitali cinesi trasferiti all'estero negli ultimi anni. Le nuove norme riguardano tassazione, controlli fiscali e trasparenza e puntano a recuperare ingenti risorse finanziarie, rafforzando al tempo stesso il ruolo dello Stato nell'economia. Servizio di Corrado Cimador.
5: Nel mirino sono soprattutto i patrimoni dei cittadini più facoltosi, spesso trasferiti nei paradisi fiscali attraverso strumenti di amministrazione fiduciaria. Per anni il governo cinese ha tollerato questa fuga di capitale, consentendo di fatto a una parte della ricchezza privata di sottrarsi alla tassazione e ai controlli nazionali. Ora la strategia cambia e anche i redditi prodotti o amministrati all'estero saranno sottoposti alla vigilanza del fisco cinese. Le nuove disposizioni prevedono un'imposta del 20% nelle diverse fasi della gestione dei patrimoni affidati ad amministratori fiduciari dalla loro istituzione fino alla chiusura e alla distribuzione dei guadagni. I cittadini interessati avranno 3 mesi per regolarizzare la propria posizione e versare le somme dovute alle autorità fiscali. Per Pechino si apre così la possibilità di recuperare centinaia di miliardi di dollari in una fase in cui il governo è alla ricerca di nuove entrate e di risorse per sostenere l'economia. La misura viene inoltre presentata come uno strumento per contrastare l'aumento delle disuguaglianze economiche e tornare a crescere dopo la pandemia di Covid-19. La stretta sulla ricchezza privata si inserisce in un intervento più ampio che da luglio sottopone a controlli più severi anche gli investimenti cinesi all'estero. Cittadini e imprese rischiano infatti il blocco o l'annullamento delle operazioni qualora le autorità ravvisino possibili minacce alla sicurezza nazionale, mentre le esportazioni di beni e servizi servizi sensibili richiederanno un'autorizzazione preventiva. Il messaggio di Pechino è dunque netto: dopo anni di tolleranza verso la fuga dei capitali, lo Stato cinese intende riprendere il controllo della ricchezza privata e dei flussi finanziari diretti oltre confine.
1: La procura svizzera di Sion ha respinto la richiesta dell'Italia di costituzione di parte civile nell'inchiesta sul rogo di Crans Montana, in cui sono morti 41 ragazzi, di cui 6 italiani. Secondo i magistrati elvetici, né la cittadinanza italiana di diverse vittime, né i costi sostenuti dalla Repubblica Italiana per prestare assistenza ai propri cittadini, vittime dei fatti perseguiti, sono idonei a conferire la qualità di parte lesa. La Farnesina fa sapere che l'Italia ha già presentato ricorso.
6: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: Un terremoto di magnitudo 3,3 è stato segnalato nella notte nei pressi di Fiume. Il sisma ha avuto epicentro a 30 km a est del capoluogo Quarnerino e ipocentro a 11 km di profondità. Secondo le prime informazioni, la scossa è stata percepita dagli abitanti di alcune località del sud della Slovenia, lo ha fatto sapere l'Istituto per la Sismologia e la Geologia dell'Agenzia Nazionale per l'Ambiente. A Trieste fanno discutere i nuovi post del sindaco Roberto Di Piazza contro i senza tetto e gli immigrati. Prima la foto di una persona che dorme in strada accompagnata dalla scritta «Basta», poi l'appello a rimpatriare chi non ha un lavoro, pubblicando una foto di Bologna e paragonandola alla situazione del capoluogo giuliano. Intanto sui social si divide l'opinione pubblica, c'è chi lo sostiene, che gli ricorda che è lui ad amministrare la città da quasi 20 anni, chiedendo interventi concreti invece di nuove polemiche. Davide Fifacco.
7: Fa discutere a Trieste la strategia comunicativa del sindaco Roberto Di Piazza. Negli ultimi giorni il primo cittadino ha pubblicato sui propri profili social la fotografia di una persona senza dimora che dorme davanti ad un edificio accompagnandola con una sola parola: basta. Poche ore dopo è arrivato un altro post con foto di immigrati che dormono per strada a Bologna. Situazione accostata a quella di Trieste, con un messaggio ancora più netto: chi non ha un lavoro che venga rispedito a casa sua. Parole che hanno immediatamente acceso il dibattito. Da una parte chi condivide la linea dura del sindaco sul tema della sicurezza e dell'immigrazione, dall'altra chi lo accusa di alimentare lo scontro politico senza affrontare davvero le cause del problema. Molti commenti pubblicati sotto i post ricordano infatti come Di Piazza sia la guida del comune da quasi 20 anni complessivi. Un'osservazione ricorrente: se la presenza di persone che vivono per strada e le situazioni di degrado rappresentano oggi un'emergenza, fanno notare diversi utenti, la responsabilità amministrativa ricade anche su chi governa la città da così tanto tempo. A far dibattere soprattutto il cambio di prospettiva: più che annunciare nuovi interventi dei servizi sociali, iniziative per il recupero delle persone senza dimora o misure concrete per migliorare la vivibilità urbana, soprattutto con il grande caldo di questi giorni, il sindaco ha scelto ancora una volta la strada della provocazione politica, proponendo come soluzione più urgente la necessità di rimpatriare gli immigrati privi di un'occupazione. Una posizione destinata a trovare consenso in una parte dell'elettorato, ma che riapre anche il confronto sul ruolo di un'amministrazione comunale. Per i critici, infatti, il compito di un sindaco non dovrebbe limitarsi a denunciare un problema sui social, ma soprattutto individuare e mettere in campo strumenti per affrontarlo, coinvolgendo servizi sociali, istituzioni e associazioni. Il risultato è un dibattito sempre più acceso, nel quale sicurezza, immigrazione e marginalità sociale finiscono ancora una volta al centro dello scontro politico, mentre una parte dei cittadini continua a chiedere meno slogan e più soluzioni concrete per una città amministrata dallo stesso sindaco ormai da molti anni.
1: E nel pieno della stagione turistica si stanno concludendo i lavori di ristrutturazione dello stabilimento balneare di Giusterna, spiaggia molto popolare e frequentata dai capodistriani. Un intervento atteso da diversi decenni. I lavori, iniziati già lo scorso anno, si sono svolti in più fasi. Grande acquisizione, la nuova piscina per i bambini. Servizio di Lara Drcic.
8: La fascia costiera presa d'assalto dai vacanzieri in questa torrida estate, l'area di Giusterna, dentro allo stabilimento balneare nel parco lungomare, già dal primo mattino è pieno di bagnanti che cercano un po' di refrigerio, ma stando alle temperature dell'aria e quelle del mare che sfiorano i 30 gradi, il sollievo dura davvero poco. In questi giorni, nel pieno della stagione turistica, si stanno concludendo con un po' di ritardo dovuto alla scelta dell'impresa esecutrice i lavori alla spiaggia di Giusterna. L'inaugurazione ufficiale è prevista a breve. Nelle varie fasi dell'intervento di restauro è stata rifatta e rialzata la pavimentazione, la rete fognaria, un grande problema per Giusterna, e quella idrica, la recinzione, la piscina olimpica e sistemati gli accessi al mare, che sono stati resi più sicuri e a norma per le persone con disabilità. Sono state installate inoltre nuove ampie panchine in cemento rivestite in legno, sono stati predisposti nuovi spogliatoi e docce aggiuntive. La maggiore acquisizione, senza dubbio, la nuova piscina per i bambini, che sostituisce quella vecchia oramai in stato di degrado. Per i più piccoli anche il nuovo parco giochi. Prossimamente saranno installate anche delle tettoie per creare ulteriori spazi.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto a tutti voi. Sulla 4 Brescia-Padova si verificano code per incidente tra Padova Est e Padova Ovest in direzione Milano. In direzione Venezia si rallenta con code per traffico intenso tra Brescia Est e Peschiera. Sulla 4 Venezia-Trieste si verificano code per traffico intenso in direzione Trieste tra Melo Roncade e San Stino di Livenza, tra San Giorgio di Nogaro e il bivio per la 23 e in immissione al bivio per la 23 per chi prosegue in direzione Tarvisio. Sempre in direzione Trieste per un mezzo pesante in panne si verificano code alla barriera di Trieste-Lisert. Sempre alla barriera di Trieste-Lisert code per traffico intenso in direzione Venezia. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: La musica digestiva di Radio Capodistria, preparata e servita da Miriam Monica. Menù del giorno, gelato.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 13.30. Ieri mattina il corpo senza vita di un uomo è stato ritrovato nella baia di Lucina sull'isola croata di Pašman. La polizia di Zara ha effettuato un sopralluogo, stabilito l'identità del deceduto. Si tratta di un cittadino sloveno di 24 anni. Sul corpo non sono stati rilevati segni di violenza. La causa del decesso al momento rimane sconosciuta. Per determinare l'esatta causa della morte del giovane verrà quindi eseguita un'autopsia. Mojtaba Khamenei non ha incontrato alcun membro del governo dopo l'attacco degli USA nel complesso della Guida Suprema e l'uccisione di suo padre e di altri familiari avvenuti a febbraio. Lo riferiscono due fonti vicine all'amministrazione del presidente dell'Iran, Massoud Pezeshkian, a Iran Wire, sito di informazione con sede a Londra, che lavora con giornalisti della diaspora iraniana e collaboratori interni. Circolano voci secondo cui Khamenei si troverebbe in condizioni di salute molto critiche. Un minorenne italiano di origini straniere è stato arrestato dalla polizia di Milano con l'accusa di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale e propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Le indagini sono partite sulla base di una segnalazione nei confronti del sedicenne senza alcun precedente, il cui profilo non si era fino a quel momento manifestato in ambienti radicali, il quale era stato scoperto a utilizzare una piattaforma di instant messaging che diffondeva contenuti di propaganda jihadista e pro-ISIS. Il fondo di investimento americano Apollo ha confermato l'acquisizione di EasyJet per l'equivalente di circa 6 miliardi e mezzo di euro. L'offerta è stata approvata dal consiglio di amministrazione della compagnia aerea britannica, che già a inizio luglio aveva annunciato un accordo di principio con l'investitore. L'operazione sarà finalizzata nel primo trimestre 2027. EasyJet è la seconda compagnia a basso costo d'Europa dopo Ryanair. La società ha registrato un calo degli utili del 70% nel terzo trimestre a causa dell'aumento del prezzo del carburante legato al conflitto in Medio Oriente. È tutto per le notizie, ore 13:33.
0: Riccardo Pellegrini presenta... Buona musica.

0: anche il venerdì c'è Ora Musica, anche il sabato, la domenica, il lunedì, tutti i giorni c'è Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Ben trovati, buon venerdì e a questo punto anche buon fine settimana da Riccardo Pellegrini, che vi accompagna nel mondo delle novità discografiche indipendenti. Come sempre però, ad aprire Ora Musica, un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1977.

Tete Smeralda con Leroy Gomez nel 1977 conquistavano tutte le classifiche con Don't Let Me Be Misunderstood. Oggi ad aprire Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. È tempo di novità al primo ascolto e allora vi propongo Messico di Senatore Cirenga.

0: me ne vado in Messico.
1: Ora musica, intervista.
2: Le interviste di Ora Musica oggi ci portano oltre confine. Andiamo a Fiume e facciamo una chiacchierata con Nika Comadina in programmazione con Donna Viva. Ciao Nika, ben trovata.
3: Ciao, grazie mille per avermi chiamato.
2: Donna Viva è il tuo nuovo singolo, ma partiamo proprio da te. Allora, dottoressa in medicina dentale, magistrata in chirurgia e implantologia e cantante anche.
3: Sì. Bravo.
2: Quale cosa mettiamo prima, se facciamo una classifica?
3: Ah, non so, uno è più lavoro e altro è amore, quindi.
2: Però è bello quando si fa un lavoro che ti piace, no?
3: Sì, questo è vero.
2: Voce anche particolare, aggiungo, è una voce molto particolare. Ho sentito Donna Viva, questo brano che in Croazia è già stato pubblicato nel 2024, giusto?
3: Sì, esatto.
2: Ecco,
3: sì.
2: Ma è uscito in italiano anche in Croazia?
3: Non solo in Croazia, ma sì, in italiano è uscito.
2: Scritto da Rodolfo Vitale, giusto?
3: Sì, esatto, esatto. Questo era un paziente, perché allora io non pensavo di fare la cantante, questo era sempre il mio sogno, ma sai, studiavo medicina e tutto questo, ma poi non so, ho finito l'università, ho cominciato a lavorare e proprio ho sentito una mancanza, un'angoscia e non sapevo di cosa. E poi ho capito che forse dovrei ritornare al canto, e poi è venuto questo paziente che mi ha ascoltato, che metto sempre su Facebook tutto, e poi anche la mamma metteva, e lui mi ha sentito, è venuto in ambulatorio, ha fatto i denti e ha detto: ascolta, dai una canzone, perché è per allora contro la come si dice la parola contro le donne, anzi che le
2: la
3: donne
2: violenza.
3: La violenza, sì, sì. Grazie.
2: La violenza sulle donne, ok.
3: Sì, sì, esatto. E poi lui, questo scritto, io proprio ero in una relazione tossica e l'ho lasciato al mio ex, e veramente la canzone era proprio per me, e ho detto ok, io do la voce a me stessa e anche a tutte le donne che hanno paura di lasciare questo violentatore narcisista. Quindi proprio la canzone è personale.
2: Ecco, bello, sì. Quando te la sei sentita tua, insomma, questa canzone.
3: Sì, sì, esatto.
2: Quindi questo è il tuo primo singolo, diciamo.
3: Sì, in italiano è il primo singolo, sì. Ecco. In croato è, non so, secondo, terzo,
2: ne
3: così.
2: Ne hai già fatti un po'. E senti, mi dicevi che appunto studiavi, ma ti mancava qualcosa. Il canto è stato un po' come un completamento, un modo per tirar fuori quello che hai dentro, sfogarti.
3: Sì, esatto, esatto. No, ma veramente ti dico, da quando ero bambina cantavo, ma sai, perché i genitori ti dicono no, dai, questo non è un lavoro serio, sì. Poi pensi sì, ok, è vero, e poi non so come si dice, che proprio perdi una parte di te se non canti. Invece quando ho cominciato di nuovo a cantare ero proprio
2: ti sentivi te stessa. Questo è un bellissimo messaggio che mandiamo anche a chi ci ascolta e magari non osa, invece bisogna osare, bisogna tirarlo fuori,
3: esatto,
2: le cose che abbiamo dentro. Noi adesso andiamo ad ascoltare Donna Viva, prima però diamo le coordinate a chi ci segue per seguire Nika Comadina attraverso i social.
3: Sì, allora su Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, dappertutto Nika Comadina.
2: Ecco, ecco. Nika Comadina. Ora anche qui a Ora Musica. Nika, grazie per essere stata con noi.
3: Grazie mille per chiamarmi. Grazie mille e saluti a tutti, e spero che vi piaccia questa canzone.

Oggi eravamo collegati con Fiume per lo spazio interviste di Ora Musica. Con noi c'era Nika Comadina e questa era Donna Viva.

Ora musica. Novità discografiche indipendenti e internazionali. Classifiche dei brani più trasmessi dalle radio di tutto il mondo. Le interviste agli artisti emergenti. Ora musica. Tutti i giorni con Riccardo Pellegrini.

0: Malesia, dopo mezzanotte è il titolo del suo singolo che oggi chiude la lista delle canzoni in promozione qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Torna domani nel suo formato weekend, il sabato e la domenica si tirano un po' le somme di un'intera settimana, quindi ci sentiamo lì. Grazie per l'ascolto, a domani.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
3: Nuovo aggiornamento sulla 4 nel tratto Brescia-Padova per incidente, code tra Padova Est e Padova Ovest in direzione Milano. Sul tratto Venezia-Trieste della stessa 4 per mezzo pesante in panne in direzione Trieste, code alla barriera di Trieste-Lisert. Traffico intenso in direzione Venezia con code tra Duino e la barriera di Trieste-Lisert. In direzione Trieste si segnalano code per traffico sostenuto tra San Giorgio di Nogaro e il bivio per la 23 e tra Cessalto e il bivio per la 28. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Benvenuti nel podcast di Teo Di Mezzo Editore dedicato ai percorsi. In questo episodio parliamo di come ci si possa preparare per affrontare i percorsi in bicicletta. Io sono Dario Paladini e ho di fronte a me Simone Frignani, camminatore e cicloviaggiatore di lunga esperienza. Ha tracciato già due percorsi in bici, Italia Coast to Coast e Rota Nord-Est, ma conta di farne altri. In pochi minuti ci dirà come scegliere la bicicletta, come allestirla con il bagaglio, che abbigliamento è più adatto e come è meglio nutrirsi durante il viaggio.

0: Eccoci Simone, prima di entrare nei dettagli tecnici però ti chiederei qual è lo spirito con il quale tu affronti i viaggi in bicicletta.
1: Sì, buongiorno a tutti. Lo spirito che mi muove è uno spirito avventuroso, di ricerca. Credo che la bici sia davvero un mezzo favoloso per conoscere il territorio in un tempo anche, se vogliamo, abbastanza ristretto, ma vivendo anche un'esperienza molto intensa.
0: Bene, la prima domanda che anche una persona magari inesperta come me si fa perché vuole fare un percorso in bicicletta è: ma con quale bicicletta posso andare?
1: Ma innanzitutto diciamo che non esiste una bicicletta perfetta. La bici è come il vestito, no? Ognuno ha il suo, quella con cui si sente bene. Io direi di iniziare con il proprio mezzo, che sia in casa, e poi pian pianino si vedrà quali sono le specifiche esigenze. Diciamo che nello scegliere la bici bisogna comunque tenere conto di tre fattori fondamentali. Primo è il comfort, poi la versatilità e la robustezza. È chiaro che quando si sta in sella per molte ore bisogna stare comodi, in particolare la comodità è data da alcuni componenti come la sella, il telaio e il manubrio. E poi la versatilità, ci vuole una bici che vada più o meno bene per qualsiasi tipo di terreno, ovviamente se viaggiamo su terreno misto, se invece prevalentemente affronteremo dei sentieri sarà più indicato un altro tipo di bici, per esempio la mountain bike rispetto alla bici da corsa. E poi la robustezza, la bicicletta deve poter durare ed essere agevolmente caricata con i bagagli. E sul mercato le bici più diffuse sono queste tipologie: la mountain bike, la bici da trekking ibrida, la gravel, la bici da corsa e negli ultimi anni si sta affermando in modo preponderante la bicicletta pedalata assistita.
0: Partiamo allora dalla mountain bike.
1: È una bici robusta e comoda, però parecchio lenta su asfalto a causa delle ruote spesse e di solito ben tassellate, ma ottima per andare su sentieri. E poi c'è la bici da trekking, che è una bici ibrida tra bici da corsa e mountain bike, quindi ammortizzata anteriormente, permette una posizione anche più comoda rispetto alla bici da corsa, il telaio sufficientemente leggero. È una bici concretamente che si adatta bene a vari tipi di terreno, quindi non dà il massimo né su asfalto né sul sentiero, ma è una buona via di mezzo e quindi nel caso di un cicloviaggio a terreno misto direi che è veramente un'ottima scelta.
0: E veniamo allora adesso alla gravel, bici che si è molto diffusa in questi anni.
1: Davvero di gran moda, no? Si è affermata in modo anche preponderante sul mercato italiano, una bici che viene dagli Stati Uniti. Gravel vuol dire ghiaia e quindi è una bici che performa al massimo su fondo ghiaioso. Fondamentalmente anche questa è una bici ibrida, però non ammortizzata, quindi tra bici da corsa e mountain bike è un po' più vicino alla bici da corsa, anche se la ruota è più larga, con copertoncino anche leggermente scanalato, insomma anche da poter affrontare agevolmente degli sterrati non eccessivi, quindi non va bene su sentiero ma va molto bene su un buon sterrato compatto. E poi c'è la bici da corsa, che è una bici che come caratteristica deve essere anzitutto veloce, anche se non è comoda come una mountain bike, non essendo ammortizzata, quindi le buche le si sentono, ma sarebbe una bici da usare essenzialmente o prevalentemente su asfalto, anche perché poi è una bici leggera con ruote molto sottili, pneumatico liscio. Molto in voga, specialmente negli ultimi tempi, è la bicicletta pedalata assistita o e-bike, come è comunemente chiamata. Ha causato davvero una piccola rivoluzione nel mondo del cicloviaggio, perché ha permesso di avvicinare ormai chiunque a questa esperienza. Concretamente è una bici sulla quale è montato un motorino che si aziona solo quando pedali e quindi che ti assiste nella pedalata e ti permette di fare meno fatica. Bisogna solamente stare attenti alla batteria, perché non ha durata illimitata e quindi se dovessimo rimanere a piedi a metà di un percorso sarebbe davvero un grosso problema.
0: Ecco Simone, dopo aver parlato di quale può essere la bicicletta più adatta per il viaggio, dobbiamo parlare del bagaglio, perché si sta via tanti giorni, si fa fatica, si suda, quindi cosa non deve mancare nel nostro bagaglio?
1: Bisogna seguire la vecchia regola, tutto pesa. In estate viaggeremo logicamente più leggeri, in inverno più pesanti. Anzitutto bisogna considerare degli indumenti adeguati e soprattutto usando tessuti tecnici che hanno il vantaggio che assorbono il sudore, si possono lavare e asciugare facilmente. In estate e in inverno una salopette, l'intimo come maglia, in estate bastano un paio di magliette che poi si lavano, in inverno ottimo il multistrato, cioè vestirsi a più strati, magari se c'è freddo mettere una buona maglia termica con sopra una tuta da ciclista. Sempre utili i guanti, che in estate saranno i mezzi guanti e in inverno saranno invece guanti termici, campanello, catarifrangenti e vestiti ad alta visibilità per la propria sicurezza. Sempre necessario indossare il casco. E un'altra cosa da tenere in considerazione è che quando si viaggia bisogna essere indipendenti nel caso ci siano delle riparazioni di emergenza, quindi acquisire un po' di dimestichezza prima di partire è sicuramente un ottimo consiglio, diciamo le operazioni base, perlomeno rimontare una catena, lubrificarla, le operazioni base su cambio e freno, portarsi un set di chiavi, non tutte le chiavi esistenti, ma insomma le chiavi necessarie per la nostra bici, una camera d'aria di ricambio, se si usano camere d'aria e una pompa con manometro. Occhiali da sole sempre, specialmente in estate. Poi per seguire i percorsi è molto utile per esempio avere un portatelefono sul manubrio al quale posso attaccare il mio smartphone e sul quale poi posso seguire le tracce GPS.
0: Insomma, dobbiamo ricordarci sempre la regola fondamentale che tu Simone ci hai poc'anzi detto, ossia che tutto pesa. E quindi dobbiamo puntare all'essenziale. Anche perché poi c'è un'altra domanda fondamentale: come caricare il bagaglio sulla bici?
1: Esistono due metodi prevalenti per portare dei bagagli sulla bicicletta. Diciamo quello più tradizionale, che è montare dei portapacchi posteriori o anche posteriori e anteriori se si sta via più giorni. Il portapacchi deve essere robusto, poter sopportare almeno 25 kg di peso, e sul portapacchi poi si possono andare a montare delle borse laterali. Il vantaggio di questo sistema è che si viaggia comodi, perché nelle borse ci sta veramente dentro tanta roba. Il rovescio della medaglia è che si viaggia pesanti, perché si tende ad appesantirle. E l'altro metodo più moderno, se vogliamo, specialmente per chi va via pochi giorni o per chi viaggia in mountain bike, è quello del bikepacking. Bikepacking sostanzialmente consiste nel non montare dei portapacchi, ma attaccare direttamente delle borse al telaio. Quindi solitamente c'è una sacca sottosella, una sacca da triangolo di telaio e una sacca sul manubrio. Il vantaggio indubbiamente è la compattezza, perché teniamo presente che se si viaggia con borse laterali, per esempio su sentieri, possono anche staccarsi, l'ingombro è minimo, la leggerezza è massima, e però certo bisogna portarsi poca roba, solo l'essenziale.
0: Ultimo argomento tecnico è come dobbiamo nutrirci quando pedaliamo, quando abbiamo giornate così intense di fatica.
1: Allora, premetto che io mangio il doppio di quello che mangerei normalmente, perché è uno sforzo che richiede un buon apporto di nutrienti, ma fondamentalmente si può mangiare di tutto. Chi pedala ha bisogno di carboidrati, proteine, fibre anche per l'assorbimento dei nutrienti, no? E quindi non deve mancare nulla nella dieta. Chiaramente una buona prima colazione è fondamentale. Per il pranzo si può stare leggeri, anche un breve spuntino in cui ci si può mangiare un po' di frutta, no? Perché no? Oppure la frutta secca, anche, che dà un buon apporto energetico. Per chiudere in bellezza, anche concedersi una lauta a cena seguendo la gastronomia locale, e comunque vale sempre la regola di bere spesso prima di sentire lo stimolo della sete e mangiare prima di sentire lo stimolo della fame.
0: Simone per questi consigli di cui faremo tesoro. Un augurio a tutti i cicloviaggiatori di poter fare una bellissima esperienza di vita su due pedali. E vi ricordo che sul sito di terre.it potete trovare il catalogo completo delle guide ai percorsi sia in bici che a piedi.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 14.30. Si è tenuto oggi a Cherso un incontro dedicato al progetto di ampliamento del locale asilo, nell'ambito del quale si prevede la possibilità di realizzare una sezione italiana destinata all'apprendimento precoce della lingua italiana. All'incontro ha partecipato il presidente dell'Unione Italiana Marin Corva, che ha incontrato il sindaco di Cherso Marin Gregorovic e la direttrice dell'asilo Mirjana Koglievina. Alla riunione hanno preso parte anche il presidente della comunità degli italiani di Cherso, Daniele Surdic, e Christian Iuriaco, in rappresentanza della ditta Zresanka, interessata a sostenere parzialmente il progetto di ampliamento della struttura destinato alla futura sezione italiana. Nel corso dell'incontro sono stati approfonditi gli aspetti relativi alla realizzazione della sezione italiana e sono stati individuati i prossimi passaggi necessari per procedere con la definizione del progetto. Un vasto incendio sta divampando dalla scorsa notte nei boschi attorno a Kranjska Gora, nell'Alta Carniola. L'allarme è scattato verso le 3.30 e sono state attivate numerose squadre dei vigili del fuoco. L'opera di spegnimento è difficile e impegnativa a causa della conformazione del terreno con ripidi pendii e dirupi. In azione anche 3 air tractor e un elicottero dell'esercito. Il rogo interessa un'area di circa 4 ettari. Per il momento non si sta estendendo. 7 paesi membri dell'UE, tra cui Francia e Spagna, hanno contestato a Bruxelles la decisione del governo sloveno di bloccare la nomina dell'ex ministra degli esteri Tania Fajon e rappresentante speciale per il Sahel. L'intervento di Lubiana, che ha denunciato penalmente la politica per non essersi consultata con l'esecutivo prima di candidarsi, ha spinto l'alta rappresentante Kaja Kallas a virare d'urgenza sulla danese Birgit Nygaard Markussen per garantire la copertura dell'incarico entro settembre. Nonostante i giuristi del Consiglio UE abbiano chiarito che il sostegno del governo nazionale non è vincolante, le forti perplessità sollevate da diversi stati sulla trasparenza della procedura e sul profilo politico della nuova candidata hanno spinto il Comitato dei rappresentanti permanenti a rinviare il dibattito sull'accaduto a dopo la pausa estiva. Prosegue lo scontro istituzionale tra Spagna e Italia dopo la decisione di Roma di sospendere lo spazio Schengen nei confronti di Madrid a seguito dei fatti di Ceuta. Il governo spagnolo ha richiesto formalmente all'Italia di revocare entro domenica 9 agosto i controlli di frontiera ripristinati il primo del mese, avvertendo che in caso contrario applicherà contromisure proporzionate. Tramite una nota ufficiale, l'esecutivo iberico ha definito il provvedimento italiano ingiusto, discriminatorio e lesivo degli interessi europei, contestando un'iniziativa unilaterale priva di preavviso e fondata su motivazioni giudicate non conformi al codice Schengen e alla realtà dei fatti. È tutto per le notizie, le 14.34 minuti tra qualche secondo.
2: Arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
3: Nel suo nuovo singolo dal fortunatissimo album Santissimo, Saif, ancora e sempre in bilico fra cantautorato genovese e rap urbano, decide semplicemente di parlare d'amore.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

E se nel corso del vostro pomeriggio vi tormenta un certo languore, una fame di buona musica, non chiedetevi: ma che ore sono? Ma è ovvio, è l'ora di Pomeriggio Re 4 sulle frequenze di Radio Capodistria. Tutti i giorni dal lunedì al sabato, appuntamento in rigorosa diretta con le novità, le notizie, le classifiche, la playlist ufficiale, l'album della settimana, le interviste e soprattutto la musica di Pomeriggio Re 4. Migliorate la vostra alimentazione. Pomeriggio Re

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un rinnovato saluto a tutti gli ascoltatori sulla 28 Porto Gruaro Conegliano a causa di un mezzo pesante in panne. Code sono segnalate in prossimità del bivio per la 27 in immissione verso l'aeroporto. Sulla A4 nel tratto Padova-Venezia a causa di un incidente tra l'innesto con la 13 e il bivio per la tangenziale di Mestre in direzione Trieste si verificano code a partire da Padova Est. Sulla A4 nel tratto Venezia-Trieste verso Trieste attenzione a un incidente segnalato tra San Stino di Livenza e il bivio per la 28. Nella stessa direzione traffico intenso con code tra San Giorgio di Nogaro e il bivio per la 23. In direzione Venezia code per traffico intenso alla barriera di Trieste-Lisert. Sul tratto Brescia-Padova della A4 verso Trieste per traffico intenso rallentamenti tra Brescia Ovest e Peschiera. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Souvenir d'Italie,
3: la collezione di sola musica italiana
2: su Radio Capodistria.

0: anzi due, dai. Facciamo tre, dai. L'ho conosciuta ad una festa, ho pensato che questa, mi sono avvicinato e lei.
1: Piacere, Francesco.

0: il meteo e la viabilità.
1: Un fronte freddo ha raggiunto le nostre regioni, in quota affluisce da nord-est aria un po' più fresca e umida. Previsioni. Questo pomeriggio parzialmente sereno con a tratti nuvolosità variabile, in particolare sulle regioni settentrionali, possibili isolati brevi acquazzoni e temporali. Localmente nell'interno soffierà vento dai quadranti orientali, debole bora nel litorale, temperature massime da 27 a 36 gradi. Verso sera rovesci e fenomeni temporaleschi da nord che nella notte si estenderanno alle regioni centrali e meridionali. Nel litorale bora in rafforzamento. Domani dapprima nuvolosità da moderata a prevalente, le deboli piogge a sud-est si esauriranno gradualmente in mattinata. Nel corso della giornata soleggiato con nuvolosità variabile a tratti, nel pomeriggio e verso sera acquazzoni e manifestazioni temporalesche sull'arco alpino. Nel litorale soffierà debole bora, temperature minime da 15 a 22, massime da 27 a 34 gradi. Domenica generalmente sereno, anche lunedì inizialmente bel tempo, successivamente con nuvolosità cumuliforme. Nelle ore pomeridiane e in serata rovesci e temporali, temperature nuovamente in aumento. La viabilità. Il Centro per le informazioni sul traffico segnala movimento veicolare molto intenso sulla rete viaria della Slovenia, rallentamenti sull'autostrada A1 Capodistria-Lubiana, tra Razderto e Postumia e tra Logatec e Brezovica in direzione della capitale. Prima di Postumia all'altezza del cantiere verso la costa. Incolonnamenti anche sull'autostrada della Stiria tra Dramlje e il traforo Pletovarie in direzione Maribor. Per chi è diretto in Austria, coda di 2 chilometri prima del valico di Scintil, di 2,5 chilometri davanti al traforo delle Caravanche. Per raggiungere Kranjska Gora si consiglia di utilizzare l'uscita Jesenica Est-Lipce. Traffico sostenuto anche sulle statali e locali. Nella regione costiera, incolonnamenti sulla Santa Lucia Isola e sulla Dragonia Capodistria. Ore 15 e 30 minuti.
0: I fatti del giorno.
1: Buon pomeriggio, vediamo il sommario delle notizie. Il Consiglio Comunale di Pirano ferma la vendita dei terreni di Fiesso. 7 paesi dell'UE contestano a Bruxelles la decisione del governo sloveno di bloccare la nomina di Tanja Fajon, rappresentante speciale per il Sahel. Nel pieno della stagione turistica si stanno concludendo i lavori di ristrutturazione dello stabilimento balneare di Giusterna. L'Italia e l'Europa ricordano la tragedia di Marcinelle. Firmato un patto sulla difesa tra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan. Vasto incendio nei boschi di Kranjska Gora. Il Consiglio Comunale di Pirano ha annullato all'unanimità la delibera che apriva la strada alla vendita di 7 terreni comunali a Fiesso. La decisione arriva dopo settimane di proteste e la raccolta di oltre 1000 firme per un referendum e un'iniziativa popolare. L'iniziativa civica però non considera ancora chiusa la vicenda e rilancia il referendum. Barbara Costamagna.
2: Durante una seduta per corrispondenza svoltasi tra il 5 e il 6 agosto, i consiglieri comunali piranesi hanno annullato all'unanimità la delibera approvata l'8 luglio, con la quale era stata autorizzata la bozza dell'atto giuridico per la vendita o l'acquisto di alcuni terreni a Fiesso. Alla votazione hanno partecipato 24 dei 25 consiglieri comunali e tutti hanno votato a favore dell'annullamento. La decisione arriva dopo settimane di polemiche e di forte mobilitazione da parte dei cittadini. Il consigliere comunale Davorin Petaros e l'iniziativa civica Piran Pirano avevano infatti presentato una richiesta per indire un referendum e parallelamente un'iniziativa popolare per chiedere l'annullamento della delibera. Secondo Petaros, per entrambe le iniziative sono state raccolte più di 1000 firme. La richiesta di referendum era stata però respinta dal sindaco Andrei Korenika, che aveva spiegato come come secondo la legge un referendum locale possa riguardare soltanto gli atti generali del comune e non una decisione specifica sulla compravendita di immobili. Nonostante ciò, Korenica aveva deciso di proporre al Consiglio Comunale l'annullamento della delibera per evitare ogni dubbio sulla volontà dei cittadini. Ora la delibera è stata effettivamente annullata, ma l'iniziativa civica non è ancora soddisfatta, come ha dichiarato sulle Primorsche Novizie Davorin Petaros, e resta quindi ancora in campo la possibilità di chiedere al Tribunale Amministrativo un controllo sulla decisione relativa al referendum.
1: 7 paesi membri dell'UE, tra cui Francia e Spagna, hanno contestato a Bruxelles la decisione del governo sloveno di bloccare la nomina dell'ex ministra degli esteri Tania Fajon a rappresentante speciale per il Sahel. L'intervento di Lubiana, che ha denunciato penalmente la politica per non essersi consultata con l'esecutivo prima di candidarsi, ha spinto l'alta rappresentante Kaja Kallas a virare d'urgenza sulla danese Birgit Nygaard Markussen per garantire la copertura dell'incarico entro settembre. Nonostante i giuristi del Consiglio UE abbiano chiarito che il sostegno del governo nazionale non è vincolante, le forti perplessità sollevate da diversi paesi sulla trasparenza della procedura e sul profilo politico della nuova candidata hanno spinto il Comitato dei rappresentanti permanenti a rinviare il dibattito sull'accaduto a dopo la pausa estiva. Il Ministero dell'Agricoltura respinge le critiche sull'acquisto dell'auto di servizio per il ministro Janez Ziegler-Kral e sull'affidamento dei trasporti a un'azienda esterna. L'ex ministra Matea Cialušić parla invece di spreco di denaro pubblico. Sentiamo Dionisi Botter.
3: Il Ministero dell'Agricoltura assicura che sia l'acquisto dell'auto di servizio del ministro Janez Ziegler-Kral sia la scelta di affidare i suoi spostamenti ufficiali a un'azienda esterna sono avvenuti nel pieno rispetto della normativa e delle procedure di appalto pubblico. Il contratto con la società CVK Storitve, della durata di un anno, ha un valore di quasi 38.000 euro. Il Ministero sottolinea che la stessa azienda fornisce servizi di trasporto anche ad altri ministeri e istituzioni statali, come confermano i dati pubblici dell'applicazione ERAR. Per quanto riguarda il veicolo di servizio, il Ministero precisa di aver acquistato un'auto usata, una Volkswagen Tayron del 2025, e che il Ministro verserà regolarmente il beneficio fiscale previsto per l'utilizzo privato del mezzo. Il precedente veicolo, una Volkswagen Touareg, è stato trasferito a un altro ente statale per un utilizzo ritenuto più efficiente. L'amministrazione respinge inoltre le critiche sulla contemporanea presenza dell'auto di servizio e dell'autista esterno, spiegando che si tratta di due servizi distinti. Il conducente è impiegato esclusivamente per gli spostamenti istituzionali, mentre l'auto di servizio rientra tra le dotazioni previste per il ministro. Di diverso avviso l'ex ministra dell'Agricoltura e oggi deputata del Movimento Libertà, Matea Cialušić, secondo la quale, mentre il ministero denuncia difficoltà finanziarie, l'acquisto del veicolo e il ricorso a trasporti esterni rappresentano un uso poco responsabile delle risorse pubbliche. Cialušić si chiede inoltre perché sia stato necessario affidare il servizio a un'azienda privata nonostante il ministero disponga già di un autista. Sempre secondo l'ex ministra, la decisione di ricorrere a un servizio di trasporto esterno è un gesto poco oculato del denaro pubblico che non può essere motivo di vanto. Sempre secondo l'ex ministra, la decisione di ricorrere a un servizio di trasporto esterno e una gestione poco oculata del denaro pubblico non possono essere motivo di vanto. Cialušić critica inoltre il fatto che il ministro attribuisca responsabilità al precedente governo per giustificare le proprie scelte. A suo avviso è difficile comprendere perché già nella prima settimana di mandato sia stato affidato un incarico a un operatore esterno nonostante il ministero disponga di un autista. Ricorda infine che secondo i dati disponibili al fornitore sarebbero già stati versati circa 12.000 euro e si chiede quale sarà il costo complessivo per i contribuenti se questa prassi dovesse proseguire per l'intero mandato.
1: Nel pieno della stagione turistica si stanno concludendo i lavori di ristrutturazione dello stabilimento balneare di Giusterna, spiaggia molto popolare e frequentata dai capodistriani. Un intervento atteso da diversi decenni, i lavori iniziati già lo scorso anno si sono svolti in più fasi. Grande acquisizione, la nuova piscina per i bambini, il servizio di Lara Dercic.
4: La fascia costiera presa d'assalto dai vacanzieri in questa torrida estate, l'area di Giusterna, dentro allo stabilimento balneare nel parco lungomare, già dal primo mattino è pieno di bagnanti che cercano un po' di refrigerio, ma stando alle temperature dell'aria e quelle del mare che sfiorano i 30 gradi, il sollievo dura davvero poco. In questi giorni, nel pieno della stagione turistica, si stanno concludendo con un po' di ritardo dovuto alla scelta dell'impresa esecutrice i lavori alla spiaggia di Giusterna. L'inaugurazione ufficiale è prevista a breve. Nelle varie fasi dell'intervento di restauro è stata rifatta e rialzata la pavimentazione, la rete fognaria, un grande problema per Giusterna, e quella idrica, la recinzione, la piscina olimpica e sistemati gli accessi al mare che sono stati resi più sicuri e a norma per le persone con disabilità. Sono state installate inoltre nuove ampie panchine in cemento rivestite in legno, sono stati predisposti nuovi spogliatoi e docce aggiuntive. La maggiore acquisizione, senza dubbio, la nuova piscina per i bambini che sostituisce quella vecchia oramai in stato di degrado. Per i più piccoli anche il nuovo parco giochi. Prossimamente saranno installate anche delle tettoie per creare ulteriori spazi all'ombra, oltre a quelli nella piccola pineta. L'investimento della seconda fase è costato al comune 2,7 milioni di euro.
1: A Marcinelle, in Belgio, si prepara il ricordo della tragedia che 70 anni fa costò la vita a 262 lavoratori, 136 dei quali italiani. Domani 8 agosto, nel giorno dell'anniversario, si svolgeranno le commemorazioni in una ricorrenza che assume quest'anno un significato particolare. Per la prima volta l'8 agosto sarà celebrato come giornata europea in memoria delle vittime degli incidenti sul lavoro e per la protezione e la dignità dei lavoratori. Il servizio di Beatrice Zizza.
5: A 70 anni dalla tragedia di Marcinelle, le istituzioni italiane ed europee ricordano le 262 vittime dell'incendio nella miniera di Bois de Cazier, dove un incidente provocò un incendio a quasi un chilometro di profondità, causando la morte di lavoratori di 12 nazionalità, tra cui 136 italiani. Il programma commemorativo si concentra sull'8 agosto, data in cui nel 1956 avvenne la tragedia. Le cerimonie inizieranno domani mattina al sito minerario, gli interventi delle autorità per proseguire al cimitero cittadino. In occasione del 70° anniversario della tragedia, il ministro degli esteri italiano Antonio Tajani ha sottolineato il valore della memoria di Marcinelle, ricordando non soltanto le vittime ma anche le famiglie e le comunità segnate dalla tragedia. Per Tajani Marcinelle è una tragedia italiana ma anche profondamente europea, dalla quale è maturata la consapevolezza di un'Europa intesa non solo come spazio economico ma come comunità fondata su diritti, solidarietà e tutela della persona. Sul significato della memoria è intervenuta anche la senatrice Tatiana Reutz, che ha sottolineato il legame tra la tragedia di Marcinelle e il dopoguerra. Secondo Reutz, i minatori morti nella tragedia furono anche vittime delle difficili condizioni di un'Italia uscita dalla guerra e ancora impegnata nella ricostruzione. Un sacrificio che, ricorda la senatrice, coinvolse anche il Friuli, la Venezia Giulia e il litorale sloveno, da dove molti partirono in cerca di lavoro, pane e speranza. Ricordare, conclude Reutz, è un dovere, ma il compito più importante è essere degni con le nostre opere di quei sacrifici. Un impegno che trova una dimensione europea nella ricorrenza dell'8 agosto. La vicepresidente della Commissione europea, Roxana Manzatu, ha annunciato infatti la proposta di istituire proprio in questa data una giornata europea annuale in memoria delle vittime degli infortuni sul lavoro. Non sarà soltanto una giornata dedicata al ricordo di Marcinelle, ma un appuntamento per rinnovare l'impegno sulla prevenzione e sulla sicurezza sul lavoro in tutti i settori e in tutti gli stati membri.
1: Si è tenuto oggi a Cherso un incontro dedicato al progetto di ampliamento del locale asilo, nell'ambito del quale si prevede la possibilità di realizzare una sezione italiana destinata all'apprendimento precoce della lingua italiana. All'incontro ha partecipato il presidente dell'Unione Italiana Marin Corva, che ha incontrato il sindaco di Cherso Marin Gregorovic e la direttrice dell'asilo Mirjana Koljevina. Alla riunione hanno preso parte anche il presidente della comunità degli italiani di Cherso Daniele Surdic e Christian Juriaco, in rappresentanza della ditta Zresanka, interessata a sostenere parzialmente il progetto di ampliamento della struttura destinato alla futura sezione italiana. Nel corso dell'incontro sono stati approfonditi gli aspetti relativi alla realizzazione della sezione italiana e sono stati individuati i prossimi passaggi necessari per procedere con la definizione del progetto.
6: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: Un accordo sulla difesa tra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan è stato firmato oggi a Jeddah dal presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman e il premier pakistano Shahbaz Sharif. L'intesa intende rafforzare la deterrenza collettiva contro ogni forma di aggressione e prevede che qualunque attacco armato contro qualunque dei tre stati sia considerato come un attacco a tutti loro. Lo afferma il Ministero degli Esteri di Islamabad sul proprio profilo X, un modello che richiama alla mente l'articolo 5 della NATO. A Trieste fanno discutere i nuovi post del sindaco Roberto Di Piazza contro i senza tetto e gli immigrati. Prima la foto di una persona che dorme in strada accompagnata dalla scritta basta, poi l'appello a rimpatriare chi non ha un lavoro pubblicando una foto di Bologna e paragonandola alla situazione del capoluogo giuliano. Intanto sui social si divide l'opinione pubblica, c'è chi lo sostiene e che gli ricorda che è lui ad amministrare la città da quasi 20 anni, chiedendo interventi concreti invece di nuove polemiche. Davide Fifaco.
6: Fa discutere a Trieste la strategia comunicativa del sindaco Roberto Di Piazza. Negli ultimi giorni il primo cittadino ha pubblicato sui propri profili social la fotografia di una persona senza dimora che dorme davanti ad un edificio accompagnandola con una sola parola: basta. Poche ore dopo è arrivato un altro post con foto di immigrati che dormono per strada a Bologna. Situazione accostata a quella di Trieste, con un messaggio ancora più netto: chi non ha un lavoro che venga rispedito a casa sua. Parole che hanno immediatamente acceso il dibattito. Da una parte chi condivide la linea dura del sindaco sul tema della sicurezza e dell'immigrazione, dall'altra chi lo accusa di alimentare lo scontro politico senza affrontare davvero le cause del problema. Molti commenti pubblicati sotto i post ricordano infatti come Di Piazza sia la guida del comune quasi 20 anni complessivi. Un'osservazione ricorrente: se la presenza di persone che vivono per strada e le situazioni di degrado rappresentano oggi un'emergenza, fanno notare diversi utenti, la responsabilità amministrativa ricade anche su chi governa la città da così tanto tempo. A far dibattere soprattutto il cambio di prospettiva. Più che annunciare nuovi interventi dei servizi sociali, iniziative per il recupero delle persone senza dimora o misure concrete per migliorare la vivibilità urbana, soprattutto con il grande caldo di questi giorni, il sindaco ha scelto ancora una volta la strada della provocazione politica, proponendo come soluzione più urgente la necessità di rimpatriare gli immigrati privi di un'occupazione. Una posizione destinata a trovare consenso in una parte dell'elettorato, ma che riapre anche il confronto sul ruolo di un'amministrazione comunale. Per i critici, infatti, il compito di un sindaco non dovrebbe limitarsi a denunciare un problema sui social, ma soprattutto individuare e mettere in campo strumenti per affrontarlo, coinvolgendo servizi sociali, istituzioni e associazioni. Il risultato è un dibattito sempre più acceso, nel quale sicurezza, immigrazione e marginalità sociale finiscono ancora una volta al centro dello scontro politico, mentre una parte dei cittadini continua a chiedere meno slogan e più soluzioni concrete per una città amministrata dallo stesso sindaco ormai da molti anni.
1: Prosegue lo scontro istituzionale tra Spagna e Italia dopo la decisione di Roma di sospendere lo spazio Schengen nei confronti di Madrid a seguito dei fatti di Ceuta. Il governo spagnolo ha richiesto formalmente all'Italia di revocare entro domenica 9 agosto i controlli di frontiera ripristinati il primo del mese, avvertendo che in caso contrario applicherà contromisure proporzionate. Tramite una nota ufficiale, l'esecutivo iberico ha definito il provvedimento italiano ingiusto, discriminatorio e lesivo degli interessi europei, contestando un'iniziativa unilaterale priva di preavviso e fondata su motivazioni giudicate non conformi al codice Schengen e alla realtà dei fatti. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha firmato 2 decreti esecutivi volti a limitare il diritto alla cittadinanza statunitense per nascita. Secondo le sue parole, la Corte Suprema ha commesso un errore quando a giugno ha ribaltato il suo precedente tentativo di limitare la cittadinanza ai bambini nati negli Stati Uniti. Sentiamo il servizio di Erika Paternusch.
7: I nuovi decreti esecutivi firmati da Donald Trump cercano di aggirare la sentenza della Corte Suprema. Hanno infatti un contenuto più circoscritto rispetto al primo tentativo del presidente volto a limitare il diritto alla cittadinanza statunitense per nascita, il cosiddetto ius soli. Il primo stabilisce che i figli di persone designate dalle autorità statunitensi come nemici stranieri, membri di organizzazioni terroristiche straniere e individui che agiscono per conto di governi stranieri non avranno diritto alla cittadinanza americana alla nascita. Il secondo decreto è rivolto invece al cosiddetto turismo delle nascite, ovvero quando le donne incinte si recano negli Stati Uniti principalmente con l'intenzione che il loro bambino acquisisca la cittadinanza americana alla nascita. La legge statunitense comunque vieta il rilascio di un visto se lo scopo principale del viaggio è ottenere la cittadinanza per un bambino nato negli Stati Uniti. Non è quindi ancora chiaro in che modo il nuovo provvedimento inasprirà ulteriormente le normative vigenti. Lo scorso 30 giugno la Corte Suprema ha stabilito che il 14° emendamento della Costituzione statunitense garantisce la cittadinanza a chiunque nasca sul suolo americano, anche se i genitori si trovano nel paese illegalmente o temporaneamente. E il Presidente, secondo il Tribunale, non può modificare con un ordine esecutivo una regola prevista dalla Costituzione. 5 giudici che hanno votato a favore di questa interpretazione. La Corte ha comunque ribadito che esistono delle eccezioni consolidate che si applicano ai figli dei diplomatici e alle persone nate durante un'occupazione militare ostile. Contrario il giudice conservatore Clarence Thomas ritiene infatti che l'interpretazione della Corte del 14° emendamento crea un diritto costituzionale alla cittadinanza per i figli di persone che arrivano negli Stati Uniti unicamente per far nascere i bambini con cittadinanza americana e per gli immigrati clandestini, un'opinione con cui concorda anche il giudice Neil Gorsuch.
1: Pechino ha introdotto una nuova stretta fiscale per riportare sotto il controllo delle autorità una parte dei capitali cinesi trasferiti all'estero negli ultimi anni. Le nuove norme riguardano tassazione, controlli fiscali e trasparenza e puntano a recuperare ingenti risorse finanziarie, rafforzando al tempo stesso il ruolo dello Stato nell'economia. Servizio di Corrado Scimador.
8: Nel mirino sono soprattutto i patrimoni dei cittadini più facoltosi, spesso trasferiti nei paradisi fiscali attraverso strumenti di amministrazione fiduciaria. Per anni il governo cinese ha tollerato questa fuga di capitali, consentendo di fatto a una parte della ricchezza privata di sottrarsi alla tassazione e ai controlli nazionali. Ora la strategia cambia e anche i redditi prodotti o amministrati all'estero saranno sottoposti alla vigilanza del fisco cinese. Le nuove disposizioni prevedono un'imposta del 20% nelle diverse fasi della gestione dei patrimoni affidati ad amministratori fiduciari, dalla loro istituzione fino alla chiusura e alla distribuzione dei guadagni. I cittadini interessati avranno 3 mesi per regolarizzare la propria posizione e versare le somme dovute alle autorità fiscali. Per Pechino si apre così la possibilità di recuperare centinaia di miliardi di dollari in una fase in cui il governo e la

0: autorità ravvisino possibili minacce alla sicurezza nazionale, mentre l'esportazione di beni e servizi sensibili richiederanno un'autorizzazione preventiva. Il messaggio di Pechino è dunque netto: dopo anni di tolleranza verso la fuga dei capitali, lo Stato cinese intende riprendere il controllo della ricchezza privata e di flussi finanziari diretti oltre confine.
1: Un vasto incendio sta divampando dalla scorsa notte nei boschi attorno a Kranjska Gora nell'Alta Carniola. L'allarme è scattato verso le 3:30 e sono state attivate numerose squadre dei vigili del fuoco. L'opera di spegnimento è difficile e impegnativa a causa della conformazione del terreno, con ripidi pendii e dirupi. In azione anche 3 air tractor e un elicottero dell'esercito. Il rogo interessa un'area di circa 4 ettari, per il momento non si sta estendendo, le fiamme sarebbero state innescate da un fulmine. Ore 15 e 51 minuti è tutto per questa edizione pomeridiana dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria, in redazione Delio De Sardo e Alessia Mittar.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo aggiornamento, il solo traffico intenso provoca disagi sulla 4 Brescia-Padova tra Brescia Ovest e Peschiera in direzione Venezia, rallentamenti con code verso Milano tra Peschiera e Sirmione. Sul tratto Padova-Venezia code in direzione Trieste tra Padova Est e il bivio per la A57. Sul tratto Venezia-Trieste in direzione Trieste rallentamenti per traffico intenso tra San Donà di Piave e Cessalto. Code tra San Giorgio di Nogaro e il bivio per la A23. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Estate freschi, meglio di un gelato, più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.
3: Bentornati cari amici di Hot Hits e bentornata Tilly.
4: Eccomi qua.
3: Allora, ho annunciato il tuo ritorno per due puntate consecutive pensando avessi preso ferie per una settimana. Invece no.
4: Un po' più lunghe.
3: Erano
4: sì.
3: Tre.
4: Quelli che si sono preoccupati, non abbiamo litigato.
3: No, è tutto regolare.
4: Per far sì che la Hot Hits vada avanti, prendiamo ferie prima uno, poi l'altro, così che
3: per riposarci uno
4: facciamo le puntate ognuno da solo. Ma ecco, non è successo niente, non abbiamo litigato per ora.
3: Sembrava quasi che ormai insomma lo storico tandem di Hot Hits fosse rimasto vittima di una scissione.
4: E invece no.
3: Non vi siete liberati di noi.
4: Eccoci qua.
3: Né noi ci siamo liberati uno dell'altro per il momento.
4: No.
3: Allora, notizia del giorno. Escursionista cammina per 6 ore con un bastone da trekking nel fianco. Voleva risparmiare sui soccorsi. Bella, no? Bella. Sì, suona bene. Allora, andiamo per ordine. Io sono Samuel, Tilly è tornata.
4: Eccoci.
3: E fino a qua ci siamo.
4: È venerdì, questo è Hot Hits.
3: Sì.
4: Anche questo, diciamolo.
3: Sì, è vero. Ecco. Abbiamo deciso che questo studio radiofonico è meglio della spiaggia, Tilly.
4: Almeno
3: qui, ecco, come dire, non c'è sabbia, non ci sono zanzare. Anzi, le zanzare sono quelle musicali. Allora, come dicevo, la notizia, notizia che sembra uscita da un film. Un infermiere del Montana, David Cifaldi, durante un'escursione sul Granite Peak è caduto su un bastone da trekking. Il bastone è lungo 112 centimetri, gli è entrato sotto l'ascella ed è uscito dalla parte posteriore del torace. Non ha toccato organi vitali, ma era conficcato, diciamo così. Invece di chiamare l'elicottero, per risparmiare sui costi, cosa ha fatto? Ha deciso di camminare per 6 ore con il bastone nel corpo, percorrendo 16 km di discesa. I suoi amici lo hanno scortato, avvertendo gli altri escursionisti di non far vedere la scena ai bambini. Ecco, insomma. Una volta a valle, i medici hanno rimosso il bastone e ora si è ripreso e gli amici hanno lanciato una raccolta fondi per le spese mediche. Insomma, un tirchione questo qua.
4: Sì,
3: preferisce avere un bastone conficcato che pagare le spese.
4: E più ancora poi fanno la raccolta.
3: Io l'avrei lasciato lì. Ah no, insomma. Comunque, morale della storia: in America la sanità è così cara che preferisci camminare 6 ore con un bastone nel fianco piuttosto che pagare un elicottero. Insomma, questa la dice lunga.
4: Certo, perché anche se paghi l'elicottero.
3: E qui
4: poi
3: lo potremmo pagare, qui era gratis, insomma. Noi intanto preferiamo camminare tra le hit peggiori dell'estate, vero Tilly?
4: È vero. No, dai, vabbè. Non sono tutte peggiori, dai, ci sono anche dei hit belli.
3: Ma almeno loro quando inciampano hanno una scusa, noi no. Prima di passare alla musica, Lercio, Tilly.
4: Oh, torna Lercio.
3: Torna Lercio. Vai. Senti questa. Sesso al primo appuntamento. Esperti divisi tra chi la considera una pratica positiva e chi positiva.
4: Samuel, seconda, ma è pessima questa.
3: Non ho finito. Seconda notizia. Caldo record in Francia. Sempre più persone tengono sotto l'ascella una baguette surgelata.
4: Boh, questa è simpatica, dai.
3: Numero 3. Napoli. Muore liquefatto mentre nega il cambiamento climatico. Notizie che possiamo definire calde, Tilly.
4: Sì. Poi con questo clima che c'è in questi giorni.
3: E d'altronde, cosa vi aspettate in apertura di una trasmissione che si chiama
4: Hot Hits?
5: Hot Hits. Le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
3: Attenzione, attenzione! Tilly, non so se lo sapevi, ma per la prima volta una canzone realizzata con l'intelligenza artificiale arriva in radio in Italia. Il singolo dal titolo Di Manche Mi Di Pile, che significa domenica a mezzogiorno in punto.
4: E la pronuncia non penso sia proprio questa, no, in francese, però va bene, dai.
3: Come la pronunceresti tu?
4: Dimanche è domenica.
3: Sì, sì.
4: Midi, non mi ricordo.
3: Dimanche midi pile. Non si sa. Comunque, cantato da Di Giselle, una nuova artista
4: dai,
3: francese.
4: Giselle, almeno Giselle. Probabilmente Giselle. Se è francese.
3: Ma tanto non esiste Tilly.
4: Ah, è vero, allora appunto, possiamo dirlo come vogliamo.
3: Perché sarebbe una nuova artista francese, si potrebbe pensare. E invece non proprio, perché Giselle, da una ricerca online, non esiste, perché è un'invenzione dell'intelligenza artificiale, Tilly.
4: Ecco, vedi.
3: Sì, il singolo
4: comunque
3: lanciato...
4: posso dire che non è proprio... Ah sì, che non so se era entrata in classifica quella.
3: Appunto.
4: Perché c'era anche un'altra canzone fatta con l'intelligenza artificiale. Sì. Di Orietta Berti, cioè lei l'ha fatta usando l'intelligenza artificiale. Dunque Orietta Berti avanti,
3: insomma,
4: cioè,
3: altro che se esiste, insomma, sì. Boh, tornando su questo singolo, il singolo lanciato in sordina rappresenta il primo esperimento AI, diciamo, di quella che è una delle maggiori etichette discografiche d'Italia, la Warner Music Italy, che rappresenta artisti del calibro di Ligabue, Laura Pausini, Max Pezzali, vi dicendo.
4: E adesso anche qua abbiamo il Giselle.
3: Autore della canzone, o meglio del prompt che è stato indirizzato dall'intelligenza artificiale, è Valerio Pastore, su cui aleggia, diciamo, un certo mistero. Insomma, ne sapremo di più nelle prossime puntate. Che dici, l'ascoltiamo?
4: L'ascoltiamo.
6: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

0: Giselle con Dimanche midi pile. Ma facciamo dai, così, si sembra proto
1: francese. Che poi io anche l'ho studiato il francese quando ero in ginnasio.
0: Ah, ma pure, quindi tu non hai scusa.
1: No,
0: allora,
1: mi sono dimenticata tutto.
0: No, tu proprio. Comunque, la canzone cerca di fermare le lancette, ma non ci riesce, diciamo così. Sembrerebbe essere arrivata per la prima volta nelle radio italiane. Insomma, cari amici, un brano realizzato interamente con l'intelligenza artificiale. Sì, sì, sì. Il brano è di una certa Giselle e si chiama Dimanche midi pile, sotto l'etichetta Warner Music Italy. Allora, Olivia Dean è la prossima, che irrompe. Irrompe. No, non lo so, un po' tutte e due. Irrompe con Lady Lady, un pezzo che è un manifesto di femminilità e di forza. La sua voce è calda, avvolgente, capace di passare da un sussurro a un grido con la stessa naturalezza con cui il Cifaldi, ad esempio, passava da un masso all'altro. Cifaldi sarebbe quello col il dottore lì, americano.
1: Ti è rimasto proprio impresso.
0: Sì, sì, sì, sì, sì. Che dire di Olivia? Niente, con una canzone che ha, diciamo che una canzone che non ha paura di mostrarsi per quello che è, anche se questo significa essere un po' scomoda.
1: Perché infatti Olivia Dean qui racconta, appunto come hai detto tu, questa canzone è un omaggio alla forza e alla complessività dell'universo femminile, per questo anche il titolo Lady Lady, e racconta il desiderio di essere se stessi senza dover rispondere alle aspettative degli altri.
0: Oh.
1: Ci sta. Celebrando l'indipendenza e l'autenticità, e lo fa ovviamente con grande naturalezza Olivia Dean.
0: Pure.
1: Ecco, la prima new entry di oggi, Samuel, ce l'abbiamo alla numero 24 e abbiamo Olivia Dean con Lady Lady.

0: Olivia Dean canta la forza femminile senza urlarla. Brava, non lodiamola troppo però. Dalla donna passiamo alle lucciole, quelle che brillano e poi spariscono. Martin Garrix e gli U2 si incontrano in Fireflies, una collaborazione che è un po' dance, un po' epica. Martin porta il drop, Bono porta la voce, insieme creano questa canzone che è un inno alla luce, appunto alle piccole cose che brillano nel buio, vero Tilly?
1: Che poi avevano già collaborato Martin Garrix, però non con tutti gli U2, ma solo con Bono e The Edge, per una canzone di qualche anno fa, penso che era dei mondiali o degli europei di calcio comunque, e adesso invece ritornano però con tutti gli U2, hanno chiamato anche gli altri compagni, certo, non solo Bono e The Edge, in questa canzone, come dicevi tu, che unisce proprio, sì, uno dei DJ produttori più influenti della scena elettronica e poi una delle band rock più importanti degli ultimi 40 anni, dobbiamo dirlo, cioè sono oramai in scena già da tantissimo tempo gli U2, ecco.
0: Sì,
1: e parliamo di lucciole. Sì.
0: Fireflies.
1: Il brano prende il titolo dalle lucciole, simbolo di quei piccoli momenti di luce che riescono a farsi strada anche nei periodi più difficili.
0: Ah sì?
1: Sai che le ho viste le lucciole quest'estate?
0: Ci sono ancora, non sono estinte ancora.
1: No, ne ho visto un paio, sì.
0: Perché quando eravamo bambini, Tilly, era pieno di lucciole.
1: Sì.
0: Molte di più di adesso. Invece adesso le lucciole
1: adesso
0: hanno
1: detto
0: no.
1: Adesso invece una sera le ho viste dal terrazzo della casa lì a Dignano.
0: Sì.
1: Ce n'erano due, proprio due, così due puntini.
0: Due nostalgiche, perché queste due hanno detto ha ancora senso illuminare, proviamoci dai, noi due non molliamo, perché ecco, le altre hanno detto oramai.
1: Però c'erano, dunque sì, ci sono ancora. Fireflies, Martin Garrix e U2.

0: Martin Garrix e gli U2 che illuminano la notte con la loro musica. Dalle lucciole dove andiamo? Passiamo ai vecchi tempi, quelli che non torneranno.
1: E quante volte lo dici, Samuel? Ah, i vecchi tempi.
0: I vecchi tempi.
1: O non lo dici?
0: No, non lo dico neanche più. Preferisco il presente, tanto non tanto, insomma. Ecco, allora, Tilly.
1: Non sei nostalgico allora?
0: No. Chris de Sarandi canta Good Old Days, lo canta con la voce di chi appunto rimpiange un tempo che non c'è più, un nostalgico. Il pezzo è un tappeto di nostalgia, letteralmente, una carezza che non scalda ma ti fa quasi piangere, una promessa che, come dire, che non mantiene. Chris de Sarandi, che ha già alle spalle, ricordo, una carriera come autore e produttore, prova a lanciarsi come cantante con un pezzo che sa però un po' di già sentito.
1: Testo però dai, rassicurante, il messaggio è bello.
0: Ritornello orecchiabile.
1: Il messaggio è carino, dai, perché praticamente lui spiega di come ci si rende conto di star vivendo i bei vecchi tempi solo quando ormai sono passati.
0: Ah.
1: Perché noi sempre diciamo i bei vecchi tempi al passato. Dunque magari tra 10 anni noi diremo ah, bei vecchi tempi quando facevamo la Hot Hits a Radio Capodistria, capisci? Però adesso
0: sì,
1: non lo sappiamo apprezzare.
0: Bisogna cambiare paradigma.
1: Magari non lo sappiamo, ma noi siamo già nei bei vecchi tempi.
0: Non sarebbe meglio essere gasati per i tempi che devono arrivare, tipo che figata, stanno arrivando i tempi nuovi.
1: No? Invece no, siamo sempre lì a guardare i bei vecchi tempi.
0: Per i passati.
1: Good Old Days alla numero 22.

0: Chris de Sarandi, che rimpiange, ecco, un tempo che non ha mai vissuto, cioè i bei vecchi tempi. Allora, dai bei vecchi tempi passiamo ad una frenata, Tilly, quella che non ti, anzi ti salva la vita probabilmente. Teddy Swims irrompe con Break Up in Reverse, un pezzo che è un pugno al petto e una carezza allo stesso tempo. Allora, la sua voce la conosciamo, è una bella voce, la forza della natura, capace di passare da un sospiro a un grido. E la sua voce sole, la sua presenza scenica qui ci regalano un brano che è un inno alla resistenza, alla capacità di andare avanti anche quando tutto sembra fermarsi. Quindi un pezzo che parla di frenate, di inversioni, di cambi di rotta. Quando ti accorgi che la strada che stai percorrendo non è quella giusta, che fai? Decidi di invertire la marcia, Tilly.
1: Più o meno.
0: Non sei d'accordo? Tilly pensa che sto delirando. Lei sicuramente ha una spiegazione della canzone completamente opposta. Beh, sentiamo la tua, vediamo quale è più sensata.
1: Allora, praticamente Break Up in Reverse sarebbe praticamente la fine di una relazione, cioè lui vede la relazione al contrario.
0: Ah, non c'entra con i freni, ecco. Freni, niente.
1: No, praticamente gioca su questo concetto, immaginando di poter ripercorrere una relazione a ritroso, tornando indietro fino ai momenti più belli, prima delle incomprensioni e dell'addio. Break up in questo caso sarebbe quando finisce la relazione.
0: Però mi ero perso
1: in reverse,
0: questo.
1: Cioè al contrario.
0: Ah,
1: e che vai allora prima da quel momento torni indietro invece ai momenti più belli.
0: Avevo dato una spiegazione troppo stradale.
1: Troppo stradale. Magari sai com'è, adesso siamo in periodo di ferie, sono tutti in strada, colonne,
0: troppo traffico qua, break up allora. E cambia strada, invece no, c'è la relazione di mezzo.
1: Ma sai che bisogna anche metterci un po' d'amore nelle canzoni, Samu, noi ne sappiamo qualcosa. Ti ricordi che in un periodo avevamo in inverno avevamo una hot hit dove ogni canzone parlava d'amore?
0: Spesso.
1: Ecco, adesso
0: sì, d'estate vero,
1: almeno ci si mettono quelle che parlano di resilienza,
0: di strade, di
1: divertimento,
0: incroci, di traffico.
1: No, niente. Andiamo avanti, abbiamo Teddy Swims, Break Up in Reverse.

0: Teddy Swims, che ci insegna che a volte bisogna fermarsi per andare avanti. Insomma, lui parla di break up nel senso amoroso, invece io in senso stradale. Una canzone automobilistica quasi, invece non c'entra nulla.
1: Invece no.
0: Insomma,
1: invece.
0: Molta fantasia come al solito. Allora, il brano racconta il potere della musica nel creare legami tra le persone, Tilly, vero?
1: Sì.
0: Oh, ecco.
1: Stai parlando della prossima, vero?
0: Sì. Ok. beh, questa volta ci siamo. The crowd was singing Wonderwall. È la prossima ed è quella dei The Script ed è una new entry. Non è una canzone che si concentra solamente sul ricordo di un concerto, ma utilizza quell'episodio come simbolo di condivisione, di nostalgia e appartenenza, giusto?
1: E i The Script poi scelgono proprio Wonderwall, che diciamo che è la canzone che tutti avremo cantato da qualche parte o a un concerto, o anche adesso l'hanno cantata ai mondiali di calcio dopo alcune partite dell'Inghilterra, sì. Oppure non so, nelle notti in spiaggia, dai, dimmi che non hai mai cantato Wonderwall, non ti credo.
0: Beh, sì, insomma.
1: Sì, dai, più o meno l'hanno cantata tutti.
0: Mentre il mondo brucia, le guerre si allargano, il pianeta si surriscalda, noi cantiamo Wonderwall.
1: Sì. Praticamente la canzone parla del potere della musica di unire perfetti sconosciuti e trasformare una folla in un'unica voce.
0: Giustissimo.
1: Ed è questo il bello dei concerti, sai, quando c'è quel momento che veramente arriva la canzone che tutti sanno cantare a memoria, ed è un momento molto bello. E di questo parlano proprio i The Script in The Crowd Was Singing Wonderwall. Girl.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Da Radio Capodistria, le notizie flash delle 16.30. Gli ispettori per l'ambiente e le fonti idriche hanno avviato controlli più rigorosi del prelievo d'acqua da fiumi e corsi d'acqua minori da parte dei soggetti autorizzati a causa delle condizioni di siccità. Inoltre danno priorità a tutte le segnalazioni relative al prelievo non autorizzato. La Slovenia si trova infatti in un periodo di siccità idrologica che continua a peggiorare, hanno avvertito, a causa del lungo periodo senza precipitazioni, delle alte temperature e della riduzione delle riserve d'acqua nel terreno, le condizioni stanno diventando critiche. Il livello dei fiumi e degli altri corsi d'acqua è notevolmente più basso rispetto alla media per questo periodo dell'anno e alcune sorgenti più piccole si sono già prosciugate, ha dichiarato oggi l'Ispettorato per l'Ambiente e il Territorio sul proprio sito web. Secondo quanto riferito da un rapporto del Ministero dell'Interno ottenuto dal quotidiano Večer di Maribor, gravissime falle organizzative e omissioni della polizia slovena hanno consentito a un falso poliziotto di operare inosservato per un anno e mezzo presso l'aeroporto di Brnik. L'uomo, un'ex guardia giurata spacciatasi per agente ausiliario, ha partecipato ad almeno 16 procedure ufficiali ed ha avuto accesso ad aree riservate dotato di una divisa non ufficiale, un tesserino falso, una pistola a gas, prima di essere arrestato nell'ottobre 2025. L'ispezione ha evidenziato colpevoli ritardi nella gestione delle segnalazioni, irregolarità procedurali al momento dell'arresto e la mancata perquisizione domiciliare. La Russia ha classificato la Human Rights Foundation, fondazione americana per i diritti umani, guidata da Yulia Navalnaya, vedova dell'oppositore Alexei Navalny, come organizzazione indesiderabile, un'etichetta usata da Mosca per rendere illegale l'attività di un ente ed esporre a sanzioni penali chiunque vi collabori o ne diffonda i contenuti. La procura russa ha motivato la decisione accusando l'ONG di screditare l'esercito russo, sostenere le sanzioni internazionali e aver definito la Russia un regime autoritario. I vertici della fondazione hanno replicato affermando che la persecuzione penale subita non fa altro che confermare la natura dittatoriale del Cremlino. E sempre in Russia, un tribunale ha condannato un editore a 4 anni di reclusione con sospensione della pena dopo averlo riconosciuto colpevole di aver venduto libri il cui contenuto trattava tematiche LGBT, un reato grave in Russia, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa statale TASS. Dmitry Protopopov, direttore della casa editrice Popcorn Books, è stato inoltre condannato a una multa di oltre 100.000 euro. L'editore ha ammesso le proprie colpe e ha chiesto scusa al tribunale e alla società. E per il momento è tutto, prossimo appuntamento alle 17.30 con le notizie flash, sempre da Radio Capodistria.
2: Hot Hits, le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
3: Seconda parte, vi portiamo in Nuova Zelanda, dove la politica si fa in bagno, Tilly. Joe Galler, consigliera comunale di Dunedin, si è collegata da casa su un'importante riunione del consiglio. Ecco, peccato che il bagno fosse attaccato alla camera da letto e che la videocamera che ha fatto, insomma, ha inquadrato il suo bucato appeso. E dietro una porta a vetri si intravedeva pure una figura di un movimento. Probabilmente qualcuno che si stava facendo la doccia. Una collega imbarazzata le ha chiesto: puoi spostare la videocamera? Vediamo il tuo bucato. Joe, senza scomporsi, ha risposto: se potete vedere me, potete vedere anche il mio bucato, nessun problema. Cioè, una mi piace questo modo di... Beh, comunque. E ha proseguito come se niente fosse. Beh,
4: essendoci il bagno poteva andare anche peggio.
3: Molto, sì, giusto, giusto.
4: Doccia, dunque va bene.
3: Ovviamente i social sono impazziti.
4: Io non so di cosa si lamentavano i colleghi, cioè, potevano essere contenti.
3: Già. I meme hanno invaso il web e Joe è diventata l'eroina del lavoro da remoto, diciamo così, insomma. Ma al di là della gaffe c'è una lezione: quando la politica è in bagno forse è meglio non guardare, come quando sentiamo certe canzoni. Primo brano di questo secondo blocco, Beyoncé torna con Morning You Donk, un pezzo che prova ad essere un inno alla rinascita, al nuovo giorno, alla speranza e quant'altro. La speranza qui è un po' come il bucato della consigliera Jo, bello da vedere ma che si asciuga in fretta, insomma, che dire. Beyoncé, classe 1981, ha dimostrato più volte di saper reinventare il pop, anche se questo singolo sembra un po', ecco, più un esercizio di stile che una vera evoluzione. Tilly, dimmi di più.
4: Sì, è uscito così a sorpresa questo singolo, molti si aspettavano che i prossimi singoli saranno stati magari diciamo un po' più rock, perché si parlava che lei avrebbe fatto questa trilogia che era cominciata con il primo album Renaissance, che era diciamo un po' più dance, poi c'era quello diciamo country, e allora tutti si aspettavano che magari avrebbe esplorato il mondo del rock, e invece è tornata con questo diciamo un po' soul, un po' R&B, un po' diciamo alle origini, e ce la sentiamo nel nuovo singolo Beyoncé con Morning Dew Dunk.

0: Beyoncé con Morning New Dunk, numero 19 appena sentita. Dalla rugiada passiamo alla città, quella degli angeli. Anche se il bucato è ancora in vista, Tim. Achille Lauro irrompe con La città degli angeli, un pezzo che prova ad essere un inno alla speranza e alla rinascita. Ecco, la sua voce è un sussurro che cerca di farsi grido, il ritmo è un'onda che prova a sollevarsi, insomma tutto perfetto, insomma quasi. Achille con il suo stile provocatorio, il suo look da rockstar decadente ci regala questo brano che è un tentativo di, diciamo così, di elevazione, anche se si arena un po' in una pozzanghera, ho detto bene?
1: Più o meno, no? Diciamo che sta continuando un poco con questo suo lato più narrativo, un po' più cinematografico, come sì. Abbiamo detto, ha messo le tutine,
0: nuova fase artistica,
1: in soffitta e adesso ci regala ballatone già da un paio d'anni oramai. E continua, diciamo, proprio in questo stile, anche col nuovo singolo La città degli angeli. Achille Lauro.
2: Angeli.

0: Achille Lauro che cerca il cielo ma si accontenta di un bagno e di un bucato appeso. Allora, dalla città passiamo ad un ammicamento. L'ammicamento è una parola, tra l'altro, che ho cominciato ad usare quando ho dovuto preparare il primo annuncio per questa canzone. Praticamente l'ammicamento è un termine che si usa poco.
1: L'occhiolino, ecco.
0: Grazie a Charlie XCX, ammicchiamo tutti. Torna con Wink Wink, questo sarebbe l'ammicamento, Tilly. Quindi una canzone che cerca di essere un gioco sexy tra synth e sussurri.
1: Che un occhiolino poi può voler dire tutto e niente. Cioè, complicità, gioco, flirt, ma anche un modo per prendere poco sul serio certe situazioni. Sai quando fai lo scherzetto, fai l'occhiolino e dici
0: Sì, dipende chi lo fa e quando, in quale situazione, perché potrebbe essere una situazione molto seria.
1: E infatti è una canzone che gioca molto sull'attitudine, ecco, come d'altronde fa molte volte Charlie XCX, che ci sentiamo alla numero 17 questa settimana con Wink Wink.

0: Tilly, Charlie XCX è la bomba pop degli ultimi mesi, anni, insomma, un fenomeno ormai.
1: È vero, soprattutto negli Stati Uniti, possiamo dire forse un po' più che in Europa.
0: Già.
1: Però
0: già.
1: Sì.
0: Che poi piace anche un po' a quelli un po' più alternative, cioè, secondo tanti Charlie XCX è un fenomeno, tipo come fu Billie Eilish alcuni anni fa, quindi piace un po' a tutti, a me no ovviamente, ma pazienza. Allora, dal gioco passiamo al vento, Tilly. Quale vento? Non è Bora, non è Scirocco, ma è il vento di Jovanotti e Alfa.
1: È quello buono.
0: Sì, che è tornato in classifica dopo che io l'avevo buttato fuori. Ma diciamo così, Tilly, i colleghi l'hanno riprogrammata e quindi riecco la resuscitata.
1: Sì, è vero, funziona così, no? Si programma tanto questa canzone di Jovanotti e Alfa. Appunto, buon vento, questo titolo che richiama un antico augurio dei marinai. Perché i marinai si dicevano buon vento, si dice a chi parte verso una nuova rotta, ed è proprio questa l'immagine, diciamo, il tema principale della canzone. Un invito a muoversi, a cambiare direzione, a attraversare nuove fasi della vita senza paura.
0: Senza paura, sì. Fossero partiti sarei felice, ma in me sono felice comunque.
1: E sono tornati col buon vento.
0: Già, numero 16, ascoltiamolo, va. Ed è un po' di...

0: nell'universo di Toy Story 5.
1: Sì.
0: Firmando un brano pensato per accompagnare uno dei momenti chiave del nuovo film Disney Pixar.
1: Sì, e Tilly, diciamo la canzone ufficiale.
0: Tilly ne sa di più di me. Vai.
1: Perché sono andata a vederlo, sono andata a vedere Toy Story 5. Sì.
0: Anche il film.
1: E certo.
0: Per lavoro.
1: Li ho visti tutti.
0: Per prepararti sulla canzone.
1: Con i bambini.
0: Ah, okay.
1: Comunque sono andata a vedere ed è molto carino. Sai perché? Perché sai che Toy Story è praticamente il cartone animato dove i protagonisti sono i giocattoli.
0: Ok.
1: Lo sai, vero?
0: Sì.
1: Che infanzia hai avuto se non hai visto neanche un Toy Story?
0: Come no? Sì.
1: Ok. E praticamente in questo cartone, in questo ultimo della saga, i giocattoli sono preoccupati perché i bambini stanno cominciando a giocare sempre di più con i tablet, con i telefonini, con
0: non è mica nuova.
1: Però un messaggio carino alla fine, no?
0: Mm.
1: Perché questi bambini non uscivano più, non giocavano più, anzi c'era questa bambina che veniva presa in giro dagli altri perché gli dicevano: ma tu ancora giochi con i giocattoli? Cioè loro erano invece tutti con questa specie di tablet sulla quale si scrivevano, chattavano e giocavano i giochetti. E invece vedi,
0: guarda,
1: i bambini devono giocare con i giocattoli.
0: Un Disney critico nei confronti
1: della
0: dei
1: tecnologia,
0: moderni.
1: Anche
0: sì,
1: possiamo
0: sì,
1: dire
0: anche,
1: un po',
0: sì,
1: ecco,
0: sì.
1: Ecco, sì. Ma no,
0: bene,
1: è molto
0: bene,
1: carino.
0: Bene, bene, bene, bene. Sì.
1: Allora sentiamo Taylor Swift con I Knew It, I Knew You.

0: knew it. Taylor Swift con Toy Story 5, la soundtrack di un momento del Fratello Animato.
1: Sì, ma anche alla fine la anche sigla fine. Che finisce, sì, quando vanno i titoli.
0: Quindi è di fatto una soundtrack, si può dire.
1: Sì, sì.
0: Passiamo ad un amore, quello vecchio che almeno sapeva cosa voleva, quello di un tempo, quello di Tom Odell e The Lumineers che cantano Old Lovers. Lo cantano con la voce di chi guarda indietro con nostalgia, come se una volta l'amore fosse stato perfetto, chiaro, senza drammi. Un altro modo di vedere la nostalgia, ecco Tilly, no?
1: Già che siamo nostalgici, avevamo i bei vecchi tempi, adesso abbiamo Old Lovers.
0: Sì, appunto, tutto una volta era perfetto, invece no. Mannaggia! Che dire, non si salva neanche il passato. Allora, il pezzo, come diceva, è un tuffo nei ricordi, in un'acqua un po' freddina. Ti viene voglia di suonare subito a riva? Non lo so. Tom

0: Model, il cantautore inglese che ha conquistato il mondo con Another Love, se non sbaglio.
1: Sì.
0: E The Lumineers, insomma, poi insomma sono la band folk invece che ha fatto ballare, ha romanticizzato la vita romanticizzato la vita degli americani.
1: Samuel, ma lo sai che Tom Odell sarà all'Arena di Pola?
0: Giusto.
1: Prestissimo, il 23 di questo mese, 23 agosto.
0: Oh.
1: E rullo di tamburi, fammi il rullo di tamburi.
0: Pipiri pipiri.
1: Scusa,
0: è un jingle più da
1: fammi la sigletta. Noi abbiamo ben 4 biglietti per i nostri ascoltatori da regalare. Li regaleremo la prossima settimana, io e Miriam, il giovedì. Miriam ne darà 2 in Calle degli Orti Grandi e io poi il pomeriggio in Estate Freschi ne regalerò altri 2. Dunque rimanete in ascolto, mi raccomando, vi daremo tutte le istruzioni poi nel corso della settimana e ovviamente anche giovedì nel corso delle nostre puntate. E per chi sarà il più veloce, per i 2 fortunati, riceveranno appunto ognuno 2 biglietti, perché di solito i biglietti li regaliamo in coppia.
0: Stop.
1: Perché cosa regaliamo un biglietto?
0: Sì.
1: È bello regalarne 2, così poi quello che vince
0: e portate qualcuno,
1: porta anche
0: concerto.
1: Qualcuno, ecco, sì, mi sembra più carino.
0: I Luminari, giovedì, ricordate la data, ricordate il giorno, per i biglietti siate qui. Che dobbiamo fare adesso?
1: Sentire la canzone.
0: Va bene.
1: Old Lovers.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo aggiornamento, il solo traffico intenso provoca disagi sulla 4 Brescia-Padova tra Brescia Ovest e Peschiera in direzione Venezia, rallentamenti con code verso Milano tra Peschiera e Sirmione. Sul tratto Padova-Venezia code in direzione Trieste tra Padova Est e il bivio per la A57. Sul tratto Venezia-Trieste in direzione Trieste rallentamenti per traffico intenso tra San Donà di Piave e Cessalto. Code tra San Giorgio di Nogaro e il bivio per la A23. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Hot Hits. Le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
3: Terza parte, oggi vi portiamo in Argentina dove la musica ha incontrato la natura nel modo più inaspettato, Tilly. Allora, sulla spiaggia di Ushuaia. La conosci?
4: No, ma c'è una discoteca di pizza che
3: hai capito, Ushuaia. Hai capito. Comunque, all'estremo sud del mondo, un ragazzo stava suonando la chitarra e a un certo punto dal mare è emerso un pinguino.
4: Probabilmente suonava Wonderwall, giusto così?
3: Non lo so. Fatto sta
4: in spiaggia
3: che
4: con la chitarra si suona Wonderwall o niente.
3: Allora, ripeto, dal mare è emerso un pinguino. Si è fermato davanti a lui, è rimasto immobile ad ascoltare la melodia per qualche secondo, come rapito dalle note. Poi, al termine del brano, si è voltato ed è tornato in acqua. Il video è diventato virale, conquistando migliaia di utenti per quel suggestivo incontro tra musica e natura.
4: Non l'ho visto, voglio vedere il video del pinguino.
3: Cerca. Una scena che ha sorpreso tutti i presenti. E mentre il pinguino ascoltava la chitarra, noi qui, cara Tilly, ascoltiamo l'ennesima canzone che forse avrebbe meritato di restare in mare.
4: O forse il pinguino non sarebbe uscito.
3: Sì, insomma, almeno il pinguino quando la musica non gli piaceva se n'è andato. Noi no, purtroppo. E come se non bastasse, il solo pensiero di un pinguino ci raffresca in questi giorni afosissimi, Tilly.
4: No, questo è vero, sì.
3: Sì. Si è tornato a parlare di cambiamenti climatici in modo insistente. E quindi, poveri pinguini, mi sa che presto non avranno più un habitat.
4: Ma non solo loro, tutti gli animali che vivono al freddo, al fresco,
3: appunto,
4: pian piano, poveri.
3: Apro parentesi.
4: Sì.
3: Oggi abbiamo un protettore del nostro habitat, io e te.
4: Ovvero?
3: San Gaetano Tiene, sacerdote italiano, fondatore dei Chierici Regolari Teatini, invocato tradizionalmente come protettore dei lavoratori e dei disoccupati. Noto anche come il santo della provvidenza. È il santo di oggi.
4: Ecco, vedi.
3: E quindi il nostro habitat oramai è questo studio. Eppure noi siamo in via di estinzione, mi sa.
4: Però almeno stiamo al fresco.
3: Non
4: fa caldo qua.
3: Passiamo alla musica. Jane, la cantante francese che ha conquistato il mondo con Come, qui sembra aver perso la sua verve. La canzone è un tentativo di energia che si spegne prima di accendersi. Se il pinguino di Ushuaia avesse ascoltato questo pezzo, mi sa che probabilmente sarebbe rimasto in acqua. Kill It With A Beat, Jane, numero 13.

0: Kill it with the beat, un pugno al petto, anche se un colpo molto attuito, diciamo, come se qualcuno avesse messo un cuscino tra te e il suono, tipo, hai presente?
1: Mm.
0: Sì, è un beat, ma non uccide questo beat, è un beat che massaggia, forse, che dici? Non sei convinto?
1: Un po' nascosto.
0: Un
1: po' soffocato.
0: Se questo è il beat che uccide, mi sa che la morte è molto noiosa. Allora, Tilly, forse è solo il titolo che promette più di quanto la canzone possa mantenere, non lo so. Comunque, un titolo da combattimento e un suono da stanza d'albergo, così la definisco. Bene, no?
1: Sì, sì, mi piace.
0: Oh, ecco. Passiamo all'intervento divino dei Rolling Stones.
1: Eccoli
0: con un pezzo
1: qua.
0: Che suona come se Mick Jagger avesse deciso di prendersi gioco del cielo. Il titolo è una provocazione, la musica è un rock che sa di polvere, sa di whisky, e la voce di Jagger è quella di chi ha già visto tutto, compreso un pinguino che ascolta la chitarra in spiaggia.
1: Boh, d'altronde i Rolling Stone probabilmente avranno veramente visto ormai tutto,
0: appunto,
1: nella loro vita.
0: Appunto, cioè, qua non si scherza più, non c'è neanche sarcasmo, hanno visto proprio tutto.
1: Perché anche questa canzone, che praticamente tradotto sarebbe intervento divino, proprio gioca un po' in modo ironico su un'idea molto cara ai Rolling Stones, ovvero nella vita non sempre arriva qualcuno a salvarci, questo intervento divino, no?
0: Sì.
1: Spesso bisogna affrontare il caos, le difficoltà e le proprie battaglie da soli. E loro sicuramente ne sanno qualcosa, ecco.
0: Intervento di vino, di birra o di whisky che sia, questi sono i Rolling Stones.

0: Divine Intervention, l'unico intervento divino qui è che i Rolling Stones siano ancora in grado di farci muovere i piedi e di muoversi a loro volta, mi sa, insomma, che dire, ancora immortali.
1: Veramente,
0: non lo so quale tipo di formalina gli hanno iniettato, ma sì.
1: Non so, allora, cosa mangiano a colazione.
0: Incredibile. Ti mi aspetto un altro figlio da parte di Mick Jagger a questo punto.
1: Ma probabile,
0: ma
1: tanto.
0: Sì, tanto. Allora, dalla fine dei tempi passiamo ad un vampiro, Tilly.
1: Sì. Che tra l'altro, il vampiro, sì, poi non uno a caso.
0: Mi hai raccontato tu i vampiri in Istria. Tu riconosci questa storia dei vampiri in Istria? Sai che in Istria abbiamo i vampiri?
1: Sì. Ma sai
0: c'è
1: chi ne
0: leggenda?
1: Sa molto di più?
0: No, chi?
1: La nostra Rosanna.
0: Ah, sì,
1: dovevamo chiedere a lei.
0: Sì. Comunque abbiamo la leggenda dei vampiri anche qui. Torniamo però agli altri vampiri, quelli dei Temi Impala, che ci portano nella classica Transilvania con Dracula. Mm. Anche se il viaggio è, insomma, è tipo una domenica senza sorprese, ecco, più o meno. Il pezzo prova ad essere ipnotico, scuro e finisce per essere un po' un loop. Allora, il progetto di Kevin Parker ha rivoluzionato il rock psichedelico, e questo bisogna ammetterlo. I Temi Impala però adesso ci portano in Transilvania in un viaggio che un po', ecco, insomma, non è rivoluzionario, ecco, questo mi viene da dire. Insomma, potevano fare di più, mi aspettavo di più da Kevin Parker, e a questo punto
1: a me invece non dispiace la canzone. Poi questo riferimento,
0: sì,
1: che diventa praticamente una metafora per parlare di attrazione, di mistero, di qualcosa o di qualcuno capace di risucchiare energia e attenzione, sai, quelle persone vampiro che ti prendono tutta l'energia. Ed è un'immagine anche abbastanza, dai, potente, originale anche in confronto a tutte le altre canzoni che abbiamo in classifica o che sentiamo per le radio. Perfetta poi per il mondo sonoro di Temi Impala, dove questa realtà e fantasia un poco si mescolano, sai, sono sempre queste
0: sì, questa linea sottile tra verità e fantasia,
1: ecco.
0: Allora, tra verità e fantasia ci possiamo immaginare anche Dracula che ha perso i denti, ed è quello dei Temi Impala, numero 11.

0: I Tame Impala, i vampiri del pop e della psicadelia che hanno un po' dimenticato come si fa a spaventare. Da Dracula passiamo al destino. Quale? Quello che Alan Walker e Ava Max cercano di raccontare. Alan Walker e Ava Max infatti uniscono le forze in Fate, in questa canzone che prova ad essere epica, magnetica, ipnotica e quant'altro. Invece è molto liscia.
1: Poi
0: non
1: sì,
0: come la pelle di un bambino o di una giovincella, ma liscia come...
1: Esatto. Il brano gioca appunto proprio tra destino, scelte personali, quella sensazione di trovarsi nel posto giusto al momento giusto, che non succede mai. Però sì, e niente, è una canzone, questo nuovo, questo duetto, questa collaborazione, perché sai, d'estate bisogna fare i featuring, Samuel, le collaborazioni, non è che puoi fare la canzone da solo come ti pare. Alan Walker e Ava Max con Fate.

0: Eva Max, quella di Sweet But Psycho, te la ricordi, Tilly?
1: Sì,
0: quanti
1: sì,
0: anni
1: sì,
0: sono
1: sì.
0: passati?
1: Quella
0: 5.
1: Che ha i capelli corti da una parte e lunghi dall'altra.
0: Ah sì?
1: Lo sai?
0: Non ho visto
1: sì.
0: questa.
1: Sì, sì, cioè da una parte i capelli diciamo caschetto, un po' sotto l'orecchio, dall'altra parte invece lunghi.
0: Io sono il nerd,
1: non so
0: il nerd della simmetria. Se, tu, se qualcosa non è simmetrico mi dà fastidio tremendamente.
1: Davvero?
0: Sì.
1: Ah, no, allora lei ti darebbe fastidio.
0: Molto, molto, molto. Allora, dove siamo arrivati, Tilly? Ah, sì. Dopo il destino di questa canzone,
1: sì.
0: che sai qual è il destino di questa canzone?
1: Quale?
0: Di essere dimenticata prima del ritornello. Noi andiamo avanti con Partenope, con i quattro artisti e con un solo nome, è un'unica grande confusione. Merck & Cremon, Serena Brancale e The Colors.
1: A proposito di prima che dicevo che d'estate bisogna fare i featuring, eccoli
0: sì,
1: qua.
0: Sì, questo è proprio un, sì, sì, un featuring. Insieme cercano di omaggiare Napoli con questo souvenir di dubbio gusto. Sembra la colonna sonora di un documentario su Napoli visto con gli occhi di un turista che non ha mai lasciato il lungomare, è rimasto solo lì.
1: Solo lì,
0: sì,
1: a quello
0: sì,
1: ha visto
0: sì,
1: di Napoli.
0: Altro. È un po' così.
1: Però
0: un po'
1: Samuel,
0: così.
1: Fammelo dire, i The Colors sì? saranno in concerto.
0: Dove?
1: La prossima settimana,
0: dallo
1: il 13.
0: Ah, no.
1: No, il 13, da Lignano Sabbiadoro. Ecco, vi avevamo proprio regalato i biglietti questa settimana. Dunque, volevo ricordare questo appunto il 13 agosto, appuntamento a Lignano Sabbiadoro. Adoro con i The Colors.
0: I biglietti sono andati?
1: Sì, mi raccomando, partite già adesso sì. se volete arrivare in questo periodo fino a Lignano, se soprattutto no, se volete sì. poi tornare.
0: Mannaggia.
1: Perché si avvicina poi il weekend di Ferragosto, dunque andateci con tanta pazienza, andateci non so in elicottero.
0: Verificate
1: se potete,
0: che funzioni l'aria
1: perché
0: condizionata, sì,
1: le
0: sì.
1: strade molto probabilmente saranno inceppate, ma boh, d'altronde oramai neanche non c'è più stagione, cioè sono inceppate già tutta l'estate,
0: sì,
1: non
0: c'entra
1: Ferragosto
0: sì.
1: non Ferragosto, no, non c'entra ormai. Neanche più se parti il venerdì, se vai weekend, se parti non lo so, dici dai parto un martedì che forse ci sarà meno gente in strada, no c'è sempre.
0: Andate in bici strada. Elettrica o in bici che arrivate prima?
1: Sì, ma in bici non puoi andare fino a Lignano Sabbiadoro.
0: In bici elettrica sì, oggigiorno ormai no?
1: Sì, boh non lo so.
0: Sì. Dobbiamo essere ecologici, Tilly.
1: Dobbiamo chiedere qualcosa di questo a Barbara allora
0: sì.
1: che è esperta di cammini,
0: sì,
1: di viaggi
0: lenti. Sì, non lei ci va a piedi sicuramente. Vai, l'ascoltiamo.
1: Partenope.

0: Partenope, più che un inno sembra una cartolina scritta al volo, proprio velocemente. Zac, zac, zac, zac, zac, eccola, fatta. Una canzone così.
1: Oppure una cartolina scritta senza il testo. Sai che è successo una volta? Mio fratello, non so dove era andato, sarà stato andato in scuola in natura, non mi ricordo dove, ha mandato queste cartoline.
0: Sì.
1: E ai miei zii di Pola l'ha mandata senza testo.
0: Senza
1: c'era
0: niente.
1: Solo l'indirizzo e l'ha mandata così vuota. Perché lui aveva prima scritto tutti gli indirizzi e poi si era messo lì a scrivere, non so, i saluti o qualsiasi cosa. E quella lì se l'è dimenticata. E dunque c'è la leggenda.
0: E va il sodo lui.
1: Della cartolina vuota.
0: È un buon mindset quello, sì. Parlare poco è il giusto. Allora, Tilly, dove siamo arrivati?
1: Siamo.
0: Bruno Mars.
1: Oh, devo raccontarti la sua nuova trovata.
0: Ah, sì?
1: Sì.
0: Sì, insomma, non ho dubbi che lui abbia trovato, uno degli artisti più completi della sua generazione, ha costruito una carriera su hit che mescolano funk, pop e soul. E anche trovata, immagino, quale?
1: Praticamente per il suo concerto allo stadio Wembley a Londra ha messo in vendita alcuni, cioè lui, no, il suo team comunque, alcuni biglietti audio only.
0: Audio only.
1: Cioè, che non è. Sai che ci sono ci sono quei biglietti dove che si vendono, però con tipo che non riesci a vedere bene perché magari non so, c'è una.
0: Scontati.
1: C'è una parete, c'è qualcosa, dunque sono un po' scontati. Sì. Ma questo non è lo stesso caso.
0: No?
1: Perché questo proprio scrive sui biglietti no view.
0: Non vedi
1: non
0: niente.
1: Che la che magari la vista è solo un poco.
0: Proprio zero.
1: Proprio zero. Tu non vedi niente.
0: Tanto
1: tu
0: fai resti
1: non
0: fuori,
1: vedi proprio niente. E poi e scrive no view audio only.
0: Mia buona.
1: E questi, cioè tu ti andresti a un concerto proprio no view?
0: Ma più che altro non avrei il cuore di vendere un biglietto senza far vedere, cioè nel senso, cioè volete raccimolare proprio gli ultimi centesimi anche a quelli che stanno negli angoli fuori, non so, in bagno.
1: Perché non è
0: tipo
1: che tu c'hai solo una transenna davanti o magari sei messo in un angolo dello stadio che magari si vede un po' da parte, no? Il palco. Proprio non lo
0: niente,
1: vedi.
0: Zero.
1: No, niente.
0: Ma si vede qualcos'altro? Un muro?
1: Quello che ho capito no, cioè non ho capito bene in verità dove sono messe poi queste persone.
0: Boh, spero sia un muro almeno
1: dietro, fuori, in bagno,
0: imbiancato recentemente, non lo so.
1: Vedi, i biglietti audio only.
0: Dove siamo arrivati? I servizi stanno precipitando verso, verso il basso.
1: Poi mi interessa se c'è stato qualcuno che li ha comprati e chi sono queste persone che comprano i biglietti audio only.
0: Altra bella domanda, dovremmo fare una ricerca.
1: Dovremmo. Intanto sentiamo Bruno Mars alla numero 8 questa settimana, On My Soul.

0: Tilly, ora ripensandoci rispetto all'annuncio di prima, i biglietti audio only, ma anche Hot Hits è audio only, quindi non è tanto male.
1: Sì, però se tu vai a un concerto...
0: Vai a un concerto, sì, è vero.
1: Cioè, vuoi far metterci le telecamere qua, poi non possiamo più venire in pigiama.
0: No, non possiamo fare il contrario, possiamo vendere i biglietti con Audio Plus View.
1: Facciamo l'abbonamento.
0: Immagina quanti, cioè, vedere questa scena, mica quella roba quotidiana, insomma, è roba che va apprezzata.
1: No, dai, rimaniamo solo in voce, che
0: sì,
1: è meglio.
0: Meglio. Allora, Bruno Mars, il predicatore di lusso. Dall'anima passiamo dove? A un incantesimo che non ha funzionato, però. Levante con maglia, insomma, non è male, però la canzone, un pezzo che prova a essere un incantesimo ed è piuttosto una carezza, diciamo così. La sua voce è un sospiro, il ritmo è un po' una bolla di sapone, una canzone che scivola via, ecco, leggera, e anche noi scivoliamo via. Dove? Verso la quarta parte di Estate Freschi, vero Tilly?
1: È vero. Però abbiamo Levante, appunto, che possiamo dirlo, negli ultimi anni è diventata una delle cantautrici più riconoscibili della scena italiana. È passata da brani più indie e autobiografici, poi magari ad alcune produzioni un po' più pop, però senza perdere la sua identità.
0: Vero.
1: Questo bisogna dirlo, perché Levante è sempre Levante, non
0: sì.
1: È che un giorno fa, diciamo, il tormentone. Così. E dunque anche Levante, possiamo dire che mette un po' d'accordo tutti noi della redazione.
0: Giusto,
1: musicale,
0: infatti.
1: Ci piacciucchia un po'.
0: Non riesco mai a criticarla
1: a
0: in maniera aspra.
1: La critichi un po' meno.
0: Sì,
1: Levante ci piace.
0: Allora, come dicevo, la canzone scivola via senza lasciare traccia, e anche noi scivoliamo verso la quarta parte di Estate Freschi, ma la traccia la lasciamo e come? Nella vostra coscienza, nella vostra pazienza e nei vostri gusti musicali. A tra poco.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Da Radio Capodistria le notizie flash delle 17.30. Gli agenti della Criminal Pol di Novo Mesto, durante l'ispezione di un camion con targhe straniere, hanno trovato e sequestrato 177 kg di droga a base di cannabis. Arrestato il conducente, un cittadino serbo di 35 anni, il giudice per le indagini preliminari ne ha disposto la custodia cautelare. La polizia, illustrando i particolari dell'operazione, ha evidenziato un aumento dei casi di intossicazione e overdose da droghe illegali definite di nuova generazione, come sottolineato dal responsabile della direzione di polizia di Novo Mesto, Mattias Stern. Il veicolo a bordo del quale è stata trovata la droga è di proprietà di un'azienda croata, ma il conducente non risulta essere un suo dipendente. I sauditi devono capire che un accordo sulla carta con Turchia e Pakistan non garantirà loro la sicurezza, così come anni di sostegno unilaterale agli Stati Uniti non l'hanno garantita. Riformate le vostre politiche in modo da non dover implorare la sicurezza altrui, lo afferma il portavoce della Commissione per la sicurezza nazionale e la politica estera del Parlamento iraniano, Ebrahim Rezaei, che ha esortato Riad a cambiare le sue politiche. Lo riporta Al Jazeera citando una dichiarazione su X. Un patto sulla difesa fra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan è stato firmato oggi a Jeddah dal presidente turco Erdogan, il principe ereditario saudita Bin Salman e il premier pakistano Sharif. L'intesa intende rafforzare la deterrenza collettiva contro ogni forma di aggressione e prevede che qualunque attacco armato contro qualunque dei tre stati sarà considerato come un attacco a tutti loro. Il presidente statunitense Donald Trump ha dichiarato che l'Iran intende stringere un'intesa diplomatica con gli Stati Uniti per scongiurare nuove azioni militari, senza tuttavia escludere il ricorso a ulteriori raid difensivi nel caso in cui i negoziati non diano esito positivo. Nel corso di un'intervista, il capo della Casa Bianca ha sottolineato la propensione di Teheran verso una soluzione negoziale, spiegando inoltre che eventuali rialzi dei prezzi della benzina sarebbero riconducibili unicamente a una necessaria risposta militare americana sul territorio iraniano. Replicando alla richiesta della Spagna di revocare la sospensione dell'accordo di Schengen, il governo italiano, tramite Palazzo Chigi e il ministro dell'interno Matteo Piantedosi, ha confermato che la misura rimarrà in vigore almeno fino al 15 agosto e fino al cessare dei rischi per la sicurezza nazionale e il terrorismo. L'esecutivo guidato da Giorgia Meloni ha ribadito di non accettare imposizioni estere in materia di controllo delle frontiere, precisando che il provvedimento applicato esclusivamente ai cittadini di paesi terzi provenienti dalla Spagna costituisce una facoltà temporanea, selettiva e priva di inutili aggravi contemplata dai trattati dell'Unione Europea. E per il momento è tutto. Prossimo appuntamento alle 19.30 con il Giornale della Sera, sempre da Radio Capodistria.
2: Hot Hits, le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
3: Quarta ed ultima parte, oggi chiudiamo con una storia che è un inno alla creatività. Tilly,
4: creatività, hai lasciato la migliore per il...
3: creatività maldestra. Okay. A Striano, in provincia di Napoli, un uomo di 28 anni ha cercato di non pagare il conto del bed and breakfast minacciando il titolare con una pistola. Ecco, già fin qua ci siamo. Peccato che la pistola non ci fosse.
4: Cioè, cosa faceva con le dita?
3: Aveva semplicemente la mano sotto la maglietta con tre dita a forma di canna.
4: Ma no.
3: Sperando che l'effetto sorpresa funzionasse. Sì.
4: Cioè, proprio come nei cartoni animati, tipo.
3: Esatto. Okay. Il titolare però ci è cascato.
4: No.
3: Ha lasciato andare il cliente per evitare guai, ma poi ha chiamato i carabinieri. Il 28enne è stato denunciato per violenza privata aggravata. Morale della storia: se vuoi fare il furbo, almeno procurati una pistola vera. Mm. O meglio, insomma, che dire, paga il conto, che forse sarebbe ancora
4: sarebbe
3: meglio.
4: Sarebbe ancora meglio, sì, infatti. Sì. Non diamo qua di nuovo i nostri insegnamenti.
3: Che dire, come spesso accade, le idee più assurde nascono dalla voglia di risparmiare. Anche se
4: sì,
3: alla fine,
4: questo è vero.
3: Anche se il risparmio si è trasformato in una denuncia. Allora, mentre lui cercava di farla franca con tre dita, noi cerchiamo di farla franca con le ultime canzoni di questa puntata. Almeno noi, quando sbagliamo, lo facciamo con stile. Edoardo Bennato è il primo delle sei. Canta ogni settimana, ecco, un pezzo che parla di routine, di giorni che si ripetono come un disco che salta.
4: Come la Hot Hits, che va in onda ogni settimana, non si ferma mai.
3: Una trasmissione di routine, ecco. Anche se di routine ce n'è poca ultimamente, perché insomma...
4: Cioè, addirittura durante il periodo delle ferie ci organizziamo per ciò che...
3: per
4: non
3: ciò che
4: si
3: vale
4: resti
3: in onda.
4: Senza Hot Hits.
3: Oh, ecco, anche se magari qualche volta non ci sei tu, poi non ci sono io, però insomma va in onda, va comunque.
4: Ecco.
3: Bennato con la sua voce graffiante e la sua ironia ci ricorda che la vita è fatta di ripetizioni, ma a volte basta un ventottenne con la mano sotto la maglietta per spazzare la monotonia. Eh sì, può succedere, cari amici. Comunque, ascoltiamo la numero 6 e partiamo con quest'ultima parte. Si chiama Ogni settimana, Edoardo Bennato.
5: Ho dedicato i miei lunedì alla mia voglia di ricominciare, per ripartire dall'anno zero, dall'ABC del mio pensiero.

0: Edoardo Bennato ci ricorda che la vita è fatta di routine, Tilly. Eh sì.
1: E noi ne sappiamo qualcosa.
0: Eh sì, mannaggia, guarda, stiamo diventando grigi noi qua ogni settimana. Dalla routine passiamo ad una hit parade, anzi, hit parade, quella che ci accompagna da sempre. Gianni Morandi e Alessandra Amoroso duettano in Hit Parade, un pezzo che è un omaggio alla musica italiana.
1: È Morandi, vero, 81 un incontro anni. Di generazioni anche,
0: sì.
1: Ecco.
0: 81 anni per Morandi, eh? Mannaggia, sì, un'icona della canzone italiana.
1: Certo.
0: È Amoroso, 40 anni, anche lei insomma è ancora in forma, anche se non ha più 20 anni. Ecco. Una delle voci più amate del pop. Insieme cantano la storia della musica, ma il risultato è un pezzo che sembra più una passerella che una canzone di lì. Spiegamela tu.
1: Ma praticamente volevano fare questo omaggio alla voglia di cantare, di stare insieme. Quei brani, sai, capaci di diventare, diciamo, un po' la colonna sonora di un'estate.
0: Mettere d'accordo tutti, tipo.
1: Di mettere d'accordo tutti, ecco. Questo lo fanno Gianni Morandi e Alessandra Amoroso col singolo Hit Parade.

0: Allora, Gianni Morandone e Alessandra Amoroso, ecco, due generazioni che
1: Morandone,
0: si incontrano nel è un grande.
1: In confidenza,
0: sì,
1: così
0: in
1: lo
0: confidenza.
1: Chiami.
0: Dalla Hit Parade passiamo agli allarmi.
1: Mm.
0: Gli allarmi che suonano ma nessuno ascolta. Kylie Minogue e Snow Patrol alla numero 4 con These Alarms, un pezzo che è un po' dance, un po' malinconia, un po' glitter, un po' fango. Un po', insomma.
1: Ecco, praticamente unisce il mondo del rock alternativo, quello dei Snow Patrol,
0: sì,
1: alla, diciamo, dimensione pop, della regina della dance di Kylie Minogue.
0: Addirittura.
1: Certo.
0: Eh sì, principessa del pop che ha segnato un'epoca, quasi.
1: Sì.
0: Snow Patrol invece è la band che ha fatto piangere milioni di persone, insomma, ecco. Insieme creano questa canzone che è un inno alla fragilità. Giusto?
1: Alla fragilità, anche questo abbiamo.
0: Ma mi dai pure ragione oggi.
1: L'inno.
0: Mannaggia,
1: sì.
0: Ascoltiamola, numero 4, These Alarms.

0: Kylie Minogue e Snow Patrol, Hot Hits, due mondi che si incontrano ma non si parlano granché perché sono troppo diversi. Dagli allarmi passiamo ad una discoteca. Una discoteca in disuso, come possiamo definire? Una discoteca abbandonata.
1: Insomma, però è una delle discoteche
0: storiche,
1: simbolo,
0: leggendaria.
1: Sì, perché abbiamo qua invece la regina del pop.
0: Dance-N-Tyria. Mm-hmm. Allora, la prima volta che l'ho annunciata mi è venuta quasi male, perché Dance-N-Tyria, vabbè, comunque. Un titolo che evoca notti di sudore e luci stroboscopiche, mi viene da dire, anche se la canzone, come dicevo, sì, ricorda un po' una discoteca abbandonata, non so perché, c'ha questo tocco di surreale, di non palpabile.
1: Ma spiegamolo perché questo brano richiama, diciamo, un po' le radici di Madonna, quella dei club newyorkesi, dove tutto era iniziato.
0: Giusto.
1: E dove la musica era prima di tutto libertà, identità, rivoluzione, sai, quegli anni
0: sì,
1: si sapevano divertire. E il titolo è un riferimento proprio al leggendario Dance-N-Tyria, il locale di New York che era stato proprio frequentato da Madonna nei primi anni 80.
0: Anche questo è giusto.
1: Uno dei luoghi simbolo della scena underground dell'epoca. Ecco, e fu proprio in quell'ambiente, fatto di artisti, musicisti, performer e creativi, e lì Madonna iniziò poi a costruire questo suo personaggio, prima ancora di diventare appunto una delle più grandi icone del pop mondiale.
0: Tutto
1: è partito da là.
0: Meno male che almeno tutti prepari. Dance-N-Tyria, più che una discoteca, un ripostiglio di hit dimenticate. Numero 3, Madonna.

0: Dalla leggendaria discoteca di Madonna passiamo ad una canzone che parla d'amore, quello che Saif canta con la sua voce calda. È giusto?
1: Mm-hmm.
0: C'è Saif la numero due?
1: C'è.
0: C'è Saif.
1: È allora. La canzone della settimana.
0: Oh. Allora, lui torna con Parlar d'amore, la canzone della settimana, appunto. Una canzone che prova ad essere un inno alla semplicità dei sentimenti, se non sbaglio.
1: Sì, cioè praticamente mette al centro una delle cose più semplici, ma anche allo stesso tempo più difficili da fare, ovvero quelle di raccontare l'amore, raccontare i sentimenti.
0: Mm.
1: Perché dice che molte volte è difficile esprimersi, appunto, esprimere i propri sentimenti e parlare d'amore.
0: Sì.
1: Però cantare d'amore mi sa che non è così difficile, perché sappiamo quante volte le canzoni, che sentiamo nella Hot Hits hanno sempre quel tema alla fine, sempre d'amore si parla.
0: Ai tempi dell'asilo, ti ricordi come ci mostravamo amore una volta? Tiravamo i capelli alle ragazzine in classe.
1: No.
0: Volevamo bene a tutti.
1: Bruttissimo,
0: sì,
1: però.
0: Sì, è così. Era il modo di comunicare.
1: Era il famoso chi si picchia si ama.
0: Sì. Comunque preferivo quel modo lì rispetto a quello delle Hit di oggi.
1: Tu torneresti sì. Non so.
0: Meglio
1: se
0: una
1: si
0: tirata
1: può
0: di capelli che una tirata in radio di Saif. Parlar d'amore numero due.
2: Che bello!

0: Saif ci ricorda che l'amore è bello, ma va detto con parole nuove.
1: Anche non litigarello.
0: Tilli. Allora, dalla canzone d'amore passiamo al gioco dell'amore. Mm. Ah, quello che Michelle Branch e i New Radicals hanno imparato a fare. Sì, sì, Michelle Branch e i New Radicals chiudono la puntata di oggi con The Game of Love. Mm.
1: Un canzone che aveva già fatto Michelle Branch con Santana, ti
0: giusto, ricordi, molti anni fa. Sì, sì, insomma, sì. Un altro tuffo nella nostalgia.

0: dire.
1: Eh sì.
0: Oggi andiamo a fare il bagno nella nostalgia, no? In mare. Il mare.
1: Andiamo anche a fare il bagno perché abbiamo finito. Io direi anche di.
0: È ora.
1: Di andare a fare un tuffo anche per noi.
0: Sì, cari amici. Allora, anche oggi per oggi è tutto. Abbiamo avuto un infermiere che camminava 6 ore con un bastone nel fianco. E questa,
1: per
0: insomma.
1: Fortuna era infermiere, perciò almeno sapeva.
0: Sì,
1: anche...
0: sapeva come sì. auto. Sì. Mm. Una consigliera comunale in bagno con il bucato in vista, un pinguino che ascoltava la chitarra in Argentina e un 28enne che ha provato a non pagare il conto fingendo una pistola con 3 dita. Mm. Non erano 2 prima, insomma, è differente.
1: No.
0: Il mondo, cari amici, è questo e tant'altro. La musica lo è ancora di più, ma noi da Hot Hits abbiamo questa missione, quella di, come al solito, ridere di tutto ciò e scherzarci su. È vero, Tilly?
1: È vero, anche cominciamo, diciamo, il weekend così in un modo più leggero con le nostre hit, con le 25 hit più programmate della settimana, tutte quante racchiuse ovviamente nella nostra Hot Hits.
0: Giusto, se la vita ci mette alla prova, almeno possiamo farlo con una risata amara. Mm. Questa era Hot Hits con Samuele Tilly.
1: Ciao e alla prossima.
0: Ciao.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un rinnovato saluto, torniamo a segnalare code per incidente sulla 4 Brescia-Padova tra Padova Ovest e Padova Est in direzione Venezia. Proseguendo in direzione Trieste si verificano rallentamenti tra Padova Est e il bivio per la tangenziale di Mestre. Segnaliamo inoltre verso Venezia rallentamenti per traffico intenso tra Brescia Ovest e Peschiera del Garda. Restiamo sulla 4 nel tratto Venezia-Trieste in direzione Trieste per traffico intenso. Code tra San Giorgio di Nogaro e il bivio per la 23 e code alla barriera di Trieste-Lisert. Sulla tangenziale di Mestre in direzione Trieste, code per traffico intenso tra Terraglio e il bivio per la A27, rallentamenti tra la rotatoria Miranese e Castellana. Infine sulla 28 Porto Gruaro-Conegliano si verificano code in uscita Porto Gruaro in direzione del bivio per la 4. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Va ora in onda Sconfinamenti, la trasmissione a cura della sede regionale RAI del Friuli Venezia Giulia. Buon ascolto.

0: cittadini del territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A Fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola.
3: La tempra dalmata.
4: La parte settentrionale dell'Istria.
5: La Repubblica di Venezia. La civiltà istriano-dalmata. La cosiddetta zona B.
6: Una questione di Trieste.
7: Ferrovia Rovigno-Canfanaro.
8: Rovigno.
7: Rovigno-Capodistria.
0: E finché la fede e la tradizione, la cultura e l'arte di questa nobilissima Istria e terra Giulia vivrà nel cuore dei suoi figli il ricordo dell'Istria nostra.

Un buon pomeriggio da Francesco Zardini e da Tommaso Vinoni alla console. Un contenitore di storia, di cultura e di attualità, dove le tante tessere fatte di parole formano un grande e variegato mosaico di queste terre. Tutto questo è Sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano prodotto dalla Sede Rai per il Friuli Venezia Giulia a cura di Massimo Gobessi.

0: Oggi a Sconfinamenti, Portolano letterario di Dalmazia nell'Ottocento, fra versi e prosa, un lavoro di Francesca Favaro, edito dalla Scuola Dalmata, dei Santi Giorgio e Trifone di Venezia per la collana di ricerche storiche Yolanda Maria Treveri. Ne parliamo con l'autrice di questo lavoro, Francesca Favaro, docente di letteratura italiana e linguista. Buon pomeriggio, benvenuta.
1: Grazie, buon pomeriggio a voi.
0: E per la Scuola Dalmata dei Santi Giorgio e Trifone, Piero Gazzari, Zaratino, classe 1937, esule nel 1944 e che dopo una carriera in Marina, congedato come capitano di vascello, per 20 anni ha ricoperto la carica di cancelliere della scuola, divenendo poi consigliere, come tuttora. Buon pomeriggio Gazzari e benvenuto.
2: Buonasera, grazie anche a voi, saluto la dottoressa Favaro e di nuovo a lei Zardini, grazie per l'invito.
0: È un piacere, ma cominciamo con il conoscere la Scuola Dalmata dei Santi Giorgio e Trifone, per capire anche come poi questo lavoro si collochi all'interno delle attività, delle azioni di questa realtà veneziana. Ecco, che cos'è la Scuola Dalmata?
2: La Scuola Dalmata, fondata nel 1451, quindi quest'anno siamo a 575 anni dalla sua fondazione, è praticamente una confraternita di nazione. A Venezia attualmente ci sono altre quattro confraternite, cosiddette scuole grandi, che sono di devozione a un santo oppure di arti e mestieri come quella di San Teodoro.
0: Cosa si prefigge questa Scuola Dalmata?
2: Si prefigge di assicurare sempre il supporto logistico, assistenziale ai dalmati eventualmente bisognosi, soprattutto nei secoli passati, e comunque di tramandare la cultura dalmata attraverso appunto questa collana di ricerche storiche che è stata realizzata grazie all'ascito di Yolanda Maria Treveri, che era un'insegnante nata a Zara e che ha espletato il suo servizio anche a Udine, dove è deceduta negli anni 2000.
0: Quindi questa è la collana ricerche storiche di una scuola, una confraternita, che nasceva con l'idea di dare assistenza ai dalmati nei secoli. Sì. Nata nel 1451, ecco, in questi secoli come aiutava i dalmati la scuola?
2: Beh, è stata fondata da quelli praticamente del Montenegro e poi assicurava un supporto logistico agli artigiani, ai commercianti che venivano a Venezia e poi assicurava anche dei lasciti in beneficenza come attualmente si fa qualora ce ne fosse bisogno. È una scuola, come tutte le scuole, era sottoposta al controllo del Consiglio dei Dieci e qua a Venezia ce n'erano oltre 200 di queste confraternite, piccole e grandi. Attualmente, come dicevo, sono quattro grandi: San Rocco, San Giovanni Evangelista, i Carmini e San Teodoro, e l'unica piccola è la Scuola Dalmata, però ha un'importanza molto sentita e conosciuta perché comprende 9 teleri, 9 quadri del Carpaccio che sono attualmente in fase ormai finale di restauro e che sono stati sempre conservati in questa chiesa che è nel sestiere di Castello a Venezia.
0: Questa è la Scuola Dalmata dei Santi Giorgio e Trifone che ci viene raccontata da Piero Gazzari, in questo momento consigliere della scuola. La scuola ha editato, lo ricordiamo, lo ripetiamo per chi si fosse collegato in questo momento, ha editato il Portolano letterario di Dalmazia nell'Ottocento, fra versi e prosa. L'autrice di questo Portolano, Francesca Favaro, è sempre con noi in collegamento. Potremmo cominciare la presentazione di questo lavoro, Favaro, chiedendole che cosa sia un portolano, per chi magari non fosse di mare, ecco, e non fosse abituato a questi termini. Il portolano per i marinai, che cos'è?
1: Sì, Il portolano è una base per la realizzazione di una carta nautica, ossia si tratta di un materiale, un documento, un testo che descrive le coste, gli approdi, ma non soltanto, descrive anche le caratteristiche delle maree, delle correnti, dei venti. Quindi è un materiale di consultazione fondamentale per chi viaggi per mare, che lo faccia a vela o che lo faccia a vapore. Inoltre il portolano consente anche che ci si addentri verso l'interno, cioè spesso non si limita alla descrizione della zona costiera, ma dà delle informazioni appunto sulla penetrazione possibile dai porti nell'entroterra. Il mio naturalmente è un portolano che non ha questa funzione pratica legata in senso concreto primario alla navigazione, ha una finalità culturale, letteraria, però mi piaceva l'idea di un'opera che riunisse testi di autori dalmati e non soltanto dalmati dedicati alla Dalmazia e che per i lettori fosse proprio una sorta di traccia, di guida, di percorso costiero e non soltanto costiero.
0: Tre autori all'interno di questo lavoro, tutti e tre coinvolti, vissuti nell'Ottocento. L'Ottocento in Dalmazia, ecco, per dare un contesto anche al mondo che stavano vivendo i tre autori che scopriremo tra poco. Favaro, l'Ottocento in Dalmazia, soprattutto nel mondo veneziano, era un periodo particolare.
1: Sì, è un periodo di grandissimi cambiamenti. Direi che l'Ottocento, soprattutto nei decenni che sono rappresentati nel libro verso la metà del secolo, è un periodo di sollevazioni di libertà, cambiamenti, assestamenti più o meno dolorosi in tutta Europa, però certamente questo si fa sentire con una forza particolare in una regione che ha tradizioni culturali e politiche stratificate qual è la Dalmazia. Noi passiamo con il Trattato di Campoformio da un predominio della Serenissima, della dominante Venezia, anche proprio in altri luoghi, non solamente in Dalmazia, è un problema generale, basti pensare alla sofferenza dell'esule Foscolo, all'influenza napoleonica sui territori che prima erano sottoposti al controllo della città lagunare e che avevano direi pienamente la cultura della città lagunare. Dopodiché si arriva agli austriaci con tutto quello che questo determina, direi soprattutto in questo periodo, per i dalmati che erano italofoni, parlavano la lingua italiana, il volgare del sì, per dirla con l'espressione del tempo di Dante, e avevano una cultura che era la medesima che si poteva respirare sull'altra sponda dell'Adriatico, perché con l'arrivo degli austriaci si tende anche da un punto di vista linguistico a favorire l'elemento slavo, per cui c'è una sorta di necessario interrogarsi, reinterrogarsi, discutere e ridiscutere anche su un senso identitario e di appartenenza. Poco fa ho sentito la parola mosaico. Ecco, la Dalmazia è esattamente un mosaico di tradizioni, di lingue e di culture. Le tessere di questo mosaico si combinano e ricombinano variamente nel tempo. E i decenni centrali dell'Ottocento sono cruciali perché si tesse una trama di sfumature che definiscono e ridefiniscono una cultura, un'identità, questioni sociali, temi quali la convivenza con altri popoli.
0: Gli autori, i tre autori che lei ha raccolto appunto in questo lavoro sono figli di questa epoca. Il primo, Nicolò Jaksic. Chi fu? Ecco, conosciamo l'autore prima della sua opera.
1: Sì, Nicolò Jaksic è una figura interessante, di versatile, di uomo di cultura dell'epoca, Era nato nel 1762, morì nel 1841. L'opera che io propongo viene pubblicata nel 1840, come del medesimo anno è l'opera che propongo di Marco De Casotti, che però era un pochino più giovane perché era nato agli inizi del XIX secolo. Ma Jaksic era stato un amministratore in Dalmazia, cioè aveva rivestito incarichi di governo, mostrando, a detta di Tommaseo, grande conoscitore della sua terra natia e dei suoi abitanti più ragguardevoli, mostrando probità, onestà. Era un uomo di cultura classica, conosceva ad esempio molto bene il latino. Ecco, esattamente come accade sull'altra sponda dell'Adriatico, nella parte veneziana, in Dalmazia in questo periodo c'è una grande frequentazione dei classici e una capillare conoscenza da parte degli uomini di cultura della loro opera. Però Jaksic si dedicò anche, aspetto questo molto apprezzato da Tommaseo, alla traduzione di testi slavi e della poesia popolare slava. E questo aspetto, pensiamo alle raccolte di componimenti greci, lirici, corsi di Tommaseo, sta molto a cuore al nostro. Per cui un personaggio dal temperamento molteplice, se posso dire così, sì. E capace di scrivere, per quanto riguarda la lingua italiana, con agio, con disinvoltura, sia in poesia sia in prosa.
0: Qua si cita il lavoro Saggio di memorie dalmate, appunto, di Niccolò Jaksic. Ecco, in questa scrittura, prima magari di chiederle di portarci proprio all'interno delle sue frasi, dei suoi pensieri, ma in queste descrizioni, in questo portolano letterario scritto da Jaksic, quali sono i punti sui quali si sofferma maggiormente? È un paesaggista in un certo senso, o entra proprio nella quotidianità della società che vede?
1: È un paesaggista soltanto se ci si ferma a una prima lettura, alla superficie. In realtà il paesaggio gli consente di immergersi nella storia delle terre che contempla. Quindi vuole illustrarne i costumi, gli usi contemporanei, ma anche il passato. Ad esempio, per quello che riguarda le liriche, i componimenti poetici che ho incluso nel portolano, alcuni celebrano, magari con un travestimento anticheggiante o con l'autore che assume i panni di un bardo, delle svolte importanti per il miglioramento della città di Zara. Si celebra ad esempio l'apertura di un giardino avvenuta nel 1829, l'inaugurazione di una strada che avrebbe consentito un miglioramento e una velocizzazione dei commerci, l'inaugurazione di un acquedotto sorto sui resti dell'acquedotto romano. Quindi c'è un'attenzione al presente, inteso anche come un progresso, perché l'apertura di un giardino, l'inaugurazione di una strada, sono momenti importanti per la storia di una comunità, che però si appoggia a una tradizione. A partire dal linguaggio con cui viene espressa, perché le metafore, le immagini, le personificazioni mitologiche con cui ad esempio viene rappresentata la flora del giardino sono quelle di una tradizione che è familiare anche ai lettori italiani. Quindi sempre dell'altra sponda dell'Adriatico, se posso dire così, ma sono come le due parti di uno stesso cuore. E per quello che riguarda la parte in prosa, si tratta di descrizioni, è vero, descrizioni di momenti naturali come tramonti, albe, scene nautiche, però compaiono in queste descrizioni anche elementi umani, personaggi di varie età, fanciulli come vegliardi, marinai con i quali l'autore conversa, per cui si avverte chiaramente l'impressione che il territorio per Jaksic sia una realtà viva, soprattutto per il tramite di coloro che lo abitano e che lo popolano. Quindi i suoi paesaggi sono paesaggi che vivono perché ospitano l'uomo, o comunque la memoria della sua storia, i suoi slanci, i suoi sogni verso il futuro.
0: Ci sono dei riferimenti citati da Jaksic che permettono anche a un viaggiatore odierno di orientarsi nelle sue località, nelle località che descrive. Per esempio, lei parlava di un giardino inaugurato a Zara. Ecco, chi oggi si reca a Zara vede questo giardino?
1: Sì, il giardino esiste ancora. È un giardino che è dedicato a una regina. Ora, esatto, esattamente. Per cui è mutato chiaramente rispetto alle caratteristiche che possedeva al tempo di Jaksic, però c'è ancora. Per cui chi si accosta alle pagine del Portolano può anche avere una sorta di strumento ottico, se si reca in Dalmazia, sì, per contemplare i luoghi che visita nella nostra contemporaneità, nella nostra attualità, attraverso questo filtro del passato, un pochino applicando il concetto che Leopardi definisce della doppia vista, cioè si guarda un luogo per quello che è adesso, ma anche attraverso il ricordo. Leopardi fa riferimento a ricordi di carattere personale, in questo caso è il ricordo tramandato dalla letteratura e dalla testimonianza di Jaksic, ma anche di tanti altri che poi del giardino hanno continuato a scrivere. Io ho cercato di costruire delle pagine di commento in cui dialogassero con i testi scelti altri testi, magari di poco posteriori, e così si può vedere come si parla del giardino a distanza di qualche decennio, sì, in termini ora positivi, ora magari un pochino preoccupati perché mancavano i finanziamenti per tenerlo nelle condizioni migliori. Quindi c'è anche una sorta di passaggio di testimone nel tempo di questi argomenti, che non sono delle visioni poetiche fine a se stanti, sono proprio la linfa vitale, la storia di una terra e della sua gente.
0: Possiamo chiederle, Favaro, una piccola citazione proprio di Nicolò Jaksic, magari riferito a un luogo poco conosciuto, un'isola dell'arcipelago nei pressi di Sebenico?
1: Sì, allora possiamo leggere un passo della Valle di Lucorano,
0: sì,
1: che è interessante per i cromatismi che vengono qui dispiegati. È la descrizione degli effetti della luce del sole sul mare, però poi compare l'elemento umano. Una colonna di raggi vermigli imporpora il mar di Occidente. Degli altri raggi abbelliscono le nubi leggere che scherzavano nei campi dell'aria. Un gruppo di queste brilla d'oro, lucente, con alcune gradazioni di vivissimo arancio. Le nubi opposte sono tinte di scarlattino e violetto, e dietro agli interstizi appariva alla vista più imponente e sublime la lontana prospettiva del cielo. Mentre questo brillante spettacolo mi rapisce, si apre la lunga valle di Lucorano. Due colli abbracciano il mare. Sulle falde di quello d'oriente vi sono delle vigne e degli oliveti, ed in mezzo alla mena verdura vidi biancheggiare alcuni fumanti rustici abituri.
0: Con questa immagine, Favaro, e ci rivolgiamo anche a Piero Gazzari, che è sempre in collegamento con noi, ci lasciamo per un momento musicale, ma torneremo tra pochissimo a percorrere il Portolano letterario di Dalmazia nell'Ottocento fra versi e prosa.

0: sempre a Sconfinamenti, assieme a Francesca Favaro, assieme a Piero Gazzari, per percorrere la Dalmazia con lo sguardo di un viaggiatore dell'Ottocento. Abbiamo conosciuto l'opera di Nicolò Jaksic. Passiamo adesso, Favaro, a un altro autore che potremmo introdurre proprio con le sue stesse parole, mentre descrive la città di Zara.
1: Sì, Marco De Casotti, le righe che ora leggo sono la descrizione della prima impressione che si ha quando si arriva dal mare e si intravede quella che poi si capirà essere la città di Zara. Ve, si apre con un'esortazione, vedi, una nube biancastra che si distende sulle onde. Sembra il fumo di una cannonata in bonaccia. Pilota, guarda non fosse un foriero di Procella, ma il conto non falla. 47 miglia da Lossino, la nube si trasforma in baluardi, in piatteforme, in case, in campanili. È una città. Avanti 4 miglia ancora siamo a Zara. Eccoci le sue mura, opera veneta, che per 11 tra bastioni e mezzi bastioni, con ben regolato congiungimento di cortine, la chiudono e la rendono città murata.
0: Chi fu Marco De Casotti, autore appunto di queste parole?
1: Sì, se posso, sì? Prima volevo solamente far notare come queste righe iniziali rappresentino una sorta di concretizzazione di un sogno, perché la città all'inizio appare come se fosse delle nuvole, quindi qualcosa di impalpabile, di leggero, anche di fatato, e poi questa nuvola si trasforma in pietra, quindi sembra quasi che si sollevi come un sogno diventato realtà, Zara a una prima visione. E lo dico perché Marco De Casotti, nelle sue varie opere, anche egli è stato un autore estremamente versatile, dà prova di grandissima capacità di esercitare suggestione nel descrivere i paesaggi. Marco De Casotti apparteneva a una famiglia nobile, era nato a Traù, mentre Jaksic era spalatino, prima sì, non l'avevo detto, nel 1802. Morì presto, come dicevo, nel 42, ed è autore di opere di argomento etnografico, geografico, dedicate alla sua terra, da cui poi trae anche le informazioni che innervano i suoi romanzi apprezzati anche da un lettore e critico talvolta estremamente esigente e pungente, com'era Tommaseo, ad esempio i romanzi dedicati ai Morlacchi. E dal 1832 Marco De Casotti era stato anche direttore della Gazzetta di Zara. E quando parla dei viaggi, ad esempio nell'introduzione all'opera da cui sono tratte queste righe, si esprime come se il mondo, la terra, le acque fossero un libro, e il viaggiatore non può permettersi di sfogliarne le pagine essendo impreparato. Per cui, pur sapendo che si tratta di una impresa impossibile, quella di riassumere una messa di informazioni relativa a una terra tanto complessa per storia, tradizioni, culture, qual è la Dalmazia, Marco De Casotti si propone assolutamente lo scopo di dare a un viaggiatore inesperto gli strumenti migliori per affrontare l'impresa, come una sorta di alfabeto di base per riuscire a decifrare tutte le bellezze e le caratteristiche dei territori che gli si presentano.
0: Si documenta anche della storia locale Marco De Casotti, e in particolare si sofferma su un episodio che ci porta all'attenzione Zara nel contesto della Quarta Crociata, quindi siamo nei primi anni del 1200. Ecco, perché Zara fu al centro della Quarta Crociata in un certo momento?
1: Beh, Zara è una città che nasce come, se posso utilizzare un termine forse un po' anacronistico, cosmopolita, ha una posizione da ponte tra l'Oriente e l'Occidente, ed è anche un centro nel quale si confrontano le religioni. Era pressoché inevitabile che lo diventasse, che diventasse oggetto appunto di attenzione durante questo periodo storico. Devo dire che poi questo episodio non risalta molto in altre cronache ed è un merito di Marco De Casotti l'averlo esplorato, perché il suo intento effettivamente non è quello di stabilire una gerarchia tra le varie fasi della storia di una città, tra le fasi del potere che si sono susseguite in essa, ma proprio di illustrarla e di dimostrare come tutto questo abbia formato un serbatoio vivissimo e fecondo, da cui poi è emerso un'amalgama irriproducibile altrove.
0: E in questo caso quindi come troviamo Zara appunto in quegli anni? Perché siamo al centro di una conquista appunto poco nota.
1: Ma intende dire durante la Quarta Crociata?
0: Sì.
1: La Quarta Crociata, come la definisce Marco De Casotti, rappresenta un momento in cui la città è anche toccata da presenze che vengono dall'est, maggiormente dall'est, quindi sempre particolarmente esposta al contatto con una tradizione che poi viene sostituita da altre tradizioni che si impongono, però in quel momento è più orientale, diciamo, sì, di altre città, è decisamente più orientale anche di quanto sia nel prosieguo della sua storia.
0: Una storia che la vedrà veneziana, Zara, chiaramente.
1: Esattamente, poi diventa veneziana e questo aspetto viene messo in ombra da altri.
0: Proseguendo questo lavoro, questo portolano letterario, abbiamo ancora circa 5 minuti prima di salutarci. Soffermiamoci sull'ultimo autore, Gino Cittadella Vigo d'Arzere. Ecco, chi fu e che cosa ci racconta?
1: Sì, allora, Gino Cittadella Vigo d'Arzere è una voce che consente di tessere una sorta di controcanto rispetto alle due precedenti, perché era padovano, più giovane degli altri autori, era nato nel 1844 da una famiglia nobile e nel 1865, quindi poco più che ventenne, compie un viaggio per mare, soprattutto presso le bocche di Cattaro, che lo incantano, assolutamente lo incantano, e redige un opuscolo nel quale con una certa modestia propone ai membri dell'Accademia Patavina di Scienze, Lettere ed Arte le impressioni che questa esperienza hanno lasciato in lui. Quindi troviamo il riflesso della frequentazione delle terre e delle coste della Dalmazia nell'opera di un autore non dalmata, però fortemente incuriosito dalla Dalmazia e fortemente ammirato. Tra l'altro viene sottolineata in quest'opera anche la pervasiva italianità linguistica che ancora pervade determinate zone come la zona di Ragusa, cioè dice Cittadella Vigo d'Arzere che lì non si è spenta, non ha mai cessato di essere parlata e di vibrare in tutti i suoi accenti la favella di Dante. E poi si innestano in questo suo resoconto, che è anche tutto tramato di citazioni letterarie, le figure di alcuni personaggi interessanti, curiosi della storia presente e passata della Dalmazia. Una piccola curiosità, sì, può essere ad esempio la citazione di un grande matematico vissuto tra XVI e XVII secolo, Marino Vetaldi, che viene rappresentato in una sorta di rifugio in una grotta di fronte alla Croma, e questa specie di antro, a me fa sempre molto pensare alle grotte in cui si rifugiavano i tritoni, le Nereidi, gli abitanti del mare della mitologia, sì, classica, è la sede in cui porta avanti i suoi studi, per cui c'è nella descrizione di Gino Cittadella Vigo d'Arzere questa sorta di rivestimento classicheggiante, e poi si menzionano i fisici strumenti che sono appostati nella caverna. E Marino Vetaldi era un fisico che si occupava prevalentemente di questioni di ottica, per cui viene definito come un nuovo Archimede addirittura.
0: Un nuovo Archimede nella Ragusa raccontata nell'Ottocento da Gino Cittadella Vigo d'Arzere. Stiamo percorrendo il portolano letterario di Dalmazia nell'Ottocento fra versi e prosa, lavoro di Francesca Favaro, edito dalla Scuola Dalmata dei Santi Giorgio e Trifone di Venezia. Ecco, potremmo provare a tornare proprio da Piero Gazzari, consigliere di questa scuola, per chiederle, Gazzari, un parere da lettore zaratino di questo lavoro. Lei come ha vissuto, come ha letto questo portolano letterario?
2: Direi anche con nostalgia, perché per esempio i giardini Regina Elena erano sulla via Cesare Battisti, che portavano un po' alla periferia, e dove c'era un palazzo di 4-5 piani dove c'erano tutti gli alloggi dei dipendenti comunali. Mio padre era medico ufficiale sanitario di Zara, e anzi sotto quei giardini ricavarono un rifugio dove durante la guerra anch'io andavo a rifugiarmi coi miei, perché là ne avevamo presi 54 bombardamenti, non uno solo. Ecco, e poi ricorda l'autrice Porta Terraferma, Campo Cinque Pozzi, da dove comincia anche il giardino della Regina Elena. Poi c'è da un'altra parte della città Porta Marina, San Grisogono, la chiesa di San Simeone, dove io ho vissuto, perché là si faceva per esempio la fiera di San Simeone in questo spiazzo, e c'era anche una bella colonna romana. Nella chiesa di San Simeone poi c'era l'arca d'argento che fu donata dalla regina d'Ungheria, perché come è noto Zara fu anche sotto un po' la dominazione ungherese.
0: Sì. Ecco, quindi tanti ricordi anche che le affiorano.
2: Sì, perché sono vecchiotto, diciamo, e mi viene in mente anche che io già in seconda media con Egliano avevo tenuto una breve conferenza nella classe dove frequentavo. Ovviamente tutta la conferenza mi fu preparata da mio padre, che conosceva tutta la storia di Zara e l'aveva anche vissuta. Mio padre era anche come si dice, d'Annunziano. Sì. E ha partecipato con la divisa austriaca, perché Zara era sotto l'Austria, e quando è tornato poi invece Zara era italiana dal 18 in poi e fino al 44. Io sono scappato nel 44 e sono venuto in Italia, e è stato un esodo difficile. Ecco, volevo dirle della sì. Collana Treveri, sono 21 i volumi, con questo ultimo della dottoressa Favaro, e sono 21 i volumi che sono stati pubblicati, e trattano tutti argomenti o personaggi dalmati, parlano anche dello stemma del regno di Dalmazia, dei leoni di Dalmazia a cura di Alberto Rizzi, che è un autore abbastanza molto conosciuto, del nostro guardian grande che ormai non c'è più, Valeri. È una bella collana veramente.
0: Per riuscire a recuperare i numeri di questa collana, Gazzari, il riferimento è sempre la Scuola Dalmata dei Santi Giorgio Trifone.
2: Sì, ma lei tutti i volumi sono difficilmente reperibili, specie i primi, perché successivamente con l'esperienza abbiamo stampato più numeri, più volumi. Però all'occorrenza noi siamo a disposizione, io tanto le posso mandare se vuole gli elenchi di questi volumi, e poi vediamo di recuperare possibilmente, come le ho mandato già l'ultimo volume della dottoressa.
0: Sì. Questa è un'informazione anche per chi ci sta seguendo, per chi voglia scoprire la Dalmazia con altri occhi, con altre menti, con altre voci, altre esperienze. Noi siamo alla fine di questa puntata, ringraziamo Piero Gazzari appunto per averci presentato la scuola, anche per aver condiviso con noi alcuni ricordi. Grazie.
2: Grazie a lei, dottore, grazie alla dottoressa.
0: Francesca Favaro, nominiamo velocemente, ringraziamo, non riusciremo a farlo ad uno, anche i tanti contributi iconografici. Il Portolano si conclude con una galleria di immagini per le quali si ringraziano appunto esperti della storia dalmata, questo appunto per dare completezza, ma noi le ringraziamo Favaro anche per essere stata la voce di questi tre autori della Dalmazia dell'Ottocento.
1: Ma io ringrazio la Scuola Dalmata tutta per l'accoglienza che ha riservato questo mio lavoro. Sto amando sempre di più la cultura di questa terra, a cui intendo continuare a dedicarmi, alla ricerca sulla quale intendo continuare a dedicarmi. E ringrazio lei per questo meraviglioso incontro pomeridiano. E sì, il volume si chiude con un corredo iconografico per il quale devo gratitudine sempre alla Scuola Dalmata, nella persona del Guardian Grande, il dottor Millic, poi a un collega, Bosco Knezic, e a dei colleghi della città di Kotor del Montenegro, che mi hanno dato delle immagini proprio sulle bocche di Cattaro, molto, molto suggestive. Si dice che adesso siamo una società iconica. Io credo che la parola dipinga come le linee e i pennelli, ma le immagini aiutano a dare l'idea dei tempi passati.
0: Grazie ancora anche per questo ultimo approfondimento, per quest'ultima informazione. Ringraziamento Francesca Favaro, buon lavoro.
1: Grazie mille a tutti.
0: Siamo giunti così al termine dell'appuntamento odierno, ma ci trovate per riascoltarci o scaricare la puntata sul sito internet Rai Play Sound alla pagina Sconfinamenti. Da Francesco Zardini, Massimo Gobessi e Tommaso Vinoni, un caro saluto e grazie per essere stati in nostra compagnia.
3: Sigla single della settimana.
4: Michelle Branch ritorna sulle scene ripescando il suo mega successo del 2002 che la vedeva insieme a Carlos Santana ed aveva fra gli autori Greg Alexander dei New Radicals. Ora con lei nella nuova versione di The Game of Love.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo appuntamento sulla tangenziale di Mestre, code per incidente verso Trieste tra Terraglio e il bivio per la regionale 11. Traffico rallentato nella stessa direzione tra la rotatoria Miranese e Castellana. Sulla A4 si verificano rallentamenti per traffico intenso tra Brescia Ovest e Peschiera del Garda in direzione Venezia. Code in diminuzione per incidente risolto tra Padova Ovest e Padova Est nella stessa direzione. Proseguendo verso Trieste, code sono segnalate tra Padova Est e il bivio per la tangenziale di Mestre. Sempre sulla A4 in direzione Trieste, traffico intenso, code tra San Giorgio di Nogaro e il bivio per la A23 e nei pressi della barriera di Trieste-Lisert. Dalle 14 di oggi e fino alle 22 di domani, sabato 8 agosto, nelle aree di servizio di Calstorta Sud e Duino Sud è in vigore il divieto di sosta e fermata per i veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Disco 2000, un viaggio tra le canzoni fondamentali che hanno segnato il sound degli anni zero, selezionate da Tilly.

0: Il meteo e la viabilità.
1: Vediamo la situazione. Un fronte freddo ha raggiunto le nostre regioni. Venti da nord-est convogliono in quota, aria un po' più fresca e umida. Le previsioni. In serata rovesce fenomeni temporaleschi da nord, nella notte si estenderanno alle regioni centrali e meridionali. Fino a domattina cesseranno. Nel litorale buoni rafforzamento, temperature minime da 15 a 22 gradi. Domani dapprima nuvolosità da moderata a prevalente, nel corso della giornata soleggiato con nuvolosità variabile a tratti. Nel pomeriggio e verso sera acquazzoni e manifestazioni temporalesche sull'arco alpino. Nel litorale soffierà una debole bora, temperature massime da 27 a 34 gradi. Domenica generalmente sereno, anche lunedì inizialmente bel tempo, successivamente nuvolosità cumuliforme. Nelle ore pomeridiane e serali rovesce temporali, martedì sereno, temperature nuovamente in aumento. La viabilità. Il Centro per le informazioni sul traffico segnala movimento veicolare intenso sulla rete viaria della Slovenia. Rallentamenti sull'autostrada A1 Capodistria-Lubiana tra Unez e Brezovica in direzione della capitale. Incolonnamenti anche sull'autostrada della Stiria tra Dramlia e il traforo Pletovaria verso Maribor. La galleria viene chiusa a intermittenza per motivi di sicurezza. Traffico sostenuto sulle strade statali e locali, nell'interno sulla Lesse Bled. Nella regione costiera, rallentamenti sulla Santa Lucia Isola e sulla Dragogna Capodistria. Ore 19 e 30 minuti.
0: Il giornale della sera.
1: Buonasera da Radio Capodistria, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. In apertura, come di consueto, il sommario di questa edizione serale del GR da Radio Capodistria. Sette paesi dell'UE contestano a Bruxelles la decisione del governo sloveno di bloccare la nomina di Tania Fajon a rappresentante speciale per il Sahel. Risorse idriche verso il collasso a causa della siccità. Dati incoraggianti per il turismo a Capodistria. Grosso sequestro di droga in provincia di Novo Mesto. La polizia sul mercato, nuove droghe sintetiche sempre più pericolose. L'Italia e l'Europa ricordano la tragedia di Marcinelle. Tensioni Roma-Madrid per la sospensione di Schengen. Firmato un patto sulla difesa tra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan. Ancora buonasera, Delio De Sardo in studio per questa edizione serale del GR da Radio Capodistria. La Slovenia è finita sotto accusa a Bruxelles dopo aver bloccato la candidatura dell'ex ministra degli esteri Tania Fajon a rappresentante speciale dell'UE per il Sahel. Francia, Spagna e altri stati membri hanno contestato la trasparenza e le modalità della procedura. Intanto Lubiana ha presentato una denuncia penale contro la Fajon che respinge le accuse e parla di ritorsione politica. Barbara Costamagna.
2: È diventato un caso europeo la candidatura di Tania Fajon, rappresentante speciale dell'Unione Europea per il Sahel. L'ex ministra degli esteri slovena, esponente socialista, era la candidata prima classificata nella selezione, ma la sua nomina è stata bloccata all'ultimo momento dal governo di Janez Janša. Sotto la pressione di Lubiana, la responsabile della diplomazia europea, Kaja Kallas, ha quindi proposto la seconda classificata, la diplomatica danese Brigitte Nygaard-Markussen, che è stata poi nominata. La procedura però ha provocato forti malumori tra gli stati membri. Secondo Euractiv, sette paesi hanno criticato la gestione della nomina. La Francia ha denunciato la mancanza di trasparenza, mentre la Spagna ha contestato i tempi stretti per valutare la nuova candidata e ha espresso preoccupazione per le conseguenze sulla credibilità del Servizio europeo per l'azione esterna. Spagna, Romania e Belgio si sono astenuti sulla nomina. nomina. Il Belgio ha inoltre chiesto un parere giuridico sulla necessità che un candidato abbia il sostegno del proprio governo nazionale. La risposta dei legali del Consiglio dell'Unione Europea è stata netta: non è un requisito. Anche Romania, Lussemburgo e Slovacchia hanno criticato la procedura. La questione tornerà sul tavolo degli ambasciatori europei dopo la pausa estiva. Uno scontro nato nella politica slovena che rischia di trasformarsi in un problema europeo per Lubiana.
1: Cambiamo argomento. La Slovenia continua a fare i conti con un'emergenza idrica in costante peggioramento, spingendo il Ministero dell'Ambiente a sollecitare un consumo responsabile d'acqua nei settori domestico, industriale e agricolo, mentre si lavora a soluzioni a lungo termine. Per tutelare i corsi d'acqua, le autorità hanno intensificato i controlli sulle concessioni ed evidenziato la gestione prioritaria delle segnalazioni sui prelievi abusivi. Alessia Mitar.
3: Temperature record e un'assenza prolungata di precipitazioni stanno trascinando il paese in una grave crisi di siccità idrologica, caratterizzata dall'esaurimento delle riserve d'acqua nel suolo, dal calo critico dei livelli dei fiumi e dal prosciugamento di diverse sorgenti minori. Di fronte a questo scenario destinato purtroppo a persistere, il Ministero dell'Ambiente ha rivolto un appello urgente alla collettività affinché adotti comportamenti responsabili, raccomandando ai cittadini di ridurre i consumi domestici ed evitare attività non essenziali come l'irrigazione dei giardini, il lavaggio di strade e veicoli o la pulizia delle spiagge. Parallelamente si chiede al settore industriale e a quello agricolo di razionalizzare il più possibile i prelievi, fermo restando che la massima priorità resta la garanzia dell'acqua potabile per la popolazione, per la protezione antincendio e per l'abbeveraggio del bestiame, oltre alla tutela degli ecosistemi più fragili. Per fronteggiare l'emergenza, le istituzioni hanno delineato una strategia incentrata sulla costruzione di bacini di accumulo, la tutela delle zone umide e la piantumazione di vegetazione ripariale per mitigare l'innalzamento termico dei corsi d'acqua. Dal punto di vista normativo, pur non avendo ancora formalmente attivato il blocco dei prelievi previsto dalla legge sulle acque in casi di estrema necessità, il Ministero sta definendo le procedure per applicare protocolli di intervento scalabili. Nel frattempo, l'ispettorato competente ha intensificato la vigilanza sul territorio, riscontrando un forte aumento dei prelievi abusivi dei letti dei fiumi, una pratica illegale che sta esaurendo del tutto alcuni corsi e devastando gli habitat acquatici. Le autorità ricordano che ogni attingimento straordinario richiede una licenza apposita e che le sanzioni per chi viola le disposizioni vanno dai 400 ai 1200 euro per i privati, fino a cifre notevolmente più elevate per le imprese.
1: Rimaniamo in tema. La scarsità d'acqua e le alte temperature stanno facendo sentire i propri effetti sui corsi d'acqua e sull'agricoltura in Friuli Venezia Giulia. Gran parte dei fiumi e dei torrenti sono secchi e si comincia a razionare le scorte d'acqua per salvare i raccolti. Situazione analoga anche in Veneto. Alessandro Martegani.
4: Letti dei fiumi quasi o completamente privi d'acqua, campi arsi dal sole e acqua utilizzata con parsimonia per non disperdere le riserve ormai al limite, attendendo di valutare quanti danni la siccità ha prodotto alle colture. La scarsità d'acqua in estate per il Friuli Venezia Giulia non è una novità, ma le alte temperature di quest'anno hanno messo ancora più in evidenza la debolezza del sistema idrico, tanto da spingere l'amministrazione regionale a indicare delle priorità, ma forse non basterà ad evitare i danni. Sul terreno le tracce della siccità sono evidenti, anche nel caso triestino i corsi d'acqua hanno un volume molto ridotto, partendo da aree come la Val Rosandra, dove il torrente è molto al di sotto dei livelli abituali, ma soprattutto procedendo verso l'Isonzo e il Friuli delle zone interne, che la siccità si sta facendo vedere con prepotenza. Già a Monfalcone, il canale che costeggia Viale Verdi, ormai il fondo a vista. Proseguendo verso l'Isonzo e il Friuli, la situazione è sempre più evidente. L'Isonzo è ormai ridotto in una minima parte della sua portata abituale, con ampie aree del greto arroventate dal sole, mentre il Torre è solo un sentiero di sassi e fango secco, così come molti altri corsi d'acqua del Friuli. Una situazione a cui gli agricoltori devono far fronte, ma non si può ridurre l'irrigazione oltre un certo limite. I campi non coltivati sono ridotti a una distesa di polvere, mentre quelli di soia, grano e mais si difendono a stento dal caldo e dalla siccità. Anche le vigne rivelano segni di sofferenza in attesa di sapere quanto avrà inciso sul raccolto l'ondata di caldo. Lo scenario non è molto diverso in Veneto, regione che sta subendo il caldo e dove il piave è ormai ridotto a una distesa di sassi senza tracce d'acqua per lunghi tratti. Una situazione che, oltre alle misure straordinarie, richiederebbe investimenti strutturali che la regione Friuli Venezia Giulia ha assicurato essere stati avviati per decine di milioni, ma è necessario anche un cambio di cultura per tutta la regione, puntando a tutelare le riserve idriche d'inverno per averle poi disponibili in estate, visto che ben difficilmente il livello del caldo calerà nei prossimi anni.
1: Anche Philippe Turner-Valsassina, imprenditore agricolo di Ziracco di Remanzacco e vicepresidente regionale di Confagricoltura, non nasconde le difficoltà del settore agricolo legate alla scarsità d'acqua in estate. In Friuli Venezia Giulia serve una migliore gestione delle risorse idriche, spiega, e bisogna anche puntare sulla ricerca per ottenere colture più resistenti alla siccità. Sentiamolo al microfono di Alessandro Martegani.
5: La situazione è molto complicata proprio perché questa siccità sta perdurando ormai da giugno e dunque ci troviamo a dover razionare questa risorsa che di fatto è quest'anno più limitata che mai. Abbiamo dei bacini idrici che poi storicamente nella nostra regione sono limitati e il fatto che sia da così tanto tempo che non piove fa sì che l'agricoltura ha consumato molta di questa risorsa. E questo stranamente esteso quasi per tutta la regione e tutte le colture, visto le alte temperature, sono andate in crisi e hanno avuto fabbisogno di integrazione d'acqua.
6: Ma c'è un rischio reale di un danno alle colture, secondo lei?
5: Beh, il danno è già esistente e si differenzia per ogni coltura. I semi nativi, quelli che non sono stati irrigati, quelli sono quasi completamente persi. Sugli irrigati adesso c'è un grosso dubbio perché queste alte temperature potrebbero incidere anche sull'insorgenza di delle tossine che negli ultimi anni vengono monitorate con maggiore attenzione e dunque potrebbero ridurre quello che è la qualità e il valore del prodotto. Ma come si diceva, questo vale per i semi nativi, ma so che anche i vigneti sono in grossa difficoltà perché le alte temperature hanno fatto sì che ci sia un innalzamento del livello zuccherino, una riduzione dell'acidità e dunque anche lì l'irrigazione era necessaria per avere un prodotto qualitativo degno della nostra regione che sappiamo produce dei vini di altissimo livello.
0: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: Gli agenti della Criminal Pol di Novo Mesto, durante l'ispezione di un camion con targhe straniere, hanno trovato e sequestrato 177 kg di droga a base di cannabis, arrestato il conducente, un cittadino serbo di 35 anni, il giudice per le indagini preliminari ne ha disposto la custodia cautelare. La polizia, illustrando i particolari dell'operazione, ha evidenziato un aumento dei casi di intossicazione e overdose da droghe illegali definite di nuova generazione. Le droghe rimangono uno dei principali problemi sociali di sicurezza in Slovenia, ha sottolineato il capo dipartimento della Direzione Generale della Polizia contro la criminalità organizzata, Primož Grinc. Le droghe stanno diventando sempre più accessibili a causa di internet e dei moderni mezzi di comunicazione, mentre il mercato cambia rapidamente e si adegua alle novità. Spicca in particolare la comparsa di droghe sintetiche con effetti imprevedibili e spesso pericolosi per la vita, ha avvertito Grinc. Preoccupa soprattutto il fatto che quest'anno in Slovenia sia stato rilevato un notevole aumento dei casi di avvelenamento e di overdose, con una decina di decessi. Incoraggianti i dati sul turismo a Capodistria nei primi 7 mesi dell'anno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Le statistiche evidenziano una crescita del 6% sia nel numero di visitatori sia nei pernottamenti. Ancora più significativi sono i risultati di luglio, che confermano l'elevata affluenza durante la stagione estiva, rilevano dall'ente pubblico per i giovani, la cultura e il turismo. Il servizio di Lara Dercic.
7: Rispetto a luglio 25 quest'anno nel comune di Capodistria è stato registrato un più 7% di visitatori e un 9% in più di pernottamenti. Questi risultati confermano che la località continua a rafforzare la propria posizione tra le destinazioni turistiche più apprezzate della costa. Tra i turisti che hanno soggiornato a Capodistria lo scorso mese, circa il 20% era costituito da sloveni, l'80% da turisti stranieri. Tra questi prevalgono ungheresi, cechi, tedeschi, polacchi e italiani, a conferma del crescente riconoscimento della destinazione sui principali mercati esteri. Secondo la direttrice dell'ente, Helena Brez-Loredan, questa crescita va attribuita proprio alla promozione digitale della destinazione Capodistria, la costante partecipazione alle fiere internazionali del turismo, alla collaborazione con i media esteri, con i partner turistici, nonché all'adattamento alle nuove tendenze nel settore. Una parte importante del turismo estivo è rappresentata anche dai passeggeri delle navi da crociera. Nel mese di agosto sono previsti 14 approdi che porteranno in città oltre oltre 26.000 croceristi provenienti da tutto il mondo. Entro la fine dell'anno si stimano complessivamente circa 80 arrivi, con quasi 130.000 passeggeri e oltre 61.000 membri degli equipaggi. L'arrivo dei croceristi genera effetti economici positivi per tutto il territorio. L'ente punta a un'offerta turistica di qualità, eventi di alto livello e allo sviluppo di un turismo sostenibile. Ricco il programma degli eventi anche per il prosieguo della stagione, tra serate musicali, concerti, cinema sotto le stelle e appuntamenti gastronomici.
1: A Marcinelle, in Belgio, si prepara il ricordo della tragedia che 70 anni fa costò la vita a 262 lavoratori, 136 dei quali italiani. Domani 8 agosto, nel giorno dell'anniversario, si svolgeranno le commemorazioni in una ricorrenza che assume quest'anno un significato particolare. Per la prima volta l'8 agosto sarà celebrato come giornata europea in memoria delle vittime degli incidenti sul lavoro e per la protezione e la dignità dei lavoratori. Beatrice Zisa.
8: A 70 anni dalla tragedia di Marcinelle, le istituzioni italiane ed europee ricordano le 262 vittime dell'incendio nella miniera di Bois de Cazier, dove un incidente provocò un incendio a quasi un chilometro di profondità, causando la morte di lavoratori di 12 nazionalità, tra cui 136 italiani. Il programma commemorativo si concentra sull'8 agosto, data in cui nel 1956 avvenne la tragedia. Le cerimonie inizieranno domani mattina al sito minerario, con gli interventi delle autorità per proseguire al cimitero cittadino. In occasione del 70° anniversario della tragedia, il ministro degli esteri italiano Antonio Tajani ha sottolineato il valore della memoria di Marcinelle, ricordando non soltanto le vittime ma anche le famiglie e le comunità segnate dalla tragedia. Per Tajani Marcinelle è una tragedia italiana ma anche profondamente europea, dalla quale è maturata la consapevolezza di un'Europa intesa non solo come spazio economico ma come comunità fondata su diritti, solidarietà e tutela della persona. Sul significato della memoria è intervenuta anche la senatrice Tatiana Rojc, che ha sottolineato il legame tra la tragedia di Marcinelle e il dopoguerra. Secondo Rojc, i minatori morti nella tragedia furono anche vittime delle difficili condizioni di un'Italia uscita dalla guerra e ancora impegnata nella ricostruzione. Un sacrificio che, ricorda la senatrice, coinvolse anche il Friuli, la Venezia Giulia e il litorale sloveno, da dove molti partirono in cerca di lavoro, pane e speranza. Ricordare, conclude Rojc, è un dovere, ma il compito più importante è essere degni con le nostre opere di quei sacrifici. Un impegno che trova una dimensione europea nella ricorrenza dell'8 agosto. La vicepresidente della Commissione europea, Roxana Manzatu, ha annunciato infatti la proposta di istituire proprio in questa data una giornata europea annuale in memoria delle vittime degli infortuni sul lavoro. Non sarà soltanto una giornata dedicata al ricordo di Marcinelle, ma un appuntamento per rinnovare l'impegno sulla prevenzione e sulla sicurezza sul lavoro in tutti i settori e in tutti gli Stati membri.
1: Anche la Camera dei Deputati italiana ha commemorato le vittime della strage di Vergarolla avvenuta il 18 agosto del 1946 sulla spiaggia di Pola, ricordando l'evento in cui persero la vita almeno 100 persone. Il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, ha parlato di un atto disumano, volontario e deliberato che costò la vita a intere famiglie accorse in quel luogo per assistere a una manifestazione sportiva. A distanza di 80 anni, ha aggiunto, la strage di Vergarolla interpella ancora le nostre coscienze. Ci invita a custodire con forza la verità storica e a difendere ogni giorno la dignità di chi ha subito una violenza così atroce per la sola colpa di essere italiano. Proprio alla Camera in discussione una legge per istituire la giornata del ricordo delle vittime di Vergarolla, presentata dalla deputata triestina di Fratelli d'Italia, Nicole Matteoni. Sale la tensione diplomatica tra Italia e Spagna dopo la decisione del governo Meloni di reintrodurre i controlli alle frontiere nei confronti dei viaggiatori provenienti dalla Spagna in seguito alla crisi migratoria di Ceuta. Madrid chiede a Roma di revocare il provvedimento entro domenica 9 agosto, definendolo ingiustificato e contrario alle regole di Schengen. In caso contrario, promette una risposta proporzionata. Intanto a Ceuta continua l'emergenza migratoria. Davide Fifacco.
9: Si irrigidisce il confronto tra Roma e Madrid sulla gestione della crisi migratoria di Ceuta. Il governo spagnolo ha inviato un vero e proprio ultimatum all'Italia: revocare entro domenica 9 agosto i controlli delle frontiere reintrodotti il 1 agosto, oppure prepararsi a misure di risposta che Madrid definisce proporzionate. In una nota ufficiale, l'esecutivo guidato da Pedro Sanchez accusa il governo Meloni di aver adottato una decisione unilaterale, senza alcun preavviso e con motivazioni ritenute non conformi al codice frontiere frontiere Schengen. Per Madrid il provvedimento è ingiusto, discriminatorio nei confronti dei cittadini spagnoli e contrario agli interessi dell'Unione Europea. La Spagna contesta anche la giustificazione fornita da Roma. Secondo il governo spagnolo, infatti, i migranti entrati regolarmente a Ceuta non hanno mai avuto libero accesso allo spazio Schengen, perché l'enclave spagnola gode di un regime speciale e la quasi totalità delle persone arrivate è già rientrata in Marocco. Nel documento Madrid passa anche al contrattacco sul fronte migratorio, ricordando che, secondo i dati Frontex, l'Italia è il paese europeo che negli ultimi anni ha registrato il maggior numero di attraversamenti irregolari e sostenendo che Roma non applichi pienamente il regolamento di Dublino dal 2022. La Spagna rivendica inoltre di non aver mai introdotto controlli nei confronti dell'Italia e ricorda di aver accolto parte dei migranti sbarcati a Lampedusa nel 2023. La replica italiana era arrivata nei giorni scorsi attraverso il ministro degli esteri Antonio Tajani, che ha rivendicato una forte riduzione degli sbarchi, meno 60% rispetto al 2023, un calo dell'80% nei primi 7 mesi del 2026. In queste ore, inoltre, il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ha spiegato che la sospensione del trattato di Schengen con la Spagna è una misura temporanea che è consentita dai trattati UE, vedremo dopo il 15 agosto, è fatta con modalità selettive e non c'è nessun aggravio. C'è stata una reazione scomposta da parte della nostra opposizione perché forse non si può toccare un paese a guida socialista. Il ministro ha aggiunto che è difficile immaginare che le condizioni per mantenere la sospensione non esistono, poiché la stessa intelligence spagnola ha dichiarato che è fondato un nuovo allarme per il 15 agosto su Ceuta. Nel frattempo la situazione a Ceuta resta critica. Nelle ultime ore è stato recuperato il corpo di un giovane migrante morto dopo essere precipitato in mare mentre tentava di raggiungere l'enclave spagnola in parapendio. E il governo Sanchez ha convocato 4 ministri davanti al Congresso per riferire sulla gestione della crisi migratoria, mentre proseguono le riunioni di coordinamento per affrontare l'emergenza, in particolare quella dei numerosi minori stranieri non accompagnati rimasti nella città autonoma.
1: A Jeddah, Arabia Saudita, Pakistan e Turchia hanno firmato il patto della Mecca, un accordo di mutua difesa che stabilisce un principio simile a quello dell'articolo 5 della NATO. Un attacco armato contro uno dei 3 stati sarà considerato un'aggressione contro l'intero gruppo. L'intesa rafforza la cooperazione militare in una regione attraversata da crescenti tensioni. Corrado Cimador.
10: A sottoscriverlo sono stati il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman, il presidente turco Recep Erdogan e il primo ministro pakistano Shehbaz Sharif. Islamabad ha spiegato che il patto mira a rafforzare la deterrenza collettiva e la cooperazione nel settore della difesa, contribuendo alla pace, alla sicurezza e alla stabilità regionale. Secondo una fonte vicina all'esercito pakistano, il progetto era discusso da tempo, ma le recenti tensioni in Medio Oriente ne hanno accelerato la definizione. L'accordo arriva in una fase di forte instabilità nel Golfo e potrebbe segnare un nuovo livello di coordinamento strategico tra 3 importanti potenze regionali. La Turchia mette a disposizione una significativa industria della difesa e l'esperienza maturata come membro della NATO. L'Arabia Saudita offre il proprio peso economico, mentre il Pakistan dispone di capacità nucleari. I 3 paesi hanno inoltre assunto negli ultimi anni un ruolo crescente nelle iniziative diplomatiche legate alle principali crisi medio orientali, dalla guerra di Gaza alle tensioni tra Stati Uniti e Iran. Per Riyadh e Islamabad l'intesa rappresenta anche un ulteriore passo dopo l'accordo strategico di mutua difesa del 2025 che aveva già rafforzato i legami militari bilaterali. Una mossa che aveva fatto notizia perché il Pakistan è l'unico stato musulmano dotato di armi nucleari. L'obiettivo di lungo periodo del nuovo patto potrebbe essere la creazione di una più ampia architettura di sicurezza regionale, spesso evocata come una possibile NATO del Medio Oriente, ma finora ostacolata dalle profonde divisioni politiche dell'area. Il patto della Mecca rappresenta quindi un passaggio rilevante, saranno però la sua attuazione concreta e l'eventuale ampliamento della cooperazione a stabilire se potrà trasformarsi in una vera alleanza strategica regionale.
1: Non si è fatta attendere la reazione iraniana all'intesa. I sauditi devono capire che un accordo sulla carta con Turchia e Pakistan non garantirà loro la sicurezza, così come anni di sostegno unilaterale agli americani non l'hanno garantita. Riformate le vostre

Poco alle 20 trasmetteremo TG Sport, la rubrica realizzata dalla redazione sportiva di TV Capodistria. In studio questa sera Tommaso Magnà. Buona serata.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona serata a tutti voi. A causa del traffico intenso si viaggia lentamente sulla 4 Venezia-Trieste tra San Giorgio di Nogaro e il bivio per la 23 in direzione Trieste. Nella stessa direzione per traffico intenso si verificano code alla barriera di Trieste-Lisert. Attenzione ancora ad un incidente segnalato sulla 4 in direzione Trieste tra Padova Ovest e Padova Est. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Radio e TV Noi presenta il notiziario sportivo quotidiano curato dai colleghi di TV Capodistria.
3: Agli europei degli sport acquatici di Parigi oggi si assegnavano solo due titoli, ossia quelli maschile e femminile della 3 km sprint di nuoto in acque libere. Per l'Italia è arrivata una medaglia di bronzo con Ginevra Taddeucci, una delle grandi protagoniste di questa rassegna che dopo aver già conquistato nella Senna l'oro nella 5 e nella 10 km è salita quindi per la terza volta sul podio. La gara, introdotta per la prima volta ai mondiali dell'anno scorso e quindi inedita in un campionato europeo, prevedeva due batterie sui 1500 metri in cui è stata eliminata la slovena Špela Peršè, due semifinali sui 1000 metri e quindi la finale sui 500 metri. La Taddeucci, che non ama particolarmente queste distanze relativamente brevi, ha chiuso seconda sia nella sua batteria che nella sua semifinale e nei 500 metri decisivi ha chiuso terza, nettamente staccata dalla favorita tedesca Isabel Göse, che ha vinto l'oro e battuta al tocco dall'ungherese Bettina Fabian, che ha conquistato l'argento. E sempre il tocco finale è stato deleterio in ambito maschile per l'altro azzurro Gregorio Paltrinieri, che stretto sul lato dell'imbuto d'arrivo non è riuscito a trovare il tempismo giusto ed ha così perso al photo finish quella che poteva essere una medaglia d'argento, chiudendo invece in quarta posizione. L'oro è andato quanto mai meritatamente all'ungherese David Bethlehem, già argento nella 5 e nella 10 km, che scegliendo una linea diversa da tutti si è imposto nettamente davanti ai padroni di casa francesi Marc-Antoine Olivier e Logan Fontoine, che come detto hanno impedito a Paltrinieri di conquistare la sua seconda medaglia di questi europei dopo il bronzo della 5 km. Domani Paltrinieri sarà comunque nuovamente in acqua nella staffetta mista con l'obiettivo di ottenere quella che sarebbe la sua 28esima medaglia europea in carriera fra vasca lunga, vasca corta ed acque libere. Oggi, sempre nella Senna, è cominciato il programma dei tuffi dalle grandi altezze con i triestini Elisa Cosetti e Andrea Barnabà, al momento rispettivamente in seconda e in prima posizione, domani le due serie finali. Ieri sera si era invece concluso in maniera trionfale per l'Italia il programma dei tuffi in piscina, con Chiara Pellacani che ha terminato nel migliore dei modi una rassegna che per lei si può definire senza dubbio perfetta. La 23enne romana ha infatti conquistato il suo quinto oro su 5 gare disputate, vincendo assieme alla 21enne veronese Elisa Pizzini la gara dei sincronizzati sul trampolino dai 3 metri, dopo che in precedenza si era già imposta nella prova a squadre, nel sincro misto e nell'individuale dal metro e dai 3 metri. Per la Pizzini si tratta invece della prima medaglia in assoluto in un grande evento, dopo aver ottenuto un quarto e un quinto posto nelle due gare individuali di questo europeo. Un dominio assoluto per la coppia azzurra che anche grazie alla clamorosa debacle della Gran Bretagna, sulla carta l'avversaria più temibile ma addirittura ritiratasi dopo aver preso 0 al secondo tuffo, ha rifilato oltre 30 punti di distacco alle seconde, ossia le ucraine Ksenia Bocek e Diana Karnafel. Bronzo alle tedesche Lena Henschel e Jette Müller. Per chiudere il quarto diciamo ancora della gara della piattaforma dei 10 metri maschili, vinta dal russo Ruslan Ternovoi davanti ai tedeschi Jaden Eichermann ed Ole Rösler, quarto l'italiano Romano Vang. Continua l'ecatombe di favoriti al torneo di Montreal, sesto Masters 1000 della stagione del tennis. Già privo fin dall'inizio, per scelta o per infortunio, di Sinner, Alcaraz e Djokovic, il torneo canadese ha subito poi il ritiro per un problema alla schiena dell'idolo di casa Félix Auger-Aliassime, testa di serie numero 2. Ha visto uscire l'altro ieri al suo primo match il tedesco Alexander Zverev, testa di serie numero 1. E ieri ha perso anche la testa di serie numero 3, visto che l'australiano Alex De Minaur è stato battuto, come vediamo, da britannico Cameron Norrie. De Minaur è andato a servire per la vittoria nel secondo set su 5-2, ma una volta arrivato a match point ha commesso doppio fallo, ha perso il gioco, ha perso anche il turno di battuta successivo, ha perso il conseguente tie break ed è poi praticamente scomparso dal campo nel terzo per il 5-7, 7-6, 6-1 finale. Per quanto riguarda gli italiani, ha perso Lorenzo Musetti, numero 11 del seeding, battuto in due set per 6-4, 6-3 dal numero 20 Rafa Hodar, giovane astro nascente spagnolo che a questo punto va considerato probabilmente come il principale favorito per la vittoria del torneo. Molto interessante comunque il suo match agli ottavi contro il ceco Jiří Lehečka. Ricordiamo che Musetti aveva già perso da Hodar la settimana scorsa a Washington. In attesa di Matteo Arnaldi, impegnato oggi ai sedicesimi contro l'olandese Talon Grispoor, l'unico italiano agli ottavi è quindi Luciano Darderi, passato pur non facilmente per 4-6, 6-1, 6-4 sul cinese Yun Cheng Shang e atteso ora dal portoghese Nuno Borges. A livello femminile, in questo caso si gioca a Toronto per la consueta alternanza annuale del torneo canadese, le favorite sono ancora tutte in corsa. Delle prime 8 del seeding è finora uscita solo la numero 6, Linda Noskova. Nella notte è approdata agli ottavi la numero 1 mondiale bielorussa Arina Sabalenka, che ha sconfitto la cinese Zhang Shuai pur con qualche difficoltà in più di quanto dica il 6-3, 6-4 finale. Tutto facile invece per la numero 3 americana Jessica Pegula, 6-4, 6-0 sull'uzbeka Kamila Rachimova, e per la numero 7 polacca Iga Świątek, 6-2, 6-1 alla svizzera Victoria Golubic. Sempre in Nord America, ma in Oregon, negli Stati Uniti, sono in corso i mondiali di atletica Under 20. Nella notte si sono disputate fra le altre le gare dei 100 metri, con quella femminile che vedeva impegnata anche la giovanissima italiana Kelly Dualla. Ebbene, la sedicenne di origini camerunesi ha conquistato una splendida medaglia di bronzo, risultato che conferma il suo straordinario talento, tanto più se si considera che le due che l'hanno preceduta, l'americana Mia Maxwell e la giamaicana Shanoia Douglas, hanno entrambe oltre 2 anni più di lei. La Maxwell ha chiuso in 11.14, la Douglas in 11.17 e la Dualla, prima italiana di sempre a salire su un podio mondiale dei 100 metri, in 11.27. In ambito maschile, oro per l'americano Tate Taylor, che con un eccellente 9.94 ha battuto nettamente il giamaicano Gary Card e il sudafricano Marco Ferreira. Dopo quasi un mese di pausa ritorna questo fine settimana il campionato MotoGP con il Gran Premio di Gran Bretagna sul circuito di Silverstone, che rappresenta la 12ª delle 22 gare stagionali. Oggi si sono disputate le prequalifiche che hanno visto l'italiano dell'Aprilia Marco Bezzecchi, al rientro dopo l'infortunio e l'operazione alla clavicola, far segnare il miglior tempo con tanto di record della pista. Secondo ad oltre 3 decimi il giapponese Ai Ogura, anche lui su Aprilia, e terzo l'altro italiano Fabio Di Giannantonio su Ducati. Ricordiamo che in classifica generale comanda lo spagnolo Jorge Martin con 208 punti davanti ad Ai Ogura con 194, a Marc Márquez con 190, a Bezzecchi con 186 e a Di Giannantonio con 184. Domani alle 17 la gara sprint su 10 giri, domenica alle 14 quella completa su 20.
2: Vi abbiamo trasmesso Radio e TV Noi, il notiziario sportivo curato dai colleghi di TV Capodistria.

4 treno in transito, allontanarsi dal binario 4 treno in transito, attenzione al binario 4 treno in transito, allontanarsi dal

0: voce dei protagonisti, un viaggio dentro la nuova musica italiana e internazionale. Conduce in studio Paolo Tocco.
1: Bentornati a tutti voi dentro una nuova puntata del Trans Europe Express.
2: Trans Europe Express. Trans Europe Express.
1: Un saluto dal vostro puntualissimo Paolo Tocco e, come promesso, eccovi la terza puntata monografica di questa quarta stagione. Dopo Francesco De Gregori, dopo Umberto Maria Giardini, oggi mi trovo a tu per tu con Fabrizio Moro. Non ho paura di niente, questo è il titolo del suo nuovo disco, venuto fuori da oltre 2 anni di scritture, cassetti chiusi, poi riaperti, un disco denso di rabbia, ma anche di tantissima rinascita, soprattutto di saggezza, di quando si riesce ad accettare la vita e ad accettare soprattutto se stessi. La chiacchierata completa la troverete sulle pagine di Raro Più di questo mese. Noi non perdiamo altro tempo a Trans Europe Express. L'onore e il piacere di trovarmi con Fabrizio Moro. Ciao Fabrizio, grazie di cuore per essere qui.
3: Grazie a te.
1: Grazie del tuo tempo, che dico, io adoro l'inverno, quindi sto da Dio, direi. Senti, come stai?
3: Tutto a posto, sto bene.
1: Bel tempo questo.
3: Ho finito di Firmacopia la settimana scorsa, quindi sono un po' stanco, perché comunque certo. Non ero più abituato a questo tipo di pressione, capito? Manco dalla scena da 2 anni e mezzo, quindi.
1: Che poi non sono neanche tanti, però si è fatta sentire questa assenza, devo dire. E sei tornato con un disco, parto subito a bomba. Io in genere amo condividere le mie impressioni con il papà dell'opera, così per vedere un po' l'effetto che fa. Mi dirai cosa ne pensi.
3: Sì.
1: E non mi arriva un disco di invettive, di rabbia, con tutte le virgolette del caso. Mi arriva invece un disco di maturità, di quella crescita che dimostra quanto sia più importante far di conto con la realtà, prenderne consapevolezza più che combatterla, non so, criticarla. Che ne pensi?
3: È vero, questo è frutto della vecchiaia.
1: No. Non volevo alludere a ciò, ma insomma, la saggezza.
3: È vero quello che dici, questo è frutto della vecchiaia, purtroppo.
1: Il tempo che passa, si ha seminato bene, direi.
3: Da una parte c'è questa diciamo maledizione del tempo che comunque ci invecchia, dall'altra però comunque si acquisiscono delle cose che ti danno comunque poi modo di elevarti, tra virgolette, no? Sotto un certo punto di vista, no? Okay. Soprattutto in questo caso dal punto di vista musicale mi sento elevato rispetto a quello che mi stai dicendo. Sì, è vero, nel senso che comunque nella maggior parte dei dischi che ho fatto c'erano dei picchi e degli angoli di rabbia che poi hanno condizionato il mio percorso in un certo modo. Poi spesso certo. Mi sono dato insomma delle zappate sui piedi da solo che mi hanno rallentato la crescita in maniera esponenziale proprio. E invece questa volta devo dire che non è stata ragionata questa cosa, perché comunque quando sono state scelte queste canzoni tra le 40 che ho scritto in questi 2 anni e mezzo circa, è stata fatta proprio una cernita tra la canzone più bella e la canzone meno bella, cioè proprio a livello di impatto sonoro e melodico.
1: Okay.
3: Neanche sotto il punto di vista letterario proprio.
1: Okay.
3: Cioè, preferisco questa piuttosto a preferisco questa canzone piuttosto a quest'altra, perché comunque mi viene da cantarla, perché comunque la sento più omogenea a tutto il resto del progetto, no?
1: Okay.
3: Ci sono state delle canzoni comunque che ho scartato in questa fase, che avevano delle sfumature del vecchio Fabrizio Moro, se per intenderci.
1: Ok. Però devo dirti che tutto il disco, a parte che questa cosa che tu mi dicevi, io me l'ero appuntata, perché non mi sembra per niente un disco ragionato, matematico, mi sembra molto ispirato, molto istintivo. Però vivo un contrasto, direi forte, interessante, perché Fabrizio Moro per me ha anche l'aria un po' del burbero del rock d'autore in stile pop, mi arriva molto graffiante tutto, ma questo disco ha una dolcezza allucinante. Io penso per esempio anche alla title track, no? Che ha questa morbidissima coda di suoni orchestrali, eppure il testo è forte, c'è questo contrasto continuo, a me arriva così, non so cosa ne pensi.
3: Sì, forse quello è il pezzo dove puoi ritrovare insomma le sfumature del vero Fabrizio Moro, forse l'unico brano, non ho paura di niente, parliamo di questo.
1: Sì,
3: no?
1: Sì, sì, certo.
3: Sì, forse l'unico brano, perché poi sai, c'è questa sempre questa linea di rivalsa dentro di me, no? Che sì, comunque fortunatamente poi non se ne va.
1: Okay.
3: Non se ne va anche perché poi io non ho avuto una carriera di alti e bassi, anzi, ho avuto una carriera di bassi bassi e di alti alti. Quindi diciamo il mio equilibrio non ha mai trovato una pace esistenziale definitiva.
1: Okay.
3: E questo verso qui è stato scritto proprio nel momento in cui c'era una sorta di ribellione dentro di me, no? Nei confronti delle paure che stavo provando. Io non ho paura di niente, ma in realtà in quel momento lì avevo paura di tutto. Cioè, quella era proprio la parte di Fabrizio coraggiosa che gridava alla parte di vigliacca: non devi avere paura di niente, capito?
1: Certo.
3: È un po' quello il senso, perché poi in finale le paure, sappiamo tutti come funzionano, le paure a volte le sconfiggi in determinati momenti della tua vita, ma poi si rifacciano sempre, perlomeno per me è sempre stato così, è una cosa ciclica.
1: Poi, insomma,
3: anche perché se non fosse così la vita sarebbe noiosa.
1: Ma poi c'è questo vecchio che io dico saggio, ma lui dice vecchio, che dice: oh, se non sbagli, che vita è? No, vabbè, ma questo
3: esatto.
1: E visto che parliamo oggi, che è proprio uscito, tra l'altro, e comunque mi vedi, il nuovo estratto, no, pesco proprio questo concetto. Secondo me ti arrendi in senso vittorioso alla vita, come punto di arrivo, cioè hai fatto pace con te stesso o no?
3: No. Ci sono dei momenti, è un po' come la paura.
1: Ok.
3: Ci sono dei momenti in cui ho fatto pace, sì. Ci sono momenti in cui ho fatto pace e ci sono dei momenti in cui, sai, poi questo è un momento particolare perché c'è uscita del disco, si avvicina al tour.
1: Sì.
3: Quindi c'è molta turbolenza dentro di me. Ci sono cose che vanno, che mi danno la pace, e ci sono cose che non si incastrano, che non vanno, per cui devo continuare a lottare, no?
1: Okay.
3: E quella roba lì comunque non mi dà pace, perché poi il mio lavoro è tutto per me. Cioè, io sono una persona estremamente, poi nella vita con i miei amici, nella vita di tutta la mia quotidiana, estremamente ironica, sorridente. Nel mio lavoro divento poi invece molto turbolento, macchinoso, e prendo tutto molto sul serio, non mi riesco a lasciare andare, e vorrei essere più superficiale, come descrivo nel pezzo.
1: Questa
3: è una cosa, è una leggerezza, questa leggerezza non ho mai avuto il lusso di mettermela sulle spalle proprio.
1: Ma sai che l'ho notata tanto questa frase, perché non siamo superficiali, ti chiedi, no? Ma secondo te aiuta nella vita? Visto che viviamo
3: no,
1: nella superficie.
3: Non aiuta. Delle volte bisognerebbe essere invece superficiali, sembra un aggettivo di disprezzo, no? Invece delle volte vorrei proprio farmi scivolare le cose di dosso. Ecco, non dipendere dagli agenti esterni. C'è questo problema, no? Questo non è un problema che ho soltanto io, è un problema che vedo che hanno tanti uomini, soprattutto della mia età, no? Quello di non perdere il controllo.
1: Okay.
3: No? Perché quando sei magari adolescente, ragazzo, il controllo lo perdi più facilmente, no? Quando invece diventi più grande, sta roba qui di tenere tutto sotto controllo, anche le cose che non puoi tenere sotto controllo, no? È sbagliata, perché poi sta roba qui ti condiziona l'umore, la vita, non possiamo controllare tutto, capito?
1: Sì.
3: Delle volte bisognerebbe essere più superficiali e lasciare andare le cose come vanno, seguire il flusso. Io non so come si fa, ci sto lavorando, però il meccanismo ancora non l'ho capito.
1: Ti cito ancora, Fabrizio Moro scrive: ho sbagliato così senza neanche guardare. Bellissimo.
3: Sì, inizio il disco proprio.
1: Ho sbagliato perché non avevo nient'altro da fare. E poi bella, ho lasciato ogni giorno le mani fra queste catene e ora sento che tutti i miei sbagli ce li ho nelle vene. In questo brano, ma secondo me in tutto il disco, tu stai parlando a te stesso.
3: Sì, parlo a me stesso di una,
1: al tuo
3: di una dipendenza,
1: io.
3: Di una dipendenza in questo caso.
1: Sì, certo.
3: E sì, sì, ci sono molti, diciamo, confronti con me stesso in queste, un po' mi viene da ridere perché mi hai fatto pensare, non lo so perché, mi ha fatto pensare a Vasco, ecco. quando spiega le canzoni, no? Perché spesso gli ripetono, no? Non sì. so se l'avevi visto,
1: no.
3: gli ripetono le frasi che lui ha scritto, no?
1: Sì.
3: Magari gli ripetono le frasi che volevi dire con questa frase e lui comincia a balbettare. Perché poi mi fa ammazzare da ridere, perché io lo capisco perché puoi spiegare effettivamente quello che tu puoi raccontare. Cioè, io mi vado a rileggere poi le cose che scrivo, perché mentre le scrivo io effettivamente non so di che cosa voglio parlare.
1: Ho capito.
3: Quelle sono cose, sì. quelle sono cose che ti fruttano dentro, no? Sono cose tue che stai, che c'hai nel tuo interno, no? Ma effettivamente tu non sai di cosa voglio parlare. Io capisco di che cosa volevo parlare quando ho finito di scrivere la canzone. È una cosa pazzesca questa.
1: È chiaro, no, la capisco.
3: Capito?
1: Bene. Sì, sì.
3: Ma è pazzesco, io l'ho capito finalmente.
1: Sì,
3: perché
1: sì.
3: vado a rileggere il testo, dico cazzo, ecco che volevo dire, vedi?
4: Ho sbagliato così

0: Io rivoglio la mia vita per davvero e non ho paura di niente. Ah.
1: E questa era appunto la title track che apre l'ascolto di Non ho paura di niente, è il nuovo disco di Fabrizio Moro. Torniamo con lui, torniamo a bordo del Trans-Europe Express per questa puntata monografica e parliamo di tempo, Fabrizio, il tempo è un altro protagonista che trovo importante, centrale in questo nuovo disco. I tuoi dischi, il tuo lavoro, la tua, la nostra generazione in fondo viene fuori da un tempo in cui per fare le cose ci voleva tempo, non era tutto così liquido, automatico, intelligente in modo computerizzato. Questo tempo ti fa paura? Che rapporto hai con questo tempo?
2: No, non bisogna demonizzare tutto quello che arriva di nuovo. Non succedeva anche negli anni 60 con i sintetizzatori. Cioè, non bisogna insomma cercare di, secondo me, di accogliere il nuovo e di trarne il beneficio che puoi trarne, no?
1: Sì.
2: Per esempio, l'intelligenza artificiale, se poi non sei uno bravo comunque a mettere in riga quello che ti suggerisce,
1: certo.
2: Devi sempre comunque cercare di prendere il buono da tutto quello che arriva, no?
1: Vero. Mi ha incuriosito, ti volevo chiedere, perché a proposito delle nuove abitudini che oramai sono anche un po' datate, però insomma questo disco ampiamente lo troviamo in varie forme fisiche, ma sullo streaming poco, cioè su Spotify
2: sono usciti solo i singoli.
1: Bella questa scelta.
2: Ovviamente poi bisogna comunque trovare un compromesso, no?
1: Okay.
2: Tra quello che accade ora nel mercato e quello che vorresti che tu accadesse.
1: Certo.
2: Quindi, però uscire in formato fisico, cioè, io ringrazio la BMG che ha supportato questa mia scelta, perché è l'unica multinazionale oggi che comunque riesce in qualche modo a sovvertire le regole, no? E è una cosa che comunque mi ha dato una grandissima soddisfazione, per esempio fare i firmacopie e trovare i ragazzi di 20 anni che vengono lì e mi dicono: la prima volta che compro un vinile, la prima volta che compro un CD,
1: bello,
2: lo faccio solo per te.
1: Wow.
2: Cioè, questa cosa qui mi ha fatto tornare indietro nel tempo e ha dato un valore
1: bello
2: che comunque i dischi precedenti non avevano. C'è poco da fare, ragazzi, perché poi comunque parliamoci chiaro: se tu stai 2 anni e mezzo a lavorare su una cosa, stai col mal di fegato e poi la butti sulla piattaforma, comunque la stai regalando.
1: Certo.
2: Questa cosa qui non secondo me non è giusta. È come se un falegname venisse a casa mia a fare un mobile artigianale, non lo pago. È un po', questo è un lavoro artigianale il nostro, capito? È un po' come il fabbro, come il meccanico, come, cioè, noi vendiamo, vendiamo emozioni.
1: No, certo.
2: Non è che regaliamo emozioni, vendiamo emozioni.
1: Certo.
2: Capito? Quando comincia oggi a dire, quello ha preso 5 dischi di diamante, con gli streaming, non equivale a vendere un disco. Vendere un disco è una cosa diversa.
1: Certo, assolutamente.
2: Ma vendere un disco vuol dire che una persona esce di casa, va al negozio e compra il tuo disco.
1: Certo, assolutamente. Sono
2: cose completamente diverse.
1: Torniamo un attimo alla lirica, che è molto profonda in questo nuovo disco. Un giorno Fabrizio, il grande Mussida, mi disse che la storia di un uomo è la storia anche di tutti, di un uomo, di una donna ovviamente, anche la storia di tutti coloro che hanno vissuto attorno. Ognuno deve cercare i propri simili, la propria gente, disse lui. E tu in Toglimi l'aria scrivi: ed è cambiato il mondo, ma noi siamo qui a cercare un brivido da simili. È bella questa frase. È bella, perché io personalmente vivo un momento in cui di simili ne ho pochi attorno, quindi non so che rapporto hai con questo concetto, se volevi dire questo.
2: Io sono molto, diciamo, seleziono molto le persone intorno a me. Cioè, sono compagno di tutti e amico di pochi. Nel senso che poi anche nelle relazioni è stato sempre così. Io a 50 anni ho avuto tantissime donne, tante, ma pochissime vere compagne.
1: Ok.
2: e quando riconosco il mio simile non lo lascio più nella mia vita. Cioè, nel senso che comunque le persone che comunque viaggiano sulla mia stessa frequenza hanno fatto parte, fanno parte e faranno sempre parte della mia vita.
1: Bello.
2: E questa è una cosa che mi succede fin da quando ero un bambino. Infatti le mie amicizie vanno avanti. Su questa cosa sono stato anche molto fortunato, perché comunque ho tanti amici. La parola amico è una cosa importante.
1: Vero. Vero.
2: E dice, cioè, devi selezionare le persone. Io, nonostante le abbia selezionate, comunque sono stato molto fortunato nell'amicizia. Cioè, ho incontrato diversi simili. Cioè, scusa il gioco di parole.
1: No, certo,
2: tanti simili,
1: certo.
2: tanti simili a Fabrizio.
1: Certo.
2: E ho comunque cercato di. Forse una delle poche cose in cui mi sono impegnato veramente, al di là del mio lavoro, nei rapporti personali. Ecco, quando ho trovato un amico, ho trovato un amore, ho cercato sempre comunque di, in qualche modo, di dedicarmi e di proteggerle, queste persone, perché loro hanno fatto sempre la stessa cosa per me. Sono rapporti sacri.
1: Sì, sì.
2: Che poi è il senso della vita, se vai a vedere, la condivisione con i tuoi simili. La condivisione con i tuoi simili, come hai detto te, hai sottolineato proprio

0: Bello,
1: beh, un
0: bello.
1: Complimento bellissimo.
0: Eh sì, perché ti somiglia il disco. Spesso i dischi sono robe computerizzate, sono robe estetiche, invece. Bello, mi piace. E tra l'altro, tornando sui dischi, sul disco, è un po' il manifesto di anche una cosa abbastanza di controtendenza, anche come vediamo nei video che girano in rete. Si suona. Ok, sì. L'elettronica sì. Cieco arreda, ma in modo molto trasparente. Qui si suona. Il disco si suona, si canta. È una cosa molto bella. Ha senso dirti il mio pezzo del disco è Sabato, te lo dico. Okay. Ha senso dirti che la scrittura, la melodia, la pasta di questo brano è diversa rispetto al disco? Per me, non so se ha senso per te.
1: Per Sabato dici?
0: Sì.
1: Sì, potrebbe essere, sì. Potrebbe essere perché quello è una base nata da un altro autore.
0: Ok.
1: La base musicale arriva da un altro autore.
0: Ah, ok.
1: E ho cercato di sconvolgerla il meno possibile.
0: Ok.
1: Io su questo disco qui ho collaborato con molti autori a livello musicale, perché nei testi non riesco mai a scrivere un testo a quattro mani, non ci sono mai riuscito. Però per la parte musicale, per esempio, i miei musicisti mi aiutano spesso in tutti i dischi.
0: Certo.
1: Magari dei brani nascono perché c'è un giro, magari si pensa alla prove, c'è il chitarrista che fa un giro di chitarra lì per lì mentre torna da dopo pranzo, si sta fumando una sigaretta, fa un giro di chitarra e dico cazzo è forte questa roba qui, e ci canto
0: bello,
1: sopra,
0: bello,
1: capito?
0: Bello, bello. E quindi mi veniva in mente, abbiamo tutti un talento, e qui vado a chiudere, abbiamo tutti un talento a nascondere quello che siamo. E io penso che questo disco vuol liberarsi di questo talento. Non voglio entrare dentro la vita personale di Fabrizio Moro, ma ti chiedo se posso, quanta sofferenza ci è voluto per abbandonare il talento di nascondersi?
1: Tanta. Ci vuole tanta sofferenza per mettersi a nudo,
0: certo,
1: per raccontarsi fino in fondo. Però questo esercizio, perché poi è un esercizio, questa è una terapia, mi ha aiutato anche nella vita di tutti i giorni, no? Io sono sempre stato una persona chiusa, soprattutto quando ero ragazzo ero una persona molto introversa. Se noi avessimo fatto questa intervista 20 anni fa era difficile cavarmi via una parola.
0: Okay.
1: Però attraverso questa terapia delle canzoni, il mettermi a nudo, riuscire anche, quella è stata poi anche forse un'esigenza, perché non riuscendoci nella vita, nella mia quotidianità, a mettermi a nudo, l'ho fatto nelle canzoni, no?
0: Sì.
1: Una volta che poi queste canzoni sono diventate degli altri, dei ragazzi che le ascoltano, questa roba qui mi ha aiutato anche nella vita di tutti i giorni, perché ho detto ormai tanto questo lo sa come sono fatto, perché l'ho raccontato in questa canzone, mi ha aiutato a diventare più estroverso, più
0: bello,
1: più tranquillo, ad accettare anche, diciamo, quella parte di Fabrizio che non mi piaceva poi così tanto, capito?
0: È bello tutto questo, sappi che mi raggiunge su un vinile che può essere un oggetto statico fermo lì, tutto questo però vive, mi raggiunge. Grazie di cuore del tuo tempo, della chiacchierata. Grazie
1: Paolo, grazie a te,
0: grazie Fabrizio.

E questa era Sabato, brano che troviamo dentro Non ho paura di niente, il nuovo disco di Fabrizio Moro. Grazie a lui per essere stato con noi. Proseguiamo il viaggio del Trans Europa Express puntuale. Settimana prossima parliamo invece di post rock e psichedelia. Da una parte i Northway e dall'altra il nuovo disco degli Oslo Tapes. Da Paolo Tocco è tutto. Ciao.

0: Ma buongiorno, buona mattinata, un saluto a tutti e a tutte da parte di Barbara Urizzi e benvenuti a Finisterre, nuova puntata qui su Radio Capodistria, come ogni venerdì e in replica, sempre al venerdì però alle ore 21. Allora, salutiamo anche Bojan Krastec, oggi alla parte tecnica. Buongiorno, come va da quelle parti? Qua c'è qualcuno che è bisognoso di una vacanza, siamo in due, sappilo. Allora, e anche oggi si viaggia, naturalmente oggi viaggeremo dalle pagine di una rivista che si dedica proprio alla tematica del viaggiare con lentezza a sentieri che uniscono popoli, territori. Oggi abbiamo tanti ospiti, vi porteremo in diverse parti, sia come dire cammini che riguardano un pochino il nostro territorio, le nostre zone o comunque anche vie e ciclovie, però andremo anche in Sardegna ad esempio, e non soltanto, andremo anche in Calabria, per cui viaggeremo e pedaleremo oggi anche al sud. Allora, io vorrei cominciare con Fabrizio Masi di Viaggiare Slow, partire proprio con lui e con la sua rivista che si chiama proprio così, siamo praticamente arrivati al secondo numero ed è un magazine dedicato a cammini, ciclovie, natura, territorio di confine. E Fabrizio Masi mi sa che è anche il direttore, per quello che abbiamo direttore, non lo so. Allora, Fabrizio, pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno Barbara, ben trovata.
0: Direttore di Viaggiare Slow,
1: direttore editoriale, dai, insomma, comunque, motore, anche se parliamo di biciclette.
0: Ok, allora benvenuta, intanto come stai, come sta andando la tua estate? Insomma, immagino qualche bel viaggetto in bici ci sarà sicuramente stato.
1: Sì, quest'estate abbiamo cominciato con un viaggio, anzi due viaggi, due itinerari lungo la Transdinarica, una parte in Bosnia da Sarajevo a Mostar a giugno e l'ultima poche settimane fa da Trieste a Zara, lungo parte del Velebit e parte della Dalmazia settentrionale, sempre in bicicletta.
0: Ah però,
1: due itinerari nuovi questi che quest'anno abbiamo messo giù, esplorativi ma molto molto belli.
0: E certo, ecco, per quello dico anche ai nostri ascoltatori, seguite Viaggiare Slow, perché insomma un bel viaggetto in bici fino in Bosnia, cioè impegnativo, però immagino anche la bellezza. Senti, comunque Fabrizio, allora noi siamo arrivati al secondo numero di Viaggiare Slow, per cui ti chiedo innanzitutto come è andato il primo, come è stato accolto questo magazine da lettori, operatori turistici, dai territori?
1: Ma è stato accolto molto bene già dal suo esordio alla Fiera del Cicloturismo di Padova, come sai, a marzo. Poi abbiamo distribuito le 5.000 copie della rivista dal Veneto orientale, da Treviso all'Istria, in oltre 100 punti che sono info point turistici, strutture ricettive, servizi dedicati al cicloturismo e a chi fa viandanza. È stato molto ben accolto, abbiamo avuto richieste anche di spedirlo fuori regione, quindi la richiesta è stata intensa e anche la distribuzione è stata intensa. Chiaro che il primo numero è sempre una scommessa, è un po' una sperimentazione che si fa, adesso siamo in cantiere appunto con il secondo numero che contiamo di far uscire entro fine agosto, primi di settembre, e direi che la strada è quella giusta, ecco, anche se lenta è una strada giusta.
0: Certo, beh, questo numero secondo me secondo è quasi già pronto, c'è la copertina, ho visto che insomma sappiamo già più o meno di cosa parlerete, ecco, infatti dando un po' un'occhiata si va dall'Oasi Valgrande alla Via Flavia, si attraversano questi itinerari cicloturistici del Friuli, ecco, per cui ti chiedo qual è il filo conduttore, se c'è, del secondo numero.
1: Allora, noi cerchiamo sempre di tenere una bussola legata alle esperienze, una in bicicletta che in questo caso sarà l'FVG3, la Pedemontana con Cecilia Gentile, poi una legata a un cammino, il numero precedente abbiamo avuto il cammino goriziano da Aquileia a Svetagora, questo numero ospiteremo un altro cammino che arriva questa volta da Aquileia ma parte da Muggia, che è la Via Flavia, con l'amico Diego Masiello, che so che sarà vostro ospite oggi. E poi il terzo focus molto importante è dedicato all'Oasi di Valgrande, appunto, che è questa oasi che io conoscevo in realtà poco ma che devo dire è assolutamente sorprendente, che sta alle spalle di Bibione, quindi un approfondimento naturalistico, ma è un'oasi che si può scoprire in bicicletta, a piedi, in kayak o in canoa, quindi è sempre attinente al focus della nostra rivista.
0: Certo, e anche di Finisterre. Senti, comunque negli ultimi anni il turismo lento è entrato anche nel linguaggio del marketing alla fine. Ecco, io ti chiedo, come si può distinguere un progetto che crede davvero in questa filosofia da uno che magari usa semplicemente questa etichetta slow perché va un pochino di moda forse?
1: Beh sì, è vero, io distingo il racconto dalla pratica, qui si distingue appunto chi solo racconta, che per carità, oppure ne fa solo elemento di divulgazione, di promozione, e chi invece magari questo turismo lo pratica, cioè anche attraverso i viaggi in bicicletta come facciamo noi, attraverso le viandanze, attraverso il cammino, attraverso la scoperta del territorio in profondità, perché alla fine è questo che noi vogliamo raccontare e però anche praticare, perché tu come sai abbiamo diverse uscite dedicate al territorio durante l'arco dell'anno e di queste poi ne facciamo dei racconti. Quindi la distinzione secondo me tra marketing e pratica è ben evidente. È chiaro che se poi rispetto alla distribuzione, alla diffusione dell'itinerario c'è anche una pratica sul territorio, questo sicuramente aiuta una maggiore aderenza al tema, ecco.
0: Senti, però molti ad esempio pensano che viaggiare lentamente significa alla fine solo spostarsi a piedi o in bici. Allora, va detto che io conosco gente che viaggia in bici, però va velocissima, per cui non è solo persone che fanno un viaggio, che ne so, di 1000 chilometri e riescono a farlo in 10 giorni, 100 chilometri al giorno. Ecco, comunque, a parte questa parentesi, ecco, in realtà c'è molto di più, no, che prendere una bici o spostarsi a piedi. Ecco, per cui lo chiedo un po' a te, che sei un esperto. Per i nostri ascoltatori, ecco, qual è secondo te il vero significato poi dello slow travel?
1: Beh, hai fatto bene a sottolineare, non è la velocità, non sono i chilometri a determinare lo sviluppo del viaggio lento, perché si può andare veloci anche a piedi, perché si può correre o andare di fretta anche a piedi, ma è la profondità, appunto, il grado di approfondimento del territorio, il contatto con il territorio, con le strutture, il fatto di poterci soffermare senza avere necessariamente degli obblighi di tempo. Questo è il viaggiare lento, il concedersi il lusso di poter avere una giornata, una settimana di esperienze senza l'obbligo di tenersi al polso l'orologio e determinando degli impegni. Questo secondo me è il vero viaggio lento, il viaggio che ti fa entrare in profondità con il territorio e col contatto poi con le persone del territorio.
0: Giusto.
1: È un viaggio, se vogliamo, anche responsabile, perché poi l'incontro con le persone si traduce spesso con l'ospitalità spesso a casa di famiglia o di persone che questo territorio lo conoscono e lo vivono o praticano la guida di questo territorio e quindi ti fanno entrare con maggior profondità in queste terre e in questi ambienti, ecco.
0: Beh, io non lo potevo dire meglio. Allora, senti Fabrizio, ultima cosa che ti chiedo, oltre a il magazine appunto di cui stiamo parlando ultimamente, noi però abbiamo già iniziato a ad entrare in contatto diversi anni fa proprio per parlare invece proprio dell'associazione di Viaggiare Slow, che appunto adesso è diventato anche un magazine, che è un'associazione che promuove appunto itinerari, eventi e che mette in rete tante realtà del territorio. Ecco, per cui ti chiedo se c'è un'iniziativa tra quelle che stai facendo, che farai, su cui stai particolarmente puntando in questo periodo. Ovviamente mi puoi rispondere anche quelle che mi hai appena citato, che sono viaggi in bicicletta incredibili. Ecco, per cui cos'è, diciamo, l'iniziativa di Viaggiare Slow che ti sta più a cuore in questo momento?
1: Ma adesso ci prenderemo, una volta mandato in stampa il numero, qualche giorno di riposo anche noi, anche perché il periodo così caldo non aiuta le escursioni in bicicletta o i viaggi.
0: Capisco.
1: Va detto però che poi con la stagione nuova, cioè quindi da con settembre, saremo presenti a numerosi appuntamenti per la distribuzione e per la divulgazione della rivista, e quindi saremo alla ciclo storica Collio Bird a settembre, al convegno dell'Associazione Internazionale dei Mountain Bikers nelle Valli del Natisone a ottobre, e poi la vendemmia in Istria a settembre e la raccolta delle olive, che è un tema che noi tocchiamo spesso anche nei nostri viaggi a corto raggio.
0: Quante belle cose che ci sono da fare, Fabrizio, servirebbero giornate di 36 ore o vite di 200 anni, credo, per fare per viaggiare lentamente in tutti questi posti. Allora, quando esce il numero, ecco, noi di Capodistria, dove lo troviamo? Qual è il posto più vicino per prenderci il secondo volume di Viaggiare Slow? Dobbiamo venire fino a Muggia?
1: No, a parte che sarà mia cura farvi avere qualche copia sicuramente okay. In maniera diretta a Capodistria, certo. Visto che non siamo così lontani. Mi hanno detto che ci sono alcuni hotel e strutture ricettive a Capodistria e forse anche l'InfoPoint, non ho dati ma probabilmente sì, che lo riceve. Quindi ecco che mi è stato detto che è stato trovato anche in giro a Capodistria presso alcune strutture ricettive o degli infopoint turistici, però ripeto, sarà mia cura farvelo avere. Grazie. In bicicletta bello fresco di stampa.
0: Grazie, adesso vado a controllare l'infopoint. Allora Fabrizio, io ti ringrazio, grazie mille di essere stato assieme a noi e che dire, ti auguro una buona estate allora, per cui insomma adesso ho qualche giorno di pausa un po' per tutti, no? Per cui buona estate e buon recupero energie, buoni viaggi a piedi e in bici prossimamente.
1: Grazie Barbara, buona estate a voi.
0: Grazie Fabrizio Masi.

0: No, beata sta Giselle che riesce così tanto a estraniarsi dal mondo, per cui domenica ogni giorno nella sua testa. Allora, io adesso vi presento un nuovo amico, in realtà lo conosco anche personalmente, perché quando scopro, vedo che amici o conoscenti stanno facendo dei cammini o delle ciclovie, ovviamente poi li obbligo a partecipare a Finisterre. E lui sta facendo la ciclovia dei parchi della Calabria, che è considerata una delle più belle ciclovie italiane, rappresenta proprio un vero viaggio all'interno di quello che poi è l'entroterra della Calabria, per cui non solo mare, in questo caso parchi. Lui si chiama Luca, credo sia di Turriacco, adesso glielo chiedo, e con sto caldo sta pedalando assieme a Marco proprio in Calabria. Allora Luca, buongiorno, pronto?
1: Buongiorno Barbara e buongiorno ai radioascoltatori.
0: Buongiorno Luca.
1: Sono di Monfalcone.
0: Ah, era Monfalcone per la precisione. Monfalcone, beh, sì, sempre Bisiacaria, sì. No? Come noi chiamiamo,
1: esatto,
0: queste zone.
1: Esatto.
0: Allora Luca.
1: E Marco è di Staranzano.
0: E
1: Marco. Precisiamo che lui.
0: Ok, Staranzano e Monfalcone. Allora ragazzi,
1: esatto.
0: ma cos'è venuto con sto caldo adesso a farvi questo viaggio di 500 chilometri? Ma la fate tutta questa ciclovia dei parchi della Calabria?
1: Se riusciamo a resistere, sì.
0: Okay.
2: Sì, sì, il programma è farla tutta quanta, dall'inizio, la Ino Borgo. Ciao. La ciclovia parte dalla Ino Borgo, che è al confine fra Basilicata e Calabria, e arriva a Reggio Calabria, che è proprio la punta sud. Dovremmo riuscire a farla tutta.
1: Al 60%, forse ce la facciamo.
0: Ok, ma quando siete partiti e dove vi trovate adesso?
2: Allora, siamo partiti domenica da Laino Borgo proprio.
0: Sì.
1: E oggi siamo a San Vito lo Ionio in questo momento. E siamo circa poco più avanti della metà della Calabria, perché è molto lunga la Calabria. Abbiamo scoperto che il percorso è bello lungo, il stivale dell'Italia.
0: Certo.
1: E arriveremo poi a Reggio Calabria, appunto. Ci hanno detto che nella discesa poi per Reggio Calabria vedremo lo stretto di Messina e l'Etna dall'altra parte, quindi ci sarà soddisfazione, ecco.
0: Ma è la prima volta che hai fatto un viaggio così lungo in bicicletta?
1: No, noi siamo pratici, diciamo, di viaggi abbastanza lunghi, anche da 20 giorni, abbiamo girato mezza Europa e non solo, dal nord al sud.
0: Ma
1: e la bici, piace, questo tipo di vacanza.
0: Bravi. Allora, la bicicletta come l'avete portata fino in Calabria? Cioè, avete fatto in treno o in aereo l'avete montata,
2: no,
0: rismontata?
2: No, questa volta siamo scesi con la macchina, con le bici.
0: Ah, beh, molto comodo.
2: Dell'auto.
0: Certo.
2: Sì, assieme a un nostro amico calabrese. Quando siamo arrivati all'inizio della ciclabile, gli abbiamo lasciato la macchina, abbiamo preso le bici e lui ci recupererà a Reggio Calabria.
0: Okay.
1: Così faremo qualche giorno di mare, anche oltre che fatica, anche un po' di relax.
0: E certo. Ma che biciclette avete? Cioè, comunque avete bici meccaniche o c'è un piccolo aiuto?
1: Muscolari, sì. Noi siamo affezionati. Negli anni abbiamo cambiato un po' di bici, adesso siamo arrivati alle gravel, che ci permette di fare sia un po' di sterrato leggero se serve, o comunque questa ciclabile è tutta asfaltata. Praticamente sono strade secondarie, c'è una bellissima ciclabile all'inizio nel Parco del Pollino, che è veramente meravigliosa. È peccato che c'è pochi ciclisti, pochi probabilmente hanno paura del caldo, ma in realtà secondo me si sta meglio qua che a Monfalcone in questo momento.
0: Ecco, ma e quanti gradi sono?
1: Ma sarà una trentina adesso, penso.
0: Ok, non 37,
1: anzi, prima
0: 40,
1: siamo partiti. Adesso siamo nel Parco delle Serre e c'era 25 quando avevo iniziato in alto, adesso sono un po' scesi. L'altra sera eravamo con la coperta, quindi perché
0: che bello la coperta per dormire.
1: Esatto, perché eravamo al Parco della Sila, che mediamente era 1200-1500 metri, quindi si sta bene.
0: Ecco, ma
1: sta bene quando si scende.
0: Immagino. Ecco, ma e la Calabria? Ecco, che Calabria avete trovato lungo questa ciclovia dei parchi?
2: Allora, noi abbiamo trovato una Calabria molto selvaggia, perché l'itinerario della ciclovia attraversa tutta la Calabria interna, attraversa quattro parchi, quello del Pollino, della Sila, delle Serre e dell'Aspromonte, e si tiene sempre all'interno e sui rilievi comunque, quindi tantissimi boschi, pascoli, paesini sperduti, laghi, tutto molto selvaggio, molto molto bello.
3: Naturale.
2: Sì, naturale.
1: Però ci sono sempre paesini anche abitati, quindi non è che si è sperduti nel nulla. La cosa che ci ha colpito di più, però, devo dire, l'ospitalità calabrese, è tanto. È una bella cosa che forse noi nordici non siamo tanto abituati, ecco. Però proprio l'ospitalità della gente è la cosa che ti colpisce di più.
0: Ma e voi dove dormite? Improvvisate o avete già fatto prenotato tutto?
2: No, avevamo già calcolato tutto perché amici che l'avevano già fatto dicevano che d'estate qui c'è molto problema di turismo in alcune zone e quindi ci avevano consigliato di prenotare, quindi avevo studiato tutto il percorso a tavolino, tappa per tappa, e avevo già prenotato. Quindi adesso ci ritroviamo già i posti prenotati nei paesi che avevamo deciso.
0: Ecco, io quando penso alla Calabria, ovviamente anche a me viene molto in mente l'ospitalità, perché cioè, si parla con tutti, cioè, tutti anche ti offrono e prendi l'arancia, vuoi bere qualcosa, cioè, trovo sempre questa ospitalità appunto a cui non sono io, donna da nord-est, abituata. Ecco, però un'altra cosa che noto, ad esempio quando vai nei piccoli paesini, non so perché mi ricorda i piccoli paesini come erano anche da noi magari 40 anni fa o 30 anni fa, ma ad esempio i bambini che giocano in piazza con la palla, quei negozietti piccoli, l'unico in un unico, come dire, in un'unica località dove c'è di tutto, no? Da, che ne so, l'affettato, il pane, il pigiama, la ciabatta, tutto trovi, e le persone che si conoscono per strada, si salutano, si chiamano per nome, ecco, cose che secondo me ormai noi abbiamo perso, e lì si respirano ancora. Ecco, per cui non so, me lo confermate?
2: Esatto. È proprio così.
1: Come vedere, non so, le valli della Tisone o le nostre vallate che ormai sono spopolate qua, sono ancora vive, anche se anche loro soffrono di tanto migrazione per lavoro, quindi i giovani di una certa età sono tutti al nord a lavorare o all'estero, magari ad agosto rientrano.
0: Sì.
1: Però comunque ci sono tanti bambini che giocano per strada, sono molto più vivi dei nostri paesi, purtroppo. Cioè,
2: le piazze sono piene di anziani sulle panchine che chiacchierano, si guardano intorno, i paesi sono
1: e ti offrono il caffè quando arrivi in bici o il tè freddo, cioè quello che veramente
0: è bello.
1: Sì, veramente un viaggio molto bello, una Calabria che non mi aspettavo, che consiglio a tutti di visitare, non solo il mare ma anche l'entroterra, che è molto bello e si mangia meravigliosamente.
0: Non so, io ho fatto un viaggio in Calabria a fine aprile, eppure avendo camminato ho messo su dei chiletti e non li ho più buttati giù, per cui attenzione ragazzi, ho camminato, comunque. Ecco, allora, ultima, prego.
1: Credo che sia impossibile dimagrire in Calabria.
0: No, pedalate quanto volete, è impossibile. Allora io vi chiedo un'ultima cosa, appunto ragazzi, chi è dei due quello che di solito propone più pause? Luca o Marco?
1: Luca.
0: È Luca.
1: Sono io.
0: La pausa per
1: età,
0: bere?
1: Per età.
0: Ok. Vabbè ragazzi, è stato un piacere sentirvi. Allora, dove arrivate oggi? Ricordatevelo.
1: Spadola o Spadola, non so come si pronuncia.
2: Siamo ancora dentro il parco delle serre, invece domani da Spadola andiamo sull'Aspromonte.
0: Oh, io ho fatto viaggio sull'Aspromonte, è bellissimo, bellissimo.
1: Mi hanno detto che è ancora più selvaggio, no? Come parco.
0: Sì.
1: Cosa ci
2: speriamo di godercelo. Ah, esatto.
0: Passerete anche per la parte grecanica, cioè dove si parla ancora il greco antico?
2: Credo di sì. Intanto abbiamo incontrato tutta la parte Arbresh, quindi dove si parla il dialetto ancora albanese,
0: certo.
2: Delle comunità albanesi arrivate nel 1500-1600.
1: Questa è anche una particolarità della Calabria, no? Avere queste enclave molto antiche di popolazioni di
2: che mantengono ancora le loro tradizioni,
1: la cucina anche, quindi sì.
0: Allora, visto che sarete assetati, perché ovviamente insomma correte, fa caldo e tutto, io vi consiglio due cose che si trovano solo sull'Aspromonte, che sono la gazzosa al caffè, però nella parte grecanica, e
2: la brasilena.
0: Sì, e poi la bevanda al bergamotto che si chiama Bergotto ed è una cosa pazzesca.
1: No, questo dobbiamo provarlo ancora.
0: No, certo, non potete andare via. Prego.
1: Va
0: ragazzi,
1: bene, grazie del consiglio.
0: Buone pedalate, grazie per essere stati a Finisterre, buon viaggio. grazie a Luca,
2: grazie,
0: e a Marco.
2: E buoni viaggi a tutti voi.
0: Grazie.
2: Grazie. Ciao.
0: Alla prossima, noi andiamo con la prossima canzone.
2: Buona giornata,
0: ragazzi.

0: Bella, c'è anche la musica di Billie Eilish e noi proseguiamo ancora viaggiatori veramente eccezionali e siamo felici di poter risentire ancora un'altra volta Luca Terenzani, che noi abbiamo già conosciuto un po' di tempo fa. Lui continua a camminare, lui è partito da Muggia nel maggio del 2025 per percorrere interamente il sentiero Italia e dopo oltre un anno di viaggio ormai forse un pochino anche alle battute finali, perché è arrivato in Sardegna e lì insomma in Sardegna poi completerà il suo cammino. Luca, buongiorno, buona mattinata.
1: Sì, buongiorno, buongiorno a tutti, grazie.
0: Luca, come va, come stai, dove sei di preciso oggi?
1: Sono appena sceso dalla cresta, perché il sentiero Italia naturalmente è tutto sentiero e anche sentieri tecnici, e anche non è fornito come certi cammini che conosciamo bene tipo Santiago. Io per 3-4 giorni non trovo paesi, sto viaggiando con 5-6 litri d'acqua in Sardegna, perché è difficile trovare l'acqua.
0: Posso immaginare.
1: Adesso sono praticamente sopra Orosei, che sto vedendo il golfo di Orosei.
0: Per cui è una bellissima vista, immagino.
1: E penso che si chiama Orosei, no? In teoria.
0: Sì, sì. Ma senti, per cui com'è andata questa notte in tenda? Dov'eri? Era una certa altitudine? Com'è andata la notte?
1: Ero sopra Dorgali. Però la tenda non la monto neanche più, l'avevo montata a Punta Marmora, dove ho visto un bellissimo tramonto, una bellissima alba, una super luna. E adesso la tenda metto giù solo il materassino, perché non vale nemmeno la pena montare la tenda.
0: Per cui dormi sotto le stelle?
1: Sì, sempre adesso, è spettacolare.
0: Anche perché ci stiamo avvicinando alla notte di San Lorenzo, no? Per cui insomma immagino che avrei la fortuna di vederne alcune. Ecco, ma senti, praticamente che effetto fa sapere che il traguardo ormai si sta avvicinando dopo oltre un anno di questa vita bellissima, però immagino anche faticosetta, ecco.
1: Beh, io in realtà non l'ho visto nemmeno passare, adesso riguardandomi indietro questo super trek che mi è stravolato, dopo io ho visto tutte le condizioni climatiche, bufere di neve, nebbia, pioggia, grandine, e naturalmente per una cosa così parti in solitaria, perché secondo me te la vivi meglio al 100% da solo, però devi sapere conoscere bene la montagna. E adesso che ci ripenso, riguardandomi indietro, dico che mi è volato, sono a oltre 6.500 km con oltre 290.000 metri a dislivello, 200 sì. Positivo. Poi i casini che ho avuto anche di salute, posso dire che mi è stravolato. Infatti adesso, quando arrivo al golfo di Orosei, mi aspetta uno del CAI, farò 2 giorni di riposo e da là penso che mancheranno 280-300 km per arrivare a Santa Teresa di Gallura, ma me la prendo con calma, perché devo arrivare il 30 agosto, potrei arrivare anche prima, ma mi aspettano tutti il 30 agosto gli amici e l'amorosa.
0: Per cui il punto finale del tuo cammino quale sarà? Sarà quello? Dove finisce
1: Santa Teresa di Gallura finisce il sentiero Italia.
0: Okay.
1: Perché parte dal Friuli Venezia Giulia da Muggia a 500 metri con la Slovenia, fa tutto l'arco alpino, le Alpi e poi tutta la dorsale degli Appennini, tutte le catene montuose.
0: Senti, ma e come ti senti dopo tutti questi mesi, quest'anno, adesso che stai per arrivare alla fine di questo ciclo un pochino della tua vita? Ecco, che stato d'animo hai? Più nostalgico o entusiasmo, gasatissimo? Come te lo stai vivendo?
1: Beh, una grande soddisfazione, anche perché anche un po' nostalgico, però una grande soddisfazione anche perché io ho 2 malattie immuni in corpo, quindi una mi manda le ossa della schiena dentro, l'altra la colite ulcerosa, però sto facendo i farmaci biologici una volta alla settimana e vedo che sono arrivato fin qua grazie anche allo staff medico che ho dietro. E quindi quella è già una grandissima soddisfazione, anche perché penso di aver spinto il mio fisico oltre il limite. E poi quando purtroppo sì, mi dispiace che finirà tutto, ma tanto poi farò cose più corte, ferrate, altre escursioni, continuerò ad andare in montagna, non è che finita questa impresa sto sul divano.
0: Beh, immagino di no. Ecco, ma invece cosa ti ha, come dire, come è cambiato il tuo sguardo sull'Italia dopo averla percorsa praticamente tutta a piedi?
1: Che siamo uno stato meraviglioso, soprattutto quando attraversavo i piccoli borghi ho trovato tutte persone accoglienti, disponibili, con un gran cuore, ma anche sulle isole, perché ho fatto anche Ischia, Stromboli, Vulcano e le Egadi, anche gli isolani tutti meravigliosi, oltre la penisola, ma soprattutto qua in Sardegna è un grandissimo popolo, veramente un'accoglienza incredibile. Quindi l'Italia, mi sono ricreduto che c'è ancora brava gente in giro, mentre in TV fanno vedere solo cose negative, nelle città, nei piccoli borghi c'è ancora l'autenticità delle persone.
0: È vero, è vero. Ma allora, guarda, io stavo guardando il calendario, ho visto che il 30, quando tu arriverai, sarà una domenica, però il 28 è invece un venerdì, per cui ti chiediamo se possiamo sentirti quando oramai è finita, è andata. Se non, anzi, forse addirittura la settimana dopo, forse sarebbe più interessante vedere come stai dopo che non cammini, che starai un po' fisso da qualche parte. Ecco, per cui Luca, se ti fa piacere, ti risentiamo a fine viaggio, ecco, per così farti un ultimo saluto.
1: Perché io mi fermo 5-6 giorni lì in Gallura, poi non mi ricordo più, la mia amorosa ha prenotato la nave, non so se il 5 e il 6 sarò in nave, se okay. È il venerdì.
0: Ok, venerdì è il 4 settembre. Ecco.
1: Allora sarò magari in spiaggia lì a Santa Teresa.
0: Vabbè, allora dai, magari un collegamento da Santa Teresa di Gallura lo facciamo. Allora Luca, tappa di oggi è lunga, dove arrivi oggi? Dove termini la tappa?
1: Beh, ieri ne ho fatto una da 27 con 1200 di positivo. Poi quando ero in Sicilia ne facevo anche tappe da 38, 35 con 35, 36 gradi. Adesso oggi arrivo al Orosei, lì sulla costa di Orosei, che c'è il golfo, no?
0: Adesso controlliamo. Bene, certo.
1: Perché ogni tanto sbaglio anch'io i nomi, perché vedo troppe... Orosei comunque dovrebbe essere.
0: Allora, stiamo controllando, vediamo un po' un attimo cos'è, però ovviamente siamo adesso il computer è lentissimo. Sì, Orosei è uno dei borghi più belli della costa orientale della Sardegna, per cui insomma confermiamo, pare che ci sia anche un bellissimo centro storico. Luca!
1: Ho fatto tutto l'entroterra, cioè sono stato anche per zone, ho fatto anche la Barbagia, cioè tutto l'entroterra della Sardegna, bella selvaggia, e se lì non si è organizzato bene è un bel casino, ma adesso sto arrivando nella costa dove mi aspetterà uno del CAI che mi farà fare 2 giorni di riposo, quindi oggi farò una tappa che è di 23-24 chilometri.
0: Ok, beh, insomma, però anche il caldo e tutto, il dislivello è impegnativa anche quella. Luca Terenziani, grazie per essere stato con noi su Radio Capodistria e ci sentiamo presto e ancora buoni passi e buon cammino, allora.
1: Sì, grazie mille a tutti. Comunque la natura, la montagna sono la miglior droga che possa esistere, ma non bisogna andarsi per moda, bisogna amarla veramente, allora capisci i valori della natura e della montagna. Chi ci va per moda non ha capito il valore di una cosa di andare in montagna. Secondo me è la miglior droga, bisogna andare attrezzati sempre, quello che si fa.
0: Certo, beh, io la montagna però ci metto anche la natura, diciamo così, un pochino in generale. Allora, grazie Luca, buoni passi e alla prossima.
1: Grazie mille a tutti, ciao, buona giornata.
0: Buona giornata. E andiamo con la prossima canzone e anche il prossimo ultimo ospite. Lei è Miley Cyrus e questa è End of the World.

0: E lasciamo la musica di Miley Cyrus, End of the World. Allora, questo cammino, non lo so se è già attivo, però ci coinvolge tutti il cammino che sto per raccontarvi, perché provate a pensare, allora, un cammino che parte da Trieste, per cui insomma da Piazza Unità d'Italia, poi arriva a Muggia, cioè dove comincia ufficialmente l'Istria, poi si arriva qui a Capodistria, si fa un pezzo diciamo a piedi sulla vecchia ferrovia della Parenzana, poi da Capodistria ci facciamo Isola, Strugnano, Porto Rose, Pirano, vediamo le Sicciole, arriviamo a Buie e poi terminiamo a Cittanova, cioè 6 tappe, 3 paesi praticamente le nostre zone. E uno dice sì, ma esiste, è possibile? Esiste, è possibile, a breve uscirà la guida, si chiama il Sentiero Beato Bonifacio e noi abbiamo al telefono praticamente il coordinatore di questa guida pubblicata da Ediciclo, sia Diego Masiello. Buona mattinata Diego, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Buongiorno, benvenuto. Ma senti, ma allora sto cammino esiste già? Esisterà? Raccontaci, come nasce tutto?
1: Allora, il cammino è un'idea abbastanza antica, no? Tutto parte dal 2008, quando Don Bonifacio è stato proclamato beato e l'Azione Cattolica di Trieste voleva omaggiarlo, visto che Don Francesco è sempre stato un sostenitore di Azione Cattolica in tutti i luoghi dove ha svolto il suo ministero.
0: Ecco, ma senti, scusa Diego, ma chi era, sì, Francesco Bonifacio?
1: Chi
0: per chi non lo conosceva, Don Francesco Bonifacio.
1: Don Francesco Bonifacio era un sacerdote nato a Pirano nel 1912 e visse a Pirano, frequentò il seminario a Capodistria, fu dichiarato sacerdote a San Giusto a Trieste e poi fu inviato nella parrocchia di Cittanova a svolgere il suo primo incarico da sacerdote e poi all'allora Villa Gardossi, dove ahimè nel 1946 è stato ucciso in maniera brutale e il suo corpo non è stato ancora trovato. È stato dichiarato beato perché lui comunque è una persona molto buona, rispettato da entrambe le etnie della zona di Krasica, Villa Gardossi, e quindi dopo una lunga burocrazia appunto nel 2008 è stato dichiarato beato e l'Azione Cattolica ha pensato di dedicargli anche un sentiero col suo nome, un sentiero dalla doppia finalità, cioè raccontare i luoghi della breve vita di Don Francesco, ma anche incrociare e ammirare le numerose bellezze architettoniche e naturalistiche dei vari territori, come hai detto tu, da Trieste fino a Cittanova, che questo itinerario passa. L'itinerario c'è perché già dal 2015 l'Azione Cattolica di Trieste è andata sul territorio cercando dei percorsi che siano già segnalati con dei segnavia ufficiali, no? Quindi a Trieste sfrutta il cammino via Flavia, poi i sentieri alpini sia sloveni che croati, la Parenzana e altri sentieri dell'area di Cittanova creati dalle amministrazioni regionali. Quindi sentieri che hanno già un proprio segnavia e che permettono appunto di andare su meno asfalto possibile a fare questi 110 chilometri in 6 tappe.
0: Senti,
1: sì. Dimmi.
0: No, io quello che ti vorrei chiedere, appunto, il percorso è tracciato e a breve ci sarà la guida, esce a settembre,
1: sì,
0: ma insomma già esiste, io l'ho vista, l'ho sfogliata, ecco, però
1: sì.
0: La vera sfida poi diventa un'altra, cioè nel momento in cui esce la guida, il percorso è tracciato, esiste, come si fa poi a portare le persone a infilarsi gli scarponi praticamente a partire, cioè come si trasforma un nuovo itinerario in un cammino che poi diventa un cammino vissuto?
1: Allora, noi abbiamo l'esempio in casa del cammino via Flavia, no?
0: Certo.
1: Che proprio quest'anno compie il decennale. Quindi, uno, è indispensabile avere delle informazioni corrette, quindi guida e chiaramente anche un sito web e lavorare sui social, gruppi Facebook o Instagram. Noi per adesso abbiamo solo che una pagina Facebook e adesso appunto col 4 di settembre nelle librerie ci sarà questa nuova guida. E poi la bellezza dei nostri territori di nord-est, Adriatico orientale, come lo vogliamo chiamare, faranno tutto il resto. E il percorso da Trieste a Cittanova, attraversando questo mondo in bilico tra Mitte Europa e Venezia, dei vari centri storici delle città istriane attraversate, è così bello, è così interessante, ma anche così nascosto, no? Che solo rendendolo pubblico, illustrandolo, conquisterà sicuramente il mondo dei camminatori.
0: Okay.
1: Perché è un percorso che dà molti, molti input e non ultimi le complessità etniche, storiche e linguistiche del territorio.
0: Ok, allora io ti dico quella che così per me potrebbe essere una perplessità, però forse non lo sarà, no? Visto anche un po' il periodo in generale, ecco, no? E, allora io quello che mi chiedo anche molti ascoltatori, probabilmente ci chiediamo: ma dove dormo? Cioè, lungo il percorso ci sono strutture ricettive, servizi adeguati, convenzioni? Perché sappiamo che ultimamente, insomma, non è così semplice trovare posti per dormire a prezzi ragionevoli in Istria, ad esempio, ecco, detto senza mezzi termini, ecco. E per cui cioè, ovviamente è bello fare il cammino, però ovviamente, insomma, uno si fa un po' i suoi conti, ecco. Tu che ci dici su questa cosa, su quello che potrebbe essere un nodo cruciale del cammino?
1: Ecco, non per niente si chiama sentiero e non cammino, no? Perché
0: okay.
1: il sentiero è una proposta di escursionismo e il cammino ti porta già a pensare che sia un qualcosa di più organizzato.
0: Certo.
1: Noi comunque nelle sei tappe abbiamo comunque fatto scritto tutta una serie di bed and breakfast, stanze e alberghi dove uno può concordare la propria presenza, no? Prenotare per la notte.
0: Bene.
1: E se non ci sono problemi, a Muggia, a Capodistria ci sono degli ostelli, a Porto Rose anche, nella tappa più lunga, quella che da Porto Rose porta a Buie e Tribano, abbiamo la fortuna di avere a Tribano la vecchia scuola trasformata a ostello. Qualche problemino in più c'è dal pezzo da Buie verso Verteneglio e Daila, Cittanova, dove però abbiamo trovato a Fiorini la disponibilità di alcune case in affitto, che chiaramente però bisogna prenotare molto prima, no? Perché
0: certo,
1: specialmente
0: certo.
1: Adesso in estate la richiesta è molto pressante, però su tutto il percorso comunque c'è la possibilità di dormire.
0: Bene.
1: Quindi uno poi si fa
0: Diego, scusami, ti devo interrompere,
1: sì,
0: perché mi sa che siamo in collegamento con gli amici della Rai del Friuli Venezia Giulia. Vediamo se ci sentono. Pronto?
2: Un ospite
3: che ci sta cercando.
0: Eccoci,
3: buongiorno, sentiamo. Barbara.
0: Ciao. Ci siamo, buongiorno.
3: Ciao,
0: cari colleghi, buongiorno
3: qua,
0: Marzia, buongiorno
3: qua.
0: Giulio,
4: eccoci,
0: come va?
4: Di nuovo
3: ciao,
4: qui,
3: ciao.
4: Riuniti.
3: Buongiorno e rieccoci tutti qui assieme.
0: Eccoci, allora io assieme a me però al telefono c'è Diego Masiello, che sto chiamando credo in questo momento un po' dalle vostre parti perché è più verso Muggia, e con lui parliamo di un nuovo cammino che ci coinvolge tutti, ecco. E Diego, scusa, vuoi salutare intanto i colleghi? Dire che ci sei, che non è caduta la linea, tipo.
1: Ci sono, da Muggia ci sono ancora, grazie.
3: Eccolo là. Ciao Diego, ciao, buongiorno.
1: Ciao.
0: E voi?
3: Invece noi siamo con Alberto Busettini, che è il direttore artistico di Radici Festival, e appunto ci stava parlando di questa realtà nel Tarvisiano.
0: Buongiorno Alberto.
5: Buongiorno.
4: Buongiorno.
3: Eccoci.
0: Ecco, tu...
3: Pronto?
0: Diego, dateci un
3: cenno. Siamo in troppi. Tutti sono ritirati.
0: Ecco, okay. No dai, insomma adesso li recuperiamo comunque in qualche modo. Vabbè, ma noi ci piace questa situazione. Sempre un pochino in bilico. Certo, di vivacità, di diversità. Allora, non lo so, chi parte oggi?
2: Ma cominciamo con un argomento che a me incuriosisce, cioè i funghi.
0: Ah,
2: funghi,
0: okay.
2: Che passione, che è il primo che è il primo appuntamento dell'8 agosto alle ore 9 inizia, sì. questa esperienza.
3: Sì.
2: E, ecco, raccontaci un po' di questo incontro alle ore 9. Cosa andiamo a scoprire in questo incontro dal titolo Funghi che passione?
4: Ma siamo con un micologo locale, davvero bravo, esperto, che ci racconta un po' il mondo dei funghi. Non andremo a raccogliere, diciamo, ecco, porcini gialletti, se qualcuno aveva questa aspettativa.
3: È quello che sperava Marzia, in realtà, per quello ha detto, si voleva far ispirare.
4: Al momento non ce n'è, poca acqua. Però si va a conoscere il mondo dei funghi, come comunicano, ad esempio, tra di loro, il sistema proprio, no? Del sottobosco, in questo caso in alcuni luoghi importanti da questo punto di vista all'interno del comune di Tervisio. È un'escursione che è andata sold out praticamente subito, con una grande lista d'attesa.
2: Spesso quando parliamo di questi appuntamenti interessanti e curiosi scopriamo che vanno sold out, ma questo insomma è un bel segnale.
3: Vabbè, ma io segno tutto e poi sperando in un che si ripresenti l'occasione.
0: C'è voglia di esperienze autentiche, secondo me, di contatto con la natura sempre di più.
3: Vero,
4: ma
3: vero.
4: Ad esempio abbiamo anche uscita alla scoperta delle erbe, ad esempio nel territorio, ma tante volte anche all'interno di vecchie case o vecchi palazzi che uno ha sempre visto solo da fuori, e guidati da architetti si scopre proprio un po' l'architettura locale del territorio.
2: Certo, sì. Si possono scoprire e calpestare dei luoghi che sembrano irraggiungibili e misteriosi, rimangono misteriosi per tanto tempo, e grazie a queste guide scopriamo un mondo, scopriamo e in più la natura, come le erbe, ecco, una natura utile che invade questi luoghi inesplorati.
3: Infatti, erbe senza confini.
2: Che è l'altro appuntamento.
3: L'altro appuntamento.
2: 9 agosto, 9 alle ore 9. Qui abbiamo 9. Invece un fito operatore del benessere, Claudia Dolif, un'esperta, esatto, di erbe che anche qui aiuterà chi deciderà di partecipare a questa esperienza a conoscere le erbe. Mm-hmm. Ecco, con piante tossiche mortali presenti nel nostro territorio, per evitarle ovviamente.
3: Infatti,
0: per fortuna
3: sapeva di Gargamella questo, ecco. Questo commento.
4: Avremo poi una seconda uscita il 16 di agosto invece dedicata ad altri tipi di erbe. Claudia è molto brava, ci racconta anche un po' il loro utilizzo in cucina, come bevande, e insomma è molto interessante. Il programma è davvero ricco, abbiamo da luglio a settembre quasi 40 eventi che potete trovare sul sito radicitervisio.com.
3: bravissimo,
4: ecco, da concerti ma anche a laboratori. Io in questo momento mi trovo in uno spazio in centro a Tervisio che si chiama Officina Radici, dove avremo le nonne che cucinano nei prossimi giorni, degustazioni di vino con il consorzio dei Colli Orientali, concerti, insomma c'è un programma veramente vario per tutti i gusti.
3: Bello.
0: Ecco,
3: bello.
0: Poi andiamo sempre a finire lì, perché con voi due poi alla fin fine scatta sempre verso mezzogiorno questo momento.
5: Ci disegnano così.
2: vabbè, due volte al giorno bisogna pure nutrire.
0: Certo. Vabbè, va, io vi faccio Barbara. Camminare, cambiamo argomento adesso.
3: Esatto, io volevo sentire anche Diego cosa sta combinando.
0: Ecco. Diego ci sta raccontando questo sentiero, questo cammino di cui a breve esce la guida, che è meraviglioso perché praticamente è come se conglobasse un po' tutte le nostre zone, no? Trieste, Muggia, l'Istria, si va sulla Parenzana, si termina Cittanova, però io lo faccio dire a lui. Diego, pronto, allora raccontaci qualcosa su questo sentiero Beato Bonifacio, che parte proprio da Trieste e arriva, cioè ci fa vedere parti di Italia, Slovenia e Croazia in sei giorni.
1: parte della stazione centrale di Trieste, quindi arrivi in treno e arrivi in Città Nuova alla stazione del Corriere, che quando trovi la Corriera di linea puoi ritornare indietro.
2: Okay.
1: Sì, c'è, ma abbiamo trovato delle alternative. Allora, beh, questo sentiero non fa altro, come gli amici di Tarvisio, a raccontare le radici, no? Che si parlava, le radici.
3: Ma si sono messi d'accordo questi.
1: Si sono messi d'accordo, no? Le radici architettoniche, storiche, linguistiche di territori contermini ma molto differenti uno dall'altro, no? La Mitteleuropa a Trieste, invece la Eleone di Venezia, no? La Mitteleuropa a Trieste, invece la Eleone di Venezia, nei centri storici

0: perché solo conoscendo e ampliando la conoscenza, ecco che si comincia anche a sapere e quindi a rispettare e a comprendere territori e cose anche molto diverse uno dall'altro, no? Quindi in un territorio come Trieste e l'Istria, che ha vissuto negli ultimi due secoli diversi cambi statuali, far camminare degli italiani in delle località di cui non conoscono quasi nulla, perché è calata abbastanza la nebbia dopo la Seconda Guerra Mondiale su questi territori, è stata una cosa molto delicata ma anche molto entusiasmante, perché una guida di cammino in una zona di multilinguistica è un ponte che si apre verso la conoscenza dell'altro, e solo andando avanti assieme possiamo cercare di progredire nel nostro vivere.
1: Ecco, beh, mi piace, perché alla fin fine appunto noi parliamo di questo cammino, stiamo parlando di questo cammino che appunto dicevamo intreccia Italia, Slovenia, Croazia, e invece per quanto riguarda il Festival Radici avviene in un altro territorio bellissimo, dove appunto c'è sempre l'Italia, la Slovenia e l'Austria. Ecco, io infatti Alberto lo chiedo, il titolo del Festival Radici, ecco, che cosa significa oggi parlare di radici in un territorio come quello della Val Canale?
2: Significa recuperare, in un mondo che ormai è globale, è connesso, una specificità che comunque rende orgoglioso chi abita questi territori. Nel corso del tempo ovviamente la Val Canale ha vissuto un passato abbastanza travagliato, dai tempi delle opzioni a quando le popolazioni se ne sono dovute andare, spostare. Si parla oggi di immigrazioni, e queste sono cose che anni fa qui sono avvenute, e che quindi ha modificato il tessuto sociale poi di fatto della vallata, ma alcune parti diciamo sono rimaste, no? Comunità come Campo Rosso, dove le famiglie possedevano terreni, ad esempio, dove avevano pascoli e bestiame, sono rimaste, e questo ha aiutato a preservare. E nel tempo c'è stato poi anche un recupero, no? Delle tradizioni, delle lingue che vengono oggi parlate e studiate all'interno delle scuole, e ovviamente dall'associazionismo locale, le associazioni di cultura slovena, di cultura tedesca, anche la minoranza, voglio dire, friulana che c'è, voglio dire, e il friulano si parla anche nel territorio, che hanno fatto un lavoro che oggi è importante, è un recupero ovviamente estremamente fondamentale, sia dal punto di vista artistico che delle tradizioni, che della cultura musicale, che no, gastronomica. Quindi paradossalmente oggi viaggiamo in tutto il mondo, no, facilmente, anche solo con lo schermo del telefono, e in questo quello che è locale è diventato molto importante, molto interessante.
3: Beh, certo.
1: Ecco,
3: Barbara,
1: sì.
3: mi viene da dire che questo collegamento oggi è stato, ma non che le altre volte
1: che centrassero i due, due più del solito.
3: Sì, centrassero più del solito.
1: Beh, il tema delle radici è importante appunto anche nel nostro cammino di il sentiero di Beato Bonifacio. Allora, se sì, voi avete ancora pochissimi secondi, io vi proporrei di chiedere a Diego veloce se ci può proprio dire le tappe velocissime, Diego, perché noi li dobbiamo lasciare andare adesso i nostri colleghi, però queste sei tappe. Sì.
3: E tra l'altro volevo sapere anch'io proprio una cosa brevissima, se questo era un sentiero nuovo, un cammino nuovo, tutto là, ufficialmente almeno. Cioè,
0: allora, come dicevo anche prima, l'itinerario si svolge su sentieri istituzionali già aventi di un proprio segnavia, quindi questo è un collegamento che sfrutta appunto sentieri già segnalati, e la guida quindi accompagna il camminatore su questi tracciati. Le tappe sono studiate per aver circa una ventina di chilometri al giorno, quindi vanno da Trieste a Mungiavecchia, da Mungiavecchia a Capodistria, da Capodistria a Porto Rose, da Porto Rose a Tribano vicino Buie, e poi da Buie a Fiorini, che è una località vicino a Cittanova. Dei posti bellissimi tutti quanti, vi segnalo tre: il monastero ad Aila, le saline di Sicciole.
1: Sì.
0: E le chiese di vari culti a Trieste.
1: Beh. Mi sa che dobbiamo salutarci.
3: Siamo giunti.
1: Allora, cari amici colleghi, io la prossima settimana sono in vacanza, sappiatelo, ecco.

0: qui non ci sentiremo, però mi troverete molto rilassata e felice. Ecco, chiudiamo tutto e alla prossima. Allora, ci sentiamo tra due settimane.
1: Buone vacanze.
0: Grazie mille.
2: Vi concediamo, dai, questa giornata.
0: Mi perdonate?
1: Buon weekend da paura e oltre.
2: Sì. Grazie a tutti i nostri ospiti per essere stati
0: grazie,
2: con noi.
3: Grazie a voi.
0: Diego, ci sei ancora? Pronto?
3: Ci sono ancora. Okay. Sì, ci sono.
0: Allora, Diego, abbiamo pochissimi istanti e ovviamente adesso io sarei già lì a farmi lo zaino nonostante il caldo e a partire da Trieste. Ecco, però precisamente quando arriva la guida e dove la troviamo?
3: Allora, il 4 settembre la guida la si trova in tutte le librerie che le hanno prenotate in Italia. Chiaramente si può prenotarla, richiederla anche sulle piattaforme social, all'editore. A Trieste l'Azione Cattolica la presenterà ufficialmente il 10 settembre nella propria sede, poi ci saranno i festeggiamenti l'11 e il 12 in Istria nell'ottantesimo della scomparsa del Beato, e quindi insomma la guida ci sarà e speriamo che abbia successo, perché Don Bonifacio e anche l'Istria hanno bisogno di andare avanti e di essere sempre più conosciuti meglio.
0: Bene, allora noi ci sentiamo quando esce la guida cartacea, che la sfoglio e poi ovviamente insomma avrò tante domande da farti. Diego Masiello, grazie, e grazie anche per questo bellissimo sentiero e alla prossima.
3: Benissimo, grazie a te e a presto.
0: A presto, e noi siamo arrivati in chiusura di questa puntata di Finisterre, che se vorrete, se vi fa piacere, potrete risentire in replica alle ore 21. Io saluto Bojan Clastes per quanto riguarda la parte tecnica e per quanto mi riguarda Finisterre vi do appuntamento tra due settimane. Grazie a tutti, buon weekend, un saluto da Barbara Urizzi, ciao!
4: Finisterre, viaggi lenti su Radio Capodistria.
5: You'll never see me again.
4: Benvenuti a Porto Rock. Porto Rock, la località di villeggiatura più esclusivamente rock della costa adriatica, frequentata solo dai grandi nomi della musica internazionale, invitati e selezionati per voi da Andrea F.

Siete a Porto Rock con i più grandi nomi della musica internazionale. Selezionati da Andrea F.

Benvenuti a Porto Rock. Porto Rock, la località di villeggiatura più esclusivamente rock della costa adriatica, frequentata solo dai grandi nomi della musica internazionale, invitati e selezionati per voi da Andrea F.

Radio Capodistria On The Beach, i grandi successi dagli anni 80 ai giorni nostri che hanno reso indimenticabili le nostre estati.

Radio Capodistria On The Beach, i grandi successi dagli anni 80 ai giorni nostri che hanno reso indimenticabili le nostre estati.

0: gelati. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.
1: Bentornati cari amici di Hot Hits e bentornata Tilly.
2: Eccomi qua.
1: Allora, ho annunciato il tuo ritorno per due puntate consecutive pensando avessi preso ferie per una settimana. Invece no.
2: Un po' più lunghe.
1: Erano
2: sì.
1: Tre.
2: Per tutti quelli che si sono preoccupati, non abbiamo litigato.
1: No, ma è tutto regolare.
2: Per far sì che la Hot Hits vada avanti, prendiamo ferie prima uno, poi l'altro, così che
1: per riposarci uno
2: facciamo
1: dall'altro.
2: Le puntate ognuno da solo, ma ecco, non è successo niente, non abbiamo litigato per ora.
1: Sembrava quasi che oramai insomma lo storico tandem di Hot Hits fosse rimasto vittima di una scissione.
2: Invece no.
1: Non vi siete liberati di noi.
2: Eccoci qua.
1: Né noi ci siamo liberati uno dell'altro per il momento.
2: No, per il momento.
1: Allora, notizia del giorno. Escursionista cammina per 6 ore con un bastone da trekking nel fianco. Voleva risparmiare sui soccorsi. Bella, no? Bella. Si suona bene. Allora, andiamo per ordine. Io sono Samuel, Tilly è tornata.
2: Eccoci.
1: E fino a qua ci siamo.
2: È venerdì, questo è Hot Hits.
1: Sì.
2: Anche questo, diciamolo.
1: Sì, è vero. Ecco. Abbiamo deciso che questo studio radiofonico è meglio della spiaggia, Tilly.
2: Almeno
1: qui, ecco, come dire, non c'è sabbia, non ci sono zanzare. Anzi, le zanzare sono quelle musicali. Allora, come dicevo, la notizia, torniamo.
2: Non era finita.
1: No.
2: Ok.
1: Notizia che sembra uscita da un film. Un infermiere del Montana, David Cifaldi, durante un'escursione sul Granite Peak è caduto su un bastone da trekking. Il bastone è lungo 112 cm, gli è entrato sotto l'ascella ed è uscito dalla parte posteriore del torace. Non ha toccato organi vitali, ma era conficcato, diciamo così. Invece di chiamare l'elicottero, per risparmiare sui costi, cosa ha fatto? Ha deciso di camminare per 6 ore con il bastone nel corpo, percorrendo 16 km di discesa. I suoi amici lo hanno scortato, avvertendo gli altri escursionisti di non far vedere la scena ai bambini. Ecco, insomma. Una volta a valle, i medici hanno rimosso il bastone e ora si è ripreso e gli amici hanno lanciato una raccolta fondi per le spese mediche. Insomma, un tirchione questo qua.
2: Sì,
1: preferisce avere un bastone conficcato che pagare le spese.
2: E in più ancora poi fanno la raccolta.
1: Io l'avrei lasciato lì. Ah no, insomma. Comunque, morale della storia. In America la sanità è così cara che preferisci camminare 6 ore con un bastone nel fianco piuttosto che pagare un elicottero. Insomma, questa la dice lunga.
2: Certo, perché anche se paghi l'elicottero.
1: E qui
2: poi
1: lo potevamo pagare. Qui era gratis, insomma. Noi intanto preferiamo camminare tra le hit peggiori dell'estate, vero Tilly?
2: È vero. No, dai. Vabbè. Non sono tutte peggiori, dai. Ci sono anche dei hit belli.
1: Ma almeno loro quando inciampano hanno una scusa, noi no. Prima di passare alla musica, Lercio, Tilly.
2: Oh, torna Lercio.
1: Torna Lercio. Vai, vai. Senti questa. Sesso al primo appuntamento. Esperti divisi tra chi la considera una pratica positiva e chi positiva.
2: Samuel, seconda, ma è pessima questa.
1: Non ho finito. Seconda notizia. Caldo record in Francia. Sempre più persone tengono sotto l'ascella una baguette surgelata.
2: Boh, questa è simpatica, dai.
1: Numero 3. Napoli. Muore liquefatto mentre nega il cambiamento climatico. Notizie che possiamo definire calde, Tilly.
2: Sì. Poi con questo clima che c'è in questi giorni.
1: E d'altronde, cosa vi aspettate in apertura di una trasmissione che si chiama
2: Hot Hits?
3: Hot Hits. Le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
1: Attenzione, attenzione! Tilly, non so se lo sapevi, ma per la prima volta una canzone realizzata con l'intelligenza artificiale arriva in radio in Italia. Il singolo dal titolo Di Man Che Mi Di Pile, che significa domenica a mezzogiorno in punto.
2: La pronuncia non penso sia proprio questa, no, in francese, però va bene, dai.
1: Come la pronunceresti tu?
2: Dimanche è domenica.
1: Sì.
2: Midi, non mi ricordo.
1: Dimanche, midi, pile. Non si sa. Comunque, cantato da Di Giselle, una nuova artista
2: dai,
1: francese.
2: Giselle, almeno Giselle. Probabilmente Giselle. Se è francese.
1: Ma tanto non esiste Tilly.
2: Ah, è vero, allora appunto, possiamo dirlo come vogliamo.
1: Perché sarebbe una nuova artista francese, si potrebbe pensare. E invece non proprio, perché Giselle, da una ricerca online, non esiste, perché è un'invenzione dell'intelligenza artificiale, Tilly.
2: Ecco, vedi.
1: Sì, il singolo
2: comunque
1: lanciato...
2: posso dire che non è proprio... Ah sì, che non so se era entrata in classifica quella.
1: Appunto.
2: Perché c'era anche un'altra canzone fatta con l'intelligenza artificiale.
1: Sì.
2: Di Orietta Berti. Cioè, ah, lei l'ha fatta usando l'intelligenza artificiale. Dunque, Orietta Verdi avanti,
1: insomma, altro che se esiste, insomma, sì, sì. Boh, tornando su questo singolo, il singolo lanciato in sordina rappresenta il primo esperimento AI, diciamo, di quella che è una delle maggiori etichette discografiche d'Italia, la Warner Music Italy, che rappresenta artisti del calibro di Ligabue, Laura Pausini, Max Pezzali, e via dicendo.
2: E adesso anche qua abbiamo il Gisello.
1: Autore della canzone, o meglio del prompt che è stato indirizzato dall'intelligenza artificiale, è Valerio Pastore, su cui aleggia, diciamo, un certo mistero. Insomma, ne sapremo di più nelle prossime puntate. Che dici, l'ascoltiamo?
2: L'ascoltiamo.
4: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: Giselle con Dimanche midi pile. Bah, facciamo dai, così. Si sembra proto francese.
1: Che poi io anche l'ho studiato il francese quando ero in ginnasio.
0: Ah, ma pure, quindi tu non hai scusa.
1: No,
0: allora,
1: mi sono dimenticata tutto.
0: No, tu proprio. Comunque, la canzone cerca di fermare le lancette, ma non ci riesce, diciamo così. Sembrerebbe essere arrivata per la prima volta nel radio italiano. Insomma, cari amici, un brano realizzato interamente con l'intelligenza artificiale. Sì, sì, sì. Il brano è di una certa Giselle e si chiama Dimanche midi pile. Sotto l'etichetta Warner Music Italy. Allora, Olivia Dean è la prossima, che irrompe, irrompe con Lady Lady, un pezzo che è un manifesto di femminilità e di forza. La sua voce è calda, avvolgente, capace di passare da un sussurro a un grido con la stessa naturalezza con cui il Cifaldi, ad esempio, passava da un masso all'altro. Cifaldi sarebbe quello col il dottore lì, americano.
1: Ti è rimasto proprio impresso.
0: Sì, sì, sì, sì, sì. Che dire di Olivia? Niente, con una canzone che ha, diciamo che una canzone che non ha paura di mostrarsi per quello che è, anche se questo significa essere un po' scomoda.
1: Perché infatti Olivia Dean qui racconta, appunto, come hai detto tu, questa canzone è un omaggio alla forza e alla complessività dell'universo femminile, per questo anche il titolo Lady Lady, e racconta il desiderio di essere se stessi senza dover rispondere alle aspettative degli altri.
0: Oh.
1: Ci sta. Celebrando l'indipendenza e l'autenticità, e lo fa ovviamente con grande naturalezza, Olivia Dean.
0: Pure.
1: Ecco, la prima new entry di oggi, Samuel, ce l'abbiamo alla numero 24, e abbiamo Olivia Dean con Lady Lady.

0: Olivia Dean canta la forza femminile senza urlarla. Brava, non lodiamola troppo però. Dalla donna passiamo alle lucciole, quelle che brillano e poi spariscono. Martin Garrix e gli U2 si incontrano in Fireflies, una collaborazione che è un po' dance, un po' epica. Martin porta il drop, Bono porta la voce, insieme creano questa canzone che è un inno alla luce, appunto alle piccole cose che brillano nel buio, vero Tilly?
1: Che poi avevano già collaborato Martin Garrix, però non con tutti gli U2, ma solo con Bono e The Edge, per una canzone di qualche anno fa, penso che era dei mondiali o degli europei di calcio comunque, e adesso invece ritornano però con tutti gli U2, hanno chiamato anche gli altri compagni, non solo Bono e The Edge, in questa canzone, come dicevi tu, che unisce proprio, sì, uno dei DJ produttori più influenti della scena elettronica e poi una delle band rock più importanti degli ultimi 40 anni, dobbiamo dirlo, cioè sono oramai in scena già da tantissimo tempo gli U2, ecco.
0: Sì,
1: e parliamo di lucciole, sì.
0: Fireflies.
1: Il brano prende il titolo dalle lucciole, simbolo di quei piccoli momenti di luce che riescono a farsi strada anche nei periodi più difficili.
0: Ah sì?
1: Sai che le ho viste le lucciole quest'estate?
0: Ci sono ancora, non sono estinte ancora.
1: No, ne ho visto un paio, sì.
0: Perché quando eravamo bambini, Tilly, era pieno di lucciole.
1: Sì.
0: Molte di più di adesso. Invece adesso le lucciole
1: adesso invece una sera le ho viste dal terrazzo della casa lì a Dignano.
0: Sì.
1: E ce n'erano due, proprio due, così due puntini.
0: Due nostalgiche, perché sì. Queste due hanno detto ha ancora senso illuminare, proviamoci dai, noi due non molliamo, perché ecco. Le altre hanno detto oramai,
1: però c'erano dunque sì, ci sono ancora. Fireflies, Martin Garrix e U2.

0: Martin Garrix e gli U2 che illuminano la notte con la loro musica. Dalle lucciole dove andiamo? Passiamo ai vecchi tempi, quelli che non torneranno.
1: E quante volte lo dici, Samuel? Ah, i vecchi tempi.
0: I vecchi tempi.
1: O non lo dici?
0: No, non lo dico neanche più. Preferisco il presente, tanto insomma. Ecco, allora, Tilly.
1: Non sei nostalgico allora?
0: No. Chris de Sarandi canta Good Old Days, lo canta con la voce di chi appunto rimpiange un tempo che non c'è più, un nostalgico. Il pezzo è un tappeto di nostalgia, letteralmente, una carezza che non scalda ma ti fa quasi piangere, una promessa che, come dire, che non mantiene. Chris de Sarandi, che ha già alle spalle, ricordo, una carriera come autore e produttore, prova a lanciarsi come cantante con un pezzo che sa però un po' di già sentito.
1: Testo però dai, rassicurante, il messaggio è
0: ritornello orecchiabile.
1: Il messaggio è carino, dai, perché praticamente lui spiega di come ci si rende conto di star vivendo i bei vecchi tempi solo quando ormai sono passati.
0: Ah.
1: Perché noi sempre diciamo i bei vecchi tempi al passato. Dunque magari tra 10 anni noi diremo bei vecchi tempi quando facevamo la Hot Hits a Radio Capodistria, capisci? Però adesso
0: sì,
1: non lo sappiamo apprezzare.
0: Bisogna cambiare paradigma.
1: Magari non lo sappiamo, ma noi siamo già nei
0: non sarebbe
1: bei vecchi
0: meglio,
1: tempi.
0: Non sarebbe meglio essere gasati per i tempi che devono arrivare, tipo?
1: Sì.
0: Che figata, stanno arrivando i tempi nuovi.
1: No? Invece no, siamo sempre lì a guardare i bei vecchi tempi.
0: Quelli passati.
1: Good Old Days alla numero 22. We come

0: Chris de Sarandi, che rimpiange, ecco, un tempo che non ha mai vissuto, cioè i bei vecchi tempi. Allora, dai bei vecchi tempi passiamo ad una frenata, Tilly, quella che non ti, anzi ti salva la vita probabilmente. Teddy Swims irrompe con Break Up in Reverse, un pezzo che è un pugno al petto e una carezza allo stesso tempo. Allora, la sua voce la conosciamo, è una bella voce, la forza della natura, capace di passare da un sospiro a un grido. E la sua voce sole, la sua presenza scenica qui ci regalano un brano che è un inno alla resistenza, alla capacità di andare avanti anche quando tutto sembra fermarsi. Quindi un pezzo che parla di frenate, di inversioni, di cambi di rotta. Quando ti accorgi che la strada che stai percorrendo non è quella giusta, che fai? Decidi di invertire la marcia, Tilly.
1: Più o meno.
0: Non sei d'accordo? Tilly pensa che sto delirando. Lei sicuramente ha una spiegazione della canzone completamente opposta. Beh, sentiamo la tua, vediamo quale
1: vediamo.
0: È più sensata.
1: Allora, praticamente Break Up in Reverse sarebbe praticamente la fine di una relazione, cioè lui vede la relazione al contrario.
0: Ah, non c'entra con i freni, niente.
1: No, praticamente gioca su questo concetto, immaginando di poter ripercorrere una relazione a ritroso, tornando indietro fino ai momenti più belli, prima delle incomprensioni e dell'addio. Break up in questo caso sarebbe quando finisce la relazione.
0: Però mi ero perso questo.
1: In reverse,
0: questo.
1: Cioè al contrario.
0: Ah,
1: e che vai allora prima, da quel momento torni indietro invece ai momenti più belli.
0: Avevo dato una spiegazione troppo stradale.
1: Troppo stradale. Magari. Sai com'è? Adesso siamo in periodo di ferie, sono tutti in strada, colonne.
0: Troppo traffico qua, break up allora. E cambia strada. Invece no, c'è la relazione di mezzo.
1: Ma sai che bisogna anche metterci un po' d'amore nelle canzoni. Noi ne sappiamo qualcosa. Ti ricordi che in un periodo avevamo, in inverno, avevamo una hot hit dove ogni canzone parlava d'amore?
0: Spesso.
1: Ecco, adesso
0: d'estate
1: almeno ci si mettono quelle che parlano di resilienza,
0: di strade, di
1: divertimento,
0: di incroci, di traffico.
1: No, vabbè, no. Andiamo avanti, abbiamo Teddy Swims, Break Up in Reverse.

0: Teddy Swims, che ci insegna che a volte bisogna fermarsi per andare avanti. Insomma, lui parla di break up nel senso amoroso, invece io in senso stradale. Una canzone automobilistica quasi, invece non c'entra nulla.
1: Invece no.
0: Insomma,
1: invece
0: molta fantasia come al solito. Allora, il brano racconta il potere della musica nel creare legami tra le persone, Tilly, vero?
1: Sì.
0: Oh, ecco.
1: Stai parlando della prossima, vero?
0: Sì. Ok. beh, questa volta ci siamo. The Crowd Was Singing Wonderwall è la prossima ed è quella dei The Script ed è una new entry. Non è una canzone che si concentra solamente sul ricordo di un concerto, ma utilizza quell'episodio come simbolo di condivisione, di nostalgia e appartenenza, giusto?
1: E i The Script poi scelgono proprio Wonderwall, che diciamo che è la canzone che tutti avremo cantato da qualche parte o a un concerto, o anche adesso l'hanno cantata ai mondiali di calcio dopo alcune partite dell'Inghilterra, sì, oppure non so, nelle notti in spiaggia, dai, dimmi che non hai mai cantato Wonderwall, non ti credo.
0: Beh, sì, insomma.
1: Sì, dai, più o meno l'hanno cantata tutti.
0: Mentre il mondo brucia, le guerre si allargano, il pianeta si surriscalda, noi cantiamo Wonderwall.
1: Sì. Praticamente la canzone parla del potere della musica di unire perfetti sconosciuti e trasformare una folla in un'unica voce.
0: Giustissimo.
1: Ed è questo il bello dei concerti, sai, quando c'è quel momento che veramente arriva la canzone che tutti sanno cantare a memoria, ed è un momento molto bello. E di questo parlano proprio i The Script in The Crowd Was Singing Wonderwall.

0: le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
1: Seconda parte, vi portiamo in Nuova Zelanda, dove la politica si fa in bagno, Tilly. Joe Galler, consigliera comunale di Dunedin, si è collegata da casa su un'importante riunione del consiglio. Ecco, peccato che il bagno fosse attaccato alla camera da letto e che la videocamera che ha fatto, insomma, ha inquadrato il suo bucato appeso. E dietro una porta a vetri si intravedeva pure una figura di un movimento. Probabilmente qualcuno che si stava facendo la doccia. Una collega imbarazzata le ha chiesto: puoi spostare la videocamera? Vediamo il tuo bucato. Joe, senza scomporsi, ha risposto: se potete vedere me, potete vedere anche il mio bucato, nessun problema. Cioè, una mi piace questo modo di... Beh, comunque. E ha proseguito come se niente fosse.
2: Essendoci il bagno, poteva andare anche peggio.
1: Molto, sì, giusto, giusto.
2: Doccia, dunque va bene.
1: Ovviamente i social sono impazziti.
2: Io non so di cosa si lamentavano i colleghi, cioè, potevano essere contenti.
1: Già. I meme hanno invaso il web e Joe è diventata l'eroina del lavoro da remoto, diciamo così, insomma. Ma al di là della gaffe c'è una lezione: quando la politica è in bagno, forse è meglio non guardare, come quando sentiamo certe canzoni. Primo brano di questo secondo blocco: Beyoncé torna con Morning You Donk, un pezzo che prova ad essere un inno alla rinascita, al nuovo giorno, alla speranza e quant'altro. La speranza qui è un po' come il bucato della consigliera Joe, bello da vedere ma che si asciuga in fretta, insomma. Che dire, Beyoncé, classe 1981, ha dimostrato più volte di saper reinventare il pop, anche se questo singolo sembra un po', ecco, più un esercizio di stile che una vera evoluzione. Tilly, dimmi di più.
2: Sì, è uscito così a sorpresa questo singolo, molti si aspettavano che i prossimi singoli saranno stati magari diciamo un po' più rock, perché si parlava che lei avrebbe fatto questa trilogia che era cominciata con il primo album Renaissance, che era diciamo un po' più dance, poi c'era quello diciamo country, e allora tutti si aspettavano che magari avrebbe esplorato il mondo del rock, e invece è tornata con questo diciamo un po' soul, un po' R&B, un po' diciamo alle origini, e ce la sentiamo nel nuovo singolo Beyoncé con Morning Dew Dunk.

0: Beyoncé con Morning New Dunk, numero 19 appena sentita. Dalla rugiada passiamo alla città, quella degli angeli. Anche se il bucato è ancora in vista, Tilly. Achille Lauro irrompe con La città degli angeli, un pezzo che prova ad essere un inno alla speranza e alla rinascita. Ecco, la sua voce è un sussurro che cerca di farsi grido, il ritmo è un'onda che prova a sollevarsi, insomma tutto perfetto, insomma quasi. Achille con il suo stile provocatorio e il suo look da rockstar decadente ci regala questo brano che è un tentativo di, diciamo così, di elevazione, anche se si arena un po' in una pozzanghera, ho detto bene?
1: Più o meno, no? Diciamo che sta continuando un poco con questo suo lato più narrativo, un po' più cinematografico, come sì. Abbiamo detto, ha messo le tutine,
0: nuova fase artistica,
1: in soffitta e adesso ci regala ballatone già da un paio d'anni ora. Mai. E continua, diciamo, proprio in questo stile, anche col nuovo singolo La città degli angeli. Achille Lauro. Angeli.

0: Achille Lauro che cerca il cielo ma si accontenta di un bagno e di un bucato appeso. Allora, dalla città passiamo in un ammicamento. L'ammicamento è una parola, tra l'altro, che ho cominciato ad usare quando ho dovuto preparare il primo annuncio per questa canzone. Praticamente l'ammicamento è un termine che si usa poco.
1: L'occhiolino, ecco.
0: Grazie a Charlie XCX, ammicchiamo tutti. Torna con Wink Wink, questo sarebbe l'ammicamento, Tilly. Quindi una canzone che cerca di essere un gioco sexy tra synth e sussurri.
1: Ecco. Che un occhiolino poi può voler dire tutto e niente. Cioè, complicità, gioco, flirt, ma anche un modo per prendere poco sul serio certe situazioni. Sai quando fai lo scherzetto, fai l'occhiolino e dici
0: Sì, dipende chi lo fa e quando e in quale situazione, perché potrebbe essere una situazione molto seria.
1: E infatti è una canzone che gioca molto sull'attitudine, ecco, come d'altronde fa molte volte Charlie XCX, che ci sentiamo alla numero 17 questa settimana con Wink Wink.

0: Tilly, Charlie XCX è la bomba pop degli ultimi mesi, anni, insomma, un fenomeno ormai.
1: È vero, soprattutto negli Stati Uniti, possiamo dire forse un po' più che in Europa.
0: Già.
1: Però,
0: già.
1: Sì.
0: Che poi piace anche un po' a quelli un po' più alternative, cioè, secondo tanti, Charlie XCX è un fenomeno tipo come fu Billie Eilish alcuni anni fa. Quindi piace un po' a tutti. A me no, ovviamente, ma pazienza. Allora, dal gioco passiamo al vento, Tilly. Mm. Quale vento? Non è Bora, non è Scirocco, ma è il vento di Jovanotti Alfa.
1: È quello buono.
0: Sì, che è tornato in classifica dopo che io l'avevo buttato fuori. Ma diciamo così, Tilly, i colleghi l'hanno riprogrammata e quindi riccola resuscitata.
1: Sì, è vero,
0: funziona
1: è vero,
0: così,
1: si
0: no?
1: programma
0: Mannaggia,
1: tanto questa canzone di Jovanotti Alfa. Appunto, Buon Vento, questo titolo che richiama un antico augurio dei marinai. Perché i marinai si dicevano buon vento, si dice a chi parte verso una nuova rotta ed è proprio questa l'immagine, diciamo, il tema principale della canzone. Un invito a muoversi, a cambiare direzione, a attraversare nuove fasi della vita senza paura.
0: Senza paura, sì. Fossero partiti sarei felice, ma in me sono felice comunque.
1: E sono tornati col buon vento.
0: Già, numero 16, ascoltiamolo, va. Ed è un po'.

0: Erano Jovanotti e Alfa, i due navigatori che sognano il largo, ma restano dove restano?
1: In classifica?
0: Sì, in classifica, in bagno per esempio, non lo so. Allora, dal vento passiamo ad una rivelazione, quella di Taylor Swift, chiamiamola rivelazione, insomma lei continua a essere sempre presente con I Knew It, I Knew You, in questo caso l'ennesimo capitolo della sua saga di preveggenze emotive e hit patinate. Con questa canzone lei entra ufficialmente nell'universo di Toy Story 5,
1: sì,
0: firmando
1: sì,
0: un brano pensato per accompagnare uno dei momenti chiave del nuovo film Disney Pixar.
1: Sì, e Tilly, diciamo la canzone ufficiale.
0: Tilly ne sa di più di me. Vai,
1: sì,
0: vai.
1: Perché sono andata a vederlo, sono andata a vedere Toy Story 5. Sì.
0: Anche il film.
1: E certo.
0: Per lavoro,
1: li ho visti tutti.
0: Per prepararti sulla canzone.
1: No. Con i bambini.
0: Ah, okay.
1: Comunque sono andata a vedere ed è molto carino. Sai perché? Perché sai che Toy Story è praticamente il cartone animato dove i protagonisti sono i giocattoli.
0: Ok.
1: Lo sai, vero?
0: Sì.
1: Se no, che infanzia hai avuto se non hai visto neanche un Toy Story?
0: Come no? Sì, sì, sì.
1: Ok. E praticamente in questo cartone, in questo ultimo della saga, i giocattoli sono preoccupati perché i bambini stanno cominciando a giocare sempre di più con i tablet, con i telefonini, con
0: ecco. Non è mica nuova.
1: Però un messaggio carino alla fine, no? Perché questi bambini non uscivano più, non giocavano più, anzi c'era questa bambina che veniva presa in giro dagli altri perché gli dicevano: ma tu ancora giochi con i giocattoli? Cioè loro erano invece tutti con questa specie di tablet sulla quale si scrivevano, chattavano e giocavano i giochetti. E invece vedi,
0: guarda,
1: i bambini devono giocare con i giocattoli.
0: Un Disney critico nei confronti
1: della
0: tempi
1: tecnologia
0: moderni.
1: Anche
0: sì,
1: possiamo
0: sì,
1: dire
0: anche,
1: un po',
0: sì,
1: ecco,
0: sì,
1: ecco, sì. Ma no,
0: bene,
1: è molto
0: bene,
1: carino.
0: Bene, bene, bene, bene, sì, sì, sì.
1: Allora sentiamo Taylor Swift con I Knew It, I Knew You.

0: Taylor Swift con Toy Story 5, la soundtrack di un momento del fratello animato.
1: Sì, ma anche alla fine la sigla che finisce, sì, quando vanno i titoli.
0: Quindi è di fatto una soundtrack, si può dire.
1: Sì, sì.
0: Passiamo ad un amore, quello vecchio che almeno sapeva cosa voleva, quello di un tempo, quello di Tom Odell e The Lumineers che cantano Old Lovers. Lo cantano con la voce di chi guarda indietro con nostalgia, come se una volta l'amore fosse stato perfetto, chiaro, senza drammi. Un altro modo di vedere la nostalgia, ecco Tilly, no?
1: Già che siamo nostalgici, avevamo i bei vecchi tempi, adesso abbiamo old lovers.
0: Sì, appunto, tutto una volta era perfetto, invece no. Mannaggia! Che dire, non si salva neanche il passato. Allora, il pezzo, come diceva, un tuffo nei ricordi, in un'acqua un po' freddina. Ti viene voglia di suonare subito a riva? Non lo so. Tom Odell, il cantautore inglese che ha conquistato il mondo con Another Love, se non sbaglio.
1: Sì.
0: E The Lumineers, insomma, poi insomma sono la band folk invece che ha fatto ballare, ha romanticizzato la vita romanticizzato la vita degli americani.
1: Samuel, ma lo sai che Tom Odell sarà all'Arena di Pola?
0: Giusto.
1: Prestissimo, il 23 di questo mese, 23 agosto.
0: Oh.
1: E rullo di tamburi, fammi il 23 di questo mese, 23 agosto.
0: Oh.
1: E rullo di tamburi, fammi il rullo di tamburi.
0: Pipiri pipi.

0: per chi sarà il più veloce, per i due fortunati, riceveranno appunto ognuno due biglietti, perché di solito i biglietti li regaliamo in coppia.
1: Stop.
0: Perché cosa regaliamo un biglietto? Sì. È più bello regalarne due, così poi quello che vince
1: li portate qualcuno,
0: porta anche
1: concerto.
0: Qualcuno, ecco, sì, mi sembra più carino.
1: Illuminari, giovedì, ricordate la data, ricordate il giorno per i biglietti, siate qui. Che dobbiamo fare adesso?
0: Sentire la canzone.
1: Va bene.
0: Old Lovers.

0: le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
1: Terza parte, oggi vi portiamo in Argentina dove la musica ha incontrato la natura nel modo più inaspettato, Tilly. Allora, sulla spiaggia di Ushuaia. Così. La conosci?
2: No, ma c'è una discoteca di pizza che
1: hai capito, Ushuaia. Comunque, all'estremo sud del mondo, un ragazzo stava suonando la chitarra e a un certo punto dal mare è emerso un pinguino.
2: Probabilmente suonava Wonderwall, giusto così?
1: Non lo so.
2: Fatto sta in che spiaggia con la chitarra si suona Wonderwall o niente.
1: Allora, ripeto, dal mare è emerso un pinguino. Si è fermato davanti a lui, è rimasto immobile ad ascoltare la melodia per qualche secondo, come rapito dalle note. Poi al termine del brano si è voltato ed è tornato in acqua. Il video è diventato virale, conquistando migliaia di utenti per quel suggestivo incontro tra musica e natura.
2: Non l'ho visto, voglio vedere il video del pinguino.
1: Cerca. Una scena che ha sorpreso tutti i presenti. E mentre il pinguino ascoltava la chitarra, noi qui, caratilli, ascoltiamo l'ennesima

0: canzone che forse avrebbe meritato di restare in mare.
1: O forse il pinguino non sarebbe uscito.
0: Sì, insomma, almeno il pinguino quando la musica non gli piaceva se n'è andato, noi no, purtroppo. E come se non bastasse, il solo pensiero di un pinguino ci raffresca in questi giorni afosissimi, Tilly.
1: No, questo è vero, sì, sì.
0: Sì, si è tornato a parlare di cambiamenti climatici in modo insistente e quindi poveri pinguini mi sa che presto non avranno più un habitat.
1: Ma non solo loro, tutti gli animali che vivono al freddo, al fresco,
0: appunto,
1: pian piano, poveri.
0: Apro parentesi.
1: Sì.
0: Oggi abbiamo un protettore del nostro habitat, io e te.
1: Ovvero?
0: San Gaetano Tiene, sacerdote italiano, fondatore dei Chierici Regolari Teatini, invocato tradizionalmente come protettore dei lavoratori e dei disoccupati, noto anche come il santo della provvidenza. È il santo di oggi.
1: Ecco, vedi.
0: E quindi il nostro habitat oramai è questo studio, eppure noi siamo in via di estinzione, mi sa.
1: Però almeno stiamo al fresco.
0: Al fresco.
1: Non fa caldo qua.
0: Passiamo alla musica. Jane, la cantante francese che ha conquistato il mondo con Come, qui sembra aver perso la sua verve. La canzone è un tentativo di energia che si spegne prima di accendersi. Se il pinguino di Ushuaia avesse ascoltato questo pezzo, mi sa che probabilmente sarebbe rimasto in acqua. Kill It With The Beat, Jane, numero 13.

0: Kill It With The Beat, un pugno al petto, anche se un colpo molto attuito, diciamo, come se qualcuno avesse messo un cuscino tra te e il suono, tipo, hai presente?
1: Mm.
0: Sì, è un beat, ma non uccide questo beat, è un beat che massaggia, forse, che dici? Non sei convinto?
1: Un po' nascosto.
0: È un po' nascosto.
1: Un po' vabbè. Soffocato.
0: Se questo è il beat che uccide, mi sa che la morte è molto noiosa. Allora, Tilly, forse solo il titolo che promette più di quanto la canzone possa mantenere, non lo so. Comunque, un titolo da combattimento e un suono da stanza d'albergo, così la definisco. Bene, no?
1: Sì, sì, mi piace.
0: Oh, ecco, ecco. Passiamo all'intervento divino dei Rolling Stones.
1: Eccoli
0: con un pezzo
1: qua.
0: Che suona come se Mick Jagger avesse deciso di prendersi gioco del cielo. Il titolo è una provocazione, la musica è un rock che sa di polvere, sa di whisky, e la voce di Jagger è quella di chi ha già visto tutto, compreso un pinguino che ascolta la chitarra in spiaggia.
1: Boh, d'altronde i Rolling Stone probabilmente avranno veramente visto ormai tutto,
0: appunto,
1: nella loro vita.
0: Appunto, cioè, qua non si scherza più, non c'è neanche sarcasmo, hanno visto proprio tutto.
1: Perché anche questa canzone, che praticamente tradotto sarebbe Intervento Divino, proprio gioca un po' in modo ironico su un'idea molto cara ai Rolling Stones, ovvero nella vita non sempre arriva qualcuno a salvarci, questo intervento divino, no?
0: Sì.
1: Spesso bisogna affrontare il caos, le difficoltà e le proprie battaglie da soli. E loro sicuramente ne sanno qualcosa, ecco. Mm.
0: Intervento di vino, di birra o di whisky che sia, questi sono i Rolling Stones.

0: Divine Intervention, l'unico intervento divino qui è che i Rolling Stones siano ancora in grado di farci muovere i piedi e di muoversi a loro volta, mi sa, insomma, che dire, ancora immortali.
1: Veramente,
0: non so quale tipo di formalina gli hanno iniettato, ma sì.
1: Non so, allora, cosa mangiano a sì, colazione.
0: Incredibile. Ti mi aspetto un altro figlio da parte di Mick Jagger a questo punto.
1: Ma probabile,
0: ma
1: tanto.
0: Sì, tanto. Allora, dalla fine dei tempi passiamo ad un vampiro, Tilly.
1: Sì. Che tra l'altro, il vampiro, sì, poi non uno a caso.
0: Mi hai raccontato tu i vampiri in Istria. Tu riconosci questa storia dei vampiri in Istria? Sai che in Istria abbiamo i vampiri?
1: Sì,
0: sì.
1: Ma sai
0: c'è
1: chi ne
0: leggenda?
1: Sa molto di più?
0: No, chi?
1: La nostra Rosanna.
0: Ah sì, dovevamo chiedere a lei. Sì, sì, sì, sì, sì. Comunque abbiamo la leggenda dei vampiri anche qui. Torniamo però agli altri vampiri, quelli dei Temi Impala, che ci portano nella classica Transilvania con Dracula. Mm. Anche se il viaggio è, insomma, è tipo una domenica senza sorprese, ecco, più o meno. Il pezzo prova ad essere ipnotico, scuro e finisce per essere un po' un loop. Allora, il progetto di Kevin Parker ha rivoluzionato il rock psichedelico, e questo bisogna ammetterlo. I Temi Impala però adesso ci portano in Transilvania in un viaggio che un po', ecco, insomma, non è rivoluzionario, ecco, questo mi viene da dire. Insomma, potevano fare di più, mi aspettavo di più da Kevin Parker, e a questo punto
1: a me invece non dispiace la canzone. Poi questo riferimento, sì, che diventa praticamente una metafora per parlare di attrazione, di mistero, di qualcosa o di qualcuno capace di risucchiare energia e attenzione, sai, quelle persone vampiro che ti prendono, sì, tutta l'energia. Ed è un'immagine anche abbastanza, dai, potente, originale anche in confronto a tutte le altre canzoni che abbiamo in classifica o che sentiamo per le radio. Perfetta poi per il mondo sonoro di Temi Impala, dove questa realtà e fantasia un poco si mescolano, sai, sono sempre queste
0: sì, questa linea sottile tra verità e fantasia. Ecco. Allora, tra verità e fantasia ci possiamo immaginare anche Dracula che ha perso i denti, ed è quello dei Temi Impala, numero 11.

0: I Tame Impala, i vampiri del pop e della psicadelia che hanno un po' dimenticato come si fa a spaventare. Da Dracula passiamo al destino. Quale? Quello che Alan Walker e Ava Max cercano di raccontare. Alan Walker e Ava Max infatti uniscono le forze in Fate, in questa canzone che prova ad essere epica, magnetica, ipnotica e quant'altro. Invece è molto liscia.
1: Poi
0: non
1: sì,
0: come la pelle di un bambino o di una giovincella, ma liscia come...
1: Noiosa, volevi dire, esatto. Il brano gioca appunto proprio tra destino, scelte personali, quella sensazione di trovarsi nel posto giusto al momento giusto, che non succede mai. Però sì, e niente, è una canzone, questo nuovo, questo duetto, questa collaborazione, perché sai, d'estate bisogna fare i featuring, Samuel, le collaborazioni, non è che puoi fare la canzone da solo come ti pare. Alan Walker e Ava Max con Fate.

0: Eva Max, quella di Sweet But Psycho, te la ricordi, Tilly?
1: Sì,
0: quanti
1: sì,
0: anni
1: sì,
0: sono
1: sì.
0: passati?
1: Quella
0: 5.
1: Che ha i capelli corti da una parte e lunghi dall'altra.
0: Ah sì?
1: Lo
0: no,
1: sai?
0: Non ho visto
1: sì.
0: questa.
1: Sì, sì, cioè da una parte i capelli diciamo
0: no, no,
1: così
0: no,
1: a
0: sono...
1: caschetto, un po' sotto l'orecchio, e dall'altra parte invece lunghi.
0: Io sono il nerd della simmetria, se qualcosa non è simmetrico mi dà fastidio tremendamente.
1: Davvero?
0: Sì.
1: Ah, no, allora lei ti darebbe fastidio.
0: Molto, perché... molto, molto. Allora, dove siamo arrivati, Tilly? Ah, sì. Dopo il destino di questa canzone,
1: sì.
0: che sai qual è il destino di questa canzone?
1: Quale?
0: Di essere dimenticata prima del ritornello. Noi andiamo avanti con Partenope, con i quattro artisti e con un solo nome, è un'unica grande confusione. Merkin Cremon, Serena Brancale e Ada Colors.
1: A proposito di prima che dicevo che d'estate bisogna fare i featuring, eccoli
0: sì,
1: qua.
0: Sì, questo è proprio un, sì, sì, un featuring. Insieme cercano di omaggiare Napoli con questo souvenir di dubbio gusto. Sembra la colonna sonora di un documentario su Napoli visto con gli occhi di un turista che non ha mai lasciato il lungomare, è rimasto solo lì.
1: Solo lì,
0: sì,
1: quello
0: sì,
1: ha visto
0: sì,
1: di Napoli.
0: Altro. È un po' così.
1: Però
0: un po'
1: Samuel,
0: così.
1: Fammelo dire, i The Colors
0: sì?
1: saranno in concerto.
0: Dove?
1: La prossima settimana, il 13.
0: Ah, no.
1: No, il 13, da Lignano Sabbia d'Oro.
0: Mm.
1: Ecco, avevamo proprio regalato i biglietti questa settimana. Dunque, volevo ricordare questo appunto, il 13 agosto, appuntamento a Lignano Sabbia d'Oro con i The Colors.
0: I biglietti sono andati?
1: Sì, mi raccomando, partite già adesso sì. se volete arrivare in questo periodo fino a Lignano, se soprattutto no, se volete
0: sì.
1: poi tornare.
0: Mannaggia.
1: Perché si avvicina poi il weekend di Ferragosto, dunque andateci con tanta pazienza, andateci non so, in elicottero.
0: Verificate
1: se potete.
0: Verificate che funzioni l'aria condizionata. Sì,
1: le
0: sì.
1: strade molto probabilmente saranno inceppate, ma boh, d'altronde oramai neanche non c'è più stagione, cioè sono inceppate già tutta l'estate.
0: Sì,
1: non
0: c'entra
1: Ferragosto,
0: sì.
1: non Ferragosto.
0: No,
1: non c'entra neanche più se parti il venerdì, se vai weekend, se parti... non lo so, dici dai parto martedì che forse ci sarà meno gente in strada. No, c'è sempre.
0: Andate in bici elettrica o in bici che arrivate prima.
1: Sì, ma in bici non puoi andare fino a Lignano Sabbia d'Oro.
0: Ma in bici elettrica sì, oggigiorno ormai, no?
1: Sì, boh, non lo so.
0: Sì. Dobbiamo essere ecologici, Tilly.
1: Dobbiamo chiedere qualcosa di questo a Barbara, allora,
0: sì.
1: che è esperta di cammini,
0: sì,
1: di viaggi
0: lenti. Sì, lei ci va a piedi sicuramente. Vai, l'ascoltiamo.
1: Partenope. Quindi

0: Partenope, più che un inno sembra una cartolina scritta al volo, proprio velocemente. Zac, zac, zac, zac, zac. Eccola, fatta. Una canzone così.
1: Oppure una cartolina scritta senza il testo. Sai che è successo una volta? Mio fratello, non so dove era andato, sarà stato andato in scuola in natura, non mi ricordo dove, ha mandato queste cartoline.
0: Sì.
1: E ai miei zii di Pola l'ha mandata senza testo.
0: Senza
1: c'era
0: niente.
1: Solo l'indirizzo e l'ha mandata così vuota. Perché lui aveva prima scritto tutti gli indirizzi e poi si era messo lì a scrivere, non so, i saluti o qualsiasi cosa. E quella lì se l'è dimenticata. Dunque c'è la leggenda.
0: E va il sodo lui.
1: Della cartolina vuota.
0: Ecco. È un buon mindset quello. Sì, sì. Parlare poco è il giusto. Allora, Tilly, dove siamo arrivati?
1: Siamo.
0: Bruno Mars.
1: Oh, Bruno Mars. Oh, devo raccontarti la sua nuova trovata.
0: Ah, sì?
1: Sì.
0: Insomma, non ho dubbi che lui abbia trovato uno degli artisti più completi della sua generazione. Ha costruito una carriera su hit che mescolano funk, pop e soul. E anche trovata, immagino, quale?
1: Praticamente per il suo concerto allo stadio Wembley,
0: sì,
1: in Londra, ha messo in vendita alcuni, cioè lui, no, il suo team comunque,
0: sì,
1: alcuni biglietti audio only.
0: Audio only.
1: Cioè, che non è... Sai che ci sono
0: quei
1: biglietti? Ci sono quei biglietti dove che si vendono però con tipo... che non riesci a vedere bene perché magari non so, c'è una...
0: scontati.
1: C'è una parete, c'è qualcosa, dunque sono un po' scontati. Sì. Ma questo non è lo stesso caso.
0: No?
1: Perché questo proprio scrive sui biglietti no view.
0: Non vedi niente.
1: Non che, che magari la vista è solo un poco...
0: proprio zero.
1: Proprio zero, tu non vedi niente.
0: Tanto fa resti
1: non
0: fuori,
1: vedi proprio niente. E poi e scrive no view, audio only.
0: Mia buona.
1: E questi, cioè tu ti andresti a un concerto proprio no view?
0: Ma più che altro non avrei il cuore di vendere un biglietto senza far vedere, cioè
1: questa,
0: nel senso, cioè volete raccimolare proprio gli ultimi centesimi anche a quelli che stanno negli angoli fuori, non so, in bagno.
1: Perché non è
0: tipo
1: che tu c'hai solo una transenna davanti o magari sei messo in una
0: fuori
1: in un
0: stadio,
1: angolo dello stadio che magari si vede un po' da parte, sì, no? Il palco. Proprio non lo
0: niente,
1: vedi.
0: Zero.
1: No, niente.
0: Si vede qualcos'altro? Un muro?
1: Da quello che ho capito no, cioè non ho capito bene in verità dove sono messe poi queste persone.
0: Boh, spero sia un muro almeno
1: dietro, fuori, in bagno,
0: imbiancato
1: non
0: recentemente,
1: so.
0: Non lo so.
1: Vedi, i biglietti audio only.
0: Dove siamo arrivati? I servizi stanno precipitando verso, verso il basso.
1: Poi mi interessa se c'è stato qualcuno che li ha comprati e chi sono queste persone che comprano i biglietti audio
0: bella,
1: only.
0: Altra bella domanda, dovremmo fare una ricerca.
1: Dovremmo. Intanto sentiamo Bruno Mars alla numero 8 questa settimana, On My Soul.

0: Tilly, ora ripensandoci rispetto all'annuncio di prima, i biglietti audio only, ma anche Hot Hits è audio only, quindi non è tanto male.
1: Sì, però se tu vai a un concerto...
0: Vai a un concerto, sì, è vero.
1: Cioè, vuoi far metterci le telecamere qua, poi non possiamo più venire in pigiama?
0: No, non possiamo fare il contrario, possiamo vendere i biglietti con Audio Plus View.
1: Facciamo l'abbonamento.
0: Immagina quanti, cioè vedere questa scena, mica quella roba quotidiana, insomma, è roba che va apprezzata.
1: No, dai, rimaniamo solo in voce, che
0: sì,
1: è meglio.
0: Meglio. Allora, Bruno Mars, il predicatore di lusso, dall'anima passiamo dove? A un incantesimo che non ha funzionato, però. Levante con maglia, insomma, non è male, però la canzone, un pezzo che prova a essere un incantesimo ed è piuttosto una carezza, diciamo così, la sua voce è un sospiro, il ritmo è un po' una bolla di sapone, una canzone che scivola via, ecco, leggera, e anche noi scivoliamo via, dove? Verso la quarta parte di Estate Freschi, vero Tilly?
1: È vero, però abbiamo Levante, appunto, che possiamo dirlo, negli ultimi anni è diventata una delle cantautrici più riconoscibili della scena italiana, è passata da brani più indie e autobiografici, poi magari ad alcune produzioni un po' più pop, però senza perdere la sua identità.
0: Vero.
1: Questo bisogna dirlo, perché Levante è sempre Levante, non
0: sì.
1: È che un giorno fa, diciamo, il tormentone. Così. E dunque anche Levante possiamo dire che mette un po' d'accordo tutti noi della redazione.
0: Giusto,
1: musicale,
0: infatti.
1: Ci piacciucchia un po'.
0: Non riesco mai a criticarla
1: a
0: in maniera aspra.
1: La critichi un po' meno,
0: sì,
1: ecco.
0: Sì.
1: Dunque Levante ci piace.
0: Allora, come dicevo, la canzone scivola via senza lasciare traccia, e anche noi scivoliamo verso la quarta parte di Estate Freschi, ma la traccia la lasciamo e come? Nella vostra coscienza, nella vostra pazienza e nei vostri gusti musicali. A tra poco.

0: 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
1: Quarta ed ultima parte, oggi chiudiamo con una storia che è un inno alla creatività, Tilly.
2: Hai lasciato la migliore per...
1: Creatività maldestra. Okay. A Striano, in provincia di Napoli, un uomo di 28 anni ha cercato di non pagare il conto del bed and breakfast minacciando il titolare con una pistola. Ecco, già fin qua ci siamo. Peccato che la pistola non ci fosse.
2: Cioè, cosa faceva con le dita?
1: Aveva semplicemente la mano sotto la maglietta con tre dita a forma di canna.
2: Ma no.
1: Sperando che l'effetto sorpresa funzionasse. Sì.
2: Cioè, proprio come nei cartoni animati, tipo.
1: Esatto. Okay. Il titolare però ci è cascato.
2: No.
1: Ha lasciato andare il cliente per evitare guai, ma poi ha chiamato i carabinieri. Il 28enne è stato denunciato per violenza privata aggravata. Morale della storia: se vuoi fare il furbo, almeno procurati una pistola vera. O meglio, insomma, che dire, paga il conto, che forse sarebbe ancora meglio.
2: Sì, infatti. Non diamo qua di nuovo i nostri insegnamenti.
1: Che dire, come spesso accade, le idee più assurde nascono dalla voglia di risparmiare. Anche se
2: sì, questo è vero.
1: Anche se il risparmio si è trasformato in una denuncia. Allora, mentre lui cercava di farla franca con tre dita, noi cerchiamo di farla franca con le ultime canzoni di questa puntata. Almeno noi, quando sbagliamo, lo facciamo con stile. Edoardo Bennato è il primo delle sei. Canta ogni settimana, ecco, un pezzo che parla di routine, di giorni che si ripetono come un disco che salta.
2: Come la Hot Hits, che va in onda ogni settimana, non si ferma mai.
1: Una trasmissione di routine, ecco. Anche se di routine ce n'è poca ultimamente, perché insomma...
2: Cioè, addirittura durante il periodo delle ferie ci organizziamo per ciò che...
1: Per
2: non
1: ciò
2: si
1: che
2: resti
1: in onda.
2: Senza Hot Hits.
1: Oh, ecco, anche se magari qualche volta non ci sei tu, poi non ci sono io, però insomma va in onda, va comunque.
2: Ecco.
1: Bennato, con la sua voce graffiante e la sua ironia, ci ricorda che la vita è fatta di ripetizioni, ma a volte basta un ventottenne con la mano sotto la maglietta per spazzare la monotonia. Eh sì, può succedere, cari amici. Comunque, ascoltiamo la numero 6 e partiamo con quest'ultima parte. Si chiama Ogni settimana, Edoardo Bennato.
3: Ho dedicato i miei lunedì alla mia voglia di ricominciare e ripartire dall'anno zero, dall'ABC del mio pensiero.

0: Edoardo Bennato ci ricorda che la vita è fatta di routine, Tilly. Eh sì.
1: E noi ne sappiamo qualcosa.
0: Eh sì, mannaggia, guarda, stiamo diventando grigi noi qua ogni settimana. Dalla routine passiamo ad una hit parade, anzi, hit parade, quella che ci accompagna da sempre. Gianni Morandi e Alessandra Moroso duettano in Hit Parade, un pezzo che è un omaggio alla musica italiana.
1: È Morandi, vero, 81 un incontro anni. Di generazioni anche,
0: sì.
1: Ecco.
0: 81 anni per Morandi, eh? Mannaggia, sì, un'icona della canzone italiana.
1: Certo.
0: È Amoroso, 40 anni, anche lei insomma è ancora in forma, anche se non ha più 20 anni. Ecco. Una delle voci più amate del pop. Insieme cantano la storia della musica, ma il risultato è un pezzo che sembra più una passerella che una canzone Tilly. Spiegamela tu.
1: Ma praticamente volevano fare questo omaggio alla voglia di cantare, di stare insieme. Quei brani, sai, capaci di diventare, diciamo, un po' la colonna sonora di un'estate.
0: Mettere d'accordo tutti, tipo.
1: Di mettere d'accordo tutti, ecco. Questo lo fanno Gianni Morandi e Alessandra Moroso col singolo Hit Parade.

0: Allora, Gianni Morandone e Alessandra Moroso, ecco, due generazioni che
1: Morandone,
0: si incontrano nel...
1: insomma, è troppo,
0: è un grande.
1: In confidenza, sì, così in lo confidenza. Chiami.
0: Dalla hit parade passiamo agli allarmi. Mm. Gli allarmi che suonano ma nessuno ascolta. Kylie Minogue e Snow Patrol alla numero 4 con These Alarms, un pezzo che è un po' dance, un po' malinconia, un po' glitter, un po' fango. Un po', insomma.
1: Ecco, praticamente unisce il mondo del rock alternativo, quello dei Snow Patrol, sì, alla, diciamo, dimensione pop, della regina della dance di Kylie Minogue.
0: Addirittura.
1: Certo.
0: Eh sì, principessa del pop che ha segnato un'epoca, quasi.
1: Sì.
0: Snow Patrol invece è la band che ha fatto piangere milioni di persone, insomma, ecco. Insieme creano questa canzone che è un inno alla fragilità. Giusto?
1: Alla fragilità, anche questo abbiamo.
0: Mi dai pure ragione oggi.
1: L'inno.
0: Mannaggia,
1: sì.
0: Ascoltiamola, numero 4, These Alarms.

0: Kylie Minogue e Snow Patrol, la Hot Hits, due mondi che si incontrano ma non si parlano granché perché sono troppo diversi. Dagli allarmi passiamo ad una discoteca. Una discoteca in disuso, come possiamo definire? Una discoteca abbandonata.
1: Insomma, però è una delle discoteche simbolo,
0: leggendaria.
1: Sì, perché abbiamo qua invece la regina del pop.
0: Dancentiria. Mm-hmm. Allora, la prima volta che l'ho annunciata mi è venuta quasi male, perché Dancentiria, vabbè, comunque. Un titolo che evoca notti di sudore e luci stroboscopiche, mi viene da dire, anche se la canzone, come dicevo, sì, ricorda un po' una discoteca abbandonata, non so perché, c'ha questo tocco di surreale, di non palpabile.
1: Ma spiegamolo perché questo brano richiama, diciamo, un po' le radici di Madonna, quella dei club newyorkesi, dove tutto era iniziato.
0: Giusto.
1: E dove la musica era prima di tutto libertà, identità, rivoluzione, sai, quegli anni
0: sì,
1: si sapevano divertire. E il titolo è un riferimento proprio al leggendario Dancetaria, il locale di New York che era stato proprio frequentato da Madonna nei primi anni 80.
0: Anche questo è giusto.
1: Uno dei luoghi simbolo della scena underground dell'epoca. Ecco, e fu proprio in quell'ambiente, fatto di artisti, musicisti, performer e creativi, e lì Madonna iniziò poi a costruire questo suo personaggio, prima ancora di diventare appunto una delle più grandi icone del pop mondiale. Partito da là.
0: Meno male che almeno tutti prepari. Dancentiria, più che una discoteca, un ripostiglio di hit dimenticate. Numero 3, Madonna. Again.

0: E dalla leggendaria discoteca di Madonna passiamo ad una canzone che parla d'amore, quello che Saif canta con la sua voce calda. È giusto?
1: Mm-hmm.
0: C'è Saif alla numero due?
1: C'è.
0: C'è Saif.
1: È allora, la canzone della settimana.
0: Oh, allora lui torna con Parlare d'amore, la canzone della settimana appunto, una canzone che prova ad essere un inno alla semplicità dei sentimenti, se non sbaglio.
1: Sì, cioè praticamente mette al centro una delle cose più semplici ma anche allo stesso tempo più difficili da fare, ovvero quelle di raccontare l'amore, raccontare i sentimenti.
0: Mm.
1: Perché dice che molte volte è difficile esprimersi, appunto, esprimere i propri sentimenti e parlare d'amore.
0: Sì.
1: Però cantare d'amore mi sa che non è così difficile, perché sappiamo quante volte le canzoni, che sentiamo nella Hot Kids hanno sempre quel tema alla fine, sempre d'amore si parla.
0: Al tempi dell'asilo, ti ricordi come ci mostravamo amore una volta? Tiravamo i capelli alle ragazzine in classe.
1: No.
0: Volevamo bene a tutti.
1: Bruttissimo,
0: sì,
1: però.
0: Sì, è così. Era il modo di comunicare.
1: Era il famoso chi si picchia si ama.
0: Sì. Comunque preferivo quel modo lì rispetto a quello delle figlie oggi.
1: Tu torneresti a... Non so,
0: meglio
1: se
0: una
1: si
0: tirata
1: può,
0: di capelli, ma... che una tirata in radio di Saif. Parlare d'amore numero 2.

0: Saif ci ricorda che l'amore è bello, ma va detto con parole nuove.
1: Anche non litigarello.
0: Tilli. Allora, dalla canzone d'amore passiamo al gioco dell'amore. Mm. Ah, quello che Michelle Branch e i New Radicals hanno imparato a fare. Sì, sì, Michelle Branch e i New Radicals chiudono la puntata di oggi con The Game of Love.
1: Un canzone che aveva già fatto Michelle Branch con Santana, ti
0: giusto, ricordi? Molti anni fa. Sì, sì, insomma, un altro tuffo nella nostalgia, si può dire.
1: Sì.
0: Oggi andiamo a fare il bagno nella nostalgia, no? In mare. Il mare
1: andiamo anche a fare il bagno perché abbiamo finito. Io direi anche di...
0: È ora
1: di andare a fare un tuffo anche per noi.
0: Sì, cari amici. Allora, anche oggi per oggi è tutto. Abbiamo avuto un infermiere che camminava 6 ore con un bastone nel fianco. Questa,
1: per
0: insomma,
1: fortuna era infermiere, perciò almeno sapeva.
0: Sì,
1: anche...
0: sapeva come auto. Sì. Mm. Una consigliera comunale in bagno con il bucato in vista, un pinguino che ascoltava la chitarra in Argentina e un 28enne che ha provato a non pagare il conto fingendo una pistola con 3 dita. Non erano 2 prima, insomma, è differente.
1: No.
0: Il mondo, cari amici, è questo e tant'altro. La musica lo è ancora di più, ma noi da Hot Hits abbiamo questa missione, quella di, come al solito, ridere di tutto ciò e scherzarci su. È vero, Tilli?
1: È vero, anche cominciamo, diciamo, il weekend così in un modo più leggero con le nostre hit, con le 25 hit più programmate della settimana, tutte quante racchiuse ovviamente nella nostra Hot Hits.
0: Giusto, se la vita ci mette alla prova, almeno possiamo farlo con una risata amara. Questa era Hot Hits con Samuele Tilli.
1: Ciao e alla prossima.
0: Ciao.

Nottetempo, il programma notturno di Radio Capodistria. Nottetempo. Il programma notturno

chitarre, bluesman e di grandi miti del rock. Si ritrovano ogni notte al bar di Radio Capodistria.